0: Grazie. Grazie.
1: Grazie.
0: Grazie.
1: Grazie.
2: Grazie, grazie moltissimo ancora. Ora vorremmo presentarvi un brano. Questo brano si chiama Dopo niente è più lo stesso.

0: per la Palestina.
1: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
2: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film su prigionieri politici palestinesi.
3: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
4: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza.

0: Per la Palestina.
1: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
2: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
3: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
4: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina

Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, ascoltala sugli 87.900 MHz nella modulazione di frequenza a Roma e nel Lazio. Sostienila effettuando un versamento sul conto corrente postale numero 61804001. Versamento intestato a Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56 00185, Roma. Radio Onda Rossa, la mia radio, la tua radio.

0: il lancio delle bottiglie incendiarie con forze diarie per sessi spiani sembra sia stato un segnale d'avvio di veri e propri episodi di
1: Radio Onda Rossa, la voce
2: della cultura antagonista.

0: confused now.
1: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
2: Ma che dovrei uscire anche senza soldi?
1: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
2: Sì, sì, le giuste, le trovo giuste.
3: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
4: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
5: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
6: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
7: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
5: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
8: Tu mi assicuri che non guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
9: Mi sa che con due gettoni è difficile comprare.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
1: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film su prigionieri politici palestinesi.
2: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina. E a seguire proiezione

0: un compagno dei Cobas molto conosciuto anche da questi microfoni, ma insomma il problema non riguarda solo lui, ma riguarda anche lui. Se ci vuoi raccontare quello che è successo.
1: Bobo si era portato, come sempre fa in tutto il sud, anche al nord spesso e volentieri, da Mendolara, dove ricordiamo i nostri ascoltatori morirono 4 braccianti, ovviamente per le vicende purtroppo di difficoltà umana dei traslochi, del raggiungimento dei luoghi infami di lavoro e quant'altro, e via di seguito, e si mobilitò ovviamente la generosità del sud che si ribella, e si arrivò ad Amendolara ad una manifestazione, una grossa manifestazione. C'erano anche la CGIL, c'erano anche altri connotati, diciamo, più istituzionali ovviamente, eccetera. Bobo arrivò con una delegazione da Brindisi, si vide ovviamente un certo tipo di atteggiamento ostativo, ma insomma si riuscì a fare un corteo che la polizia dichiarò di essere non autorizzato, una follia da questo punto di vista, perché era tutto autorizzato da altri. A Bobo lo hanno fatto diventare, per punirlo, il capo della manifestazione, colui il quale l'aveva organizzata, cose molto false ovviamente, eccetera, per cui sono scattate per lui le denunce e le condanne da parte del prefetto, che ha a disposizione questi meccanismi ritorsivi che vanno dai 3.000 ai 12.000 euro ovviamente, eccetera, per qualsiasi inosservanza. E ovviamente Bobo ha ribadito che si rifiuterà di pagare una qualsiasi multa, vuole andare a processo, vuole mettere sotto accusa ovviamente non solo le prepotenze della prefettura, ma soprattutto il dispositivo che continua ad uccidere, a ferire i migranti che vengono a lavorare in maniera così pesante ad abbraccianti in tutte le nostre agricolture, che senza i quali non ci sarebbe nemmeno da mangiare. E quindi sosteniamo Bobo in tutta questa battaglia, ovviamente come abbiamo sostenuto lui in ogni occasione in cui si immette. Non si fermerà mai Bobo, anche se ha superato i 70 anni, sta da tutte le parti. Noi lo consideriamo il sindaco di Brindisi, perché la mattina appena si sveglia continua ad andare in prefettura, all'ufficio provinciale del lavoro, alla questura, presso la Confindustria, presso il padronato, insomma. E chiunque lo ferma prima che non lo devono vedere in mezzo alle strade di Brindisi, perché se no viene a prendere un caffè, c'hai da dire qualcosa, non mai dato una risposta su questo, deve avere 2 telefonini perché non ce la fa a rispondere ovviamente a tutte le situazioni. Per cui non c'è bisogno di sostenere Bobo lo sostiene tutta la comunità sua, ovviamente della realtà brindisina, ma tutta la Puglia ovviamente, e quanti altri lo hanno conosciuto, e quelli che non l'hanno conosciuto hanno sentito parlare di lui. Quindi gli siamo a fianco e siamo tutti responsabili di quello che è successo ad Amendolara. Faremo blocco contro qualsiasi prepotenza.
0: Sì, ovviamente anche Radio Onda Rossa al fianco di Bobo, ma insomma anche da sottolineare che mi sembra, insomma, si tratta dell'ennesimo episodio in cui si cerca di criminalizzare la mobilitazione.
1: La mobilitazione, certo.

0: Vi abbiamo annunciato, siamo in collegamento con Michele Giorgio per parlare di quello che sta succedendo in Palestina e in particolare in Cisgiordania e quindi nei villaggi nella zona di Nablus. Buongiorno e grazie.
1: Buongiorno a voi.
0: E intanto, se ci vuoi insomma dare conto della cronaca drammatica di quello che sta succedendo in Cisgiordania.
1: Eh beh sì, sono ore molto difficili perché questa mattina un gruppo di coloni, pare 20, 30, forse anche di più, hanno effettuato un raid nel villaggio palestinese di Tell, stiamo parlando del distretto di Nablus, un'area molto sempre ad alta tensione questa qui, in particolare questa che dove si concentrano alcuni degli insediamenti israeliani più estremisti, come appunto questo di Gilad che è coinvolto, Kedumim, Izzar. Ecco, come dicevo, c'è stato questo raid e secondo quello che hanno raccontato i palestinesi, durante fasi concitate, tafferugli eccetera, perché la popolazione ha affrontato questo gruppo di coloni, un palestinese ha preso un'arma e ha sottratto un'arma ad un colono e ha sparato, ha fatto fuoco uccidendolo. Subito dopo sono arrivati dei soldati israeliani che dichiarano di aver ucciso colui che ha sparato, ma in realtà immagini che girano sui social mostrano invece esecuzioni vere e proprie, tant'è vero che i morti palestinesi sono 4, quindi non è stato ucciso solo colui che ha sparato al colono. Ci sono immagini video appunto che lo indicano chiaramente, poi i soldati non hanno fatto passare i soccorsi per i feriti. Israele ovviamente dice che quei coloni stavano effettuando semplicemente una gita, un'escursione, una passeggiata tra le colline della Cisgiordania. La situazione adesso è gravissima perché non solo i comandanti militari israeliani annunciano operazioni militari molto vaste, ma ci sono i ministri israeliani di estrema destra, ormai abbiamo imparato a conoscere i loro nomi, Tamar Ben-Gvir, Bezalel, Smotrich, che stanno invocando azioni durissime. Smotrich ha detto che questo villaggio e anche altri devono essere trasformati come Betanun. Betanun è questa cittadina nel nord di Gaza che praticamente non esiste più, tanto è stata ridotta in macerie dai bombardamenti israeliani. Quindi c'è una situazione ad altissima tensione e io sottolineo che tutto questo potrebbe portare a nuove escalation con espulsioni di palestinesi, distruzioni in massa di case e via dicendo, anche perché siamo entrati nel pieno della campagna elettorale israeliana e la maggioranza in carica israeliana di estrema destra religiosa sta cercando di evidentemente di spostare l'attenzione più che si può sui temi della sicurezza, almeno così come vengono concepiti in Israele, nel tentativo di recuperare consensi perduti. E quindi dobbiamo aspettarci azioni militari dei coloni o comunque anche dichiarazioni politiche molto dure. Tutto questo tra l'altro si aggiunge a quanto è accaduto ieri sera, oltre ai 4 morti palestinesi dobbiamo contarne altri 2, ieri un colono è stato ferito, a quanto pare dei 2 palestinesi avrebbero cercato di accoltellarlo, non si sa bene, le circostanze sono avvolte nel fumo, sa di fatto comunque che poi questi 2 palestinesi sono stati uccisi, quindi abbiamo 6 palestinesi uccisi in Cisgiordania nel giro di poche ore, un colono ucciso, e sappiamo quanto i coloni siano stati protagonisti sin dall'inizio di quest'anno in maniera sempre più forte, ma anche nei passati 2 anni, 3 anni dopo il 7 ottobre 2023 nel compiere azioni raid nei villaggi palestinesi contro comunità palestinesi che hanno fatto numerose vittime e feriti e provocate anche distruzioni.
0: Del resto, insomma, questa situazione molto tesa e violenta che ci stai descrivendo è, diciamo, sta inquadrata in un'escalation che in Cisgiordania va avanti, insomma, in maniera sempre più evidente.
1: Sì, come vi dicevo, appunto, soprattutto i coloni sono stati protagonisti dopo il 7 ottobre 2023 di una ondata senza precedenti di attacchi, di raid, azioni punitive, come li chiamano loro, contro i palestinesi, che hanno portato allo sfollamento di oltre 1000 persone. Soprattutto piccole comunità beduine isolate sono state costrette a lasciare i loro villaggi, che sono poi stati distrutti, e a tutto questo si aggiungono naturalmente le operazioni militari israeliane dell'esercito vero e proprio. Adesso lo abbiamo un po' trascurato in questi mesi, ma dobbiamo considerare che ci sono tra 30.000 e 40.000 palestinesi che sono sfollati perché si trovavano, vivevano nei campi profughi di Jenin, di Noshams, di Tukaren, di Farah, e questi campi sono stati attaccati dall'esercito, che poi ha avviato un'operazione di demolizione, di trasformazione completa di quei luoghi, affermando di voler distruggere i nidi del terrore, così come dice l'esercito israeliano. Ma sa di fatto che nessuno sa se questi palestinesi, rifugiati palestinesi profughi, avranno mai la possibilità di ritornare i loro campi, anche perché in qualche caso hanno cambiato completamente il volto, il loro volto, questi campi, ma altri sono stati gravemente danneggiati.
0: A tutto questo si affianca quanto è successo ieri a Gerusalemme, che insomma, rispetto a Ben Gvir nella spianata.

0: Anche se comunque le politiche dei governi precedenti, immediatamente precedenti, non è che fossero così diverse, però certo che con questa maggioranza formata quasi esclusivamente da estremisti fanatici imbevuti di radicalismo religioso, le cose sono peggiorate ulteriormente. Però questo raid di ieri, che ufficialmente è stata una iniziativa religiosa per la ricorrenza del Tesha B'Av, cioè del 9 del mese di Av, in cui gli ebrei ricordano la distruzione del Tempio. E in realtà è stata una grossa manifestazione religiosa e la preparazione di un programma. Sapete che secondo la tradizione ebraica il tempio ebraico distrutto sorgeva esattamente dove ci sono le moschee di Al-Aqsa e della Roccia, che è il terzo luogo santo dell'Islam. Ecco, e mentre 30-40 anni fa erano piccoli gruppi che chiedevano di applicare la sovranità piena di Israele sulla spianata delle moschee di Gerusalemme, adesso dopo 40 anni questi gruppi non sono più né piccoli, ma soprattutto sono sostanzialmente al potere, perché i loro rappresentanti, i sostenitori, sono alla Knesset, sono all'interno del governo. Ieri con Ben-Gvir c'erano due deputati e quindi sono azioni, e anche altri rappresentanti, funzionari governativi, e quindi sono azioni che mandano un segnale a scopo elettorale, dicendo noi siamo sempre gli stessi e portiamo avanti le nostre politiche. Ma Ben-Gvir, che ieri ha parlato, ha detto: vedete, ci sono gli ebrei che pregano sulla spianata delle moschee, cosa che non è consentita dallo status quo che Israele ha accettato nel 1967, in accordi prima informali e poi ufficiali dal 94 in poi con la Giordania, che custode dei luoghi santi. Ecco, lui diceva, Ben-Gvir, guardate, stanno pregando, non era mai accaduto prima, hanno cantato anche l'inno nazionale israeliano, sventolato le bandiere, c'erano oltre 3.000 israeliani appartenenti ad organizzazioni ultranazionaliste, sioniste, religiose. Ecco, Ben-Gvir ha voluto dire: se questa maggioranza ritroverà di nuovo al potere dopo le elezioni del 27 novembre, noi porteremo avanti questo programma, che tutti sanno, addirittura di ricostruzione del Tempio sulla spianata delle moschee, che potrebbe seguire lo stesso destino della tomba dei patriarchi di Hebron, che nel 1994, dopo la sparatoria di cui fu protagonista il colono Baruch Goldstein, che uccise 30 palestinesi in preghiera, la questione si risolse non punendo i colpevoli. Goldstein in realtà, diciamo solo per informazione, venne ucciso quello stesso giorno dai palestinesi che reagirono all'attacco subito. Però sta di fatto che poi quella che doveva essere una decisione diciamo punitiva nei confronti del movimento dei coloni si trasformò invece in un premio, perché il sito della tomba dei patriarchi di Hebron venne diviso a metà: una parte venne data ai coloni e un'altra parte ai palestinesi. E questo che potrebbe capitare anche sulla moschea, di cui si parla con sempre più insistenza, cioè che la spianata delle moschee potrebbe essere divisa in due parti, e questo è un po' il progetto. E addirittura qualcuno parla di ricostruzione, più di qualcuno, di ricostruzione del Tempio. Tutto questo si inserisce nel discorso elettorale, si inserisce in una strategia che è ben chiara da lungo tempo, e sicuramente pone un interrogativo su cosa potrebbe accadere se questi piani verranno realmente attuati, perché noi stiamo parlando del terzo luogo santo dell'Islam, di cui custode la Giordania, ma naturalmente ha grande importanza per i palestinesi, è parte della loro storia, cultura, radici, religione. Ma dobbiamo anche considerare che c'è tutto un mondo islamico molto vasto che potrebbe reagire con rabbia, potrebbe reagire con sdegno ad una eventuale occupazione di parte della spianata delle moschee. E infatti una ONG molto nota, Peace Now, ha descritto Ben-Gvir e tutti gli altri che erano ieri sulla spianata delle moschee dei piromani che vogliono incendiare la regione, vogliono dare alle fiamme l'intero Medio Oriente.
1: alle fiamme l'intero Medio Oriente in una situazione

0: cui Israele continua gli attacchi in Libano e sembra, insomma, dalle dichiarazioni di Netanyahu che voglia riprendere anche insieme agli Stati Uniti gli attacchi all'Iran. Gli Stati Uniti li stanno portando avanti già da 13 giorni.
1: Sì, questa prospettiva è molto concreta. Lo stesso Iran, d'altra parte, che non esclude di poter attaccare di nuovo Israele in conseguenza di quello che gli Stati Uniti, dell'offensiva che gli Stati Uniti hanno lanciato, che si allarga, si amplia di ora in ora ed è ritornata ad essere sostanzialmente la guerra che Stati Uniti e Israele hanno scatenato contro l'Iran il 28 febbraio di quest'anno. Quindi ogni scenario è possibile, ci troviamo davvero in una delle fasi più critiche di una regione che è sempre stata ovviamente in grande fermento e che ha avuto e ha ancora al centro di tutto, lo vogliamo ricordare in chiusura di questo collegamento, anche se poi voglio dare anche una notizia su Gaza. Però dicevo, parlando del Medio Oriente, che questa regione è sempre stata ovviamente a grande instabilità, sempre molto accesa, si dice, no? Il Medio Oriente si fa sempre la guerra, però bisogna considerare che c'è una questione, quella palestinese, che non è mai stata risolta, cioè di un popolo che vive sotto occupazione, che ha perduto tutto, a cui è stato sottratto tutto e a cui non si vuole dare nulla, anzi adesso sta subendo dei colpi durissimi. Abbiamo visto quello che accade a Gaza, e chiudo proprio in Gaza ricordando che Israele sta costruendo una barriera fisica lungo la linea gialla che delimita la parte che occupa della striscia di Gaza, che non è più il 53%, ma molto di più, perché questa barriera ha dilatato, ha allargato verso il resto del territorio, la linea gialla, e quindi possiamo dire che Israele non occupa più solo il 53%, ma adesso è al 60% e su ordine di Netanyahu potrebbe arrivare addirittura al 70%.
0: E infatti, insomma, nella striscia di Gaza, anche se formalmente c'è la tregua, continuano bombardamenti, spostamenti della popolazione. La situazione non è cambiata da questo punto di vista.
1: Assolutamente no, i bombardamenti sono quotidiani, cannoneggiamenti anche e anche le demolizioni, perché sempre a proposito della linea gialla, Israele non sta demolendo tutto ciò che è più alto di un metro all'interno del territorio che occupa. Israele sta distruggendo le case anche davanti alla linea gialla, perché evidentemente pianifica di spostarla più avanti, come dicevo prima. E in questa fascia di territorio, cioè tutti i palestinesi che vivono diciamo, a ridosso della linea gialla, sostanzialmente vengono cacciati via. Quindi immaginate 2 milioni e 300 mila palestinesi che vivono o vivranno in un 30% del territorio di Gaza, che lo ricordiamo sono circa 370 chilometri quadrati, cioè stiamo parlando di una densità invivibile. Tra l'altro un territorio bombardato, colpito duramente, dove d'inverno piove e fa freddo, la gente vive nelle tende, tra le macerie, solo pochi fortunati hanno ancora una casa, manca di tutto, gli ospedali sono in ginocchio, la popolazione è davvero ridotta ai minimi termini per capacità di resistenza proprio fisica a quello che accade. Quindi immaginate questa massa enorme di persone che vive in un lembo di terra, e qualcuno dice, più di qualcuno, che in realtà questa condizione di invivibilità è finalizzata proprio a spingere i palestinesi ad andare via da Gaza. Sta di fatto però che non c'è nessun paese che è disposto ad accogliere i palestinesi, tra l'altro sottolineo, non hanno nessuna intenzione di andarsene, vogliono che la striscia di Gaza venga liberata e ricostruita, però sta di fatto che praticamente sul terreno di fatto si sono create condizioni che rendono quasi impossibile la vita. Lo dicevo, d'inverno piove e fa freddo, adesso è estate, fa un caldo enorme e non c'è acqua. Procurarsi l'acqua solo per bere ogni giorno è un'impresa difficilissima per ogni famiglia palestinese di Gaza.
0: Sì, in tutto questo appunto la Palestina e la striscia di Gaza in particolare sono sostanzialmente spariti dai media mainstream, si parla della situazione del Medio Oriente, ma tutta l'attenzione è spostata su Hormuz e sulla questione del petrolio.
1: Sì, assolutamente, ma io sottolineo un altro pericolo. In realtà per me si parla molto poco adesso di Gaza, è vero, però non è scomparsa del tutto, ma la cosa che mi preoccupa anche tra le tante preoccupazioni dal punto di vista della comunicazione e dei mezzi di informazione è che vedo pubblicità sulle televisioni dove ci sono artisti, attori che generosamente, ovviamente io apprezzo molto il loro impegno, parlano di Gaza descrivendola però come se fosse un territorio colpito da un'alluvione, colpito da un disastro naturale, in cui bisogna aiutare i bambini perché ci sono le malattie, e naturalmente tutto questo dà un'impressione sbagliata al telespettatore o a colui che ascolta un programma radiofonico, come se appunto quella di Gaza fosse una situazione solo umanitaria, da disastro umanitario. Non è così. A Gaza non è arrivata la siccità, a Gaza c'è stata un'offensiva militare israeliana e gli ha distrutto tutto. Se c'è poco cibo è perché poco ne entra, se non ci sono abbastanza medicine è perché entrano con il contagocce, a decidere sempre Israele. Se la gente non riesce a lasciare Gaza è perché ci sono delle restrizioni durissime, delle limitazioni rigidissime al valico di Rafah per le persone che devono uscire, anche per quelle che vogliono rientrare, che c'è qualcuno che dopo tanto tempo è rimasto fuori, vuole rientrare a Gaza nonostante quelle condizioni per riunirsi con la propria famiglia, ad esempio, perché c'è necessità di rientrare, non in caso, desiderio di farlo. E chiudo dicendo che qualche giorno fa la Corte Suprema israeliana ha confermato la chiusura del corridoio medico per Gaza, cioè i palestinesi che devono curarsi all'estero, che sono circa 20.000 tra malati gravi, tra cui 4.000 bambini feriti dell'offensiva israeliana, possono uscire solo in piccoli gruppi di 50 al giorno, potete immaginare quindi quanto tempo ci vorrà per permettere a queste persone, quando va bene 50, perché delle volte sono anche di meno, per poter uscire da Gaza e curarsi in Egitto o in un altro paese. Ebbene, la 5 ONG israeliane dei diritti umani avevano presentato questa petizione, questo appello alla Corte Suprema per riaprire il corridoio medico, cioè consentire ai palestinesi di Gaza di andare non all'estero, ma di utilizzare i validi con Israele per raggiungere la Cisgiordania e Gerusalemme Est, la zona palestinese della città, dove gli ospedali, nonostante le grandi difficoltà che ci sono anche là, possono offrire un'assistenza decisamente migliore a tutte queste persone. E i giudici israeliani hanno detto di no e hanno anzi esortato le ONG che avevano presentato la loro petizione a rivolgersi a paesi all'estero per accogliere questi palestinesi ammalati. Ma il problema non è quello, i paesi che vogliono curare i palestinesi ci sono, non solo quelli arabi, anche quelli europei. Chi è riuscito ad uscire da Gaza molto spesso è stato curato all'estero, anche in Italia. Non è quello il punto è che Israele che gestisce tutto, Israele decide chi entra e chi esce, e quindi per queste persone sarebbe stato importantissimo potersi curare anche in Cisgiordania e a Gerusalemme Est, perché avrebbe ridotto i tempi di attesa e garantito delle cure, se non immediate, comunque in tempi decisamente più ravvicinati. Cazzo, non lo dimentichiamo, ci sono tantissimi malati oncologici che non hanno più ricevuto cure. A Gaza raramente si può fare una dialisi, pare che 1.500 persone siano già morte in attesa di poter essere curate, quindi è una situazione sotto tutti i punti di vista. Questo collegamento dovrebbe durare 2 giorni per affrontare forse il 20% delle questioni che riguardano Gaza, però è anche importante ricordare che quella non è una situazione solo umanitaria, lì non c'è stata l'alluvione, la siccità o un meteorite che ha colpito Gaza. Lì c'è stato un bombardamento intenso di Israele che non si è mai interrotto completamente. La situazione è quella perché c'è stata una guerra che è durata tantissimo tempo e che non ha solo distrutto cose e infrastrutture eccetera, ma ha ucciso anche almeno 73.000 palestinesi.
0: Sì, noi ti ringraziamo per averlo ricordato, perché appunto la situazione della striscia sembra la situazione, appunto, come dici tu, di una catastrofe che è peraltro finita e di cui adesso ci sono le conseguenze. In realtà non c'è niente di naturale e non è finito niente. Quindi noi, come sempre, ti ringraziamo.
2: Amore mio, strappami i fidocchi. Fuori bruciano le strade, i fumogeni negli occhi, la pancia delle camionette, le tue caviglie così strette, il buio in fondo alle tue cosce, il collo sbavato, delle sigarette, sbirri al telefono che brindano alla morte, le zecche, botteghe piangono nei calici delle loro tasche. Ma anche tu eri ubriaca quando mi dicevi quella volta, se non la posso ballare allora no, non è rivolta. Tra una pantera insanguinata, una gazzella morta, tu

0: Allora, eccoci qua di nuovo in diretta. Ci senti adesso, Davud?
1: Sì.
0: Benissimo. Oh, perfetto. Allora, dicevamo, siamo qui con te perché sabato c'è una bella iniziativa che si tiene al Parco degli Acquedotti e che tu ci racconterai. Prima di questo, però, noi avevamo originariamente pensato di chiamarti perché la settimana scorsa abbiamo letto un lungo reportage sul quotidiano Avvenire su una manifestazione ferocemente repressa in Afghanistan nei confronti di alcune giovani e giovanissime ragazze. E ti chiediamo a te di raccontarci un po' quello che è successo. C'è stata anche una manifestazione a Roma di protesta contro quella repressione e anche l'occasione, insomma, un po' per raccontare quello che accade in un paese come l'Afghanistan, che purtroppo è stato quasi del tutto cancellato dalla nostra attenzione mediatica. A te la parola allora per fornirci, magari per iniziare, un po' un quadro d'insieme.
1: Grazie mille. Io sono Davud Youssefi, un membro dell'associazione socioculturale Nowroz, con la sede centrale a Roma. Innanzitutto parlerò di questa bellissima iniziativa che verrà svolta il 1° agosto alle 19 nel Parco degli Acquedotti, con la partecipazione di tantissime ragazze afghane, di tantissime donne afghane ed è con tantissime donne italiane e di altre tante nazionalità, per dare una voce a una voce che purtroppo si è spenta negli ultimi anni, cioè chiedere semplicemente la libertà, la dignità, una vita normale per l'Afghanistan, specialmente per le ragazze che stanno vivendo una situazione difficile ed è drammatica. Cioè, diventerà anche un momento di condivisione, cioè che il dolore umano a volte deve essere anche condiviso. Cioè, noi non dobbiamo dimenticare altri tanti paesi che soffrono in guerra, che soffrono nelle ingiustizie, cioè nella mancanza dei diritti umani, nella mancanza dei diritti dell'uomo. Questa sarà un'iniziativa organizzata appunto dalle giovanissime studentesse, dalle giovanissime ragazze, per condividere, per raccontare, per starci insieme un momento, magari un'oretta, tutti insieme, camminando, riflettendo su tutte quelle che stanno succedendo in Afghanistan. Tra poco sarà il 15 agosto, di nuovo sarà l'anniversario della caduta di Kabul. Di nuovo sarà una giornata buia, da quel giorno del 2021, nel mese di agosto, che fu successo tutto quello che era successo. Purtroppo oggi come oggi noi vediamo le conseguenze, i problemi, i disastri, maltrattamento, ingiustizie da parte dei talibani, soprattutto verso i cittadini, verso le minoranze, soprattutto verso le ragazze presenti in Afghanistan. Sono passati 1774 giorni che le ragazze adolescenti non possono più, cioè che non hanno il diritto di frequentare, di proseguire dopo la sesta o il sesto classe della scuola pubblica. Queste sono le conseguenze, quelle che vediamo, i matrimoni forzati, le violenze aumentate sulle donne, sulle ragazze, la disoccupazione per le ragazze e per le donne, togliendole la libertà, la democrazia, cioè che delle ragazze non possono viaggiare da sole, non possono ascoltare la musica, non possono andare nei centri estetici, non possono appunto guidare, cioè salire sulla macchina. Questo sì che con sé ha portato tanta povertà, tanta violenza da parte dei signori della guerra, da parte dei signori, parlo dei talebani, perché togliendole l'aria addirittura, a parte altri tanti diritti fondamentali, oggi i cittadini afghani, soprattutto le ragazze, vivono in un carcere sotto il cielo aperto. Oggi l'Afghanistan è diventato un paese dimenticato, e davvero è un paese dimenticato, perché non fa più le notizie, perché il mondo, la NATO, ISAF, l'Unione Europea immaginava, pensava nel 2021 di consegnare un paese così difficile dopo 20 anni di sacrifici, immaginando che con l'arrivo dei talibani cambierà tutto, anzi non è cambiata per niente nessuna situazione, anzi è peggiorata. Le conseguenze, quelle che vediamo, i rifugiati afghani a livello mondiale, se non al primo posto, sono al secondo posto, e la povertà, la mancanza della libertà, la mancanza di esprimersi, dei loro bisogni, dei loro racconti. Cioè, questo sì che con sé ha portato in tutti questi ultimi 5 anni la distruzione, la disumanità, cioè soprattutto questa conseguenza pagano soprattutto le ragazze e le donne che hanno veramente perso tutto, tutte quelle ragazze, tutte quelle donne che in 20 anni speravano, che hanno fatto il sacrificio di costruire un futuro, di andare avanti, ma purtroppo è andato tutto in fumo da un giorno all'altro. E io direi è importante parlare dell'Afghanistan, come altri tanti paesi, come altri tanti paesi che soffrono, però quello che sta succedendo in Afghanistan è davvero drammatica. Gli aiuti umanitari sono stati tagliati, non ci sono più i fondi, non ci sono più le sanità per le donne e per le ragazze che subiscono, che affrontano certi problemi sanitari in Afghanistan. Questa è una realtà, che purtroppo non se ne parla nessuno, né i mass media né i giornalisti, perché è difficile far uscire delle notizie serie e vere dall'Afghanistan verso il mondo occidentale.
0: Senti, Davud, in tutta questa situazione che è terribile e soprattutto, diciamo, non vede miglioramenti, ma anzi peggioramenti, una manifestazione come quella che si è tenuta nel giugno scorso ha qualcosa di eroico, insomma, delle ragazze, delle giovani e giovanissime che in questo contesto scendono in piazza e affrontano le mitragliate dei talebani. Ci sono state anche vittime nella manifestazione, giusto?
1: Sì, qualche tempo fa, nel mese di maggio, abbiamo organizzato una manifestazione in solidarietà con le donne, con le ragazze che venivano arrestate, che vengono arrestate anche attualmente in Afghanistan, in diverse città. Questa cosa è iniziata nella città di Herat, nella città antica di Herat al confine con l'Afghanistan. Parliamo di Herat, dove era anche la base militare dell'Italia. Abbiamo organizzato questa manifestazione in solidarietà per dire e basta che le donne e le ragazze giovanissime afghane non devono essere più arrestate con la scusa per la mancanza di hijab. Cioè, le ragazze sono state arrestate, sono finite in carcere, alcune purtroppo sono state violentate, torturate, ed è in cambio di soldi da parte dei loro genitori sono state rilasciate. Però questo fenomeno sta andando avanti. Tutto questo successo ed è sta succedendo da parte degli talebani. Ripeto, in mezzo c'è il discorso dell'hijab, che non è vero, ma purtroppo in mezzo c'è anche un altro discorso, cioè fare nikah o avere dei rapporti fuori dal matrimonio con delle ragazze giovanissime. Questa cosa purtroppo sta andando avanti, è iniziata a Herat e poi a Kabul e in altre tante città, a Mazar-e Sharif nel nord dell'Afghanistan. Ma l'anno scorso abbiamo ricordato l'anniversario dell'Afghanistan al Senato della Repubblica Italiana. Anche quest'anno stiamo vedendo e stiamo cercando di organizzare un incontro, una conferenza stampa a livello istituzionale o in Italia o fuori dall'Italia in Parlamento europeo. Però tutte quelle cose che purtroppo e soprattutto subiscono le ragazze e le donne afghane in Afghanistan, cioè direi l'Afghanistan è il primo paese nel mondo dove le ragazze adolescenti non possono continuare più a scuola, cioè non possono più partecipare o andare all'università o non possono più partecipare o fare l'esame di Stato.
0: Questa è la situazione, purtroppo. Senti, una cosa ti volevamo chiedere, questa diciamo interessa però il nostro paese. Si è parlato, tante volte si sono citati i cosiddetti corridoi umanitari, cioè la possibilità di poter arrivare per chi richiede asilo dall'Afghanistan in Italia, insomma, o in Europa, in luoghi sicuri, in maniera diciamo sicura, tranquilla. Ecco, esistono ancora questi corridoi? C'è la possibilità di arrivare schivando la terribile rotta balcanica, oppure anche quello è qualcosa che si è perso?
1: Allora, io mi ricordo nell'agosto del 2021, quando fu successo la caduta di Kabul, io ero presente nei campi profughi sull'isola di Lesbo come volontario della comunità di Sant'Egidio. Subito dopo è partito il progetto evacuazione l'Afghanistan Italia, che ha messo in salvo circa 400 persone, che era un progetto organizzato da parte delle organizzazioni, associazioni come Sant'Egidio, è diretto con il Ministero della Difesa, con il Ministero degli Esteri. Dal 2021 questa cosa è andata avanti fino ad oggi, cioè la comunità di Sant'Egidio, come FCE, come la Caritas, come Arci, hanno evacuato, cioè hanno cercato ed hanno fatto di far uscire delle persone dall'Iran e dal Pakistan, ma non dall'Afghanistan, perché è impossibile. Ma fino ad oggi va avanti e ora, da quello che so, stiamo aspettando che viene rinnovato, che verrà rinnovato il nuovo protocollo, sempre per come i corridoi umanitari da parte di Sant'Egidio o da parte di altre tante realtà, dal Pakistan e dall'Iran per i cittadini afghani. Devo dire, l'Italia oggi è l'unico ed è il primo paese che fin dalla caduta dell'Afghanistan ha ricordato che non ha dimenticato la situazione degli afghani sia in Pakistan che in Iran. E perciò questa cosa va avanti, speriamo che verrà rinnovato al più presto il nuovo protocollo. Come sappiamo, altri tanti paesi come la Germania, come la Francia non hanno avuto questo programma, e sappiamo che la Germania negli ultimi mesi, nell'ultimo anno, dopo il cambio del governo, ha dimenticato soprattutto degli afghani che erano bloccati per tanti anni in Pakistan, cioè ha dimenticato di tantissimi afghani che erano nel programma di evacuazione da parte del governo tedesco, ma sono stati dimenticati, addirittura hanno ricevuto anche delle risposte negative.
0: Ho capito, questa è un po' la situazione generale, quindi per quanto ci riguarda. Dawood, prima di chiudere, ci ricordi per sabato prossimo come funziona la corsa e come sono tempi e orari della manifestazione?
1: Allora, la manifestazione iniziativa sarà il 1 agosto, sabato alle 19, nel Parco degli Acquedotti. Ci sarà una camminata, una corsa di 5 chilometri che potranno partecipare tutti quanti. Lo scopo, il desiderio, il tema è la solidarietà con le donne, con le ragazze afghane. Cioè, diventerà anche un momento di condivisione per parlare dell'Afghanistan, ma non soltanto delle disastre, ma parlando dell'Afghanistan anche delle cose belle, che noi parliamo dell'Afghanistan a volte ma non sappiamo di che cosa stiamo parlando. Cioè, sarà un momento di entrare nell'argomento che l'Afghanistan non è soltanto la guerra, l'Afghanistan non è soltanto la povertà, l'ingiustizia, ma l'Afghanistan ha una storia millenaria, l'Afghanistan ha una cultura, ha una storia, ha una vita, ha una speranza ed è a un futuro che speriamo, aspettiamo al più presto per tutte quelle persone che davvero soffrono.
0: Eh sì, anche perché poi io ricordo l'ultima volta che ci siamo sentiti era proprio per presentare un bellissimo concerto che avete organizzato qui a Roma, ecco, a riprova, insomma, che oltre a tutta la tragedia c'è anche molto altro, ci dovrebbe essere anche molto altro per fortuna. Allora, Dawooda, noi ti ringraziamo moltissimo, facciamo nostro l'invito a partecipare sabato prossimo, speriamo di risentirci presto, speriamo magari di risentirci anche con voci che arrivano direttamente dall'Afghanistan.
1: Va bene, grazie mille, magari se sarà possibile faccio parlare anche con una delle promotrici di questa iniziativa, che è una giovanissima ragazza, studentessa, che da circa 4-5 anni che vive a Roma, che studia, che è una ragazza attiva e molto brava. Io in questa occasione vorrei anche ringraziare tutti i membri della nostra associazione che fino ad oggi veramente non si sono stancati, che ognuno a modo suo ha dato una mano, sia con le manifestazioni, sia con la raccolta fondi, sia con i concerti, con la presentazione dei libri, con i teatri. Con tutte queste iniziative hanno cercato di tenere sempre in alto o di far arrivare in alto la voce delle ragazze e la voce dei

0: 10 e 36 minuti primi, come annunciato, siamo di nuovo in voce e in diretta. Diamo il benvenuto a Parisa Nazari, attivista di Donna, Vita e Libertà. Buongiorno Parisa, ci senti bene?
1: Buongiorno a tutte e tutti, grazie dello spazio dedicato all'Iran.
0: Grazie a te per essere con noi, ti abbiamo disturbato stamattina per farci raccontare l'iniziativa di questo pomeriggio, una fiaccolata che si tiene alle ore 19 in piazza del Campidoglio in solidarietà con il popolo iraniano. Perché questa indizione e quali sono le parole d'ordine della fiaccolata?
1: Noi siamo in piazza oggi insieme a più di 10 altre città del mondo, dal Canada, gli Stati Uniti e ovviamente anche l'Europa, per ribadire la nostra ferma condanna nei confronti di questa guerra che incombe da mesi sulla popolazione iraniana, ma anche e soprattutto condannare l'operato del regime assassino, direi, della Repubblica Islamica. In questo momento devo dire che sono molto provata perché stamattina sono stati impiccati due giovani in piazza, tra l'altro a Isfahan, due giovanissimi ragazzi di 23-29 anni, a Polfan, Sepoti e a Amir Hossein Safari. Sono tra la lista dei nomi che noi cercavamo di portare all'attenzione del mondo della politica, chiedendo il patrocinio politico, chiedendo la mobilitazione mondiale nei confronti di queste condanne ingiuste. Loro fanno parte di 12 ragazzi manifestanti che sono stati arrestati nel gennaio scorso a Isfahan e sono stati tutti condannati a morte e rischiano ogni giorno di essere impiccati. Perciò in questi giorni noi un po' lo temevamo che venisse qualcuno di loro venisse impiccato, ma non avremmo mai immaginato che questo avvenisse in piazza e siano in due. In realtà sono già stati impiccati altri due dei 12 ragazzi e adesso stamattina altri due, mentre noi ieri abbiamo preparato le loro foto chiedendo che la condanna non venga eseguita, chiedendo a tutti di fare qualunque cosa per fermare il boia. In realtà all'alba di stamattina a Isfahan è una tragica situazione di cui abbiamo visto le immagini, queste impiccagioni sono avvenute. Ecco perché in questo momento veramente il nostro stato d'animo ci porta a condannare fermamente, forse più che mai, il regime iraniano, che è responsabile di una repressione brutale da sempre, ma in modo particolare negli ultimi mesi, perché la guerra è anche un pretesto per il regime per condannare a morte chiunque protesti con le accuse di tipo spionaggio per lo Stato nemico. Noi dobbiamo essere in piazza tutti insieme stasera. Abbiamo avuto molte adesioni dal mondo della politica, dal mondo dell'associazionismo, del sociale, della società civile, delle persone, cittadine e cittadini che hanno espresso sostegno per il popolo iraniano e contro la guerra. Ci siamo rivolti a tutte le persone che credono nella pace, nella giustizia, nella democrazia e nei diritti umani. Abbiamo chiesto che non rimangano indifferenti di fronte a quello che succede al popolo iraniano, che di fatto è schiacciato tra due forme di violenza, la violenza dello Stato da 47 anni, sempre più forte, sempre più violento, e poi questi attacchi che anche se da qualche giorno sono fermati, ma in realtà sappiamo benissimo che non c'è alcuna certezza che non si riprendino, no? Del resto questo è successo più volte, dipende un po' da, da quelle che decide Donald Trump ogni giorno. E Donald Trump è responsabile anche di uccisioni dei civili in Iran insieme a Benjamin Netanyahu, che hanno portato questa guerra devastante in Iran, a volte anche sfruttando la questione dei diritti umani per la quale noi passiamo da tanti anni, cerchiamo di portarla all'attenzione del mondo, ma mai come un pretesto, come una giustificazione per una guerra contro il nostro popolo. E questo è un altro concetto che vogliamo ribadire, chiarire: siamo contro la Repubblica Islamica, siamo contro la guerra imposta e non intendiamo scegliere tra i nostri nemici. Ed è questo che una parte del popolo iraniano ci chiede, di essere la loro voce, di far sentire al mondo che questa guerra non libererà il popolo iraniano, non deve essere giustificata in nessun modo, e per contro non bisogna mai sostenere il regime iraniano per il fatto che in questo momento sta combattendo una guerra ingiusta ed sta praticamente sotto tiro di due eserciti più potenti del mondo, che in maniera illegale hanno iniziato una guerra contro un paese.
0: Elisa, qual è la situazione attuale della popolazione civile in Iran? Noi abbiamo imparato a conoscere dai media praticamente ogni anfratto ormai dello stretto di Hormuz, però poi le cronache su quella che è la vita che si vive ogni giorno purtroppo in Iran non ce ne sono molte. La repressione, da quello che ci dici, continua pesantissima.
1: Esatto, la repressione è fortissima, ogni giorno ci sono arresti, condanne. Quello che succede nei tribunali iraniani, qualcosa di incredibile, tribunali, processi sommari, giudici che di fatto non sono giudici ma emettono condanne molto severe senza nessuna prova. Le persone arrestate vengono torturate per torcendo delle confessioni delle azioni che non hanno mai commesso, per poi usare quelle confessioni contro di loro. I processi a volte durano pochi minuti. D'altra parte, oltre a questa repressione brutale, c'è anche una situazione economica molto grave. Tutta questa situazione di instabilità, tutte queste infrastrutture che sono state distrutte in questi mesi di guerra, hanno portato la popolazione in una situazione economica veramente grave. L'economia già era compromessa e una situazione grave prima degli attacchi. Ora con la situazione attuale, le persone in Iran hanno difficoltà anche a curarsi. Arrivano notizie di persone che non possono più permettersi di affrontare le spese di cure mediche, che non hanno più un lavoro, che hanno perso la casa. Sono milioni di persone che hanno perso la casa durante gli attacchi, hanno perso il lavoro, e la situazione, temiamo che nei prossimi mesi peggiorerà ancora. Andiamo verso una catastrofe umanitaria. In tutto questo il regime continua a investire negli armamenti, e ci sono le oligarchie legate soprattutto ai Pasdaran, che detengono una ricchezza enorme che hanno accumulato in tutti questi anni, anche grazie alle sanzioni, anche grazie alla vendita del petrolio aggirando le sanzioni. Perciò c'è una parte della popolazione che è estremamente ricca ed è molto vicino al regime, ai pastoran, e chiede a gran voce, scendendo anche in piazza, di avere continuare questa guerra. Non vogliono che finisca la guerra, vogliono la vendetta per il loro leader supremo che è stato ucciso. Perciò in realtà è il popolo della protesta che da anni scende in piazza e protesta contro questo regime liberticida, misogina, e vuole la fine della Repubblica Islamica. In questo momento è schiacciato il popolo tra gli attacchi esterni e la parte più ultraconservatrice e più guerrafondaia del regime, che di fatto ha conquistato le piazze che appartenevano da sempre al popolo della protesta. E di fatto c'è un clima di terrore in Iran, con queste impiccagioni di stamattina in piazza. Questo clima di terrore viene ancora più intensificato, e questo è proprio l'intenzione del regime, la pena di morte, come denunciano organizzazioni come Amnesty International da anni, è il principale strumento di repressione del regime, per creare terrore tra persone che osano scendere in piazza per protestare. E nonostante ciò, gli iraniani, soprattutto i giovani, le donne, sono sempre riuscite comunque a organizzarsi, a scendere in piazza, anche lavoratori e lavoratrici, e ci sono stati dei scioperi, delle organizzazioni sindacali che hanno protestato contro la situazione degli operai e dei lavoratori, e molti di loro sono stati arrestati e stanno scontando pene molto severe in questo momento.
0: Elisa, ti ringraziamo moltissimo, non so se c'è altro da aggiungere, altrimenti ci diamo appuntamento per questa sera al Campidoglio.
1: Sì, io vorrei chiedere a tutti, a tutto il popolo, tutte le persone che hanno a cuore i diritti umani, che credono nella libertà, nella democrazia, nell'uguaglianza, di essere con noi, e non solo stasera in piazza accanto a noi, ma di non dimenticare il popolo iraniano. Spesso è un popolo che viene dimenticato o malinterpretato, perché in tutto questo il regime iraniano ha un apparato di propaganda molto forte e crea una narrazione parallela giustifica di fatto il suo operato, e purtroppo a volte le persone seguono questa narrazione e si trovano a sostenere un regime feroce che sta uccidendo il proprio popolo, oltre a sfidare

0: in diretta, questa è sempre Radio Onda Rossa e diamo il benvenuto a ecco, adesso dovremmo sentirci. Diamo il benvenuto a Luigi Montebello dall'altra parte del telefono. Buongiorno Luigi, ci senti bene anzitutto?
1: Ciao, buongiorno, sì, mi sento benissimo e grazie dell'invito, insomma.
0: Benissimo. Allora, Luigi, tu sei il regista e il curatore del Fattore Umano, una trasmissione, una serie di reportage, insomma, ben conosciuta, crediamo, da ascoltatori e ascoltatrici di questa radio, la cui prima puntata, diciamo, di questa stagione estiva è andata in onda a martedì scorso. Questa sera ci sarà la seconda puntata e poi altre ne seguiranno. Un ciclo che ha come filo conduttore la guerra. Io anzitutto ti lascerei subito la parola per fare un po' una panoramica generale sulla trasmissione e in particolare su questo ciclo estivo 2026. Poi magari andiamo più nello specifico a raccontare di che cosa si parla proprio questa sera.
1: Grazie, sì, certo. Guarda, siamo arrivati alla quinta stagione di questa trasmissione che si è creata ormai, insomma, 5 anni fa da Raffaella Couché du e me, che, diciamo, si propone di essere un occhio sul mondo dei diritti umani, sul mondo dei diritti umani che sono, come sappiamo, sempre meno nell'agenda politica delle varie amministrazioni nazionali e internazionali, e noi da sempre, insomma, stiamo cercando un po' di portare la luce tramite delle storie umane, no? Per quello si chiama il fattore umano, delle storie, diciamo, conosciute e un po' meno conosciute, sempre legate ovviamente all'attualità. Noi comunque partiamo dall'attualità per cercare di riuscire a trovare qual è il posto umano delle decisioni politiche. Quest'anno abbiamo cercato di creare un filo conduttore a tutta la serie, che è quello della guerra. Infatti la stessa serie ha come sottotitolo Impronte di guerra, l'impronte che la guerra lascia sulle persone, poi, no? Che sono le prime vittime della guerra, vittime sia chi la subisce sia chi la fa, ovviamente, perché nel corso di varie puntate abbiamo anche analizzato non solo la guerra, quella più, diciamo, materiale, brutale, fisica, con la prima puntata che è stata incentrata su Beirut, sul bombardamento di Beirut che c'è stato ad aprile, e quindi siamo andati lì con le persone che avevano perso la casa, che avevano avuto lutti in famiglia, quindi abbiamo fatto questo viaggio tra gli sfollati del Libano del Sud che si sono riversati tutti quanti a Beirut, e questa prima puntata è andata in onda martedì scorso. Adesso è possibile vederla su replay come tutte le altre puntate della scorsa stagione. E quella che invece andrà in onda questa sera, Oltre la linea, è una puntata di Federico Lodoli con Carlo Ghiani, e racconta questo confine, questo

0: russi migranti in Finlandia che per poter tornare a casa devono passare per la Turchia, quando nel senso fino a 3 anni fa potevano fare un viaggio di un quarto d'ora, adesso devono fare un viaggio di 10 ore pagando un sacco di soldi. Quindi noi cerchiamo sempre anche un po' di affrontare, proviamo ad affrontare la complessità del mondo e delle cose, no? Perché ovviamente non è mai tutto nero o tutto bianco. E la terza puntata, che ho girato io in America, racconta delle infiltrazioni religiose, cristiano-fondamentaliste, diciamo, nei militari americani. Quindi è tutta vista dal punto di vista degli americani che servono nell'esercito, tra militari transcacciati, guerra santa, no, tutto quello che sta un po' succedendo nei militari americani. E infine, come ultima puntata, avremo la guerra tecnologica, la guerra con le AI, no? La nuova guerra combattuta con i satelliti, con i mezzi tecnologici e quindi la discussione sulla colpa. E questa è un po' la panoramica delle 4 puntate di quest'anno.
1: Senti, devo dire che colpisce molto la discrasia, o forse no, fra la terza e la quarta puntata. In una vi occupate proprio del fattore umano, i soldati, i militari, come reagiscono di fronte alle sollecitazioni della guerra. La quarta, con cui concludete il ciclo, invece è la guerra postumana in qualche modo, no? Che relazione c'è fra queste due situazioni?
0: Beh, allora, la relazione è abbastanza forte, anzi, spesso in queste 2 puntate in particolare abbiamo analizzato la stessa cosa da 2 punti di vista diversi, cioè, per esempio, tra i soldati americani c'è stato un grossissimo dissenso nei confronti della guerra in Iran, un dissenso mai visto dai tempi del Vietnam. E questo dissenso spesso si è materializzato in telefonate che questi soldati fanno ad un call center che si chiama GI Rights Hotline, che è una linea di supporto per soldati, per aiutarli a gestire nonnismo, razzismo, fino all'obiezione di coscienza. Tanti soldati stanno facendo obiezione di coscienza oggi in America e tutti tanti hanno detto che la scintilla che ha fatto partire questa riflessione morale è stata proprio il bombardamento della scuola delle bambine di Minab, dove ci sono stati oltre 160 morti, quasi tutti quanti civili ovviamente. E lì quindi questo bombardamento è stato per il documentario tra i soldati americani l'atto scatenante della protesta e del dissenso morale. Per l'altra puntata, quella lì delle AI, è un tema molto forte perché questo bombardamento è stato fatto da un'AI, cioè nel senso l'ordine di lanciare la bomba è stata data da una frazione di secondo da un'AI dell'esercito americano che aveva delle mappe non aggiornate, cioè aveva delle mappe per cui in quel punto lì specifico non c'era una scuola, c'era un'altra struttura che era un target militare e quindi di chi è la colpa? Cioè nel momento in cui diciamo la scelta si riduce ad una frazione di secondo, il sì e il no diventa una cosa brevissima, a questo punto si mette in discussione anche la colpa, il diritto internazionale, perché se ha scelto una macchina, di chi è la colpa? Dell'uomo che ha messo su questa infrastruttura militare con la macchina? Della macchina? Ma se la macchina ha una colpa, come la può scontare, no? E
1: Certo.
0: quindi diciamo, viviamo un tempo molto molto complesso e in continuo cambiamento e noi cerchiamo un po' di raccontarlo, insomma, provando a non togliere questa complessità e diciamo, cercando anche di fare un racconto che sia il più umano possibile, cioè la quarta puntata, quella appunto sull'AI,

0: è vista dal punto di vista di chi ha addestrato le AI per anni. Questa AI ci ha lavorato, ci ha creduto, ci ha sperato e si è ritrovato a costruire la nuova bomba atomica, no? Quindi diciamo i protagonisti della quarta puntata sarebbero i nuovi Oppenheimer.
1: Ho capito. Senti Luigi, prima di concludere una questione che poi mi è capitata spesso di affrontare anche con altri tuoi colleghi qui ai nostri microfoni, quello, il fattore umano potremmo definirlo è una forma di racconto e di investigazione giornalistica, fra mille virgolette, tradizionale all'interno di un medium come la TV, organizzata in una certa maniera. Nel tempo della informazione H24, dei social network onnipresenti, del tutti che possono dire tutto, ecco, diciamo, questo tipo di informazione, questo tentativo di fare informazione anche ovviamente molto più approfondita della stragrande maggioranza delle informazioni che ci arrivano, come si può e si deve organizzare secondo te, secondo voi?
0: Molto, molto complicato, perché ovviamente il mondo va molto veloce. Noi per riuscire a produrre i nostri documentari abbiamo bisogno di tempo, non è mai abbastanza il tempo che abbiamo a disposizione.
1: Tra l'altro con risorse immagino non immense, ecco.
0: No, risorse pochissime, siamo, come si dice qui a Roma, una scarpa e una ciabatta, cioè nel senso siamo da soli e in pochissimi, partiamo in due per fare i reportage, ci stiamo 15 giorni, poi la difficoltà spesso è anche quella, no? In un mondo in cui tutto cambia molto velocemente e noi vogliamo fare un tipo di lavoro un pochino più approfondito, il tempo che fatti, giri, torni è già cambiato qualcosa. Quindi diciamo è importantissimo l'uso del repertorio delle persone, del repertorio dei social, che ci dà, diciamo, non utilizzato tanto in una maniera magari spettacolare, ma utilizzato come una telecamera privata, personale, sulla vita delle persone. E quindi spesso c'è l'uso di questo repertorio, che a volte anche un po' aggiorna, perché poi sai, parlando di esteri, noi facciamo per la maggior parte storie girate all'estero, andiamo una volta e basta, è finita, diciamo.
1: Certo.
0: Quindi per poter aggiornare le cose è anche importante instillare dei rapporti personali con le persone, e quindi poi man mano rimanere connessi con queste storie, no? Per esempio c'è questa soldatessa trans che ha partecipato al documentario che sarà la terza puntata, che continua la sua battaglia, no? Legale, con le cause, eccetera. Quindi diciamo cerchiamo di aggiornare, però cerchiamo a livello identitario come trasmissione di andare un po' su un racconto che possa essere valido nel corso dei mesi, ecco, cioè nel senso non andiamo nel diciamo nella cronaca, nell'attualità più spinta. L'attualità è il motivo per cui parte un documentario, è il motivo dietro a delle scelte di racconto, ma poi il racconto deve essere più ampio. Per esempio per la puntata americana noi parliamo della coscienza del soldato, ok, sappiamo guerra canta, Trump, fondamentalismo cristiano, ma la domanda che si pone il documentario è: a chi appartiene la coscienza del soldato? La domanda universale, no?
1: Sì,
0: che cerchiamo un po' di porci per la puntata finlandese,
1: diciamo dai tempi di Omero che ce la facciamo questa domanda.
0: Esatto. E quindi diciamo un po' il nostro scopo è quello di rispondere a domande un po' più ampie, calandoci però nell'attualità, nel giornalismo, in quello che succede fuori dalla porta di casa.
1: Benissimo, Luigi, sei stato gentilissimo e ti ringraziamo molto. Chiaramente facciamo il nostro in bocca al lupo per il futuro della trasmissione. Allora, la puntata della settimana scorsa è già disponibile su RayPlay, anche le prossime lo saranno, però noi in omaggio a un tempo che fu analogico ti chiediamo quando sarà possibile vederla in diretta, la trasmissione di oggi.
0: Allora, oggi andiamo in onda intorno alle 11, diciamo gli orari sono un po' strani perché sì, sono un po' ballerini.
1: È estate quindi, per tutti i palinsesti.
0: È estate per tutti, quindi se non volete sbagliarvi collegatevi alle 11:05, così...

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
4: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

Ho visto coi miei occhi saltare in alto 2 metri e 35 centimetri. Ventrale a Vladimir Yashchenko. Non so se ci siamo spiegati. Era il 1978 e mi portarono a Milano ai campionati europei di atletica leggera al coperto. Sette anni dopo quel palasport crollò sotto una nevicata memorabile. La vittoria di Vladimir fu un eroismo da terza internazionale. Una misura strappalacrime ottenuta dall'ultimo grande ventralista della storia. Con tanti saluti a Jacek Ciola e al suo amico Lech Wałęsa. Eppure a quel gran fenicottero di Dietmar Mogheburg. E il compagno Javier Sotomayor. La Gazzetta dello Sport scrisse molto di quello che allora era il nuovo record mondiale del salto in alto. Vladimir Yashchenko saltò l'equivalente in altezza di una cabina telefonica. L'illustrazione sulla prima pagina del giornale sportivo era appunto questa cabina telefonica con il fotomontaggio di Vladimir che la saltava.

0: rieccoci qui, le 11:33 minuti primi, ritorniamo in voce in diretta, salutiamo Thomas dall'altra parte del telefono. Buongiorno Thomas, ci sei?
1: Buongiorno Marco, buongiorno tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Onda Rossa.
0: Benissimo, allora con te di nuovo purtroppo per ritornare sulla vicenda delle esecuzioni capitali in Arabia Saudita, ve lo la ricorderete, insomma è una storia che abbiamo affrontato più volte, decine e decine di persone di origine etiope che sono state condannate a morte in Arabia Saudita. Alcune di queste esecuzioni sono state già purtroppo portate a compimento. E le ultimissime notizie, Thomas, ci parlano di altre decapitazioni che sono avvenute proprio nelle ultime ore, giusto?
1: Sì, giusto Marco, in pratica la situazione è rimasta stagnante per un po' di periodo, sempre con questa paura e ansia che hanno questi prigionieri che tra un giorno o un altro gli bussano le porte, insomma. Certo. È stato fatto un lavoro abbastanza buono per sensibilizzare e raccontare le circostanze in cui si trovano questi prigionieri. Io e altre 4-5 persone siamo in diretto contatto con queste persone che si fanno prestare i telefoni dalle guardie, dai secondini, e riescono a mandarci molte informazioni. Gli ultimi racconti che abbiamo preso da loro talmente erano autentici che l'ambasciata etiope in Arabia Saudita si è fiondata là facendo interviste e minacce, chiamando detenuti uno per uno, facendo delle interrogazioni di minacce, insomma, e per trovare le persone che mandavano queste informazioni. Fatto sta, anche se è l'ultima opportunità che hanno e loro preferiscono rischiare che rimanere in silenzio, hanno chiesto a noi di trovare dei percorsi legali per trovare un avvocato o un gruppo di avvocati che possano mettere in discussione la loro situazione. Rispetto alle regole dell'Arabia Saudita, una persona che ha commesso i reati che hanno fatto loro, la pena di morte, la pena capitale, non la dovrebbero meritare nessuno, però in questo caso, visto le loro leggi disumane, la loro situazione non si addice al giudizio che hanno ricevuto. Quindi spiegare questo, bisogna avere un canale che arrivi direttamente alle istituzioni dell'Arabia Saudita, cosa che ha reso difficile. Quindi abbiamo scelto la via, quella dal basso, di sensibilizzare più persone possibili per via Twitter, TikTok, con un gruppo di persone molto volontariose eravamo riusciti a sensibilizzare un vasto numero di persone. Alla fine è capitata una cosa triste, che da parte del governo etiope, il Ministero degli Affari Esteri, è uscita una comunicazione dove il governo per vie diplomatiche è riuscito a salvare 1655 persone, e facendo intendere che anche quelli che erano condannati nel braccio della morte erano inclusi in questa clemenza data dal regno dell'Arabia Saudita per vie diplomatiche, e sotto c'era questa menzogna, perché i carcerati di cui noi stavamo in contatto ci raccontavano ogni giorno che loro non erano inclusi in questa situazione. Quindi tutto il lavoro fatto, soprattutto a svegliare le coscienze di molti etiopi, eritrei, tigrini, tutti coloro che prendono a cuore questa situazione, sono stati resi campo bruciato con questa disinformazione. Quindi riprendere i redini e continuare a portare la voce di questi fratelli che stanno nel braccio della morte è stato un poco difficile. E contemporaneamente c'è stato quasi più di un mese di silenzio senza insomma prelevamenti e esecuzioni di questi prigionieri. L'altro ieri una chiamata urgente ci hanno raccontato che sono venuti il 26 luglio mostrando le foto e citando i nomi delle persone che devono essere decapitate e il giorno dopo sono andati a prelevarli. Quindi anche questo hanno preso pure una forma di terrorizzazione ulteriore a quella che c'era venendo il giorno prima del prelevamento. Detto questo, hanno decapitato altri 5 e l'altro ieri la riunione che abbiamo fatto via Messenger ci raccontano che i numeri ancora sono sfasati perché sono suddivisi in diversi ambers che sono tipo dei capanni e ci sono più persone che hanno la condanna a morte, quindi il numero sale verso 97 così e non più a 46 più o meno, un po' i numeri mi stanno sfuggendo e loro chiedono di nuovo l'aiuto in trovare delle vie legali dove far sbocciare di nuovo le accuse su di loro e trovare una soluzione perché loro potessero restare in vita. Ciò che chiedono è questo, semplice, umana e doverosa richiesta da parte loro. Per esempio c'è l'ingiustizia, sappiamo che regna in molti angoli di questa terra. Una sorella etiope era stata condannata a morte, però è stata trattenuta per 14 anni in prigione, accusata di aver ucciso una persona. Dopo 14 anni si è scoperto che lei era innocente, è rientrata in Etiopia per vie diplomatiche e così così. Anche questa liberazione di questa nostra sorella aveva dato delle speranze, in senso qua c'è stato un equivoco, ma nei loro casi, perdonatemi se sono così schietto per cercare di spiegare meglio, la legge dell'Arabia Saudita prevede se tu porti 99 kg di sostanza per entrare in Arabia Saudita, tu vieni carcerato, imprigionato per 7-8 anni e vieni liberato. Se superi 99 kg, 100 kg, un quintale, tu hai il rischio di essere giudicato a morte. La cosa triste, o insomma la cosa pratica, queste persone dallo Yemen in Arabia Saudita che camminano a piedi, il massimo che possono portare è 17-23 kg. Questo è il massimo delle persone che hanno una stazza fisica abbastanza robusta da attraversare quel terreno così inospitale. Quindi queste persone non è che non hanno commesso dei reati e noi li stiamo difendendo o cercando di aiutarli consapevoli di quello che hanno fatto, non perché pensiamo, perché la pena di morte non la merita nessuno, però anche rispetto alle leggi dell'Arabia Saudita queste persone hanno ottenuto un giudizio sbagliato per un interprete maligno che dice di essere di origini eritree, ma di perdonatemi questi dettagli, ma di un gruppo etnico Hedareb o Nara, quindi non parla bene tigrino e tantomeno amarico, e obbliga pure allo scriba che scrive le parole del giudice, lui lo minaccia a cambiare la consistenza, quindi altera ogni forma di intervista dichiarando di essere un sano interprete, ma in realtà non parla bene tigrino. Questo è il soggetto che si trova in questa zona dell'Arabia Saudita, dove va a fare l'interprete per 5-6 carceri e va a far finire nel braccio della morte persone che hanno commesso dei reati in realtà molto flessibili. Scusate se ho esagerato, ma la consistenza, la situazione è più questa.
0: Ed è una situazione pazzesca, insomma, anche perché stiamo parlando di uno stillicidio che va avanti e potrebbe ancora proseguire a lungo in un contesto in cui l'ambasciata etiope, ci pare di capire, non aiuti, anzi tutto il contrario. Ci sei, Thomas?
1: Scusa Marco, non ti sentivo bene, perdone.
0: Sì, dico, purtroppo è una situazione terribile con uno stillicidio, con insomma queste esecuzioni che in qualche modo continuano ad andare avanti e con l'ambasciata etiope, il governo etiope che non danno una grossa mano, anzi tutto il contrario.
1: E infatti la cosa preoccupante è che il governo già che sceglieva l'omertà e chiudeva gli occhi era pesante in sé, però adesso si impegna quotidianamente a spiare le conversazioni che fanno questi carcerati e andare a minacciarli, cercare di silenziarli con le ultime parole, gli ultimi fiati che hanno per poter salvarsi. Quindi si sta impegnando proprio nel divulgare queste disinformazioni e peggiorare la situazione. Tant'è vero che vediamo, c'era uno statement la ACHPR che sono riusciti il 22 luglio, avevano scritto questo articolo molto dettagliato che dice che questi migranti etiopi in Arabia Saudita sono condannati, è un'accusa imminente che nessuno riesce a fermare, e questa Unione Africana, una Commissione Africana per i diritti umani e dei popoli, è riuscita a far riemergere la poca sensibilizzazione che eravamo riusciti a fare e che il governo etiope si era impegnato a seppellire. Quindi è stato una buona miccia per riprendere il discorso, perché un'associazione per lo più pure africana che mette in discussione questa ingiustizia è stata un'altra spinta a noi per cercare di muoverci di nuovo e portare la voce di questi fratelli, insomma.
0: Va bene, Thomas, ti ringraziamo come al solito. Se non c'è altro da aggiungere, scusa, oggi è un po' disturbata la trasmissione, e chiaramente ti chiediamo di farci sapere eventuali aggiornamenti e novità, speriamo positive.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: per la Palestina organizza
1: Cinema Piazza per la Palestina.
2: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
3: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film su prigionieri politici palestinesi.
0: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
4: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!

0: torniamo in diretta sugli 87.9 e abbiamo in linea un compagno di Casale Garibaldi che fa un appello per un presidio per domattina, per una colazione solidale, ma ci racconti di più tu, ci sei, sì?
1: Sì, buongiorno a tutte e a tutti. Sì, domani alle 8.30 a Casale Garibaldi, che è zona Casilino 23, per chi conosce insomma la zona tra Torpignattara e Centocelle, lanciamo questa colazione solidale, che è l'ultimo di una serie di appuntamenti di mobilitazione rispetto alla vertenza del nostro spazio. Spazio occupato a fine anni 80, che ha avuto una lunga storia di autogestione, produzione culturale, mutualismo, insomma è una storia comune in questa città, c'è una trama solidale che attraverso ogni quartiere, ogni quadrante, ormai affonda le radici quasi tra i 30 e i 40 anni fa. E in pratica questo immobile, che è di proprietà del municipio, prima era del comune, passato al municipio, ha aderito come tanti altri al percorso della delibera 104. La delibera 104 insieme al piano casa sono due delibere frutto del conflitto e del confronto tra movimenti sociali sul diritto all'abitare e movimenti sul patrimonio pubblico, che hanno prodotto queste due delibere, che sono misure di mediazione ovviamente, però prevedevano alcune cose importanti. La 104 prevedeva di fatto la sanatoria, il riconoscimento di chi veniva da ex concessioni scadute o da occupazioni senza titolo, e poi invece prevedeva per tutta una serie di patrimonio pubblico abbandonato, invece alludeva a una gestione democratica, cioè recensire le necessità del territorio e capire come, in che qualità, in che forma assegnare e utilizzare in maniera, come diciamo noi, democratica e sociale il patrimonio pubblico. Nella messa in campo di questa delibera 104 invece i problemi sono stati enormi: procedure opache, bandi che non dovevano essere bandi ma semplici avvisi pubblici di manifestazione di interesse, calcolo dei canoni decuplicati, insomma per tutte queste situazioni a Roma si è ricostruito un fronte largo, plurale, diverso, tra esperienze diverse che vogliono sollecitare, aprire una mobilitazione a un anno dalle elezioni con questa giunta, in cui si fa una domanda fondamentale: qual è la prospettiva? Difendere il diritto alla città, il diritto all'abitare, o rispondere soltanto agli interessi privati, speculativi, dei gruppi economici più forti? Nello specifico Casale Garibaldi ha fatto tutta la trafila della delibera 104 finché c'è stato un avviso pubblico di un bando manipolato, un bando che non rispecchiava le indicazioni della 104, e l'esito di questa gradatoria è stato surreale. Non è stata riconosciuta l'esperienza di 38 anni di attività ed è uscita fuori una gradatoria folle in cui noi siamo secondi rispetto a un'altra realtà che non c'entra niente col territorio, che non ha fatto riferimento alle nostre attività come prevedeva la delibera, eccetera. Insomma, senza che entro nel tecnicismo, c'è un problema politico, che è quello che diceva la delibera, cioè il riconoscimento delle attività sociali autogestite, al momento viene fatto in maniera molto minore, frastagliata, complicata, c'è un assedio burocratico, e anche quei pochi spazi che hanno visto riconosciuto il loro percorso hanno firmato e partecipano a questa mobilitazione perché difendere il carattere sociale e popolare di questa norma significa difendere le storie degli spazi autogestiti. Ovviamente noi in questo fronte, in questa mobilitazione, fanno parte anche realtà che hanno scelto percorsi diversi. Noi pensiamo che al di là se uno sta dentro o fuori le norme del comune, gli spazi occupati e autogestiti vanno difesi in tutte le maniere, con ogni mezzo necessario, e va costruita una mobilitazione adeguata. Questa insomma è un po' la cornice che ci spinge domani a chiamare un presidio. L'abbiamo chiamata colazione solidale perché dalle 8.30 saremo lì, perché l'ufficio tecnico, mentre c'è ancora un ricorso pendente al TAR, vuole fare un sopralluogo che ha un sapore di ispezione poliziesca, una cosa che ovviamente noi non possiamo accettare. Per questo domani mattina accoglieremo, come è giusto che sia, con una composizione larga, popolare, partecipata, l'eventuale tentativo di sopralluogo.
0: Ecco, come leggo dal comunicato, che all'interno appunto il sopralluogo sarebbe all'interno delle procedure per la presa in possesso, per la ripresa in possesso dell'immobile da parte di Roma Capitale. Quindi evidentemente
1: il problema è che l'ufficio tecnico non riconosce il fatto che noi ci siamo appellati al TAR e siamo pronti ad andare fino al Consiglio di Stato, sia per la richiesta di sospensiva che anche per il giudizio di merito, perché c'è tutta una battaglia legale che pensiamo sia dalla nostra parte, ma affiancata a questa c'è un problema politico, cioè il municipio e il comune devono capire che se Casale Garibaldi viene, cioè il tentativo di spazzarlo via, significa che quella delibera non funziona, vuol dire che quella delibera ha mancato tutti gli obiettivi e significa che sta facendo una scelta di campo da qui alle prossime elezioni che non è esattamente le indicazioni previste dalla delibera 104 e dal piano casa. Quindi noi poniamo un problema politico domani, lo stiamo ponendo come sappiamo fare, cioè costruendo un'alleanza popolare dal basso. E in tutte le adesioni che stanno arrivando sono così trasversali che ci fanno capire che questo tema è un tema che può essere egemonico dentro la città. Ci saranno situazioni che sono interne al percorso della delibera, ma situazioni che sono esterne e che neanche vogliono partecipare, scelte legittime, perché il tema è quali idee di città abbiamo nel momento in cui è una città che viene sventrata, gentrificata, privatizzata. È un attacco che conoscono tutte le città globali, ma bisogna capire le forze politiche a questo punto da quale parte vogliono stare.
0: Benissimo, ti ringraziamo e rinnoviamo l'appello quindi per domattina alle 8:30 al Casale Garibaldi, giusto
1: via Romolo Balzani.

0: E siamo di nuovo in diretta, come dicevamo poco fa, con una compagna dell'Assemblea per la Palestina di Sassari. Grazie per la tua disponibilità.
1: Grazie a voi.
0: Bene, con te insomma ci avete mandato qui in radio questo comunicato sulle gravi condizioni di salute, insomma ne avevamo già parlato le volte precedenti, insomma dei palestinesi comunque rinchiusi nelle carceri italiane, in particolare appunto di Riyad al-Bustani, rinchiuso nel carcere di Bancali di vicino Sassari, però insomma è uscito anche questo comunicato particolare sulle sue condizioni di salute e la richiesta di tutele e di garanzie, no? Sia per lui che per tutti gli altri detenuti.
1: Sì, sì. Esatto. Intanto vi ringrazio per aver accolto tempestivamente questo appello, anche perché noi come Assemblea Studentesca per la Palestina Sassari siamo state contattate, diciamo, dall'avvocata di Riyad al-Bustangi, Marina Prosperi, che ci ha fatto sapere di questa situazione veramente molto grave relativa alle condizioni del suo assistito. Attualmente Riyad al-Bustangi si trova nella sezione di alta sicurezza 2 del carcere di Bancali ed è di fatto detenuto come prigioniero politico palestinese. Lui è una persona anche abbastanza in là con gli anni, è un'autorità religiosa. La sua famiglia sta avendo grossissime difficoltà ad entrare in contatto con lui. Evidentemente dopo un ultimo contatto la famiglia stessa ha stilato una lettera che poi è stata appunto inviata all'avvocata, in cui si segnalavano segnalava la situazione in cui riversa al-Bustangi. Lui soffre di diverse patologie gravi che necessitano quindi di cure mediche, di visite mediche frequenti, e sono state segnalate all'interno di questa lettera gravi negligenze da parte appunto dell'apparato, del sistema carcerario in questo senso, negligenze che potrebbero mettere a rischio la sua vita, il suo stato di salute, ma che gravano fortemente anche sui diritti. Al-Bustangi soffre di crisi di diabetiche, sembrerebbe che non riceva tempestivamente cibo e farmaci necessari, e questa cosa per quanto ci riguarda è gravissima. Inoltre sembrerebbe che in generale la condizione del carcere, come anche segnalato dall'associazione Antigone, non sia delle migliori, soprattutto in questo periodo in cui le temperature sono molto elevate. Dalla lettera dei familiari sembra che addirittura al-Bustangi sia stato privato del ventilatore. Quindi ovviamente questo contesto è estremamente grave, aggrava ulteriormente la situazione di una persona che tra l'altro ha dedicato la sua vita per aiutare gli altri, per aiutare il suo popolo attraverso appunto una rete di solidarietà, quindi insomma la situazione è veramente dal nostro punto di vista critica.
0: Sì, perché dobbiamo anche ricordare che lui è stato trasferito nel carcere di Sassari.
1: Esatto, lui è stato trasferito il 25 di giugno dal carcere di Rossano al carcere di Sassari insieme ad un altro prigioniero palestinese, Abdelmuti Abu Nada, che si trova anche lui lì sempre in AS2. E diciamo la situazione per loro è estremamente complicata, perché poi oltretutto il team legale ci ha fatto prontamente sapere sin dagli inizi del loro trasferimento a Sassari, che ci fosse una grossissima problematica dal punto di vista comunicativo, perché sembrerebbe che mentre all'interno del carcere di Rossano comunque venivano garantite delle videochiamate abbastanza frequenti sia con i familiari che con il team legale che segue entrambi a distanza ovviamente, e fosse anche garantita la presenza di traduttori o comunque di detenuti che potessero tradurre, perché al-Bustangi per esempio parla solo arabo, Quindi in questa condizione nel carcere di Sassari si sono ulteriormente aggravate le possibilità di comunicare con loro. Quindi attualmente il team legale ha ricevuto queste notizie esclusivamente perché la famiglia ha scritto questa lettera e poi l'ha tradotta e l'ha inviata, diciamo, all'avvocata. Quindi insomma la situazione è veramente preoccupante, anche perché questa situazione si aggiunge a un momento di buio totale che è avvenuto proprio nei primi giorni a seguito del trasferimento, in cui non si avevano notizie di Al-Bustanji, non si sapeva niente. Difatti noi come assemblea ne avevamo già parlato in piazza di questa situazione durante appunto uno dei presidi domenicali, e poi abbiamo prontamente diciamo attivato una rete insieme alla rete del Cullezio, con cui appunto il comunicato di cui parlavi prima è stato stilato. Si tratta appunto di una rete di realtà locali che si occupa ovviamente di Palestina, ma di tante altre cose, compresa la smilitarizzazione della nostra isola. Insomma, cerchiamo di portare avanti
0: uno sguardo ampio, diciamo,
1: le battaglie, esatto, le battaglie che questi tempi ci richiedono, ecco.
0: Sì, indubbiamente, anche perché insomma, in quanto a militarizzazione o appunto tentativi di farla diventare, se pensiamo alla Palestina, una succursale, no, per il riposo di criminali israeliani, insomma, sappiamo, abbiamo visto che ci sono state varie iniziative anche in quest'ultimo periodo, compreso una suonata di pianoforte di Roger Waters, se non erro, no?
1: All'aeroporto
0: di Cagliari,
1: sì,
0: nei giorni scorsi, quindi.
1: Sì, sì, esatto. Ma diciamo che allora almeno ritorno un attimo al comunicato, poi amplio un pochino il discorso. Noi abbiamo scritto, diciamo, questo appello perché volevamo proprio che intanto le persone in Sardegna, ma anche fuori, sapessero di questa situazione grave in cui i detenuti, in particolare Al-Bustanji, si ritrovano, e poi soprattutto per lanciare un appello sia alla garante dei detenuti in Sardegna, che tra l'altro ha già denunciato le condizioni critiche in cui vivono tutti i detenuti del carcere di Bancali, e quindi appunto tra l'altro la mancanza di medicinali, il sovraffollamento, anche la mancanza di personale adeguato a seguire determinati casi, e soprattutto per chiedere, insomma, sia alla garante dei detenuti che alla politica sarda, alle istituzioni sarde, di accertare le condizioni di Riad Al-Bustanji, che in questo momento sono estremamente gravi, in modo che vengano, diciamo, monitorate immediatamente e che si trovi una soluzione. Quanto denunciato appunto dalla famiglia è estremamente grave, però è anche, diciamo, qualcosa di disumano, è profondamente ingiusto, un'ingiustizia che si aggiunge a un'ingiustizia ancora più grande, che è quella della sua, dal nostro punto di vista, illecita incarcerazione. Ovviamente l'appello è stato scritto e controfirmato anche per chiedere che tutte le condizioni di tutti gli altri detenuti vengano accertate e che si intervenga appunto affinché vengano migliorate. Io penso che sia importante parlare di questo perché tra l'altro queste catture sia di Al-Bustanji che di Abu Nada fanno parte di un grosso tentativo di criminalizzare la solidarietà con la Palestina e con il popolo palestinese. Attualmente la cosa inquietante è che in Italia sono detenuti in carcere 7 prigionieri politici palestinesi, come anche voi giustamente stavate dicendo prima. Ci tengo a dire i loro nomi perché è importante ricordarli: sono Raed Dawood, Anan Yesh nel carcere di Melfi, Yasser Elastani e la Sali, chiedo scusa per le pronunce, Hamad Salem, che si trovano entrambi a Rossano, Mohammed Announ nel carcere di Terni e poi ovviamente Riad al-Bustanji e Abdelmoudi Abunada che si trovano qui a Sassari. Questo noi crediamo che sia parte di un sistema repressivo sempre più ampio che parte da Israele, arriva anche qui nel nostro paese, nella nostra isola, un sistema repressivo che tra l'altro si sta facendo sempre più stringente e asfissiante, e che quindi non solo criminalizza la solidarietà con il popolo palestinese, ma criminalizza anche il dissenso che i cittadini e le cittadine esprimono ovviamente contro il genocidio del popolo palestinese, ma anche contro il genocidio del popolo libanese, che spesso viene purtroppo dimenticato, perché quello che stanno facendo i sionisti in Libano è esattamente lo stesso che sta accadendo in Palestina e che stanno portando avanti in Palestina da oltre 100 anni. Non lo so, sembra che la politica in questo momento stia proprio criminalizzando e reprimendo qualsiasi tipologia di pensiero critico e la sua espressione. Cioè, ci parlano di terrorismo della parola, criminalizzano il supporto alla Palestina e al suo popolo invece di fare di trovare i veri colpevoli e di agire contro di loro. Quindi la situazione è questa. Tra l'altro, adesso non so, forse l'ho già detto, però l'Italia è anche il paese con il maggior numero di prigionieri palestinesi detenuti in Europa. Quello che è accaduto ai prigionieri che attualmente si trovano nelle carceri italiane è accaduto anche in altri contesti, per esempio in Belgio, in Inghilterra. La criminalizzazione della solidarietà ha visto proprio un'aggressione da parte dei governi occidentali, così come anche negli Stati Uniti. Quello che succede è che queste persone appunto o vengono messe in custodia cautelare e vengono attivati dei processi a loro carico, oppure vengono direttamente arrestati e poi, a seconda dei casi, o rilasciati o lasciati a marcire nelle carceri. Quindi questo è gravissimo, si sta probabilmente attuando quello che l'entità coloniale sionista auspicava, cioè l'israelizzazione della società, e avviene anche da noi. Noi ci stiamo muovendo e vogliamo continuare a muoverci insieme anche appunto a tutte le realtà che hanno controfirmato questo comunicato, questo appello a un'azione repentina, affinché ci sia giustizia contro queste incarcerazioni del tutto illecite, affinché appunto vengano accertate anche le modalità con cui i detenuti stanno affrontando le incarcerazioni, ma anche le modalità in cui queste accuse vengono portate avanti, perché tra l'altro la Corte di Cassazione aveva

0: ovvero dei documenti dell'intelligence, chiamiamola così, israeliana, documenti che però sembrerebbero completamente privi di qualsiasi autenticazione, quindi sono mancanti di firme, mancanti di timbri, quindi insomma l'accusa si sta basando su,
1: sicuramente
0: su documentazione, su una documentazione che non è neanche tra l'altro totalmente legittima, ecco.
1: Sì, che non è ammissibile nei tribunali italiani, cioè le veline,
0: esatto,
1: dei servizi,
0: esatto,
1: di altri paesi.
0: Esatto, assolutamente. In particolare poi da parte di una entità, chiamiamola così, che tra l'altro sta portando avanti un genocidio, quindi insomma questo è veramente molto molto grave. Per quello appunto dicevo, noi stiamo continuando a muoverci anche qui sull'isola, soprattutto perché la cosa che è più inquietante forse in tutto questo, tra le varie cose inquietanti, cioè non la più inquietante, però sicuramente è molto preoccupante che la Sardegna stia venendo utilizzata in questo modo, e soprattutto che il popolo sardo magari non sia neanche completamente a conoscenza di tutto questo. Noi non vogliamo che la Sardegna sia un'isola di morte o di addestramento alla morte, dove tra l'altro la morte viene creata materialmente, vengono creati gli strumenti come nella fabbrica di bombe RVM a Domus Novas, o come per esempio
1: a cui è stato concesso un ampliamento, se non erro.
0: Esatto,
1: no?
0: Esatto, tra l'altro. Quindi qui si vede anche, si manifesta molto chiaramente la responsabilità e la complicità delle nostre istituzioni in questo senso. Questa cosa va affermata e noi anche come sarde abbiamo il dovere di fare questo, non solo per la nostra terra ma anche per i nostri fratelli e sorelle in Palestina, così come in Libano, così come in tutti quei luoghi in cui quelle armi diventano strumento di morte e di uccisione. E poi tra l'altro la nostra isola viene utilizzata come avamposto della morte, perché siamo pieni di poligoni militari sparsi in tutta l'isola, le IOF o le IDF, io preferisco chiamarle IOF, cioè le forze di occupazione israeliana, vengono ad esercitarsi qui sulla nostra terra, o addirittura le strumentazioni militari utilizzate vengono studiate all'interno delle nostre università, perché le nostre università hanno degli accordi con delle aziende di armi, in particolare con la Leonardo S.p.A. Quindi tutto questo diciamo fa parte di un disegno ben più ampio che noi abbiamo diciamo il dovere di contrastare quanto più possibile con tutte le nostre forze. Appunto noi non vogliamo che la Sardegna sia un luogo di morte o dove la morte viene degli altri viene preparata insieme alla nostra, e non vogliamo neanche che la Sardegna sia un luogo di detenzione per i palestinesi o per qualsiasi prigioniero politico, e ci teniamo anche a dire che non vogliamo assolutamente che la Sardegna sia il resort dei soldati sionisti delle IOF in vacanza qui dal genocidio. In questo momento la situazione è veramente sconcertante, perché la nostra isola è piena di sionisti, piena anche di strutture che li stanno ospitando, e questo insomma aggrava ulteriormente la situazione. Noi non crediamo che la Sardegna debba essere o possa essere un avamposto per i criminali sionisti. Il popolo sardo si è dimostrato più volte fratello del popolo palestinese, e noi a tutto questo non ci stiamo. Per noi è gravissimo sapere che un compagno palestinese illecitamente imprigionato per l'amore per il suo popolo e per aver aiutato il suo popolo da tanti anni a questa parte si trovi in questa situazione così grave, così disumana, che va contro qualsiasi tipologia di diritto umano.
1: Sì, considerando anche le condizioni, appunto, che dicevi anche te prima, le condizioni comunque

0: l'insopportabilità, il calore e di questi ultimi giorni, no? Dentro il carcere di Bancale, insomma, che mette a rischio la vita anche di tutti coloro che comunque stanno dentro quel carcere, no? Giusto il tempo di, tra virgolette, giusto il tempo di chiudere la Sinara, che era un altro esempio su cui ci sono fatte tante battaglie, no? Per chiudere l'altro carcere speciale, per aprirne poi un altro, diciamo, in qualche modo in sordina, perché ultimamente magari per in Sardegna era conosciuto, però insomma da un punto di vista delle condizioni carcerarie, da un punto di vista anche, diciamo, del continente, chiamiamolo così, se ne sapeva ben poco di questo carcere, no?
1: Certo, certo, infatti noi vogliamo assolutamente evitare che la Sardegna diventi questo, cioè diventi una terra di detenzione. Tra l'altro, poi sì, assolutamente il carcere di Bancali, come dicevamo anche prima, ha già ricevuto diverse segnalazioni per le condizioni in cui riversano i suoi detenuti. Pensiamo anche è un carcere di alta sicurezza, di massima sicurezza, quindi, come dire, noi siamo ci uniamo alla preoccupazione della famiglia e del team legale, perché oggettivamente pensare che due palestinesi si trovino lì in questo momento è qualcosa di veramente agghiacciante e ingiusto, soprattutto per chi come loro non meritava un trattamento del genere, cioè chi si spende, diciamo, per aiutare la popolazione sofferente viene criminalizzato, ingiustamente processato e addirittura incarcerato e lasciato a marcire in condizioni veramente al di là di ogni possibilità immaginativa da parte nostra, e chi invece dovrebbe essere quantomeno preso in considerazione come entità criminale per i crimini che oggettivamente sta commettendo davanti agli occhi di tutte e tutti, si trova invece completamente libero, in una condizione di totale libertà, anche qui sulla nostra terra. Quindi questo, dal nostro punto di vista, è agghiacciante e va contrastato. Quindi speriamo che, insomma, intanto speriamo che questo appello venga ascoltato e che si arrivi, diciamo, a trovare una soluzione immediata, per quantomeno per accertarsi delle condizioni di Riad al-Bustanji e capire, insomma, come procedere, ma poi soprattutto che venga fatta giustizia. In questo senso noi continueremo ad essere una rete per tutti i prigionieri politici palestinesi qui in Italia, così come anche per i prigionieri politici palestinesi che si trovano altrove, compresi quelli che stanno nelle carceri israeliane, dove sappiamo che il trattamento riservato
0: è sicuramente peggiore. Insomma,
1: è sicuramente peggiore.
0: Anche delle affermazioni degli stessi ministri israeliani. Vedo che come Sassari per la Palestina avete firmato anche l'altro appello, comunicato nato di richiesta di libertà, appunto, per tutti i prigionieri palestinesi in Italia, dalle mobilitazioni del 18 di sabato 18 luglio.
1: Esatto, diciamo, c'è stato un coordinamento nazionale e quindi abbiamo aderito, ovviamente, per portare avanti le istanze anche da questo punto di vista per tutti i prigionieri politici palestinesi e per la Palestina e il suo popolo meraviglioso e combattente.
0: Ti chiedo giusto com'è andata, insomma, che cosa vi siete portati, diciamo, come a Sassari, che cosa va portato, se la mobilitazione del 18, poi se non erro c'è stata anche il 19 luglio a Sassari, non la domenica.
1: Sono stati due giorni.
0: Sì, perché insomma il carcere sta un po' fuori, quindi avevate un po' moltiplicato le iniziative. Insomma, se questa cosa ha aumentato l'attenzione, la percezione di che cosa sta avvenendo sul territorio, se sono state iniziative importanti, per capirci.
1: Ma allora, diciamo che non sarò molto, come dire, positiva da questo punto di vista, perché la partecipazione non è stata altissima, cioè noi ci aspettavamo, o comunque non, forse non ci aspettavamo, però speravamo in una partecipazione più corposa, però sicuramente le persone che hanno seguito i due momenti, intanto vabbè, erano già persone che vicine al popolo palestinese e alla causa, e diciamo che anche questo ci ha permesso di rispondere all'appello della famiglia e del team legale in maniera repentina, perché appunto noi siamo state contattate ieri mattina e poi prontamente abbiamo stilato il comunicato e sentito tutte le varie realtà per poterlo come dire, rendere pubblico prima possibile, in modo che non si perdesse tempo, perché comunque stiamo parlando di una condizione estremamente grave per Abu Stangi, quindi è necessario agire prontamente. Diciamo che l'auspicio è quello che si riesca un pochino a riprendere con delle mobilitazioni e con delle azioni quanto più concrete possibile per aiutare non solo i prigionieri politici palestinesi, ma anche la Palestina e il suo popolo, così come il Libano e il suo popolo, e anche noi stessi a contrastare, diciamo, l'ingerenza dell'entità sionista e del sionismo in generale. Penso che sia una responsabilità collettiva che ci dobbiamo prendere tutte e tutti, senza avere paura, o anche magari avendo paura, però con la consapevolezza che sia la cosa giusta da fare in questo momento.
0: E magari, appunto, come dicevamo anche prima, insomma, con Clara, una giornalista della rete No Bavaglio, magari anche mettendo un'attenzione a questo DDL antisemitismo che vuole essere fatto passare in sordina, ma che in realtà vuole limitare proprio le critiche, le mobilitazioni, le azioni di solidarietà, insomma, non solo messe in atto, la denuncia, l'informazione messa in atto non solo dai giornalisti, ma da qualsiasi attivista che, come dici te, vuole promuovere delle azioni concrete in solidarietà e per far finire l'occupazione in Palestina.
1: Assolutamente,
0: diciamo,
1: assolutamente. Sì, diciamo che questo è l'ennesimo tentativo di criminalizzare, di mettere un freno al dissenso e anche alle proteste, che dal nostro punto di vista sono legittime, perché non stiamo protestando per il nulla cosmico, ma stiamo protestando perché ci sono in questo momento persone, fratelli e sorelle, che stanno venendo ammazzati, cioè non è che muoiono così all'improvviso, non gli è permesso di vivere la loro vita in libertà. Ha una popolazione intera sotto occupazione da oltre un secolo. Diciamo che le motivazioni per essere arrabbiate e per manifestare il nostro dissenso penso che ci siano, che siano presenti in abbondanza, ecco. Quindi in questo senso chiediamo alle persone di prendersi questa responsabilità, perché è giusto farlo in questo momento.
0: Indubbiamente. Guarda, io ti ringrazio, ovviamente, insomma, se ci sono altri momenti di mobilitazioni nonostante, insomma, il periodo di calura estiva, insomma, la radio ovviamente aperta a dare, se ci saranno altre mobilitazioni, a raccontarle, magari a darvi voce anche per quello che avviene, insomma, le mobilitazioni che, come dicevi te, auspichi che riprendano con un po' più forza.
1: Sì, esatto. Io ringrazio tantissimo voi, grazie veramente di cuore. Speriamo che anche questo possa in qualche modo essere d'aiuto e di supporto ai prigionieri nelle carceri. E vi saluto ancora ringraziandovi tantissimo. Niente, libertà per tutti i prigionieri politici palestinesi e libertà per la Palestina, per il Libano e per il loro popolo.
0: Certo.
1: E per tutte e tutti noi.
0: Certo.
1: Grazie,
0: buona lotta.
1: Buon proseguimento. Buona lotta.
0: Ciao.

0: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, le trovo giuste.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Mi sa che con due gettoni è difficile comprarsela.

0: le dinamiche dei dischi, le notti brave.
1: E allora buongiorno a tutte e tutti. Inizia la rassegna stampa di Radio Onda Rossa 87.9. Iniziamo subito con gli appuntamenti per la giornata. Abbiamo al Casale Garibaldi la colazione popolare in occasione dei controlli che dovranno esserci oggi alle 9.30 per la ripresa in possesso dell'immobile da parte di Roma Capitale. Ci sarà già dalle 8.30 l'appuntamento appunto con colazione popolare per essere tutti e tutte presenti ai controlli del municipio. E poi abbiamo oggi pomeriggio invece alle 18 all'Aquila, Piazza Italia, un appuntamento, un presidio rumoroso, transfemminista, guardia di finanza, basta omertà, non è un caso isolato, è violenza di Stato, è su episodi di violenza accaduti all'interno della Guardia di Finanza e l'ultimo di pochi giorni fa, un suicidio di un allieva ufficiale. E poi più tardi leggerò l'approfondimento. E di nuovo giovedì 30 luglio dalle 17 alle 19 appuntamento al presidio a Piazza Capranica, Montecitorio, pretendiamo la fine dell'appoggio dell'Italia al genocidio del popolo palestinese, quindi appuntamento dalle 17 alle 19 per il presidio di Libere Cittadine per la Palestina, Vieta Terra e Libertà, a Asso Pace e Sanitari per Gaza. E questi gli appuntamenti per oggi e andiamo quindi a vedere i titoli dei principali giornali, i titoli di centropagina. Quindi abbiamo sul Corriere della Sera alta tensione sulla sicurezza estesi i riconoscimenti facciali con l'intelligenza artificiale. Questo è uno dei temi principali di oggi. Anche la Repubblica, identificazione facciale, il blitz del governo e la Stampa, scontro sui controlli facciali. Il Fatto invece su Lorsignori scudati e cittadini schedati, sì, più o meno la stessa cosa. E poi abbiamo l'Ucraina, poi abbiamo il Messaggero, anche sul Messaggero il riconoscimento facciale con l'IA ma è polemica. E ovviamente anche la foto in prima pagina di Mancini, Italia, perdonami, torniamo a vincere. Poi abbiamo La Verità, follia, più reati fa, più resta in Italia. E arrivato nel 2014 è stato arrestato per spaccio, danneggiamento, porto d'armi, furto, violenza sessuale, percosse, rapina, resistenza, eppure è sempre libero con lo status di rifugiato politico. Martedì ha menato due passanti a Padova, la punizione, il foglio di via. Incredibile storia di un nigeriano, le leggi non servono se non si applicano, e questo è il titolo principale della Verità. Mentre abbiamo il Giornale invece... Giornale Libero e Tempo, il vaffa di Grillo a Conte, bomba di Grillo sul campo largo e il grande vaffa, quindi molto omogenei. Solo 24 ore, concordato, chi conferma la scelta incassa la sanatoria per il passato, energie, nuove regole per l'efficienza, mentre il domani titola sugli esteri: l'Iran attacca, la Cina dai missili, la guerra di Trump è un disastro. E poi abbiamo il manifesto Re-Educational Channel, sempre appunto sui riconoscimenti, e Iran, la guerra si è già allargata. Avvenire, le rose e le spine, la vita dei venditori di fiori, dal Bangladesh all'Italia pagando per lavorare e per i favori. E poi la sfida a Putin inizia nelle urne, quindi Mosca, chiediamo la tregua in Ucraina e i giovani ci ascoltano. Javlinsky, fondatore di Yabloko. In prima pagina, sempre sull'Avvenire, cioè i tossicodipendenti potranno scontare la pena in comunità, e poi lo approfondiremo. E questi sono i titoli principali dei principali giornali, e quindi mandiamo la sigla per iniziare la rassegna stampa.
2: Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.

0: po' di quello che è accaduto.
1: Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
2: Ecco, per fortuna si è acceso invece il computer e quindi possiamo andare a leggere le prime pagine dei giornali in maniera un po' più approfondita. Iniziamo dal Corriere della Sera. E abbiamo appunto il titolo principale è scusate, alta tensione sulla sicurezza, estesi riconoscimenti facciali con l'intelligenza artificiale, scontro in Senato, di Alberto Giulini, Virginia Piccolillo e Alfio Sciacca. Riconoscimento facciale con l'AI, il governo accelera, vuole dare più poteri alla polizia, l'opposizione protesta e parla di blitz, il riconoscimento facciale a strascico è una deriva pericolosa verso lo stato di polizia. Il primo ok dalla maggioranza è arrivato in commissione politiche delle UE. La violenza di piazza, insiste Fratelli d'Italia, associazione a delinquere. Scontro in Senato. Taglio alto, furia di Trump su Teheran, colpiremo duro, la rabbia con gli Stati Uniti nella guerra all'Iran. Viviana Mazza poi all'interno, il raid a sorpresa compiuto dall'Iran contro le basi USA in Giordania e la risposta congiunta di Washington e Riyadh contro le milizie filo-iraniane in Iraq hanno messo la parola fine alla breve tregua che da sabato scorso faceva sperare in una svolta del conflitto. Dunque risale rapidamente la tensione in Medio Oriente e il prezzo del petrolio torna a correre. Trump furioso, colpiremo duramente l'Iran. Poi abbiamo i sauditi in battaglia, l'errore degli Ayatollah e cosa cambia adesso, di Federico Rampini. I sauditi, per quanto ricchi e armati fino ai denti, non cambieranno da soli gli equilibri del conflitto, però la loro discesa in campo, così plateale, rivela un formidabile errore di calcolo della leadership iraniana che compatta il fronte arabo alleato degli USA. Poi sempre in taglio alto l'ultimo riquadro, caso Safe, deciderà anche il Parlamento. È complicata e divide la partita dei fondi per la difesa da attingere al Safe, ma il ministro degli affari europei Tommaso Foti smorza i toni, deciderà anche il Parlamento. Poi abbiamo in spalla destra Grillo torna e attacca il Movimento 5 Stelle, pensano solo alle poltrone. Grillo torna e attacca il Movimento 5 Stelle. I rivoluzionari hanno scoperto i palazzi, dovevano cambiare la politica, la politica ha cambiato loro. Un posto duro, cui ha replicato Conte, per lui Draghi era grillino, fate voi. Poi le origini del Covid, l'accusa di oltraggio, Fauci in Senato si rifiuta di rispondere. Lo scienziato Fauci non risponde alle domande sulle origini del Covid e davanti al Senato USA invoca il quinto emendamento, il caso Wuhan al centro dell'audizione. Le accuse di Trump, aveva idee folli. Questo magari poi lo andiamo a leggere. Poi abbiamo legge elettorale, i senatori di Forza Italia sfidano Tajani, preferenze le si dovrà approvare, Fratelli d'Italia lo vuole, ma le tensioni di forza in Forza Italia non sono ammorbidite neppure dopo la riunione di Tajani con il gruppo dei senatori, chiesto un vertice in maggioranza. L'editoriale invece di Antonio Polito, i faziosi e il buon senso. Il biopopulismo, come alcuni chiamano ormai il bipolarismo all'italiana, produce effetti schizofrenici, soprattutto in materia di sicurezza. Da tempo ormai il centrodestra è diventato infatti il paladino dei poliziotti e il fustigatore dei magistrati, sospettati di intendersela con i facinorosi. D'altra parte la sinistra venera i magistrati e non si fida dei poliziotti al punto di accusarli di tanto in tanto di comportamenti in stile AIS. I casi del gioielliere

torno in voce. Stavamo leggendo l'editoriale di Antonio Polito sul Corriere della Sera. I casi del gioielliere condannato per duplice omicidio in Piemonte, dell'uomo di origine marocchina rimasto morto sul selciato di Bologna dopo una colluttazione con due agenti, sono i perfetti esempi di questo pericoloso tentativo di dividere gli apparati dello Stato in buoni e cattivi, di polarizzarli l'uno a destra, l'altro a sinistra, con l'esito di indebolire nel complesso la forza repressiva dello Stato nei confronti di chi delinque e di consegnare la più delicata delle funzioni della Repubblica alla partigianeria politica e alla conflittualità elettorale. Una delle ragioni per cui, a nostro avviso, è molto meglio che al Viminale resti un prefetto nell'ultimo anno di legislatura, piuttosto che ci vada un leader di partito con l'inevitabile intento di trarne consenso. Dovrebbe piuttosto preoccupare tutti il fatto che anche dopo vere e proprie sommosse di piazza che hanno coinvolto centinaia se non migliaia tra teppisti e forze dell'ordine, come quelle avvenute a Bologna o in Val di Susa, il bilancio della reazione dello Stato sia per ora così magro. E continua a pagina 28, magari poi continueremo a sentire cosa ci può dire Antonio Polito dal Corriere della Sera. In taglio basso, l'attentato al cronista ha fatto tutto lui. Indagato Cappellari, amico di Don Patriciello, IPM, comprò e fece saltare le bombole. Una storia inventata, l'ordigno incendiario lasciato davanti al cancello di casa, le fiamme, il lancio di una lettera minatoria scritta in rosso contro di lui, giovane cronista contro Meloni e Don Patriciello, il parroco anticamorra di Caivano. I fatti denunciati da Adriano Cappellari, giornalista ventenne del Vicentino, sembravano proprio un attentato intimidatorio, ma per i PM di Vicenza ha simulato tutto. E sanità, aumento di 240 euro per gli infermieri, firmato il contratto della sanità, agli infermieri va un aumento di 240 euro lordi al mese, interessa 592.600

E passiamo invece alla prima pagina della stampa. Scontro sui controlli facciali è il titolo principale al centropagina. Riconoscimento dei volti con l'AI, il governo accelera la stretta, l'opposizione è il grande fratello. TAV, gli arrestati già controllati un anno fa a Torino, il GIP, azione violenta preordinata e concertata. Sprint sul decreto che cambia la videosorveglianza, PD e 5 Stelle contro la norma che amplia i poteri della polizia. Scontro politico sulla norma che amplia l'uso dell'intelligenza artificiale, i poteri della polizia sull'uso di dispositivi per il riconoscimento facciale. Ieri il decreto è passato spedito a Palazzo Madama, oggi potrebbe già ottenere l'ok alla Camera. L'accelerata del governo viene vista dall'opposizione come il grande fratello, mentre il garante chiede di tutelare i dati. Intanto i due arrestati per gli scontri a Chiomonte risultano vicini agli antagonisti. La GIP di Torino, Giulia Caveglia, si è presa 13 pagine per decidere la convalida degli arresti differiti dei giovanissimi tedeschi considerati tra gli autori dell'assalto. E per oggi il fronte del no riorganizza il campeggio. Poi Safe, il pasticcio dei finanziamenti che irrita l'Unione Europea. In alto invece abbiamo imprese al nord, ecco il piano taglia burocrazia. Niente zona economica speciale come avviene al sud, perché i vincoli europei non la consentono, ma un piano per individuare una serie di aree di accelerazione industriale. E questa è la strada indicata dall'esecutivo dei governatori delle regioni del nord, che da mesi chiedono una svolta. Intanto, dopo 10 trimestri consecutivi di recupero, i salari tornano a perdere terreno rispetto all'inflazione, secondo i dati dell'Istat. E altro articolo incipit di Paolo Baroni, quei salari bassi che mortificano i nostri ragazzi. Dal tunnel dei salari bassi l'Italia proprio non riesce ad uscire. A fine giugno l'inflazione ha preso ancora una volta il sopravvento fino dell'illusione. E poi abbiamo in spalla destra, non è colpa di Venezia se Hollywood è in crisi, di Alberto Barbera. C'è un ricordo al quale ritorno spesso con un misto di riprovazione e ironia, e anch'io quando facevo di professione il critico cinematografico della Gazzetta del Popolo ho attaccato preventivamente una delle prime edizioni della Mostra del Cinema di Venezia, e va bene, questo non proseguo, oggi mi trovo dall'altra parte della barricata, va bene. Caos invece in Forza Italia sulla legge elettorale, Tajani è troppo schierato con Fratelli d'Italia, e invece polemica il ritorno di Grillo, i 5 Stelle pensano solo alle poltrone. E questo over 70, carta d'identità senza scadenza, e va bene. Questo è il primo. Il taglio proprio alto sotto il titolo: raid iraniani su Egitto e Giordania, furia di Trump, colpiremo con forza. E questo era la stampa. Invece poi andiamo al manifesto. Fotonotizia, una cinepresa e Re-educational Channel, la destra alza il tiro della repressione, schedature video con l'AI per chi passa nei luoghi delle proteste, a partire da una settimana prima, e un nuovo reato, associazione a delinquere per gli scontri di piazza, anche se l'associazione non c'è. Piazze proibite, lo scanner della patria contro il dissenso. Rocco Vazzana.

Ha ragione Ignazio La Russa quando stuzzica Vannacci sulla sfida lanciata alla destra. Più a destra di Fratelli d'Italia non c'è niente, perché mentre gli altri strombazzano sulla remigrazione e scagliano anatemi, gender e invettive sull'UE, il partito di Meloni fa e come se fa, e poi prosegue a pagina 2. All'interno, sovraffollamento, tossicodipendenti in comunità è legge, il DDL inutile. Via libera definitivo al DDL Nordio sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti. Per le opposizioni il testo è pieno di falle, applicabile a pochi e non risolve il sovraffollamento. Legge elettorale, Forza Italia frena, il Melonellum slitta a settembre. Il nostro non è né un sì né un no, ma è un ma, se volete un ni, e questo è il livello della politica. Salta per ora la mediazione fra Forza Italia e Fratelli d'Italia sulle preferenze, e la legge elettorale slitta a settembre. La linea Tajani non passa. Taglio basso, Iran, la guerra si è già allargata, la Repubblica Islamica colpisce la Giordania, attacco congiunto Riyadh Washington in Iraq. Il corpo delle guardie rivoluzionarie iraniane ha annunciato mercoledì mattina di aver lanciato missili contro obiettivi militari statunitensi in Giordania in rappresaglia per l'aggressione americana. L'esercito giordano ha dichiarato di averne abbattuti 5. Le guardie rivoluzionarie sostengono inoltre di aver colpito 3 petroliere senza precisarne la posizione. L'Iran prenderà una bella batosta, ha detto Trump a Fox News. Intanto i sauditi insieme a Washington colpiscono l'Iraq. I bombardamenti congiunti contro le postazioni di Assad al-Shabi, le forze di mobilitazione popolare irachene alleate di Teheran hanno infranto martedì notte il delicato equilibrio che il premier Ali Dalzaidi cercava di preservare dalla sua nomina alla fine di aprile. L'obiettivo fallito del capo del governo era tenere l'Iraq il più possibile fuori dalla guerra. Fallisce anche la mediazione dell'Oman. Respinta la proposta per una gestione congiunta Iran-USA dello stretto di Hormuz. Poi abbiamo prove di conflitto incrociato globale di Sabato Angeri. Il risultato dell'insolita triangolazione bellica con la presenza del premier israeliano Netanyahu e del presidente ucraino Zelensky ai funerali del senatore USA Lindsey Graham, la paura per l'allargamento dei conflitti, o meglio, come ormai dicono in molti, per la loro fusione. E di questo avevamo già letto diversi articoli ieri, ma andremo a vedere. La Ola Nera, il tour MAGA di Milei in America Latina, va in Brasile per il lancio di Bolsonaro Junior, riverisce che Keiko Fujimori in Perù, sarà al giuramento della Espriella in Colombia, visiterà il presidente bananiero Noboa in Ecuador, Javier Milei prova a mettersi a capo dei MAGA sudamericani. E poi attacco al calcio, Infantino vuole vendere il mondiale, tutti contro il piazzista Gianni Infantino e il progetto della FIFA di privatizzare una quota dei diritti commerciali del mondiale. La UEFA, siamo pronti a boicottare i mondiali e tutte le altre competizioni organizzate dalla FIFA, così come alla scissione. E questo poi sicuramente lo andiamo a leggere, perché non è solo una questione calcistica. A Vito Mancuso, scegliere tra l'inferno e la ragione, Roberta De Monticelli, c'è qualcosa di misterioso nell'ostinata soddisfazione con cui non pochi intellettuali pubblici e accademici trasversalmente disposti alle simpatie politiche giustificano sovente con lo scherno riservato agli degli esprit fort alle anime belle.
il riarmo italiano e europeo. E questa è Roberta De Monicelli, che poi prosegue all'interno a pagina 11. E questa era la prima pagina del manifesto. E passiamo invece al Domani, che ha come titolo principale gli esteri: l'Iran attacca la Cina dai missili, la guerra di Trump è un disastro. Dopo l'attacco dei Pasdaran in Giordania di ieri, scatta subito la rappresaglia USA coordinata insieme a Riyadh. Il presidente americano torna in modalità vendetta: la trattativa in alto mare, li faremo a pezzi. È stata una tregua molto breve quella tra Iran e USA, è stata infranta ieri da entrambe le parti, ma anche da nuovi arrivati, entrambi definitivamente nel nuovo risico regionale che sta ridisegnando il Golfo. Se Teheran ha riacceso la tensione con attacchi a sorpresa in Giordania, gli Stati Uniti, in coordinamento con l'Arabia Saudita, hanno colpito gruppi filo-iraniani in Iraq. Donald Trump è dunque tornato in modalità vendetta: li faremo a pezzi, ha tuonato il tycoon. Intanto Reuters rivela: la Cina vende all'Iran 400 sistemi missilistici cruciali per la difesa dei Pasdaran. In spalla destra i due inizi di editoriali: contro la ferocia securitaria serve spiegare la complessità, di Giorgia Serughetti. Per effetto di un meccanismo che appare inarrestabile, ogni nuovo caso di cronaca che coinvolge temi politicamente sensibili, dall'immigrazione agli scontri di piazza, avvantaggia, almeno nei sondaggi, l'estrema destra. Succede in Germania dopo l'attentato al Christopher Street Day di Berlino. La comunità LGBTQ+ tedesca, bersaglio della violenza del 21enne Abdul Balut, prova a respingere la strumentalizzazione dell'accaduto volta a introdurre nuove strette su migranti e richiedenti asilo, ma la macchina della propaganda di destra funziona a pieno ritmo e non è facile da contrastare. Alice Weidel, leader di Alternative für Deutschland, attacca il governo Merz per la sua sottovalutazione dell'islamismo, dichiarando: noi siamo pronti ad agire. E invece in basso, generali, MPS e l'idea pazza di Lovaglio, il risico e il destino di Trieste. Che fine farà generali alla fine di questa grande partita di risico? L'azionista principale del Leone di Trieste, il boccone più ghiotto, diventerà Intesa San Paolo, come ipotizzano molti, oppure sarà Francesco Gaetano, Caltagirone o Unicredit? Per capirlo bisogna inquadrare meglio la questione. La partita in corso cambierà certamente la mappa italiana del potere. Le ultime indiscrezioni vedono più possibile una fusione tra MPS e BPM per creare il terzo grande polo bancario italiano dopo Intesa San Paolo e Unicredit. Il matrimonio tra Siena e Milano è la mossa difensiva pensata dal CEO di MPS Luigi Lovaglio per contrastare la mossa di Intesa. E in basso, il fondatore del Movimento 5 Stelle ha perso identità, Grillo contro Conte, perché Di Battista fa paura alla sinistra. Il fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo ha scritto un post criticando il partito ora in mano a Giuseppe Conte. Taglio bassissimo: fatti, attentato simulato e calunnia, nei guai il cronista sotto scorza. Analisi: vietare i social ai minorenni, cerchiamo di progettarli meglio. E Saxer: l'Amazzonia è travolta dal modello capitalista peggiore. Questo poi lo andiamo a vedere all'interno di Gabriella Cantafio.
Questa era la prima pagina del giornale, ne ho altre due.

E quindi ritorniamo in voce sugli 87.9 con la rassegna stampa e partiamo dagli esteri e andiamo a leggere dalla stampa i raid di Iran e alleati su Egitto e Giordania. Colpirò duro. Un drone degli Houthi danneggia una gasiera americana a Damietta, che è in Egitto, e quindi è il primo coinvolgimento dell'Egitto in questa fase del conflitto. E USA e sauditi bombardano le milizie sciite in Iraq. Protesta a Baghdad. E leggiamo nello del Gatto, che da Gerusalemme scrive: colpiremo l'Iran duramente, Trump torna ad usare toni estremamente severi contro Teheran in un'intervista a Fox News, promettendo una rappresaglia durissima dopo che le forze armate statunitensi hanno intercettato quello che il Pentagono ha definito un attacco a sorpresa lanciato dai guardiani della rivoluzione contro alcune postazioni americane in Giordania. Amman ha confermato di aver abbattuto 5 missili diretti verso una base USA. La risposta americana non si è fatta attendere. Stati Uniti e Arabia Saudita hanno colpito insieme per la prima volta dall'inizio del conflitto una serie di postazioni di milizie legate a Teheran in territorio iracheno, in almeno 7 province diverse. Il bilancio parla di una ventina di miliziani uccisi e oltre 30 feriti. Baghdad ha condannato duramente l'iniziativa, definendola una violazione della propria sovranità nazionale. Qataib Hezbollah ha minacciato una risposta. Sul fronte diplomatico, il negoziato si è arenato. Teheran ha respinto la proposta dell'Oman per una gestione condivisa dello stretto di Hormuz, che avrebbe diviso a metà le rotte fra i due paesi. Il viceministro degli esteri iraniano la giudica insufficiente per la sicurezza della Repubblica Islamica e rilancia una controproposta che riserverebbe a Teheran la parte maggiore del controllo sullo stretto, da cui passa circa un quinto del petrolio e del gas naturale liquefatto mondiale. I paesi del Golfo si erano anche resi disponibili a pagarne una quota. Mentre il negoziato resta bloccato, l'Iran lavora al proprio riarmo. Secondo alcune stime, dispone ancora di circa 1.500-1.600 missili balistici. Per alcune fonti, nelle prossime settimane, Teheran riceverà anche riceverà dalla Cina la prima tranche di un carico con centinaia di sistemi di difesa aerea portatili per un valore stimato fra i 60 e i 70 milioni di dollari. Attualmente in transito dalla Cina occidentale attraverso il Pakistan.

Afghanistan. Pechino nega ogni coinvolgimento, mentre Washington ha già avvertito che eventuali forniture belliche cinesi a Teheran avranno conseguenze pesanti. Restano tesi anche i rapporti fra Iran e Ucraina. Dopo l'attacco ucraino a imbarcazioni nel Mar Caspio legate al trasporto di materiale militare fra Teheran e Mosca, che ha colpito anche una nave da guerra russa. Un colloquio telefonico fra i ministri degli esteri dei due paesi ha chiarito l'incidente, e Kiev ha rassicurato di non voler aprire un nuovo fronte, e Teheran che non ha alcun interesse a aggiungerne uno. È pronta a congelare la disputa per concentrarsi sullo scontro con Washington e Tel Aviv. Questo Teheran. Sullo sfondo di tutti questi sviluppi si è intanto svolto l'incontro alla Casa Bianca fra Trump e il premier israeliano Netanyahu, ne avevamo già parlato ieri. Secondo alcune fonti vicine ai colloqui, le divergenze fra i due governi sulla strategia verso Teheran si sarebbero fatte più marcate. Trump non ha nascosto la propria irritazione per le fughe di notizie sulla posizione dei presunti siti sotterranei di arricchimento dell'uranio iraniano, accusando il leader israeliano di voler condizionare le scelte americane. Sebbene Netanyahu continui a ribadire la necessità di eradicare del tutto il programma nucleare degli Ayatollah a Washington, cresce la preoccupazione per le ricadute politiche ed economiche interne a pochi mesi dal voto. Il premier israeliano ha comunque parlato di uno dei migliori colloqui mai avuti col presidente americano, sottolineando l'impegno condiviso contro un Iran nucleare. Entrambi hanno concordato che l'Iran si trova oggi in una posizione di debolezza e almeno per il momento sembra preferire evitare un nuovo scontro diretto con Israele, temendone probabilmente la risposta dura. Il programma nucleare iraniano ha già incassato un duro colpo, circa 20 scienziati sono morti, le centrifughe sono state danneggiate e la capacità di produzione di missili balistici risulta compromessa. Nonostante i danni, l'Iran continua però ad arricchire l'uranio nell'impianto sul monte Amakosh. Infine tornano a colpire anche gli Houthi. Un drone probabilmente riconducibile a loro avrebbe centrato una gasiera di proprietà statunitense nel porto egiziano di Damietta. L'Egitto smentisce però. E questo era sui raid di Iran e alleati. E Israele, sempre dalla stampa, leggo solo il titolo, ma i dubbi di Donald, il pressing di Bibi e il rischio di allargamento della guerra. Israele spinge per attacchi sulle infrastrutture energetiche e Washington teme una crisi.

E dal manifesto invece andiamo a leggere Michele Giorgio, premier iracheno stretto fra milizie pro-Teheran e gli USA, i raid di Stati Uniti e Riyadh travalgono i piani di Al-Zaidi. I bombardamenti congiunti di sauditi e americani contro le postazioni delle Hasta al-Shaabi, le forze di mobilitazione popolare irachene alleate di Teheran, hanno infranto martedì notte il delicato equilibrio che il premier Ali Dalzaidi cercava di, Al-Zaidi cercava di preservare dalla sua nomina. Alla fine di aprile. L'obiettivo del capo del governo era tenere l'Iraq il più possibile fuori dalla guerra regionale scatenata da Israele e Stati Uniti il 28 febbraio, senza rinunciare agli stretti rapporti politici ed economici con la Repubblica Islamica. Proprio oggi Al-Zaidi avrebbe dovuto aggiungere un nuovo tassello alla sua strategia diplomatica dopo la visita di metà luglio a Washington, dall'ingombrante alleato americano e l'intesa raggiunta appena 2 giorni fa con la Turchia per rafforzare la partnership bilaterale, il premier era atteso in Arabia Saudita per firmare un memorandum d'intesa. L'attacco ha fatto saltare tutto. La visita è stata rinviata sine die e ieri Al-Zaidi ha convocato d'urgenza il Consiglio per la sicurezza nazionale. Al termine dell'incontro, il Consiglio ha condannato i raid statunitensi e sauditi, denunciando l'uccisione anche di persone innocenti, tra virgolette. Ha inoltre approvato un piano per garantire che nessun gruppo o attore utilizzi il territorio iracheno per minacciare gli stati confinanti, ha ribadito l'impegno ad attuare l'accordo che prevede il ritiro della coalizione internazionale contro l'ISIS entro la fine di settembre. Il governo ha infine riaffermato la volontà di completare il processo che dovrà riportare il monopolio delle armi nelle mani dello Stato. I gruppi armati iracheni hanno respinto ogni accusa di coinvolgimento negli attacchi contro Stati Uniti e Arabia Saudita. La resistenza islamica in Iraq, che riunisce diverse fazioni che si coordinano con la Guardia Rivoluzionaria iraniana, ha definito le accuse di Riyadh invenzioni e un tentativo di giustificare la loro capacità di rispondere ai dolorosi attacchi yemeniti che hanno colpito il cuore delle loro infrastrutture. Le televisioni irachene hanno trasmesso le immagini dei funerali di circa 20 combattenti uccisi nei bombardamenti, tra i quali almeno 4 pasdaran iraniani. A Mosul, uomini con i vessilli delle PMF, appunto le Hasta al-Shaabi, le forze di mobilitazione popolari, hanno scandito slogan settari sciiti gridato morte all'America. Scene di rabbia anti-americana che in Iraq si vedevano sempre più raramente e che dopo il 28 febbraio sono tornate con forza. Per Al-Zaidi il momento è estremamente delicato. Elogiato da Donald Trump e salito al potere come candidato di compromesso di una coalizione di partiti sciiti dopo mesi di stallo politico, il 41enne uomo d'affari è sottoposto a pressioni crescenti affinché ridimensioni il potere delle PMF. Sa però che un passo falso potrebbe scatenare scontri interni. Il premier ha promesso agli americani che tutti i gruppi armati dovranno consegnare le armi entro il 30 settembre, ma le fazioni più influenti hanno già chiarito che non intendono disarmare. Alcune chiedono di essere integrate nelle forze armate, altre, tra cui Kataib Hezbollah, la formazione più vicina a Teheran, pretendono di essere riconosciute come forze autonome alleate dello Stato. Finché continuerà la guerra tra Stati Uniti e Iran,
è improbabile che si arrendano. Si considerano parte di una della rete regionale costruita dall'Iran e ritengono che questo sia il loro momento per combattere, osserva Lahib Ijel, analista dell'International Crisis Group. Le PMF hanno avuto un ruolo decisivo nella sconfitta dell'ISIS dopo il 2014. Alcune delle loro componenti affondano le radici nell'insurrezione sciita nata dopo l'invasione anglo-americana dell'Iraq nel 2003 e guidata in gran parte da Muqtada al-Sadr. Dall'inizio della guerra contro l'Iran, le milizie hanno lanciato missili e droni contro basi statunitensi e sedi diplomatiche non soltanto in Iraq. Da parte sua, al-Zaidi continua a respingere l'idea che il suo paese debba restare un campo di battaglia delle rivalità tra Stati Uniti, Iran, Israele e potenze arabe. È un progetto ambizioso e fragile. L'Iraq dipende ancora da Washington per il sistema finanziario, gli investimenti e la cooperazione militare, mentre resta strettamente legato all'Iran sul piano politico, economico ed energetico, un'interdipendenza che nessun governo può realisticamente interrompere nel breve periodo. Durante il colloquio con Trump, al-Zaidi aveva proposto una via d'uscita, trasformare l'Iraq in uno spazio di cooperazione economica capace di coinvolgere contemporaneamente USA e Iran. Due settimane dopo, quell'idea sembra già appartenere ad un lontano passato. E questo era Michele Giorgio a pagina 7 del Manifesto.

E torniamo in voce, sempre dal manifesto. Andiamo a leggere sabato Angeri, Ucraina e Israele si offrono agli USA prove di conflitto incrociato globale. I calcoli sbagliati di Donald Trump sull'Iran hanno creato una pericolosa congiuntura in cui Ucraina e Israele cercano di dimostrarsi indispensabili per Washington. I funerali di Lindsey Graham nella cattedrale dei Santi Pietro e Paolo, non distante da Capitol Hill, hanno rappresentato, meglio di molti summit a porte chiuse, questa convergenza. Benjamin Netanyahu e Volodymyr Zelensky sono stati ripresi dalle telecamere della stampa intenti in una fitta conversazione prima dell'inizio del rito. Il padrone di casa ha mantenuto le distanze e il momento solenne serviva per rilanciare il MAGA, approfittando della memoria del defunto senatore che in 30 anni non si è mai perso una guerra, un modello per seguire tutti i veri patrioti americani. Il risultato evidente di questa insolita triangolazione è la paura per l'allargamento dei conflitti, o meglio, come ormai dicono in molti, per la loro fusione. Al centro del grande gioco c'è Teheran, che per Benjamin Netanyahu equivale alla campagna elettorale che potrebbe salvarlo dai processi che lo aspettano, e per Zelensky ad una guerra parallela alla Russia. Di ritorno in patria, il leader ucraino è stato riportato ai problemi delle manifestazioni pro-Fedorov. L'ex ministro della difesa, silurato in malo modo a inizio mese. La valanga innescata dall'ultimo rimpasto di governo a Kiev non ha esaurito la sua forza, e per il 31 luglio i manifestanti hanno convocato una giornata nazionale di proteste. Lo scontro tra due visioni del mondo, una la sua, considerata eredità del passato sovietico, fatta di corruzione, favoritismi e oligarchi, e l'altra che parla di democrazia, ma rima con i principi della Silicon Valley e le riforme turbo tecnologiche per la guerra in corso e per l'Ucraina del futuro. La mossa che doveva togliere dai riflettori Fedorov gli ha invece consegnato una popolarità senza precedenti. I patriot che Zelensky chiede da mesi in ogni consesso internazionale sono stati al centro del colloquio con Trump anche martedì, ma gli USA li hanno ampiamente utilizzati per difendere Israele. Diversi alti funzionari di Washington sostengono che la guerra contro l'Iran abbia seriamente ridimensionato le scorte d'oltreoceano, così come altri palesano il fastidio del tycoon per il pressing di Netanyahu, il quale però ha definito granitica l'alleanza con Trump prima di incontrare J.D. Vance. Negli ultimi tempi sempre più mediaticamente ostile a Israele e Pete Hegseth. Tuttavia lo scontro con l'Iran per ora non può restare sospeso. Trump ha dichiarato che sta valutando un nuovo attacco devastante dopo il raid di Teheran contro le basi USA in Giordania. Nel frattempo è intervenuta anche l'Arabia Saudita, al quale il presidente statunitense ha promesso il via libera per l'arricchimento dell'uranio, che nelle scorse ore ha partecipato ai raid USA contro l'Iraq. L'obiettivo sono le milizie sciite filo-iraniane, ma anche in questo contesto, come per gli attacchi ai mercantili iraniani nel Mar Caspio, c'è una traccia ucraina. Lunedì il consigliere nazionale per la sicurezza di Baghdad, Qasim al-Budi, aveva dichiarato di aver individuato una cellula che ha colpito una serie di strutture governative per conto dell'Ucraina. Kiev ha subito negato, ma la distensione è avvenuta solo dopo una telefonata di scuse al ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi. Secondo il New York Times, il rischio escalation era già reale.
l'Iran aveva preso in considerazione l'idea di attaccare un porto ucraino come rappresaglia, ma un'intensa attività diplomatica ha per ora calmato la situazione. D'altro canto, la stampa USA è generalmente d'accordo nel considerare le azioni di Kiev nel Mar Caspio come un favore a Trump. L'esperienza ucraina nell'uso e nel contrasto dei droni ha pochi uguali al mondo. E oltre ad essere stata invocata dai paesi del Golfo, potrebbe essere al centro della ritrovata armonia tra Trump e Zelensky, passato da paria a vincente. Un ulteriore collante di questo triangolo è l'ammirazione di una parte dei vertici militari e politici di Kiev per Israele, il piccolo stato che si fa grande votandosi al conflitto permanente, alla deterrenza contro alleati più grandi e numericamente più forti. Con gli USA alle spalle al comando, ovvio, ma questo a Zelensky non darebbe fastidio. Diventare il nuovo avamposto di Washington in Europa dell'Est è un ruolo che l'Ucraina assumerebbe volentieri, soprattutto visto che i presupposti ci sono già tutti, sia dal punto di vista politico sia da quello militare. Si tratterebbe di un protettorato forte, armato e capace di combattere, a differenza dell'Unione Europea, troppo imprevedibile e almeno fino alle prossime elezioni, con troppe remore ideali per Gaza e per l'aggressività di Tel Aviv. L'Ucraina per ora è poco maga, ma per questo c'è tempo, tanto l'Unione Europea continua a temporeggiare. Ma per quanto Zelensky e Netanyahu abbiano le idee chiare, l'incognita più grande resta Trump, che tra poco dovrà fare i conti con le elezioni di medio termine. Ebbene, questi due articoli vediamo degli incroci piuttosto inediti, ma anche abbastanza comprensibili. Poi abbiamo sequestri di terre e nuovi insediamenti, assalto senza fine alla Cisgiordania, ma ne parleremo più tardi in un relazionale con una compagna in collegamento alla fine della rassegna stampa.

Avevo già letto da un altro quotidiano sulla fornitura, sull'eventuale fornitura di missili dalla Cina all'Iran e dal domani vado a leggere gli effetti, appunto l'Iran è in attesa dell'arrivo di circa 400 lanciatori di missili a spalla dalla Cina, secondo quanto scrive Reuters in un'esclusiva, e gli effetti, la portata di un accordo del genere può avere diversi effetti. Qualora la notizia fosse effettivamente vera e l'operazione andasse avanti, l'Iran beneficerebbe di capacità aggiuntive contro i colpi dell'aviazione tattica degli Stati Uniti, spiega a Domani Kir G. Gilles, analista e associate fellow al Russia and Eurasia Program della Chatham House di Londra. La Cina ne beneficerebbe imparando come i propri sistemi d'arma si comportano contro quello che probabilmente è il suo principale avversario. Spiega Gilles. La misura in cui la Cina continuerà ad ampliare il proprio sostegno dipenderà soprattutto dalla risposta degli altri paesi, in particolare degli Stati Uniti, e dal fatto che essi siano disposti ed in grado di scoraggiare questa cooperazione, aggiunge l'analista. L'acquisto dei manpads andrebbe a sottolineare il rafforzamento dei legami tra Teheran e Pechino, spiega Domani Christoph Bergs, analista sempre al RUSI di Londra, specializzato in potenza aerea, e avrebbe implicazioni più ampie sulla catena di approvvigionamento dei sistemi d'arma. La vendita sarebbe indicativa della crescente proliferazione globale di equipaggiamento militare cinese, con la Cina che sta sempre più sostituendo il tradizionale ruolo della Russia come principale venditore di equipaggiamento non occidentale, afferma Bergs. E sono armi che possono finire anche nella mani di gruppi armati. Si tratta di una questione importante perché l'Iran è uno dei principali responsabili della proliferazione di sistemi portatili di difesa aerea in Medio Oriente e Nord Africa, spiega a Domani Washington Matt Schroeder, analista specializzato in traffico d'armi alla Small Arms Survey, e sottolinea come sia molto alto il rischio che questi sistemi finiscano a gruppi armati e attori non statali. A detta di Schroeder, un decennio di sforzi diplomatici per ridurre la proliferazione verrebbe vanificato da questo trasferimento. Nelle operazioni di terra, continuo sempre a leggerlo, dal punto di vista operativo, l'arrivo di questi sistemi è parte di un rinnovamento della difesa aerea iraniana, che negli ultimi anni ha registrato spese e perdite significative, dice Bergs, che spiega a cosa servono questi sistemi. Il loro impiego è limitato a bersagli che volano a bassa quota e a breve distanza, hanno un'utilità limitata contro gli aerei statunitensi o israeliani che normalmente volano ben al di sopra della quota operativa massima del manpad. L'Iran potrebbe aver bisogno di questi sistemi per armare i reparti che ritiene abbiano maggiori probabilità di entrare in contatto con velivoli a bassa quota come gli elicotteri e per prepararsi all'eventualità di contrastare un'operazione di terra USA. È probabile che le preoccupazioni per operazioni statunitensi condotte con assalti aerei o forze speciali abbiano fornito un ulteriore impulso a questo acquisto, aggiunge l'analista. In più, come riporta l'Institute for Study of War, alcuni di questi sistemi forniti dalla Russia come il modello Verba, gli iraniani li hanno già montati sopra droni Shahed per renderli ancora più letali, e questi sistemi possono essere usati per attaccare aerei in partenza o in arrivo nelle basi USA e anche aerei civili.
E per Matt Schroeder questa è la prospettiva più inquietante. Capire cosa Teheran possa offrire in cambio per alimentare questa cooperazione è tutto da valutare. Qualora ciò avvenisse, probabilmente non sarebbe visibile a noi per un certo periodo di tempo, dice Giles. Ma naturalmente la Cina imparerà moltissimo dalla conduzione della campagna americana. E l'Iran, nel difendersi dalla campagna americana, si troverà in un'ottima posizione per condividere con la Cina informazioni di intelligence sulla portata delle capacità americane. Come per i Patriot USA da preservare per essere utilizzati in un eventuale confronto con la Cina, come per il Mar Caspio che collega Russia e Iran, gli scenari tra l'Ucraina e Medio Oriente hanno sempre più punti di collegamento tra gli interessi economici ma anche strategici delle superpotenze. Come dice Giles, tutto è interconnesso.

0: A couple of years ago, at the age of 18, I left Memphis, Tennessee and decided to go up to Chicago. And I didn't know anybody up there. So when I got up there, I was kind of a lonely guy.
1: E torniamo in voce quando sono le 9:14. Te la do io la destra. Andiamo in America del Sud, andiamo in Argentina, Milei International, il tour nella Ola Nera dell'America Latina. Visite dal Brasile al Perù, dalla Colombia all'Ecuador, in crisi a casa, il leader argentino prova a guidare i MAGA sudamericani. E lo leggo da pagina 8 del manifesto. Claudia Fanti: conquistare uno dopo l'altro tutti i paesi governati un tempo da forze progressiste non basta più. L'estrema destra latinoamericana guarda lontano, mirando a costruire un solido blocco regionale in grado di isolare i governi non allineati. E chi più di Javier Milei pensa di avere le carte in regola per guidarlo sta esattamente qui il senso del tour in quattro tappe del presidente argentino tra i leader della galassia nera latinoamericana. Un tour cominciato in maniera burrascosa in Brasile, dove, partecipando come ospite d'onore alla convention del Partito Liberale che sabato scorso a San Paolo ha ufficializzato la candidatura di Flavio Bolsonaro per le presidenziali del prossimo 4 ottobre, Milei non ha voluto far mancare il suo sostegno al figlio dell'ex presidente, attualmente agli arresti domiciliari. Tanto più che lo 01, come viene chiamato il primogenito di Bolsonaro, è in evidente affanno, benché tutt'altro che fuori dai giochi, a causa di un'imbarazzante serie di passi falsi, dal suo ruolo nell'imposizione dei dazi USA, che gli è valso il soprannome di Tari Flavio, fino al suo coinvolgimento nello scandalo su cui la Corte Suprema ha appena autorizzato l'apertura di un'indagine legato al finanziamento del film sull'ex presidente Dark Horse da parte dei banchieri di Daniel Vorcaro, proprietario del banco Master, in carcere per una maxi frode da oltre 12 miliardi di reais. In quello che appare come uno dei più grandi scandali finanziari della storia del Brasile. Per nulla scoraggiato dalle difficoltà del candidato dell'estrema destra, Milei ha richiamato la necessità di rafforzare il fronte delle destre in America Latina, attaccando a testa bassa il governo Lula, accusato non solo di guidare il paese verso una crisi del debito a causa dell'aumento della spesa pubblica, quella spesa che lui in Argentina ha praticamente azzerato, ma anche di arrestare gli oppositori, un'accusa in linea con la sua ferma convinzione che il cammino verso il socialismo è sempre una strada verso il totalitarismo. Dopo aver così aperto una delle peggiori crisi diplomatiche negli ultimi anni tra Argentina e Brasile, con il governo Lula che ha richiamato per consultazioni a tempo indeterminato il proprio ambasciatore a Buenos Aires, Julio Vitelli, Milei ha preso parte martedì all'insediamento a Lima di Keiko Fujimori, la figlia dell'ex dittatore che, pur essendo stata sconfitta sul territorio nazionale dal suo avversario progressista Roberto Sanchez, ha conquistato la presidenza del paese grazie ai voti assai sospetti presi all'estero, in particolare negli Stati Uniti, e al suo saldo controllo su tutti i paesi del potere dello Stato, autorità elettorali comprese. A rendere omaggio alla signora Key, che ha già detto non solo che governerà come suo padre, e i primi segnali vanno esattamente in questa direzione, ma anche le politiche di Milei sono un esempio da seguire. Sono venuti tra gli altri anche altri capi di Stato, di destra o di estrema destra, come il cileno José Antonio Kast. l'ecuadoriano Daniel Noboa, l'honduregno Azufra, il paraguayano Peña e il panaguano Molino. Scusate, un piccola pausa.

0: E continuiamo la lettura dal manifesto. Un'occasione perfetta per Milei per proporsi come leader di un blocco di paesi governati da forze ultraconservatrici, destinato magari a costituire un nuovo organismo sul modello ormai estinto del gruppo di Lima.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
2: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, le trovo giuste.
3: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
4: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
5: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
6: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
7: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
5: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
8: Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
9: Mi sa che con due gettoni è difficile comprarsi la droga.

0: E allora torniamo in voce, ma invece di continuare la lettura dei giornali abbiamo aggiornamenti dalla Val di Susa. Ci senti?
1: Sì, vi sento forte e chiaro. Non
0: Benissimo.
1: So se mi sentite anche
0: sì,
1: voi.
0: Perfetto.
1: Un saluto a tutte e tutti, buongiorno. Buongiorno qua dalla Val di Susa. Allora, come dicevamo ieri, insomma, abbiamo fatto un collegamento per raccontare un po' il campeggio che insomma ci sarà questo weekend. Insomma, abbiamo fatto girare delle righe per fare un po' un invito, un appello alla solidarietà, a tenere alta l'attenzione su quello che accade in questi giorni in Val di Susa. Insomma, ne stiamo sentendo parlare ovunque, sui giornali, insomma, la politica si sta esprimendo parecchio sulla Val di Susa in questi giorni, anche sicuramente a seguito della giornata di lotta di sabato 25 luglio. Insomma, sappiamo che tipo di scenari si creano quando c'è questo modo di parlare, e per questo insomma invitavamo un po' i compagni e le compagne a tenere alta questa attenzione. Non a caso, infatti, stamattina che era previsto il montaggio del campeggio autogestito nel presidio di Tra Due Rivi, alle ore 10, ecco, diciamo un'ora prima, tutti i punti che sono interessati da questo campeggio itinerante, che insomma dovrà esserci fino a domenica, sono al momento pieni di camionette della Celere, macchine della Digos, anche al presidio di San Giuliano, che è uno un po' dei luoghi centrali di questo campeggio. Al momento ci sono diverse camionette, non si sta ancora capendo se vogliono effettuare uno sgombero, quindi ecco, ci sarà sicuramente durante la mattinata proveremo a informare un po' tutte le radio. Intanto volevamo un po', ecco, far girare la notizia di quello che sta accadendo stamattina. Quindi insomma, se ci siamo, ci possiamo risentire sicuramente a breve con maggiori informazioni. Intanto si sta radunando un po' di gente al di fuori almeno di questi posti, anche perché dentro il presidio di San Giuliano ci sono diversi compagni e diverse compagne, e si sta un po' provando a capire qual è la situazione.
0: Benissimo, ci possiamo risentire anche più tardi. E
1: perfetto,
0: così ci teniamo
1: buona rassegna intanto.
0: Grazie a voi, buona lotta.

E leggiamo anche invece un aggiornamento da Spin Time. C'è stato un principio di incendio a Spin Time Labs. L'efficienza dell'autogestione e della comunità garantisce la sicurezza di tutti, nessun danno a persone e cose, però nella tarda serata di mercoledì 29 luglio si è verificato un principio di incendio all'interno dell'immobile di Spin Time. L'episodio si è risolto rapidamente senza alcuna conseguenza critica, dimostrando l'efficacia dei presidi di sicurezza presenti e il valore fondamentale della gestione comunitaria dello spazio. La comunità di residenti ha reagito con tempestività e lucidità. L'edificio è stato evacuato autonomamente in piena sicurezza nel giro di pochi minuti, consentendo ai vigili del fuoco, giunti prontamente sul posto, di accedere senza ostacoli ed effettuare le verifiche di rito. E al momento non si registrano danni a persone o cose, ma tuttavia la situazione al momento invece non accenna a cambiare. Sono ancora fuori con la polizia che fa entrare e accompagna pochissime persone per prendere i medicinali e quindi chiamano per un presidio già dalle 9 per capire come affrontare l'emergenza. E più tardi magari sentiremo qualcuno, finiamo la rassegna stampa e poi vedremo di approfondire la situazione.

E allora torniamo in voce per andare avanti con la rassegna stampa e per finire di leggere l'articolo su Milei sul Manifesto. Quindi un'occasione perfetta per Milei per proporsi come leader di un nuovo blocco di paesi governati da forze ultraconservatrici, destinato magari a costituire un nuovo organismo sul modello dell'ormai estinto gruppo di Lima. La coincidenza geografica è giunta a proposito. Costituito nel 2017 da 14 paesi della regione sotto l'attenta regia di Washington, con due obiettivi all'epoca fondamentali: isolare il Venezuela e smantellare l'UNASUR, l'Unione delle Nazioni Sudamericane, nate nel 2008, ma sembra un secolo fa, durante il ciclo progressista, al fine di rafforzare la sovranità regionale e ridurre le asimmetrie socio-economiche. Ed è con la stessa ambizione che dopo il Perù Milei fa la tappa in Colombia, dove il 7 agosto a Cali si insedierà in un clima di polarizzazione a Belardo de la Espriglia, contro cui il patto storico di Gustavo Petro e Iván Cepeda, la prima forza politica del paese, ha già promosso una disobbedienza civile pacifica. Ce ne sarà di sicuro bisogno. Ogni annuncio del presidente eletto è una picconata alle riforme promosse dal governo progressista, che si tratti dei tagli alla spesa pubblica, dell'annunciato decreto destinato ad abrogare la creazione delle prime 8 entità territoriali indigene, del via libera al fracking, che è una tecnica per l'estrazione petrolifera che impatta molto sui territori, della ripresa della fumigazione contro il glifosato, con il glifosato nelle zone di produzione della coca, dell'abolizione del Consiglio per la riconciliazione nazionale e del Consiglio presidenziale per i diritti umani, dell'immediato ristabilimento delle relazioni diplomatiche con Israele, con tanto di trasferimento dell'ambasciata colombiana a Gerusalemme e, neanche a dirlo, con lo stop dell'apertura di un'ambasciata in Palestina perseguita da Petro. Non manca neppure l'istituzione di una settimana anticomunista nelle scuole, dedicata agli orrori, ai crimini e alla storia del comunismo, come ha annunciato il senatore Alejandro Bermeo, ispirandosi ad un'analoga iniziativa presentata dalla deputata repubblicana della Florida Maria Elvira Salazar, e in linea con la necessità espressa della futura ministra dell'educazione, l'avvocata evangelica Vivian Morales, di togliere Marx dalle aule e metterci Dio. L'ultima tappa per Milei sarà l'Ecuador di Daniel Noboa, il quale, allineatissimo all'amministrazione Trump, non solo ha fatto del suo paese il primo in America Latina, secondo le parole pronunciate a marzo dal sottosegretario aggiunto alla difesa Umire, a condurre attacchi terrestri congiunti contro l'infrastruttura dei cartelli della droga, ma sempre a marzo ha anche firmato con Washington un accordo commerciale reciproco a cui fa completamente difetto la reciprocità, configurandosi piuttosto come una resa agli interessi statunitensi. Che Milei stia attento: Noboa potrebbe addirittura soffiargli il ruolo di presidente preferito del tycoon. E questa era Claudia Fanti da pagina 8 del Manifesto su un po' la situazione in America Latina.

E passiamo invece agli interni e andiamo a leggere dal Corriere della Sera sul riconoscimento facciale, sia il riconoscimento facciale con l'AI, l'opposizione, così Stato di Polizia. Da Fratelli d'Italia, l'associazione a delinquere per le piazze violente, le misure per i detenuti tossicodipendenti, e a Virginia Piccolillo a pagina 11 del Corriere della Sera. E partirei prima del commento dalle domande e risposte: per quanto saranno custoditi volti e dati, e chi dà il via libera? Qual è la criticità del riconoscimento facciale con la I? Questo, scusate, è Rinaldo Frignani. Il suo uso a posteriori, dopo la commissione di un reato anche tentato per l'identificazione per identificare persone già indiziate, in casi particolari può scattare il trattamento automatizzato dei dati biometrici di chi accede a luoghi o a eventi con memorizzazione locale in una banca dati di informazioni anagrafiche e identificativo del posto assegnato. Quanto tempo possono essere custoditi questi dati? 7 giorni, poi vengono cancellati in automatico, ma in caso di indagine possono essere recuperati dopo 5 anni. Vietato basare le indagini solo sul riconoscimento facciale e utilizzare l'IA per finalità di identificazione biometrica generalizzata, non mirata e priva di collegamento con un reato o procedimento penale. Quanto può essere usata l'IA dalla polizia per prevenire un attacco terroristico alla vita o all'incolumità delle persone o in caso di attentato, ma anche per la ricerca di persone scomparse o vittime di sequestro di persona, tratta di esseri umani o sfruttamento sessuale? Chi autorizza e chi decide e chi chiede il ricorso a questi sistemi? I vertici delle forze dell'ordine possono chiederlo al procuratore. Oppure i PM possono emettere decreto

da banche dati già in uso alle forze di polizia, un materiale acquisito lecitamente durante le indagini. Vado a leggere comunque l'articolo. Grida alla stretta securitaria il centro-sinistra al termine di una giornata che ha visto una raffica di misure varate o annunciate dalla maggioranza sulla giustizia. Uno sprint del governo in commissione trasporti e attività produttive ha dato il via libera al decreto legislativo sul riconoscimento facciale per le forze di polizia, che consente l'uso dell'intelligenza artificiale nei sistemi di videosorveglianza in recepimento del AI Act europeo. Non solo, Fratelli d'Italia ha presentato una proposta di legge per istituire il reato di associazione a delinquere contro le manifestazioni violente, risposta dichiarata a episodi come l'attacco NoTav alla Val di Susa, in modo che questi inaccettabili episodi non finiscano solo con l'accusa di lesioni, dove è sempre difficile capire le responsabilità personali, hanno spiegato i capigruppi Galeazzo Bignami e Lucio Malan, convinti che si debba estendere la possibilità di procedere per associazione contro chi si costituisce in gruppo per devastare e aggredire le forze dell'ordine. In più, la Lega ha chiesto il divieto di campeggio o assembramento vicino ai cantieri NoTav per chi nei giorni scorsi ha dato prova di odio o violenza. Misure di stato di polizia, l'accusa di PD, AVF e Movimento 5 Stelle, non mitigata dal via libera definitivo al DDL carceri, definito dal guardia sigilli Carlo Nordio epocale, perché promette di aprire le porte a misure alternative nei prossimi anni a 10.000 tossicodipendenti o alcolisti. Si parte con i primi 500 nel 2026, tra quanto hanno reati con pena inferiore a 8 anni legati alla dipendenza. Potranno uscire dal carcere o non entrarci proprio se accettano di disintossicarsi. Provvedimento che, ha spiegato il ministro, trasforma il detenuto tossicodipendente in malato da curare e non delinquente da punire. Questo sì, è totalmente un altro argomento, ma continuiamo a leggere perché comunque era una notizia di cui volevo dar conto. E aggiunge il sottosegretario Balboni come combatte il sovraffollamento. I detenuti con dipendenze sono un quarto, un DDL salutato con soddisfazione da Giorgia Meloni, che parla di testo arricchito da emendamenti delle opposizioni, ma che non ha avuto il sì del campo largo. Il PD si è astenuto, il Movimento 5 Stelle ha votato contro un liberi tutti di persone potenzialmente pericolose, ma ad allarmare PD e Movimento 5 Stelle è soprattutto il riconoscimento facciale con l'IA. Il decreto che ora deve avere il parere delle commissioni affari costituzionali e giustizia prima di tornare al Consiglio dei Ministri per il via libera definitivo, consente di conservare per 7 giorni nei luoghi ritenuti sensibili i dati biometrici di chi passa davanti a una telecamera. In caso venga commessa un reato, saranno usati come materiale di indagine, altrimenti cancellati. Altro provvedimento che la maggioranza presenta come contromisura ai disordini di Bologna e dei cantieri TAV, e che PD e Movimento 5 Stelle hanno tentato invano di far rinviare, lasciando i lavori dopo il diniego. Si eccede nell'uso di strumenti estremamente invasivi, denuncia l'ADEM Serracchiani, deriva pericolosa, attacca il Movimento 5 Stelle con Pietro Lorefice. Riccardo Maggi più Europa ironizza, da Fratelli d'Italia a Grande Fratello d'Italia, mentre Angelo Bonelli AVS presenta una profilazione di massa, paventa una profilazione di massa di chi partecipa a eventi politici. Per il relatore Fabio Raimondi, Fratelli d'Italia, invece si valorizza la cooperazione tra forze di polizia per rendere più efficace il contrasto agli illeciti, con un maggior coinvolgimento del garante.

0: Money.
1: E volevo continuare a leggere dal sul manifesto, segue dalla prima, Rocco Vazzana, le piazze proibite, appunto lo scanner della patria contro il dissenso, nulla che abbia a che vedere, aspettate, riprendo il filo del discorso dalla prima pagina. Aveva ragione Ignazio La Russa quando stuzzica Vannacci sulla sfida lanciata alla destra: più destra di Fratelli d'Italia non c'è niente, perché mentre gli altri strombazzano sulla remigrazione e scagliano anatemi, gender e invettiva anti-UE, il partito di Meloni fa e come se fa. Nulla che abbia a che vedere con soluzioni a problemi reali, sia chiaro, ma sulla capacità di trasformare in legge la propaganda permanente, la fiamma non ha eguali sul mercato. Dal decreto rave in poi è stata un'orgia di provvedimenti inutili e più spesso dannosi, scanditi al ritmo infernale dei fatti di cronaca. Quindi abbiamo avuto appunto Caivano, Cutro, decreti sicurezza vari, imputabilità dei minori. Bisogna dare una legge in pasto ai telespettatori giusto in tempo per il TG della sera, ma nessuno di questi provvedimenti spot fino ad ora aveva toccato le vette inquietanti di affidare alla polizia tonnellate di dati biometrici bypassando i controlli del giudice in nome della caccia a fantomatici anarchici, ipotetici cospiratori, semplici manifestanti, ignari passanti. Dietro ognuno di noi c'è un potenziale terrorista, nemico del popolo, da sottoporre allo scanner della patria. Roba da regime sudamericano propinata attraverso lo strumento del decreto legislativo, che non prevede particolari resistenze parlamentari prima di finire in gazzetta ufficiale. Un obbrobrio giuridico che solo la Consulta potrà prima o poi bloccare, ma intanto si proceda a passo d'oca. Se il riconoscimento facciale non bastasse a placare la sete e la fame degli elettori, meglio proporre una nuova legge, un'altra per risarcire le vacanze a 2,20 euro al litro, o per ingannare l'attesa interminabile di una TAC, associazione a delinquere per i reati di piazza. Tradotto: occhio a darvi appuntamento per una manifestazione, rischiate la galera. È questa l'ultimissima trovata dei fratelli. L'urgenza del provvedimento è giustificata dal crescente susseguirsi di episodi di violenza che richiederebbero un adeguamento dell'apparato normativo. I fotogrammi degli scontri in Val di Susa e dei fatti di Bologna, dove a generare indignazione non è la morte di un 42enne di origine marocchina fermato dalla polizia, ma le vetrine rotte dai manifestanti, sono un ferro troppo caldo per non essere adeguatamente battuto. E così la mannaia dei Fratelli d'Italia minaccia di abbattersi non solo sui presunti fascinorosi, ma anche su eventuali fiancheggiatori. Chiunque ospiti o offra vitto e trasporto ai manifestanti indiziati. E ancora aggravanti vari e confisca obbligatoria dei beni. I sedicenti garantisti della maggioranza, pronti a sollevare un muro di scudi sulle preferenze e legge elettorale, per ora non sono pervenuti. Gli alfieri dello Stato di diritto non battono ciglio di fronte all'arroganza autoritaria, al massimo strepitano, ma in una logica di scambio politico. Le garanzie valgono solo per i colletti bianchi. Se poi i PM vogliono visionare la chat di Del Mastro con un indagato per mafia, la schiena dritta del partito di Meloni si flette immediatamente. Il Parlamento è giustamente sovrano e poi mica c'è una vetrina rotta da riparare. Questo era il commento di Rocco Vazzana sul manifesto.

continuo dal manifesto, visto che l'avevo anche citato prima dal Corriere, tossicodipendenti ai domiciliari, via libera al DDL Nordio che non risolve nulla, Camera no di Movimento 5 Stelle e Futuro Nazionale, le opposizioni si astengono. Con 153 sì, 42 no e 82 astenuti, la Camera ha dato il via libera definitivo al DDL Nordio sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcol dipendenti che aderiscono a un programma di recupero e che stiano scontando una pena detentiva residua o per condanna non superiore ad 8 anni o 4 per particolari reati ostativi. Un provvedimento che per le opposizioni in linea di principio potrebbe essere condivisibile se non fosse per le numerose falle rilevate e la sostanziale inapplicabilità. Da qui l'astensione di tutti i partiti della minoranza, mentre un netto no è arrivato dal Movimento 5 Stelle e da Futuro Nazionale di Vernacci per motivi differenti, ovviamente. Per il guardasigilli Nordio che ha firmato il DDL insieme al ministro Schillaci, si tratta di una legge epocale perché consente la detenzione alternativa di almeno 10.000 persone e contribuirà ad una deflazione della popolazione carceraria insieme al piano per l'edilizia penitenziaria che il commissario Doglio sta portando avanti con la costruzione di edifici per 10.000 detenuti. Plaude la comunità di San Patrignano, ma in solitaria, pur apprezzando il recepimento di alcune proposte emendative elaborate da un gruppo di associazioni del terzo settore. Le strutture da autorizzate sono diventate accreditate. Il risultato è considerato deludente. Il coordinamento nazionale delle comunità accoglienti, per esempio, bolla una nuova normativa come assolutamente inadeguata a fronteggiare il sovraffollamento carcerario, innanzitutto perché già le attuali norme consentirebbero l'affidamento in comunità per i detenuti con residuo di pena di 6 anni, escluse alcune tipologie di reato, eppure riflette Hassan Bassi della CNCA, appunto il coordinamento nazionale delle comunità accoglienti, sono in pochi ad uscire dal carcere, soprattutto a causa del sovraccarico sulla magistratura di sorveglianza, quindi proprio di tempi tecnici per poter approvare il passaggio in una struttura esterna al carcere. Senza parlare del fatto che le comunità non sono carceri e non lo vogliono diventare. Come spiegò in audizione la presidente del CNCA, Caterina Pozzi, dal loro punto di vista poi il fondo da 19.000 milioni e rotti annui a decorrere dal 2026 istituito dal Ministero della Salute per finanziare la nuova legge è assolutamente insufficiente, in quanto basta al massimo a coprire la retta a 100 euro al giorno di un anno per 530 persone. Non a caso la sera fonti del Ministero rettificano spiegando che la legge si muove su una prospettiva pluriennale, nell'auspicio che la misura possa estendersi ulteriormente per gli anni successivi. Pallottoriale alla mano, i detenuti tossicodipendenti sono 19.755, circa 13.277 posti letto nelle comunità terapeutiche, in gran parte occupati, dove possono essere messe eventuali altre migliaia di persone senza investimenti, è la domanda del deputato di IV Roberto Giachetti tra gli astenuti, secondo il quale il provvedimento di Nordio è solo la versione rinnovata dell'annuale specchietto per le allodole. Del DDL possono beneficiare solo poi chi è in cura al SERD e non è recidivo, puntualizza, ovvero una minima parte dei detenuti tossicodipendenti. Ma c'è un altro problema evidenziato, sia pure
con una certa dose di giustizialismo dalla capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Giustizia, Valentina D'Orso. La nuova misura si applicherà a chi deve scontare una pena, anche residua, fino a 8 anni. Riassume, il testo non precisa che questi 8 anni debbano essere la risultante di un cumulo di pene derivanti da reati minori, come volevamo fare noi con un emendamento che è stato bocciato. Un momento di pausa.

E torniamo in voce per finire l'articolo, appunto, stavamo leggendo tossicodipendenti ai domiciliari sul manifesto e dando conto di quello che D'Orso dalla capogruppo Movimento 5 Stelle in Commissione Giustizia. Non certo, quindi potrà uscire dal carcere anche chi ha commesso un unico reato grave punito con 8 anni, non certo crimini bagatellari, che è una parola, va bene, e alla faccia della propaganda securitaria sbandierata dalla maggioranza, si lamenta D'Orso. Inoltre, secondo il DDL, il detenuto che possa dimostrare la correlazione tra tossicodipendenza o l'alcoldipendenza e il reato può anche scontare la pena presso il proprio domicilio e recarsi in un centro semiresidenziale per sottoporsi durante il giorno ad un percorso terapeutico socio-riabilitativo. E in questo caso la platea si restringe ulteriormente a chi dispone di un domicilio, non molti tra i tossicodipendenti in carcere, soprattutto se migranti. Ad ogni modo mettetevi comodi perché, come fa notare D'Orso, sia chiaro che non uscirà un solo detenuto dal carcere prima di diversi mesi, forse anni. In quanto, dice la legge, l'effettiva individuazione della platea di soggetti beneficiari spetterà ad una commissione di esperti che dovrà essere istituita e che darà le linee guida, e quindi sarà il tutto molto lento.

volevo leggere dal Fatto Quotidiano, Melonellum, la rivolta di Fratelli d'Italia contro Tajani al Senato. Lui insulta, scusate, di Forza Italia contro Tajani, lui insulta Fratelli d'Italia, i fascisti capiscono solo la forza, di Giacomo Salvini sul Fatto. E vado veloce perché in realtà siamo già alle 10, doveva essere la riunione dell'accordo, si è trasformato in uno sfogatoio di due ore contro il leader Antonio Tajani e contro gli alleati. Il gruppo di Forza Italia al Senato ieri si è ribellato, un profluvio di interventi per provare a fermare la legge elettorale voluta da Giorgia Meloni. Così a tarda sera si decide di rimandare tutto, termine emendamenti il 1° settembre, sperando che le vacanze e la tintarella estiva portino consiglio. Non è un clima vacanziario quello di ieri a Palazzo Madama, dove il gruppo azzurro si è riunito con Tajani per parlare di legge elettorale. E con l'emendamento di Fratelli d'Italia sulle preferenze non piace a nessuno, col rischio di non votarlo. L'unica a favore è veramente la ministra delle riforme Casellati, la prima a prendere parola per dire che senza le preferenze ci sono problemi di costituzionalità. Poi arriva la Corte, ci boccia tutto e fa una legge solo con le preferenze. E quindi va avanti, lo segnalo soltanto. Segnalo anche sempre sul Fatto Quotidiano, caporalato, a pagina 5, arriva la legge in Toscana per dare la sveglia al governo Meloni. Mentre il governo Meloni continua a tergiversare sul tema, la regione Toscana presenta una legge contro lo sfruttamento in agricoltura. La norma proposta dalla giunta presieduta da Eugenio Giani introduce un'importante novità, i cosiddetti indici di coerenza. Si tratta di uno strumento che esiste già e ottiene ottimi risultati nell'edilizia. Serve a stimare quanti operai sono necessari per una determinata azienda alla luce del tipo di coltura, ma anche del numero di ettari di proprietà. Se alla luce di questi parametri il numero di lavoratori e ore dichiarate risulta troppo basso, scatta l'allerta, perché potrebbe indicare irregolarità, addetti al nero e orari massacranti. E quindi lo segnalo a pagina 5 del Fatto. E quindi siamo arrivati alle 10 e quindi chiudo la rassegna stampa, ma avremo dei collegamenti a breve sulla Cisgiordania e anche per capire meglio cosa sta succedendo anche a Spin Time. Quindi restate sintonizzati sugli 87.9.

attento un angelo disse. La sardella anche la sentetta, rossa rossa se facetta, per lo squerno che si pigliaia, sotto uno squerno che si impizzaia, ma la vecchia della vavosa subito disse, asch che fenzosa, di sta maniera non trova partita, canna de resto lo marito. Se hai voglia di talloca, tanta smorfia non hai da fa, fuori le zenze, fuori lo squerno, anima e cuore e faccia di cuerno, ciò sentendo la sardella, s'affacciai alla fenestella, fece un'occhia a zennarilla, allo sparuto innamoratilla. Ma la patella che stava deposta, la chiamai faccia tosta, traditore, sprevognata, senza parola, malanata, che avevi anche andata la letterata, prima antica innamorata, de carrera, de chistoietta, e ogni cosa lo dicette. Quando lo disse lo poveriello, se lo pigliava.

altre baionette, din dalla sacca se mettette. Goppa alle spalle 70 pistone, 80 bombe e 90 cannone, e con ma guappo ballarine lieve trovando lo guarracino. La disgrazia è chi sto portai che in piazza la chiazza te lo incontrai, se l'afferro po' crovattina e poi le dice a malandrina. Tu mi lieva l'innamorata e pigliatella sta mazziata, tu fate taffa dammeli una, le devo paccare su cuzzun, schiaffa poni e parapesse, scuppolone, fagozze connesse, scervecchione, sicute nosse, e la macca ossa e pilosse. Veni in mancella, calorombura, parenti e amici a scettere fuori, chi con mazzo, cortiello e cortella, chi con spade, spatone e spatella, chi sto con barre, chi lo con spite, chi con ammennele, chi con andrite, chi con tanaglia, chi con martiella, chi con torrune e susa miella. Padre, figlio, marito e moglie, sazzo faina come affera, a maliuno correva una striscia, de sto partito de chi le pisce, che badista de sarda e dalosa, de palaia e rai patrosa, sara cadiente c'è da chiato, scurmo tunne allatterato.

guarracina, cannoli, chiostre, ghiangine, vongolo, cocciole, patella, viscio, cane, granciatiella, marviz, marmure, favoso, vopo, prena, verve, spus, spinolo, spunolo, sirpe, sarpe, scalzo, zuccole, con le scarpe, sconcigno, gammare, ragoste, venere, infine, con le poste.

0: E allora ritorniamo in voce sugli 87.9 per aggiornamenti dalla Val di Susa. Ci sei?
1: Sì, ciao, ciao, buongiorno a tutte e tutti.
0: Quindi qual è la situazione? Abbiamo già sentito prima un compagno che raccontava della situazione intorno al campeggio e qual è l'evoluzione?
1: Sì, allora noi adesso siamo al presidio di San Giuliano, il presidio NATAV che abbiamo occupato a dicembre scorso, e sono qui con noi una camionetta, due camionette della polizia, una dei carabinieri, due della Guardia di Finanza, più varie macchine della Digos, e in pratica quello che ci hanno comunicato è che volevano farci recapitare in questo modo un'ordinanza prefettizia di applicazione d'urgenza di zona rossa nelle zone che noi avevamo individuato come le zone appunto in cui campeggiare, e quindi appunto al momento stanno identificando tutte le persone che stanno provando ad avvicinarsi. Abbiamo visto questa ordinanza applicata anche durante il campeggio di lotta che si è tenuto il fine settimana prima dell'Alta Felicità, quindi 17-19 di luglio, e vabbè, poi invito chi volesse a vedere sui canali di Nota Info quanto sia ridicola questa ordinanza che vieta l'avvicinamento appiedato ai luoghi in cui viene messa l'ordinanza e lo stazionamento, e niente, quindi appunto come dicevamo ieri, allertando appunto a mantenere alta l'attenzione, palesemente in questo momento l'intenzione è quella di mostrare i muscoli dopo la gran figuraccia che hanno fatto il fine settimana scorso al cantiere, e in generale comunque il fatto che in questi giorni si stia mettendo nuovamente in discussione quella che è quest'opera, quindi quest'opera che devasta il territorio, il tessuto sociale, e che è da 30 anni che questa popolazione subisce e per cui non ha mai abbassato la testa, e stanno provando a mostrare i muscoli. Sicuramente noi non saremo qui con le mani in mano, adesso stiamo cercando di capire come riorganizzarci per far sì che comunque il campeggio ci sia, e niente, insomma, questo un po'.
0: Bene, e quindi continuiamo a seguire la situazione, e anche come va avanti con le identificazioni, e insomma se si riesce a proseguire o meno, quindi possiamo anche sentirci più tardi nei prossimi giorni.
1: Assolutamente, assolutamente, grazie nuovamente per lo spazio, dagli forti solidarietà anche rispetto a quello che sta succedendo a Roma in questo momento.
0: Benissimo, grazie mille a voi.
1: Grazie, ciao.

Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, ascoltala sugli 87.900 MHz nella modulazione di frequenza a Roma e nel Lazio. Sostienila effettuando un versamento sul conto corrente postale numero 61804001. Versamento intestato a Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56 00185, Roma. Radio Onda Rossa, la mia radio, la tua radio.

E ritorniamo in voce sugli 87.9 per la chiamata di Spin Time, che è in presidio permanente da adesso, da stamattina, e chiama assemblea alle ore 17 fuori in Spin Time. E leggo il comunicato. Questa notte intorno alle 22 si è sviluppato un principio di incendio nel palazzo di Spin Time, a quanto pare era circoscritto ad un locale tecnico affacciato sul cortile interno. La comunità residente ha reagito con tempestività spegnendo l'incendio. L'edificio è stato evacuato autonomamente in piena sicurezza nel giro di pochi minuti, consentendo ai vigili del fuoco intervenuti prontamente di accedere senza ostacoli e svolgere tutte le verifiche necessarie. Al momento non si registrano danni alle persone né all'edificio. Nonostante questo, gli abitanti sono ancora in strada e non è loro consentito rientrare nelle proprie case se non uno alla volta, escortati dalle forze dell'ordine esclusivamente per recuperare medicinali e beni di prima necessità. Le porte degli appartamenti sono state forzate e gli alloggi messi sotto sopra. Nonostante avessimo messo a disposizione tutte le chiavi necessarie per ragioni di sicurezza, che però nessuno ci ha ancora chiarito. A quest'ora non ci è stato ancora comunicato in quale condizioni si trova lo stabile. Restiamo in attesa di risposte ufficiali. Apprendiamo da ANSA che i vigili del fuoco hanno dichiarato una presunta inagibilità del palazzo, della quale non ci sono evidenze. Di fatto centinaia di persone sono in strada dalla notte scorsa. Molte sono uscite di casa scalze o in pigiama e si stanno alternando sulle brandine messe a disposizione dalla Protezione Civile a partire dalle 6 di stamattina, nonostante per oggi siano previste temperature da bollino rosso. Ora è il momento di stringersi attorno a Spin Time con la stessa solidarietà che abbiamo conosciuto in passato, dal distacco della corrente nel 2019 all'agorà dello scorso gennaio. Convochiamo quindi un'assemblea pubblica cittadina oggi alle ore 17. Nel frattempo siamo qui in presidio permanente e tutti abbiamo bisogno da subito della solidarietà di tutte e tutti. E questo era il comunicato di Spin Time, che appunto chiama all'assemblea cittadina di oggi alle ore 17 e comunque a andare a dare supporto da subito.

Sulle note del Barcarolo dagli 87.9 lasciamo con un po' di musica. Verso le 11.45 avremo un collegamento con una compagna che ci aggiornerà sulla situazione in Cisgiordania e ricordiamo la situazione di Spin Time che chiama con le persone che sono in strada, non fanno rientrare nell'edificio, sono stati sgombrati questa notte per un incendio e oggi pomeriggio alle 17 è chiamata assemblea cittadina, ma comunque la gente è fuori.

0: La chiamata dal compagno dei Castelli che ci aggiorna su come è andata l'assemblea di ieri al Lago di Nemi, di cui avevamo dato conto appunto durante le nazionali di ieri. Ci sei?
1: Sì, ci sono, mi
0: Eccoci.
1: Sentite?
0: Sì, sì, perfetto.
1: Allora, buongiorno a tutti e a tutti. Sì, volevo un attimo fare un breve report della manifestazione che abbiamo svolto ieri al Lago di Nemi con una calura veramente che non ha nulla da invidiare a Roma, purtroppo, perché pure qua in provincia le situazioni ormai si assottigliano sempre di più le differenze con Roma, stiamo diventando appunto un grande suburbio inglobato. E detto questo, ieri c'erano oltre un centinaio di persone, quindi siamo stati molto contenti di riuscire alla manifestazione, perché comunque sono cose molto particolari, a volte non vengono ben comprese, insomma ci vuole tanto lavoro per portare tutta questa gente in piazza di questi tempi, e quindi ci siamo messi davanti a questo cantiere che, lo ricordo, è in attività e costa 1 milione di euro di soldi il PNRR, perché stanno realizzando uno scempio al Lago di Nemi, sia il comune che la città metropolitana. Il comune è governato da centrodestra, la città metropolitana, come sapete bene, dal centro-sinistra di Gualtieri e soci. E questo scempio, insomma, è un cantiere, si chiama di sport lineare, inclusivo per i disabili, in realtà sono due colate di cemento per mettere quattro, per giustificare appunto l'installazione di alcuni attrezzi sportivi di misera, infima utilità, sostanzialmente è una pedana di legno che non serve assolutamente a nulla, che fa giro su se stessa in una zona che prima era completamente verde, dove c'erano e ci sono, abbiamo visto anche ieri, delle famiglie di cinghiali piuttosto, insomma, che giustamente la reputano loro, in prossimità della spiaggia, di una delle due spiagge piccole, minuscole, del Lago di Nemi, che è rimasto abbastanza intatto, specie se confrontato sicuramente al più noto Lago di Albano, che sta a pochi chilometri prima e che è stato per buona metà completamente cementato da attività commerciali, turistiche, ricettive di ogni tipo. Ora, questo lago si sta a prosciugare velocemente, così come il lago di Albano, che però è profondo 170 metri, mentre quello di Nemi solo 24, e hanno perso entrambi tra i 6 e gli 8 metri negli ultimi 40 anni per prosciugamento dovuto sia all'espansione della cementificazione. Siamo diventati 350.000 abitanti in tutti i castelli, quindi serve l'acqua, sia per la gestione scellerata prima dei comuni e poi da ICEA, la CEA 2, che è quella che vuole costruire pure l'inceneritore che preleva l'acqua dai pozzi, perché così magari un po' ne porta pure al fabbisogno idrico del quello che loro chiamano termovalorizzatore, ma in realtà è un bruciatore a tutti gli effetti. Allora ieri ci siamo riuniti, abbiamo detto: guardate, cioè, qui le istituzioni sono state interpellate centinaia di volte, ma non per modo di dire in queste settimane, non sono intervenute in maniera decisa, e nonostante esposti, segnalazioni tutte formali a voce di persona, stanno in grossa difficoltà perché non riescono a produrre nessuna amministrazione gli atti del progetto che non ci sono stati consegnati, che confermano che questa schifezza si può fare e che crea un precedente grave per il Lago di Nemi, perché se uno comincia a buttare cemento sulle sponde del lago, il progetto neanche velato dell'attuale sindaco di Nemi, per il quale sarebbe bisogno una trasmissione intera, ma che non ci abbiamo sicuramente tempo.
0: No, magari adesso no, magari appunto ne dedicheremo un po' di spazio.
1: Certo, però se volete un giorno la facciamo quando non ci abbiamo niente di meglio da fare. Però
0: no,
1: questo,
0: no, assolutamente, Entropia siete già venuti, vi riaccoglieremo molto volentieri.
1: Parlare di questi personaggi, e dicevo che praticamente non sono intervenuti e non hanno, secondo noi, nessuna carta in regola, e quindi l'autorità di controllo, che sono i guardia parco, i carabinieri forestali e i vigili urbani del comune di Nemi, non sanno cosa dirci, non sanno che verbali produrre, e quindi c'hanno inerzia che favorisce questo cantiere che dovrebbe, secondo noi, essere immediatamente sequestrato e smantellato. Questo abbiamo detto ieri, e niente, quindi stiamo lavorando affinché questa cosa si verifichi, come è successo 2 anni e mezzo fa per un altro cantiere pubblico sulla seconda spiaggetta a distanza di circa 3 chilometri da quella dove siamo stati ieri. E io finisco dicendo che oggi, per esempio, succede una piccola, grande, importante cosa al comune di Nemi, cioè si riunisce il consiglio comunale, che sono veramente pochissime persone perché il comune ha 2.000 abitanti, immaginate voi, per trasformare un'area boschiva dedicata a un vivaio che ha venduto appunto la sua attività ad un'attività di commercializzazione di idrocarburi, cioè un distributore di carburanti, quindi un'attività industriale in pieno parco regionale dei Castelli Romani, che comunque continua a timbrare tutti nulla osta per questi progetti.
0: Mi sembra proprio un'ottima conversione, proprio la più adatta.
1: La transizione grigia abbiamo chiamata, sostanzialmente, al contrario, in un'area dove c'è un pozzo idrico che ha già stoppato progetti di un'isola ecologica, perché ovviamente poi si infiltrerebbe tutto il pergolato, che può essere in questo caso appunto roba di benzina e gasolio, e quindi c'è forte rischio, e quindi oggi si riuniscono per convertire, fare una variante al piano urbanistico comunale sulla base di una, pensate voi, una perizia fatta dal committente, una perizia di parte che ha detto quella non era a Boschera, si è sbagliata la regione, il comune e il parco, e questi hanno detto sì, c'è la regione, siamo sbagliati, fino a noi ci stava un bivaglio, cioè. Quindi è tutto un po' così, ecco, si può fare un po' tutto, è il famoso paese delle libertà, ecco, per chi ha i soldi, per chi ha il potere, e invece ieri ci siamo collegati facendo diversi interventi, pure parlando, per esempio c'era una compagna che ha parlato del fatto che questi progetti, non il benzinaio ovviamente, almeno là, ma questi di sport lineare che sono e di altri progetti simili, tipo il centro canale al Lago di Nemico, sono stati spacciati dall'amministrazione come progetti inclusivi per i disabili, tutte le volte, sempre, per tre progetti almeno. Questa compagna si è arrabbiata altamente perché non è vero, ha visto i progetti, ha visto quello già realizzato, per esempio del centro Canova, che non è assolutamente inclusivo, non permette l'accesso ai diversamente abili, e quindi con questa loro propaganda passa a piene mani dai media locali, se fanno belli, e poi dopo fanno girare questi soldi pubblici per cose, insomma, che poi diventano roba turistica di gentrificazione che vogliamo bloccare. Abbiamo visto di recente appunto le manifestazioni a Maiorca, molto partecipate da migliaia di spagnoli, catalani, forse sarebbe meglio di, che sono stancati perché non c'è più un equilibrio tra chi ci vive e le attività che vengono rilasciate e implementate per far venire troppi turisti, e quindi c'è un ragionamento più complessivo. Ed infine ci siamo collegati un pochetto pure facendo presente che in Val di Susa, per chi non lo sapesse, perché questo è un movimento, diciamo, qui da noi che sta allenato da poco, che in Val di Susa non c'è distinzione tra buoni e cattivi, per fortuna è tornata alla ribalta la questione, evidentemente la cosa interessa solo quando c'è il sangue in giro o presunto tale, perché i media sono veramente degli sciacalli, però in realtà, anche perché lì le istituzioni sono sempre poste in maniera diciamo reprimente, controllante, eccessivamente saturando quella valle, evidentemente non si sono interfacciati con la popolazione che non vuole quel progetto, evidentemente hanno costruito rapporti con altre realtà e singoli, non solo in Italia ma da tutta Europa, e questa cosa li spaventa alquanto. Quindi poi questi progetti in cui si dice che la valle non resiste più, ormai ha accettato l'opera e vuole solo le compensazioni, non è vero, questa propaganda, come quella per esempio sul genocidio in Palestina, viene rispedita al mittente quando esplodono queste contraddizioni in maniera, diciamo, un po' più attiva, come posso dire. Quindi pure questo, cioè, noi stiamo a cercare di fare il nostro piccolo, questo comitato organizzato che si chiama Protezione dei Boschi dei Colli Albani, che in realtà ti interessa un po' di tutto, e cercando pure di collegarci con le altre vertenze che faticano qua sul territorio a volte a prendere tanta partecipazione, però insomma che sto ben presenti, perché sono presenti tante noi civiltà. Io mi lascio e lascio spazio.
0: Benissimo, grazie. Sì, dobbiamo sentire Spin Time, e quindi ti ringrazio e magari ci approfondiamo su Nemi in uno spazio dedicato. Grazie mille comunque, e
1: grazie a te.
0: Buon proseguimento.
1: Ti ascolto. Ciao.

0: E allora ritorniamo in onda, scusate, non avevo messo la musica di stacco, ma era molto ravvicinata. Abbiamo in collegamento una compagna che ci racconta qual è la situazione a Spin Time.
1: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno. Quindi cosa è
1: Allora.
0: successo? Sì, se ci rifai un po', appunto, abbiamo già letto, visto in breve quello che è successo da stanotte, ma ecco, se ce lo puoi riraccontare, raccontare anche qual è la situazione adesso e la chiamata oggi pomeriggio.
1: Certo, allora, tutto diciamo, è nato dalla notte scorsa, a partire più o meno dalle ore 22, c'è stato un principio di incendio molto probabilmente localizzato in un locale tecnico che si trova, che diciamo affaccia sul nostro cortile interno, quindi non vicino alla parte dove, delle abitazioni, e che è stato prontamente diciamo spento dalla comunità degli abitanti, che si è poi organizzata per evacuare e permettere insomma poi ai vigili del fuoco di entrare e fare tutte le operazioni necessarie. Quindi questo accadeva la notte scorsa, che è diciamo un episodio per quanto sicuramente increscioso, però che purtroppo avviene spesso, soprattutto con il caldo e con quelle che possono essere i sovraccarichi dettati da ventilatori e quant'altro. Il problema è nato successivamente perché queste persone non sono state fatte rientrare e al momento si trovano tuttora in strada, di fatto, di fronte all'ingresso del palazzo. La protezione civile è arrivata verso le 6 di mattina portando qualche brandina, che però diciamo non è sufficiente ad accogliere ovviamente tutti gli occupanti, che alcuni dei quali sono ancora in pigiama, senza scarpe. Insomma, vi lascio immaginare cosa significhi dover uscire di casa per evacuazione dovuta a un incendio, e non c'è stato appunto consentito di rientrare se non qualcuno accompagnato, scortato dagli agenti per poter recuperare medicinali e beni di prima necessità, però per il resto non è consentito a nessuno di rientrare. Non c'è stata data nessuna motivazione ufficiale, pare che i vigili del fuoco debbano inoltrare una relazione rispetto alla inagibilità o meno del palazzo, quindi finché questa relazione non verrà inoltrata, non ci verrà comunicata, non ci è consentito di fatto entrare. E sugli organi di stampa è stato detto che è stata dichiarata l'inagibilità del palazzo, ma sinceramente a noi non è arrivata nessuna notizia a riguardo, neanche dalle forze di polizia e dai vigili del fuoco che sono qui presenti, per cui la situazione diciamo che è stabile, ma al tempo stesso tesa, perché le persone insomma iniziano anche a sentire caldo, viste le temperature che si stanno alzando, e con tutto il supporto della protezione civile e della comunità del quartiere, che sta portando insomma quanto può per supportare gli abitanti, però per il resto non vediamo ancora nessuna soluzione all'orizzonte.
0: Va bene, quindi comunque l'appello è chi può di venire a dare una mano, e immagino servirà acqua, anche se comunque la protezione civile c'è, ma per fare fronte appunto alle ore peggiori, ma sperando che si riesca a rientrare in giornata, se no anche per
1: Esatto.
0: passare la notte, insomma, quindi. Ci teniamo aggiornati, semmai anche più tardi, se hai aggiornamenti, ovviamente siamo qui.
1: Sì, noi nel frattempo, oltre a convocare, diciamo, un presidio di solidarietà permanente, per cui abbiamo chiesto principalmente beni che non può fornire la protezione civile, come ad esempio le power bank, per poter ricaricare i cellulari, pannolini, assorbenti, che qualcuno è stato dato in dotazione, però sicuramente ne serviranno altri. E poi però abbiamo convocato un'assemblea pubblica qui di fronte al palazzo per oggi alle 17, quindi chiunque può e abbia disponibilità è il benvenuto, perché appunto noi ci auguriamo che per quell'ora avremo qualche informazione in più, ma in caso contrario bisognerà capire come muoversi, perché queste persone non possono restare un'altra notte in strada.
0: Certamente, va bene, e quindi riconfermo, siamo qui e qualsiasi cosa, insomma, faremo da megafono.
1: Grazie mille.
0: A voi, grazie, ciao.
1: Grazie, ciao.

0: assecondare la sua energia, sincronizzarti e poi lasciarti andare. Non hai bisogno di vedere.
1: Non pensiate a voi, potete fermare tutto questo.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: E ritorniamo in voce sugli 87.9, 06.49, 17.50, l'ultimo redazionale della mattinata è dedicato alla Cisgiordania e abbiamo in linea una compagna di Firenze che è appena appunto tornata dalla Cisgiordania per raccontarci qual è la situazione e cosa appunto ha visto con i suoi occhi. Ci senti?
1: Sì, buongiorno.
0: Eccoci.
1: Mi sentite bene?
0: Allora, bene, ti chiederei appunto, tu sei andata in Cisgiordania, sei appena tornata ieri notte, l'altro ieri notte, e quindi hai visto e sei stata presente, diciamo, in quest'ultimo periodo in cui mi dicevi, mi raccontavi anche, c'è stato un po' un cambio evidente di approccio, anche soprattutto da venerdì scorso, dagli ultimi fatti di venerdì scorso, durante i quali hanno perso la vita quattro palestinesi e anche due israeliani, ma comunque sembra un po' un'escalation. Anche se la situazione non è mai leggera, sicuramente negli ultimi giorni c'è stato un po' un cambio di passo. Quindi ti chiederei di fare un po' un quadro, come sei andata, in che situazione eri e anche di quello che hai visto.
1: Sì, perfetto. Ciao a tutte e tutti. Tutto. Allora, sì, io sono partita insomma più di due settimane fa. Quindi ho potuto sicuramente vedere questa escalation di cui tu parli, proprio diciamo, osservando la pratica, l'azione violenta e di avanzamento dei coloni sul territorio. Io sono partita con associandomi a questa campagna di supporto a villaggi, contadini, pastori, insomma situazioni cittadine della Cisgiordania, che si chiama FAZA. Una campagna che è promossa da un coordinamento di comitati popolari, quindi fondamentalmente una rete di persone appartenenti a vari villaggi della Cisgiordania, palestinesi, quindi è interessante, la campagna è guidata prevalentemente, totalmente da palestinesi, persone palestinesi che quindi diciamo spostano la solidarietà internazionale che arriva sul territorio a seconda delle necessità dei diversi villaggi appunto in Cisgiordania, dove ci sono situazioni di tensione particolari ovviamente con coloni e militari israeliani. Quindi io sono andata e facendo questa attività di documentazione, monitoraggio, interposizione quando necessario, in una prospettiva ovviamente di cercare di abbassare la tensione o comunque l'impatto dell'attacco dei coloni eventualmente sulle popolazioni locali, e sono stata presente in due villaggi, diciamo nella zona fra Ramallah e Nablus, quindi proprio nel centro della Cisgiordania, e ho visto quindi come è cambiata la situazione dopo il venerdì 24 luglio, di cui parlavi tu, infatti, che è stata una data abbastanza cruciale perché si sono verificati a Tel un episodio classico purtroppo nella vita quotidiana dei palestinesi, quindi una invasione, un assalto da parte di un gruppo di settlers, come li chiamano, cioè di coloni, che regolarmente insomma praticano azioni di invasione, di disturbo, di provocazione di terreni, di case, di villaggi, con ovviamente azioni violente, no? Di aggressione sia a oggetti di lavoro, attrezzi, insomma case, abitazioni e persone. Di fronte all'ennesimo diciamo assalto alla popolazione palestinese di questo villaggio che si chiama Tel, appunto nella zona di Nablus, c'è stata appunto una colluttazione, una risposta da parte anche dei palestinesi, e è stata in qualche modo sottratta un'arma agli israeliani. Insomma, il risultato di questo assalto che poi ha visto l'intervento anche di militari israeliani che, come sappiamo bene, solitamente fondamentalmente intervengono per appoggiare l'azione dei coloni, e quindi il risultato purtroppo è stato l'uccisione, l'assassinio di quattro palestinesi, e in questa colluttazione sono morti anche due israeliani, un colono e un militare. Ovviamente questa situazione ha portato poi nei giorni successivi a un'escalation della rappresaglia da parte sia di militari che di coloni israeliani in tutta la Cisgiordania, tra l'altro che coincideva con il sabato, che è appunto lo Shabbat, il giorno festivo per i coloni. Lo segnalo perché, stando lì sul territorio, le compagne palestinesi che ci hanno ospitato hanno sempre segnalato come il venerdì sera, il sabato sera siano i momenti più cruciali di tensione proprio nella vita quotidiana, perché sono i momenti appunto in cui fondamentalmente i coloni sono liberi, non lavorano e si danno appunto liberamente a scorribande, in cui appunto praticano maggiori atti di distruzione, di violenza, di provocazione. Quindi il sabato successivo ovviamente sono esplose numerose rappresaglie in giro per tutta la Cisgiordania, con i soliti assalti alla popolazione, alle macchine, distruzione di fabbricati, insomma, rurali, fattorie, case, abitazioni, e un avanzamento, insomma, maggiore dell'occupazione. Allo stesso modo, parallelamente, i militari sono intervenuti entrando insomma nelle città principali, ovviamente parliamo di Jenin, Hebron, insomma anche quelle un po' più storicamente con una resistenza più forte, e anche nei villaggi, in moltissimi villaggi di cittadine di tutta la Cisgiordania, ovviamente anche lì facendo rappresaglie, perquisizioni. L'ultimo dato che avevo, ma sicuramente può essere aggiornato da, insomma, stanotte, da ieri notte a oggi, insomma, erano state arrestate più di 30 persone palestinesi, case occupate con diciamo affissione di bandiere israeliane sulla casa, eccetera eccetera. Quindi questo un po' è stato il panorama generale. Dall'altro lato c'è da dire che la popolazione palestinese da anni ormai, soprattutto in seguito al 7 ottobre, quindi tutto quello che è stato il peggioramento delle condizioni in termini di repressione da parte dei militari e dei coloni israeliani dopo il 7 ottobre, vengono, diciamo, già appunto da tempo rianimando quella che è una rete di organizzazione informale che è presente sia all'interno dei vari villaggi, fra famiglie, clan, insomma in realtà della popolazione civile che sono sul territorio, così come fra i vari villaggi, forme di comunicazione e di solidarietà, spesso tramite social, tramite, insomma, telefono, vari punti, diciamo, di osservazione che vengono stabiliti, in cui ci sono turni di giorno, turni di notte, insomma le stesse persone palestinesi si organizzano ormai da più di 2 anni per monitorare gli spostamenti, l'avanzamento, gli attacchi dei coloni soprattutto, e quindi cercare di avvisarsi, coordinarsi, proteggersi, sostenersi a vicenda. Quindi sicuramente in questi giorni è aumentata la tensione, è aumentata anche la necessità di attivazione di queste reti di solidarietà interne anche a appunto comitati, famiglie o comunque insomma realtà della popolazione civile palestinese. Non so se vado avanti, sì, raccontando un po'.
0: Sì, assolutamente, okay. Ma appunto c'era anche un articolo oggi sul manifesto che raccontava come un altro palestinese è stato colpito ieri durante un raid dell'esercito, ma che comunque il concetto è che gli israeliani, soprattutto come azione del ministro della difesa Katz, dà ordinanze per occupare terre, cioè dà comunque la possibilità di occupare terre, in particolare 20 ettari nell'area di Jenin, e quindi di ampliare anche e di oltre 11 chilometri di strade militari nel governatorato. E questo appunto, come dicevi te, poi si concretizza nell'ingresso indiscriminato nell'occupazione delle case, degli oliveti da parte dei coloni, questi che vengono chiamati giovani delle colline, perché poi sulla RAI erano stati anche chiamati escursionisti, c'era stata questa, un giornalista della RAI che li ha chiamati escursionisti, e quindi ecco, sì, se ci puoi raccontare come avviene, anche se appunto è immaginabile.
1: Assolutamente, sì, fra l'altro la questione escursionisti è tragicamente ironica, perché è stata presa, copiata, tradotta dalla definizione di hikers dati appunto dai media ufficiali israeliani, ovviamente all'indomani di quello che di fatto era un assalto dei coloni, che insomma non è certo una novità. Sì, quello che può essere interessante che io condivida un po' proprio

no? Sinjil è una cittadina appunto nei pressi di Ramallah, che è totalmente recintata e con filo spinato, c'è un checkpoint per entrare, quindi come se noi per andare al paese, insomma, tornare a casa devi passare regolarmente tramite una sorta di frontiera, no? Quindi questo già sappiamo come negli anni si sia moltiplicato, e sicuramente come loro raccontano, dopo il 7 ottobre purtroppo c'è stata un'espansione di queste forme di precarizzazione e di immobilità, no? C'è il fatto di proprio impedire ai palestinesi la mobilità a livello spaziale e creare una precarietà proprio della vita quotidiana, perché se tu non sai mai a che ora parti da casa per poter arrivare al lavoro, e magari ci metti mezz'ora o magari ce ne metti quattro, magari ci metti una giornata intera perché magari chiudono il checkpoint, cioè ovviamente questo ha prodotto una impossibilità, quasi come per noi può essere stata la pandemia l'ennesima potenza, no? Un'incapacità a pianificare la propria esistenza a livello familiare, lavorativo, personale, proprio diminuto in minuto. Oltre a questo, che purtroppo, insomma, penso tutte le persone che hanno seguito un po' la storia della colonizzazione del territorio palestinese conosciamo già, c'è una dinamica che è, fra virgolette, recente, o che comunque è stata implementata, cioè rafforzata negli ultimi tempi, negli ultimi anni, che sono appunto queste forme di costruzione degli avamposti, cioè da colonie strutturate come le conosciamo, con le casettine tutte uguali, collocate nelle alture delle varie colline, perché ovviamente la strategia colonialista israeliana punta sempre alle alture, perché sono i luoghi da cui controlli il territorio, da cui controlli le risorse idriche, le fonti d'acqua che vengono spesso occupate, e piano piano ti espandi a livello territoriale, energia elettrica e tutto. Diciamo, per gemmazione vengono prodotte da queste colonie degli avamposti che inizialmente cominciano come o delle tende, oppure vengono occupate delle grotte, che insomma sono abbastanza numerose in zone rocciose. Spesso le tende vengono magari rubate a popolazioni beduine, insediamenti beduini, che vengono sfollati appunto con la forza, atti di violenza, provocazioni, il furto di greggi, di pecore, di capre, eccetera. E poi questi, diciamo, primi insediamenti si trasformano piano piano in container, oppure vengono occupati poi piano piano tramite una pratica di avanzamento territoriale, di espansione della colonizzazione, altri casolari magari già in parte abbandonati, oppure proprio in cui appunto le persone palestinesi vengono cacciate, sfollate con la forza, forza di provocazione, assedi. Io ho potuto documentare direttamente, eravamo in un, appunto sempre nella provincia di Ramallah, questo caso molto pesante a Jalud, una piccola, diciamo, un villaggio in cui in quel momento esattamente due case palestinesi che erano sulla, diciamo, la cima di una collina abbastanza prossima ad altri praticamente colonie più strutturate, era completamente assediata da una decina, quindicina di coloni che avevano bloccato l'unica via di accesso a questo piccolo agglomerato di case, impedendo alle poche persone che erano rimaste, praticamente una famiglia, qualunque tipo di accesso alle risorse vitali, cioè erano stata staccata la corrente, gli era impedito l'accesso all'acqua e non potevano, praticamente nessuna persona del villaggio poteva accedere alle case per poter portare del cibo, insomma alimenti, acqua, così. Addirittura la popolazione si è avvicinata col sostegno ovviamente falso, ipocrita, di 3-4 soldati, che però sono stati comunque presi a pietrate da questi coloni, e che nel momento in cui la popolazione del villaggio ha cercato di sfondare con una ruspa per togliere, diciamo, la terra che era stata messa sulla via d'accesso per impedire appunto l'avvicinamento della popolazione locale per sostenere questa famiglia che era praticamente assediata da giorni, è stata la reazione dei coloni, è stata una rappresaglia sul villaggio, ovviamente con atti di violenza, incendi, devastazione, addirittura un bambino è finito in urgenza. Questo è un caso classico, quindi assedi in cui piano piano si sfollano le persone, alberi di olivo sradicato, questo già lo sappiamo, ma questa pratica che raccontavo, che vorrei raccontare, di uso di
di persone minorenni, colone, quindi settler minorenni, vedi anche bambini di 12, 13, 14 anni, insomma in su fino ai 16, 17, in maniera strategica, perché ovviamente praticamente

0: dando atti che poi formalmente sono spesso considerabili illegali anche di fronte a una ipotetica giurisdizione israeliana, ovviamente essendo minorenni non sono perseguibili, oltre al fatto che ci si vende l'immagine del povero piccolo pastorello innocuo, no? Di fatto questi sono ragazzini, ci raccontavano i compagni palestinesi fra l'altro di casi di ragazzini presi da orfanotrofi o piuttosto da situazioni familiari molto complicate in cui che vengono nutriti d'odio, in quanto li si narra che la loro famiglia è stata distrutta da ovviamente gli arabi, dai palestinesi. Comunque li vedi proprio perché facendo monitoraggio c'è la abbiamo avuto anche contatti ravvicinati, proprio volti imbruttiti a 14, 15, 13 anni dalla cattiveria, dall'odio, che vengono praticamente sfruttati per andare con i greggi rubati ai beduini o ai pastori palestinesi e praticamente costituiscono una sorta di diciamo gruppo d'avanguardia, nel senso che vengono lasciati in questi insediamenti, tende, tendopoli, case diciamo occupate da poco, e da lì loro quotidianamente avanzano con questi greggi di pecore, di capre rubate ai palestinesi, facendo un'azione non solo di disturbo, perché ovviamente scendono in mezzo alle case, si avvicinano progressivamente sempre di più ai centri abitati, provocano, registrano, fanno video, distruggono tutto quello che trovano sul cammino, non solo ovviamente pecore e capre che si sa mangiano di tutto, quindi germogli di olivi, olive stesse, ortaggi, seminativi, insomma ovviamente fanno terra bruciata, ma gli stessi ragazzetti ovviamente distruggono tutto quello che trovano sul cammino, rubano attrezzi da lavoro, danno fuoco, spaccano telecamere, spaccano insomma materiale da lavoro. E oltre a fare questa azione di disturbo e di provocazione soprattutto nei confronti di quelle che sono le case, le abitazioni, gli insediamenti che magari si trovano a metà strada fra la colonia più strutturata, che in alcuni casi è presente anche da 30, 40, 50 anni, in questo territorio che c'è nel mezzo tra la colonia strutturata e il villaggio, la cittadina palestinese, ovviamente esistono varie abitazioni rurali di palestinesi, appunto accampamenti di beduini eccetera, e quindi piano piano loro avanzano come una sorta di appunto di avanguardia, non solo disturbando, provocando, ma di fatto fanno anche proprio una mappatura del territorio. Cioè a noi mentre documentavamo, loro stessi ci documentavano a noi con droni, con telecamere, con video, prendono le misure, capiscono quali sono le case eventualmente da occupare successivamente, quali sono le vie da attraversare per poter avanzare sempre di più. E quindi è diciamo l'impressione condivisa da chi ci ospitava è che questa sorta di piccolo, questo esercito di piccoli coloni minorenni lanciati appunto in avanzata non solo serve per occupare territorio in maniera rapida, ma ovviamente in una ipotesi di perdita anche di quella che è l'attuale governo appunto Netanyahu e dell'estrema insomma destra radicale, a ottobre quando ci saranno le elezioni, comunque costituiscono una forma di costruzione di milizie fondamentalmente, che poi anche in caso di eventualmente risultato negativo alle elezioni possono ovviamente rimanere sul territorio, e quindi sono milizie già conformate. Fra l'altro poco tempo prima che io arrivassi appunto a luglio, Ben-Gvir, no, il ministro della sicurezza israeliano, aveva appena diciamo proposto di trasferire diciamo il corrispondente di più di $1 milione a un gruppo che sostiene appunto i coloni, quindi armandoli. Questi gruppetti di minorenni coloni pastorelli che vanno in avanzamento solitamente vengono coordinati ci sono dei coordinatori regionali o comunque locali che sono coloni comunque politicamente strutturati, armati appunto con queste fucili o mitragliette, perché le mitragliette sono quello che gli è stato dato appunto dal governo israeliano, e fondamentalmente coordinano differenti avamposti della provincia intorno a specifiche diciamo appunto cittadine, e quindi monitorano la situazione, forniscono a questi ragazzi, ragazzetti, alcuni casi sono anche parenti, figli, nipoti, insomma tutto il necessario per procedere, li mandano fondamentalmente in avanscoperta e poi subentrano in molti casi per alzare la tensione, quindi nel nel primo villaggio in cui sono stata, appunto, Cariotte, pochi giorni prima che noi arrivassimo, il colono, diciamo, capo dell'avamposto, che avevano in qualche modo occupato già il territorio di seminativo della famiglia contadina in cui noi eravamo andati in supporto, era, e che aveva delle serre, ha delle serre tuttora in cui produce ortaggi, che poi è il sostentamento economico della famiglia, e quando intendo famiglia intendo almeno 10 nuclei abitativi, perché figli, nipoti, eccetera, era scelta, avevano già occupato un territorio di seminativo, l'avevano devastato appunto con l'azione delle pecore e delle capre, e stavano scendendo per minacciare, con la mitraglietta, sparando in aria, tentando anche di, puntando la mitraglietta in fronte al contadino, diciamo, proprietario delle serre, per obbligarlo, per spingerlo, provocarlo a smantellare queste serre, perché appunto a loro interessa di fatto il territorio nudo, no? Per poterlo poi occupare e espandere. Nel secondo caso un villaggio che si chiama Bufalà, un po' diverso, perché rurale comunque, ma più che di base tutti i villaggi in Cisgiordania hanno un'economia anche basata, o comunque una tradizione profondamente radicata nella cultura comunitaria della raccolta delle olive, quindi comunque c'è una radice contadina in tutte le cittadine, anche quelle un po' più dedicate magari ai servizi, al commercio, più ricche, quindi comunque la questione dei territori di olivi, che sono sempre meno accessibili, che ormai sono praticamente possibile andare a raccogliere olive giusto in quei 4 olivi che sono rimasti intorno ai villaggi, perché tutto il resto è stato o sradicato o occupato. Però questa seconda cittadina, Abufalà, invece è una cittadina in cui c'è una forte presenza di anche persone che hanno familiari all'estero, insomma della diaspora negli Stati Uniti, quindi con un importante ruolo magari delle rimesse economiche, quindi anche un'economia un po' più fiorente. Ma questo, insomma, per far capire anche come l'azione violenta della colonizzazione sia assolutamente interclassista rispetto alla popolazione palestinese. In ogni caso, lì abbiamo potuto osservare come nel giro di 2 giorni, fra il venerdì e il sabato, c'è stato un avanzamento di questi pastori, che arrivavano solo a una certa distanza di qualche centinaio di metri dalle case in cui noi eravamo, che erano un po' le case di frontiera, la barriera di protezione rispetto al villaggio. Nel giro di 2 giorni hanno scavallato le case, hanno distrutto dei vetri, delle telecamere, della fattoria, sono praticamente andati avanti e hanno continuato a monitorare, e hanno poi il giorno in cui noi siamo andati, insomma l'ultimo giorno, insediato una tenda, quindi un nuovo avamposto molto più vicino alle case, no? Quindi c'è stato non solo un incremento della violenza il sabato dopo le eventi di Tel, perché sono state fatti incendi, eccetera, insomma assaltate persone, macchine, abitazioni, fattorie, eccetera, ma anche proprio un'accelerazione dell'avanzamento territoriale della colonizzazione. E non so, magari se vuoi qualche domanda.
1: Sì, bene, ti ho lasciato andare, perché effettivamente hai dato un quadro molto, molto chiaro e vivido di quello che sta succedendo lì sul territorio, perché poi appunto noi leggiamo, però in effetti le dinamiche sul campo sono veramente allucinanti, e sono fatte di piccole, poi che sono piccole cose, ma violente e continue. Questa è la cosa che a me veramente impressiona tantissimo, e sono costanti da sempre, e immaginare che ci sia appunto una recrudescenza, che si stia alzando l'asticella su come sta andando avanti l'occupazione, alla fine è questo, della Cisgiordania, con il supporto ovviamente dell'esercito del governo israeliano, è quello il loro scopo. Quindi hai dato veramente un quadro molto chiaro della situazione. Quindi direi che se non hai altro in particolare da aggiungere, da raccontare, poi sicuramente magari faremo altri approfondimenti più in là.
0: Certo, ti posso magari aggiungere 2 cose al volo, certo. Abbiamo 2 minuti.
1: Sì, sì, sì.
0: Che giustamente proprio l'hai già detto tu, ma insomma per ribadire il concetto, come poi questa azione colonialista ovviamente è sostenuta in maniera chiara, esplicita e potente da quelle che sono le forze militari di occupazione. Quindi mentre documentavamo questa avanzata poi dei coloni, nel contempo il sabato giorno, insomma il giorno dopo l'evento, insomma quindi l'aumento della rappresaglia, i militari ovviamente sono intervenuti al fianco di questo avanzamento, noi l'abbiamo visto sul campo intervenendo con gas lacrimogeni, appunto oltre a occupare proprio le cittadine nella, diciamo, a Turmusaia, che è una cittadina vicina alla nostra, è stato proprio fatti, come dicevamo, rappresaglia casa per casa, è stata occupata una casa per più di 48 ore con tanto di bandiera messa su, ma soprattutto sono state bloccate completamente ogni forma di viabilità, cioè quello che i militari fanno oltre a reprimere, perquisire, arrestare è interrompere la viabilità fra un villaggio e l'altro proprio per impedire che i palestinesi si organizzino, si spostino per portarsi solidarietà, quindi attaccando villaggio per villaggio internamente, qualcuno di più, qualcuno di meno, spesso le comunità, i comitati si organizzano perché in tempo reale c'è un costante aggiornamento, no? C'è l'incendio lì, c'è il blocco del checkpoint là, c'è, stanno attaccando quella fattoria, le persone sono organizzatissime da questo punto di vista, quindi poi c'è una grande spinta alla solidarietà che sta anche aumentando, quindi mi piacerebbe chiudere anche un po' segnalando questo, no? Sì. Magari non c'è una forza politica in questo momento chiara, organizzata, univoca, che in qualche modo raccoglie l'esasperazione e l'azione anche di risposta della popolazione palestinese, che comunque agisce in una totale disparità perché affronta ovviamente un esercito e dall'altro lato milizie praticamente armate, quando è insomma una popolazione civile assolutamente disarmata che al massimo insomma può usare qualche pietra per difendersi. Quindi l'esercito interviene per interrompere quello che è un flusso di solidarietà, di supporto. Tra l'altro vorrei segnalare che fazza è carino perché è proprio una parola tipica del linguaggio palestinese che vuol dire mutuo aiuto di fronte al pericolo, no? Il fatto di la pratica di venire in soccorso solidarie insomma reciproco di fronte a una situazione di emergenza, no? Quindi c'è una forte tendenza, una forte capacità di risposta, di reazione delle persone di fronte a queste situazioni, mentre l'esercito cerca di limitare questo tipo di reazione. E vorrei segnalare anche l'ultima cosa, che invito, visto che comunque l'autunno sarà caldo, perché appunto il terrore, diciamo, di molte persone palestinesi con cui noi ci siamo confrontate è quello che questa escalation sia in qualche modo manovrata per far sì che si crei una situazione in Cisgiordania di guerra, no? Ovviamente di intervento massiccio armato maggiore, magari anche in vista di destabilizzare la situazione del territorio, poiché appunto fino a ottobre dovrebbero esserci le elezioni proprio della Knesset, no? Del governo israeliano, quindi creare una situazione di destabilizzazione per portare questa esasperazione palestinese a eventuali reazioni, no? Più organizzate, più radicali, e quindi poi giustificare un ulteriore incremento della repressione. Quindi settembre, ottobre, novembre sarà un periodo soprattutto che coincide anche con la raccolta delle olive ed è un'azione, diciamo, fondamentale non solo per l'economia ma anche proprio per la struttura culturale, quella che è la forza del radicamento comunitario, no? E poi forse nativo proprio, direi, cioè del popolo palestinese. La raccolta delle olive è un momento che storicamente di grande convivialità, oltre al fatto che la maggior parte praticamente tutte le famiglie vivono, se non commerciando, ma anche solo alimentandosi del proprio olio, ed è anche una pratica comunitaria in cui si passa da un appezzamento all'altro, ci si dà una mano, come di fatto accade in parte nei nostri territori, ci si condivide il cibo, si pranza insieme, si canta insieme, quindi è un momento molto forte e che sta essendo sempre più, diciamo, messo in difficoltà, molte famiglie ormai non possono più raccogliere, quindi diciamo tanto fazza, invito a cercare su internet il contatto, sta raccogliendo adesioni da qui appunto siamo già a fine mese, comunque insomma da qui all'inizio della raccolta delle olive, per andare un po' a fare quello che abbiamo fatto noi, quindi un'azione di supporto sul campo nell'attività di raccolta delle olive e di monitoraggio in caso di attacco di coloni. Esistono anche molte altre organizzazioni, insomma, non governative che agiscono da decenni sul territorio, quindi c'è l'imbarazzo della scelta per decidere di partire dall'Italia per provare in qualche modo a portare un supporto concreto, una solidarietà attiva, e devo dire non è irrilevante dire che è anche un'esperienza molto forte e bella, perché noi siamo qui abituate a vivere costantemente bombardati da media ufficiali in cui l'immagine della persona palestinese, della Palestina, è totalmente svilita e rivittimizzata, per cui c'è persone distrutte, povere, uccise, bombardate, dilaniate, arrestate, disperate. Ecco, la Palestina non è solamente questo, è un paese, un popolo occupato, sì, in maniera violenta, sì, è un popolo che resiste con una grande dignità anche culturale, c'è un'ospitalità spropositata, che è qualcosa che noi che viviamo in Europa con l'ordine del giorno, diciamo, i CPR, le frontiere, i morti in mare, c'è un grande insegnamento, perché un popolo che è colonizzato, attaccato da decenni, continua a ricevere le persone che vengono da fuori con una ospitalità spropositata. Noi ci hanno riempito di cibo, di caffè, di tè, sono più, diciamo, hanno una cura nei confronti della persona ospite che è un grande insegnamento di vita, davvero, e quindi c'è una grande anche protezione nei confronti delle persone che vengono a supportare. Quindi lo condivido anche per restituire un po' la parte, diciamo, più di fioritura di quello che è la cultura palestinese, che è ancora molto forte, che è fatta di danze in cerchio, che è fatta di tamburi, che è fatta di cibo, che è fatta di accoglienza. Quindi l'invito è andare a conoscerla direttamente, al di là della narrativa istituzionale, insomma, che costantemente cerca di cancellare la dignità e la forza di questo popolo, che invece ha molto da insegnare in termini proprio di profondità del senso della vita, e che è attaccato in maniera radicale alle radici degli olivi e sta lì in qualche modo a veramente insegnarci anche quello che vuol dire vivere il territorio, insomma, esserne parte. E volevo chiudere un po' così, perché
1: bellissimo,
0: mi sembra importante.
1: Sì, rimanda qualcosa di molto bello e di resistente, senza dubbio. E quindi va bene, ti ringrazio, ti ringraziamo. E
0: grazie a voi.
1: A risentirci, a presto.
0: Grazie. Ciao, grazie.
1: Ciao.

E come ultimo contributo dagli 87.9 della mattinata riportiamo che il prefetto vieta il campeggio a Susa. Dalle 11 un'ordinanza del prefetto di Torino, Cafagna, vieta l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e Bussoleno dalla mezzanotte di giovedì 30 luglio fino alle 7 di lunedì 3 agosto. La decisione, ricorrendo le ragioni d'urgenza relativamente alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in riferimento espressamente all'iniziativa di campeggio annunciata oggi e per 3 giorni da aderenti al movimento NoTav, unitamente ad esponenti dell'ex centro sociale a Scatasuna. E questo è ultima notizia per oggi. Richiamiamo sempre all'appuntamento delle 5 di oggi pomeriggio a Spin Time e per un'assemblea cittadina pubblica sulla situazione, sperando che le cose nel frattempo siano evolute, ma chiedendo nel frattempo appunto supporto per beni di prima necessità. E come abbiamo sentito dal collegamento della compagna che è lì. E quindi un saluto a tutte e a tutte da questa voce e a risentirci per le prossime trasmissioni.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Allora, ritorniamo in onda. Scusate, non avevo messo la musica di stacco, ma era molto ravvicinata. Abbiamo in collegamento una compagna che ci racconta qual è la situazione a Spin Time.
1: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno. Quindi cosa è successo? Sì, se ci rifai un po', appunto, abbiamo già letto, visto in breve quello che è successo da stanotte, ma ecco, se ce lo puoi raccontare anche qual è la situazione adesso e la chiamata oggi pomeriggio.
1: Certo, allora, tutto diciamo è nato dalla notte scorsa, a partire più o meno dalle ore 22. C'è stato un principio di incendio molto probabilmente localizzato in un locale tecnico che si trova che diciamo affaccia sul nostro cortile interno, quindi non vicino alla parte dove delle abitazioni, e che è stato prontamente diciamo spento dalla comunità degli abitanti, che si è poi organizzata per evacuare e permettere insomma poi ai vigili del fuoco di entrare e fare tutte le operazioni necessarie. Quindi questo accadeva la notte scorsa, che è diciamo un episodio, per quanto sicuramente increscioso, però che purtroppo avviene spesso, soprattutto con il caldo e con quelle che possono essere i sovraccarichi dettati da ventilatori e quant'altro. Il problema è nato successivamente, perché queste persone non sono state fatte rientrare e al momento si trovano tuttora in strada, di fatto, di fronte all'ingresso del palazzo. La protezione civile è arrivata verso le 6 di mattina portando qualche brandina, che però diciamo non è sufficiente ad accogliere ovviamente tutti gli occupanti, che alcuni dei quali sono ancora in pigiama, senza scarpe, insomma vi lascio immaginare cosa significhi dover uscire di casa per evacuazione dovuta a un incendio, e non c'è stato appunto consentito di rientrare se non qualcuno accompagnato, scortato dagli agenti per poter recuperare medicinali e beni di prima necessità, però per il resto non è consentito a nessuno di rientrare. Non c'è stata data nessuna motivazione ufficiale, pare che i vigili del fuoco debbano inoltrare una relazione rispetto alla inagibilità o meno del palazzo, quindi finché questa relazione non verrà inoltrata, non ci verrà comunicata, non ci è consentito di fatto entrare. E sugli organi di stampa è stato detto che è stata dichiarata l'inagibilità del palazzo, ma sinceramente a noi non è arrivata nessuna notizia a riguardo, neanche dalle forze di polizia e dai vigili del fuoco che sono qui presenti, per cui la situazione è, diciamo che è stabile ma al tempo stesso tesa, perché le persone insomma iniziano anche a sentire caldo viste le temperature che si stanno alzando, e con tutto il supporto della protezione civile e della comunità del quartiere, che sta portando insomma quanto può per supportare gli abitanti, però per il resto non vediamo ancora nessuna soluzione all'orizzonte.
0: Va bene, quindi comunque l'appello è chi può di venire a dare una mano, e immagino servirà acqua, anche se comunque la protezione civile c'è, ma sì. Per fare fronte appunto alle ore peggiori, ma sperando che si riesca a rientrare in giornata, se no anche per passare la notte, insomma, quindi ci teniamo aggiornati, semmai anche più tardi, se hai aggiornamenti, ovviamente siamo qui.
1: Sì, noi nel frattempo, oltre a convocare diciamo un presidio di solidarietà permanente, per cui abbiamo chiesto principalmente beni che non può fornire la protezione civile, come ad esempio le power bank per poter ricaricare i cellulari, pannolini, assorbenti, che qualcuno è stato dato in dotazione, però sicuramente ne serviranno altri. E poi però abbiamo convocato un'assemblea pubblica qui di fronte al palazzo per oggi alle 17, quindi chiunque può e abbia disponibilità è il benvenuto, perché appunto noi ci auguriamo che per quell'ora avremo qualche informazione in più, ma in caso contrario bisognerà capire come muoversi, perché queste persone non possono restare un'altra notte in strada.
0: Certamente, va bene, e quindi riconfermo, siamo qui.
2: Questa è Radio Onda Rosa.
3: Onda Rosa, 87.9 FM.
4: Thanks for supporting Jimmy. It's great to see everybody. We're gonna wrap it up. Yeah. Woo!

0: Palestina organizza
1: Cinema Piazza per la Palestina
2: ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
3: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
0: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
4: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!
5: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
6: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
7: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
8: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
6: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
7: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
6: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
7: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
6: Sempre con la stessa rabbia,
8: sempre con il mutato amore.
7: È tutto, Super Slay.

0: te se l'hai contenta. Ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? C'hai tutti gli altri. E tutti gli altri chi so? Rispondi. Rispondi a me invece da certe castelli. Chi so? Sono mannezza. Popolo, sei una mannezza. E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo. Vattene a casa.
1: E rientriamo in

募集。Sono le 17.36 e quasi puntualmente va in diretta Impatto. Impatto, se insomma vi fosse sfuggito dalla memoria, è la trasmissione che si occupa di dar voce ai movimenti contro le nocività ambientali.

motivi non trasmettiamo da un po', ma comunque adesso ricominceremo a ciclo continuo almeno fino alla prossima puntata, perché questa è la penultima. La penultima puntata di Impatto prima della pausa estiva. Alla prossima saremo addirittura a ranghi unificati. Impatto è la trasmissione, lo ricordiamo, che si occupa di dar voce ai movimenti contro le nocività ambientali, che più o meno tutti i lunedì, più o meno alle 17.30, va in onda sugli 87.9 in FM a Roma di Radio Onda Rossa. In DAB su Onda Rossa a Perugia e Terni. Mentre chiaramente se foste chissà dove nel mondo ci siete sempre in grado di ascoltarci connettendovi al sito www.ondarossa.info e cliccando sul tastino dello streaming. Per quel che riguarda la puntata di oggi, in programma c'è una corrispondenza con il comitato biodistretto a Merina, che il mese scorso si è reso protagonista di un'iniziativa lungo il Tevere, una regata lungo il Tevere per ricordare alla città di Roma l'esistenza del progetto del deposito unico di scorie radioattive proprio nel Viterbese, proprio nella valle del Tevere, quindi una sorta di memento mori per la città di Roma, qualora questo deposito dovesse venir realizzato. Comunque sentiremo le loro ragioni e poi chiaramente nella seconda parte della trasmissione rimetteremo un po' in linea per quello che è ci ridocumenteremo per quello che è la situazione abbastanza disperata sul versante inceneritore, perché sappiamo benissimo che non ve ne frega nulla, perché abitando a Roma tutti i problemi del circondario insomma non esistono, però in realtà tutta la mondezza che producete finirà ben presto in testa a tutta la zona dei Castelli Romani, che si sta vedendo realizzato un gigantesco cantiere, un enorme cantiere per un altrettanto enorme inceneritore, un mostro che si vedrà chiaramente dal ponte d'Ariccia, questo mostro che brucerà 600.000 tonnellate annue della vostra monnezza, tal quale, che insomma riverserete qui, di questo appunto quei territori vi ringraziano, riverserete sui territori del litorale sud e dei Castelli Romani. Quindi questo è quanto per la scaletta di oggi. Magari intervalleremo o chiuderemo con qualche altra notiziola che è venuta fuori nel frattempo. Per ora insomma vi lascio con un po' di musica e provo a mettermi in contatto con il comitato biodistretto a Merina.

0: E andiamo a sfumare la musica perché siamo in contatto con un esponente del Comitato Biodistretto Amerina per quel che riguarda appunto il rischio di realizzazione del deposito unico di scorie nella zona del Viterbese. Pronto, ci senti? Pronto? Pronto, ci senti? Pronto? Ah sì, scusa, telefono sbagliato. Di solito diciamo che sono problemi tecnici, ma lo diciamo per nascondere la nostra incapacità. Ok, allora ci siamo, pronto?
1: Pronto, sì?
0: Sì, sì, sì, eccoci. Allora, dicevamo, voi avete appunto siete stati state protagonisti di questa iniziativa, questa sorta di regata lungo il Tevere per ricordare alla città di Roma di questo progetto, cioè il progetto di realizzazione del deposito unico nella zona del Viterbese. Non so se ci vuoi raccontare un po' questa iniziativa che risale ormai a circa un mese fa e poi da lì puoi partire a raccontarci cos'è questo progetto.
1: Sì, il 20 giugno come Movimento contro le scorie della Tuscia siamo scesi, appunto abbiamo fatto questa manifestazione a Roma sul Tevere, abbiamo fatto proprio una navigazione con due barconi e siamo partiti da Scalo di Pinedo per arrivare poi nei pressi di Piazza Belli, dove abbiamo concluso la manifestazione per portare la nostra battaglia nel cuore della capitale di Roma. La nostra non è stata soltanto un'iniziativa simbolica, ma è stato un primo passo di una mobilitazione più ampia. Infatti siamo andati nel cuore di Roma e sulle acque del Tevere per parlare ai cittadini della capitale e alle istituzioni del governo, perché contro la possibilità che venga realizzato un deposito di scorie nucleari nella Tuscia e contro la possibilità che vengano portati questi rifiuti, circa 95.000 metri cubi di rifiuti radioattivi nel nostro territorio. Perché siamo scesi nel Tevere, nel cuore della città di Roma? Perché crediamo che fare un deposito nella Tuscia possa avere delle conseguenze dirette anche su Roma. Questo non lo diciamo noi, lo dicono anche i tecnici che hanno fatto le osservazioni tecnico-scientifiche relative alla possibilità di fare della costruzione del deposito di scorie nella Tuscia, perché c'è un collegamento diretto tra le acque superficiali della Tuscia e il Tevere. Questo significa che qualsiasi tipo di problema o di problematica relativa a un inquinamento radioattivo potrebbe nella Tuscia, nel deposito della Tuscia, potrebbe portare poi all'inquinamento direttamente nel cuore della città di Roma. Infatti proprio per questo anche la città di Roma e la città metropolitana di Roma proprio un anno fa, a giugno di un anno fa, avevano fatto delibere contro due mozioni contro la possibilità, si sono schierati contro il deposito di scorie nella Tuscia anche la città di Roma, perché consapevoli del rischio che la costruzione di questo deposito potrebbe avere sulla città stessa.
0: Va bene, e quindi allora parliamo di questo deposito. Quindi sono anni che si parla, appunto c'è questo balletto tra il Ministero dell'Ambiente e il Ministero dello Sviluppo Economico, insomma c'è questo balletto su queste mappe, le mappe appunto che indicherebbero i territori più idonei in Italia, di cui appunto su questa cinquantina di siti buona parte ricade proprio nella Tuscia, nel Viterbese. Hai notizie su, perché appunto da questa mappa, da queste prime mappe di massima poi si sarebbe dovuti andare a individuare esattamente il territorio in cui realizzare questo deposito, che ricordiamo deriva da indicazioni a livello europeo, cioè indicazioni che ogni Stato individui un sito per lo smaltimento delle scorie a media e bassa attività. Quindi ricordiamo che le scorie da centrali nucleari sono considerabili scorie ad alta attività e a lungo tempo di decadimento, mentre stiamo parlando di scorie a media e bassa attività e tempo di decadimento, quindi tempi di decadimento più ristretti. Parliamo di scorie e rifiuti ospedalieri o scorie anche di alcuni impianti industriali non nucleari. Questo in teoria, poi nella pratica magari è diverso, quindi raccontaci un attimo.
1: Sì, questa è stata, diciamo, allora innanzitutto questa è stata la prima grande, diciamo, problematica, perché il deposito di scorie il deposito unico per le scorie radioattive era stato pensato e progettato per l'appunto per lo stoccaggio di scorie a bassa e media intensità, e quindi scorie che derivano appunto da processi industriali o delle cure mediche. Di fatto poi, per una, diciamo, un cambiamento fatto per la destinazione d'uso del deposito, è stata poi trasformata anche in una discarica di rifiuti nucleari. Quindi sono stati ammessi al deposito anche tutti quelli che sono gli scarti e le scorie nucleari dei primi anni di attività delle centrali nucleari in Italia, che sono state attive fino poi al referendum che ha bloccato la produzione di energia nucleare in Italia. Quindi di fatto questo sito, che doveva essere che è stato progettato proprio per le scorie di bassa e media intensità, ora si trova a essere anche un sito che temporaneamente, perché così viene, dove temporaneamente per temporaneo significa 100 anni, 120 anni, sarà deputato anche a, diciamo, accogliere tutte quelle che sono appunto le scorie nucleari. Quando per una stessa anche per l'Europa, le scorie nucleari non dovrebbero assolutamente essere stoccate in siti superficiali, ma dovrebbero andare in un sito di profondità, sito che ne è presente solo uno, che ancora non è attivo, in Finlandia, e che di fatto quindi temporaneamente solo questo sito che verrà scelto all'interno di questi 56 che ci sono in Italia verranno poi stoccate lì le scorie nucleari. Di tutti questi siti che sono stati individuati dalla Sogin, ben 21 sono le aree indicate come idonee nella CLAI, proprio nella Tuscia, e questo per noi, per questo noi come territorio, come movimento, ci siamo attivati subito, prima di tutto attraverso la presentazione delle osservazioni al seminario nazionale che è stato fatto dalla Sogin. Un seminario nazionale che ha accolto non solo le osservazioni del biodistretto della Via Merina e delle Forre, che tra l'altro sono state prodotte attraverso il contributo di professori dell'Università degli Studi della Tuscia, quindi insomma è stata una risposta scientifica di alto livello quella che abbiamo portato nella sede del seminario nazionale, anche se poi di fatto le risultanze o la restituzione di quella che è stato questo seminario, che poi ha prodotto quella che è la CNAI, cioè la Carta Nazionale dei Siti Idonei, non sono mai stati pubblicati, cioè è stata pubblicata soltanto la mappa che è andata ad individuare proprio i siti idonei dove fare il deposito, senza però di fatto pubblicare gli studi che hanno portato a quella scelta. Noi come movimento, ma anche come comuni della Tuscia, abbiamo fatto più volte la richiesta di accesso agli atti, ci sono sempre stati negati. Quindi innanzitutto noi chiediamo un processo più trasparente: se si fa un seminario nazionale, se ci sono questi processi cosiddetti partecipativi, come la Sogin ci tiene a scrivere sul proprio sito, devono essere realmente partecipativi. Invece noi mettiamo in discussione non soltanto come è stato condotto il seminario nazionale, ma anche tutte quelle che sono diciamo le scelte che sono state fatte nella costruzione di questa carta. Noi mettiamo in discussione i criteri che sono stati utilizzati, quelli sulla sismicità, ma anche quelli legati alle distanze con i centri abitati o quelli con i corsi d'acqua. Molti dei siti scelti nella Tuscia si trovano a ridosso, al di sopra di acque superficiali, dolci. La Tuscia è fondamentalmente un territorio dove le acque sono tutte superficiali, quindi noi mettiamo anche in discussione il fatto che siano stati scelti dei luoghi dove di fatto c'è una forte vicinanza con centri abitati e con le acque superficiali. E lo abbiamo fatto appunto, come dicevamo, attraverso molte, moltissime osservazioni tecnico-scientifiche. Nell'ambito della nostra diciamo lotta, nell'ambito della nostra, del nostro lavoro, abbiamo anche mandato in una prima istanza una lettera firmata da 40 sindaci al ministro Pichetto Fratin per poter avere un incontro, una lettera a cui non abbiamo mai avuto una risposta. Noi non abbiamo mai potuto dialogare con il ministero malgrado le moltissime mobilitazioni che abbiamo organizzato nella Tuscia. La prima è stata nel 25 febbraio del 2024, a quella sono seguite altre due manifestazioni, una a Corchiano e una a Vulci, che hanno visto la partecipazione di centinaia di migliaia di cittadini di tutta la Tuscia, per poi fare la manifestazione, l'ultima, che abbiamo portato avanti nel Tevere il 20 giugno. Ma ancora stiamo aspettando che il ministro un incontro con il ministro e un invito, anche visto tutte le richieste che sono state poste.
0: Va bene, quindi invece appunto parliamo del deposito un po' più in dettaglio. Abbiamo detto che questo deposito, per quel che riguarda l'indicazione europea, dovrebbe essere un deposito per scorie a media e bassa attività. Questo deposito però sappiamo che verrà realizzata una dépendance temporanea, tra virgolette, per lo smaltimento delle scorie ad alta attività derivanti appunto dal funzionamento delle centrali nucleari italiane fino al 1986. Però sappiamo altresì che il governo italiano, insomma il Parlamento italiano, si sta rimpallando in questo momento un disegno di legge per appunto delegare al governo i poteri per legiferare sulla costruzione di nuovi impianti a potenza alimentati a energia nucleare, quindi energia nucleare a fissione. Cosa ne pensate? Cosa pensate del fatto, insomma, di cosa potrebbe significare questo? Cioè, se pensate che questo possa portare a un raddoppio o a una crescita di queste dépendance temporanee, che poi potrebbero ospitare anche le scorie future, non solo quelle passate, delle centrali nucleari?
1: Beh, di certo il governo dovrà risolvere il problema di dove, se vuole avviare un percorso di creazione di produzione energia attraverso la fissione nucleare, avrà un problema relativamente allo stoccaggio delle scorie nucleari, visto che ad oggi non c'è un luogo dove queste scorie sono state stoccate. La Sogin ha avuto il compito ed è stata creata appositamente come azienda di Stato per decidere dove queste scorie dovevano essere stoccate. Di fatto ancora non è stato portato avanti un processo chiaro e trasparente per scegliere un territorio, e ad oggi non sappiamo ancora quale sia la soluzione che il ministro vuole portare avanti rispetto a questo. A noi, in un'ultima dichiarazione, ha detto per tramite dei consiglieri regionali, il ministro Pichetto Fratin ha dichiarato che Ormai la loro idea è quella di andare oltre quella della carta nazionale delle aree idonee, quindi di fatto crediamo che dalle dichiarazioni del ministro questa carta dovrebbe essere fondamentalmente non più valida, anche se poi queste sono state solo delle dichiarazioni a cui non è stato
0: dichiarazioni
1: atto formale.
0: Dichiarazioni, ma che cosa vogliono, cosa vuol dire andare oltre? Che
1: andare oltre hanno parlato, perché ripeto, rispetto a queste dichiarazioni che potete tranquillamente cercare e trovare, che sono state fatte poco prima della manifestazione dell'11 maggio a Corchiano, e cui hanno detto che fondamentalmente avrebbero fatto una call tra i comuni a chi voleva ospitare per esempio una discarica di scorie nucleari. Insomma, hanno parlato di varie soluzioni, ma di fatto un atto formale non c'è mai stato nella cancellazione relativamente a questa carta. Sicuramente se il governo vuole andare avanti rispetto alla produzione di energia nucleare, deve porsi il problema di quale territorio possa essere quello più idoneo rispetto ad accogliere questo deposito.
0: E se il territorio fosse il viterbese, cosa?
1: Noi siamo già scesi in piazza, e abbiamo portato tutte le nostre osservazioni nel momento in cui sarà scelto il territorio della Tuscia. Dovrà confrontarsi con un territorio che è chiaramente contrario a questa scelta, e dovrà confrontarsi anche con un popolo che non credo che cederà molto facilmente spazio alla possibilità di fare un deposito di scorie nucleari in un territorio che vive essenzialmente di agricoltura, perché la Tuscia vive, parliamo di un territorio agricolo, non energivoro, che ha delle caratteristiche ambientali e sociali che rendono del tutto inadeguata la localizzazione di un sito di questo tipo nella nostra area, e saremo pronti a lottare fino alla fine, perché noi siamo assolutamente contrari ad accogliere le scorie nucleari, tra l'altro in maniera temporanea, in un sito assolutamente non adatto a questo tipo di scopo, che aveva un'altra destinazione d'uso nel nostro territorio.
0: Va bene, senti, avete iniziative in programma adesso per quest'estate o ci rimandate a settembre, insomma all'autunno?
1: Per quest'estate noi adesso stiamo naturalmente continuando a lavorare non soltanto in relazione al problema delle energie, non soltanto in relazione al problema del deposito di scorie nucleari, noi vogliamo anche portare all'attenzione il problema della transizione ecologica, di come viene portata avanti nel nostro territorio, quindi sicuramente a settembre avremo un'altra iniziativa che però parlerà sia del tema del deposito di scorie nucleari, ma anche di tutto il tema che riguarda la produzione di energia, di cui pure la Tuscia è uno dei territori molto importanti su tutto il Lazio, in quanto siamo il primo territorio a ospitare energie rinnovabili rispetto a tutto il Lazio, quindi vorremmo proprio fare un'analisi globale rispetto a queste tematiche.
0: Va bene, perfetto. Senti, quindi se avrete appunto indicazioni un po' più precise su una data di questa iniziativa, potete sempre contattarci o a questo numero, oppure scrivendoci direttamente a impatto@ondarossa.info, come può fare chiunque in ascolto.
1: Grazie mille.
0: Prego, assolutamente, noi esistiamo per questo. Comunque, se non hai altro, io ti saluterei e appunto ci possiamo aggiornare appunto a una prossima iniziativa.
1: Perfetto, grazie mille e grazie a tutti gli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Ciao.
0: Va bene, grazie a te. Grazie. Ciao. Ok, e questa quindi era la corrispondenza da quella di Viterbo, della provincia di Viterbo, riguardo al deposito unico di scorie. Appunto non ci sono, stando alla corrispondenza, grandissime notizie, non ci sono grandissime novità tutto è molto probabilmente demandato a questo fantomatico decreto che dovrà produrre questo fantastico governo che ci regala una chicca dopo l'altra su questi argomenti. Quindi appunto staremo a vedere e chiaramente vi informeremo per qualunque iniziativa. Quindi l'invito ai comitati è di scriverci o di chiamare lo 06 49 17 50 per comunicarci ogni iniziativa. Quindi questo invece era il resoconto delle scorse iniziative e in particolare dell'iniziativa della spedizione di due barconi dalla valle del Tevere, appunto da partire da quella di Viterbo fino a Roma, per ricordare alla città di Roma che comunque non è un problema altrui, ma è un problema anche di chi abita all'interno del raccordo, persone che abitano all'interno del raccordo che sono notoriamente una manica di menefreghisti. E appunto per ricordare a questa manica di menefreghisti che i problemi che causano poi ricadono su qualcun altro, direi che possiamo prenderci un intervallo, un piccolo intervallo, per poi sentire qualche aggiornamento dai Castelli Romani per quel che riguarda invece l'inceneritore della vostra Monnezza e del vostro fantastico sindaco di TikTok.

0: Sugli 87.9 di Radio Onda Rossa di Roma, la trasmissione che state ascoltando è Impatto, voci contro le nocività. Ci siamo appunto resi tutti delle novità o non novità per quel che riguarda il deposito unico di scorie e i movimenti della Tuscia, e invece andiamo su cose molto più insomma novità ben più pressanti, insomma questioni molto più tangibili per ora delle centrali nucleari. E, appunto parliamo di Monnezza e quindi dello smaltimento della Monnezza di Roma in un mega inceneritore da 600.000 tonnellate annue da costruire in quel di Santa Palomba, ultima propaggine del comune di Roma e confinante con i comuni di Albano ed Ardea. Quindi pronto, ci senti?
1: Sì, senz'altro, sento bene.
0: Ok, noi non ti sentiamo benissimo, però adesso alzo il volume. Allora, senti, quindi noi non ci aggiorniamo da un bel po'. Eravamo rimasti, avremmo dovuto dare la notizia della scoperta di una via romana o di un paio di vie romane all'interno del cantiere, un cantiere che vede anche lo spostamento di un fosso che è stato fatto insomma senza tanti complimenti, un cantiere che sembra andare avanti a sprombattuto da quando appunto Gualtieri ha inaugurato i lavori. Insomma, cosa ci sai dire, insomma, quali nuove abbiamo?
1: Infatti c'ho pure la radio, si sente una certa gap tra voce
0: spegni la radio.
1: Non spegniamo la radio, o comunque abbassiamo. Sì, e dunque, novità da quando? Da un mese? No, di fatto dal 15-16 maggio, quando è che Gualtieri ha fatto quella sceneggiata con la pala, il primo mattone, e qui sono partiti come pazzi furiosi, e tutta una serie di delitte da Fannilari, altra roba eccetera, e hanno sbancato come forse più di 100.000 tonnellate di materiale, e portato in un posto che si chiama Pozzo Radicelli, sulla via Laurentina, e poi progressivamente è cominciata la posa di una piattaforma di cemento armato molto estesa, che tende a coprire l'insieme del sito. Fatto poi è cominciato alla fine di aprile, è terminata quell'operazione sulla questione del fosso, demanializzazione eccetera eccetera, e c'è stata l'acquisizione alla fine da parte del Comune di Roma dell'area del posto per cui si lavora intorno a questa rilevanza di carattere locale, che doveva essere una cosa impedente, ma appunto una cosa di demanio, anche è stata giocata un po' a 3-7 tra Comune di Roma, Ministero dell'Ambiente, Autorità di Bacino eccetera eccetera eccetera. Però ancora non è quella l'ordinanza commissariale del febbraio scorso, che serviva all'attribuzione del power, l'autoattribuzione del power di Gualtieri, che indicava il fatto che avrebbero proceduto alla nuova inalveazione del fosso, ecco, questa, e che ciò che quindi avrebbe consentito di andare avanti senza bisogno di ulteriori nulla osta regionale. Ecco, tutto questo non è avvenuto, lavorano chiaramente intorno al fosso, però ancora la terza deviazione del suo fosso ancora non è avvenuta. E il fatto che è stato istituito un presidio molto molto simbolico, insomma, già immediatamente dopo la questione dei Gualtieri, la prima pietra eccetera eccetera, e ha comportato il fatto che bene o male la gente, insomma, guardasse qua da vicino a quello che accadeva dentro il sito. E alla fine si è arrivata a prendere atto del fatto che ci stanno, come era quasi scontato, era appunto largamente previsto, ci stanno delle emergenze di carattere archeologico sul sito, e ci stavano, qualcuno dice una fonte o comunque qualcosa di abbastanza evidente già fatta più o meno sparì, e poi è uscita fuori questa storia di questa romana che fra l'altro prevede pure un livello, a livello più basso, un'altra strada appunto del periodo addirittura precedente, eccetera eccetera. Questa cosa ha comportato l'interruzione di mezza giornata del lavoro, l'intervento alla fine degli archeologi di qua e di là, che evidentemente però non c'erano prima, insomma, di ciò costituisce, come si dice, una violazione, perché chiunque scava una buca dovrebbe avere appresso comunque un archeologo che verifica, cioè soprattutto da Stellati, che cavolo succede a scavare sottoterra. E quindi esposti, appunto, sono state preparate, sono anche in via di consegne ulteriori esposti di carattere penale, sia sulla questione del posto sia sulla questione dell'emergenza archeologica. Però di fatto il tutto cammina appunto abbastanza drasticamente, insomma, i mezzi, se stai fermo un'ora ne vedi passare tra betoniere e tir che porta, che scaricano e caricano e scaricano, insomma, vedi passare in un'ora buoni 20 mezzi, insomma, e quindi la questione va avanti in questo senso. Diciamo che oggi che è 12-13, vabbè, oggi che giorno è? Pronto?
0: Sì, oggi che giorno è? Boh, 13 luglio.
1: 13. Bene. Allora, dopodomani, che è 15, c'è un'udienza al TAR dove si discutono i motivi aggiunti e la seconda richiesta di sospensiva. Perché sempre alla fine di aprile c'è stata una prima udienza del TAR dove aveva rifiutato la sospensiva, ma era fissato l'udienza di merito che era per il 4 novembre. All'epoca appunto i giudici del TAR appunto dissero che la sospensiva non era necessaria perché non succedeva niente, perché da lì da fine aprile secondo loro a novembre non si sarebbe mossa una paglia, e chiaramente dopo due settimane questo ha organizzato questa sceneggiata e è partito sta carica dei 100.000, e quindi in teoria ci sarebbe effettivamente una situazione diversa da parte del giudice, però noi sappiamo come si comporta la giustizia amministrativa, anche se ultimamente c'è stato questo SUA che ha riguardato il porto di Fiumicino, ma non è detto che le cose si ripetano a favore dei movimenti più di una volta. Quindi dopodomani, quindi c'è un presidio a via Flaminia 189 sotto il TAR alle ore 9 per presenziare a questa udienza. Dopodiché ancora si è ipotizzata un nuovo corteo sull'Ardeatina per il 24.
0: Il 24 luglio sull'Ardeatina?
1: Luglio sull'Ardeatina.
0: Accidenti.
1: 45 gradi a Londra, eccetera eccetera, e ci sono stati interventi di forze politiche varie in questo periodo, dalle nostre parti. C'è stata la settimana scorsa che è arrivata Virginia Raggi con altri 5-6 di che loro avevano la soluzione della cosa, cioè con gli interventi esposti alla Corte dei Conti, Pantanama Raggi, che ha depositato il quarto avviso, insomma, eccetera eccetera, e che purtroppo non corrisponde, come si dice, alla realtà dei fatti. Insomma, il cantiere va avanti alla rotta di collo, e per ora appunto posizioni reali, appunto, malgrado le nostre oneste intenzioni, evidentemente ancora non si sono verificate, anche perché è esattamente d'accordo qui una pletora di signori e signore molto poco abituati a confronto meno signorile del, del solito. E quindi la situazione è questa, e eventualmente continuerà per tutta l'estate, chiaramente qui si puntavano più avanti possibile, insomma.
0: Va bene, quindi appunto la cosa più importante è che il TAR conceda la sospensiva per sì, così almeno si arriverebbe quantomeno al 4 novembre con un po' più di fiato, senza avere un inceneritore mezzo costruito.
1: Mezzo costruito no, perché comunque meno di 2 anni e mezzo, cioè 3 sicuramente, comprensive delle verifiche.
0: Però sta di fatto che se il TAR viene presentato il fatto compiuto, certo, è una questione diversa, si va a discutere diversamente.
1: Certo, se c'è stata una sospensiva pure dei 3 mesi si è affiato e comunque la possibilità di organizzata in maniera diversa.
0: Ma quindi a parte quest'idea del 24 luglio avete in mente altre iniziative magari un po' più in là a settembre?
1: Sì, certo, intanto fine agosto inizio settembre c'è comunque il solito di camping, quindi 2 giorni al villaggio Altiatino, che è l'aggregato umano praticamente più vicino al sito, e ci stanno ancora in piedi altre questioni che riguardano la discarica di Don Cigliano, che indirettamente poi coinvolgono pure la questione del sito, perché noi abbiamo dato alla direzione generale dell'ASI rifiuti ambiente del Lazio l'appuntamento il giorno 22 prossimo, perché abbiamo mandato la letterina dicendo che è scaduto il tempo in cui ci devono dare una risposta sulle identificazioni del sito della discarica di Don Cigliano come sito a particolare rischio ambientale, e che sta a 800 metri dal sito dell'inceneritore, e che quindi noi casomai il 22 ne andiamo a trovare. E così banda ad Ercole, che è la direttrice generale, forse potrà dirci se è finito il percorso, e quindi se il sito di questa discarica è un sito a particolare rischio ambientale, e quindi definì pure le aree di rispetto dall'applicazione di questa cosa. Che entrerebbe il sito dell'incendio, entrerebbe pieno dentro l'eventuale perimetro dell'identificazione del sito a rischio ambientale. Però è chiaro, già c'è stato detto, levatelo dalla capoccia, insomma, che pure se noi diciamo che quello è un sito a particolare rischio, sicuramente questo non implicherà una sospensione di lavoro. Però c'è, insomma, in piedi c'è questa storia qua, poi a bonifica la discarica e tutti gli altri casini che riguardano questo territorio martoriatissimo, ancora manca l'acqua, mancano i fogli, eccetera eccetera, c'è belle storie.
0: Va bene, quindi allora vediamo un attimo se di mettere in ordine gli appuntamenti. Quindi domani a via Flaminia 189 alle 9.
1: Dopo domani.
0: Giorno 15,
1: ore 9, via Flaminio 189, TAR Lazio, e discussione della seconda discussione sulla sospensiva.
0: Ok. Poi il 22, 22 abbiamo la
1: direzione generale
0: dell'ASL.
1: Direzione generale del Lazio ambiente rifiuti e festivali. Via Campo Romano, che sta dietro a via fabbrica c'è la grossa fabbrica di Ericsson, c'è presente, lo sa, sulla Magnina, pronto?
0: Ok. Quindi dicevamo il 15 luglio presidio a via Flaminia 189 al TAR per quel che riguarda la sospensiva, ore 9 di mattina. Poi il 22 Lazio Ambiente a via Campo Romano verso dalle parti della Ericsson per discutere
1: la direzione generale.
0: Sì.
1: Discutere sia della bonifica della discarica sia dell'identificazione della discarica che sta prossima al sito, come sito e a particolari rischi ambientali.
0: Poi il 24 luglio potrebbe esserci un ipotetico
1: comunque ci sarà un'iniziativa sul sito,
0: un'iniziativa lungo l'Ardeatina e sì, poi a fine agosto, inizio settembre il discamping, l'appuntamento col discamping al villaggio Ardeatino
1: e a seguire manifestazione ad Albano entro settembre.
0: Ok, perfetto. Vabbè, diciamo che è un calendario abbastanza fitto.
1: Ok, sì, speriamo di sopravvivere. Va bene,
0: allora beh, credo che a questo punto ci aggiorneremo la settimana prossima per sapere cosa ne è stato della sospensiva, del dibattito sulla sospensiva.
1: Sì, ok.
0: E poi
1: bene.
0: Appunto ci aggiorniamo sulle altre iniziative, magari se avrete qualche data un po' più fissa per quel che riguarda il discamping, insomma, inizieremo a pubblicizzare.
1: Va bene, grazie.
0: Va bene, grazie mille.
1: Ciao, grazie. Ciao.
0: A lunedì prossimo.
1: Ok.
0: Allora, quindi questa era la corrispondenza dai Castelli Romani per quel che riguarda il mega progetto di inceneritore che sta procedendo a sprombattuto, appunto al contrario del megaporto di Fiumicino, che per fortuna per ora ha trovato un primo ostacolo nel ricorso al TAR vinto dai comitati. In questo caso il ricorso al TAR, insomma, se ne parla al 4 novembre per la discussione nel merito, ma insomma si spera di avere una sospensiva e questo si saprà dopodomani. Quindi chiaramente continuate a sintonizzarvi su Radio Onda Rossa per sapere, conoscere qualche aggiornamento che è molto difficile ottenere da altri canali, altre insomma agenzie di informazione che non siano appunto Radio Onda Rossa. Per adesso prenderei un secondo di pausa, poi torniamo con qualche notiziola e i saluti.

E rientriamo in voce. Quella che state ascoltando è sempre Impatto, che trasmette dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, 87.9 in modulazione di frequenza. E siamo in chiusura, siamo appunto in conclusione di questa puntata. Vi lascerei con un paio di notiziole che forse ci interessano. E fondamentalmente, per quel che riguarda l'individuazione, insomma la vittoria degli appalti a Milano, che fondamentalmente sono stati concessi, insomma, quasi per chiamata diretta tramite la modalità del cosiddetto project financing, cioè il finanziamento pubblico-privato di determinati progetti. Insomma, è venuta ad esprimersi la Corte di Giustizia Europea, che ha bocciato questa modalità di procedure, bocciato questa modalità di procedure in quanto violano la libera concorrenza. Quindi fondamentalmente si identifica questa modalità come una possibilità, come un canale per far ottenere regalie di soldi pubblici a una serie di aziende, cosa che poi è. E questo purtroppo è arrivato tardi, appunto questa sentenza purtroppo è arrivata tardi, perché progetti come lo Stadio della Roma o l'inceneritore di Acea non avrebbero avuto l'ok, perché sono state fondamentalmente, parliamo sempre di chiamate dirette ad aziende che hanno potuto ottenere grandi finanziamenti pubblici per quel che riguarda l'inceneritore, in particolare incentivi pubblici, quindi finanziamenti pubblici dovuti al cosiddetto giubileo, che ricordiamo era l'anno scorso, per un cantiere che ha aperto adesso. Quindi non si sarebbe potuti procedere a sprombattuto come è stato fatto se questa appunto sentenza fosse arrivata un pochino prima. Purtroppo la finestra è stata abbastanza, la finestra dei tempi è stata abbastanza infelice per questo, ma il Comune di Roma potrebbe avere più difficoltà in futuro a far partire speculazioni simili, e lo speriamo, ma chiaramente, fatta la legge, trovato l'inganno, un qualche modo per aggirare questo impedimento della Corte di Giustizia Europea, insomma, siamo sicuri che lo troveranno. Dopodiché un'altra notiziola che vogliamo dare, e quindi forse una notizia che, a cui dovremo dare un po' di approfondimento lunedì prossimo, che ricordiamo sarà l'ultima puntata per quel che riguarda Impatto, l'ultima puntata dell'anno prima della pausa estiva. Il fatto che il Comune sta varando in questo momento, quindi sempre l'estate, quando la guardia dei compagni e compagne è più abbassata, quando ce ne torniamo al paesello, quando ce ne andiamo al mare, insomma, e il Comune vuole votare le modifiche alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore. Questo cosa vuol dire? Vuol dire appunto che ci saranno tutta una serie di problemi per quel che riguarda il consumo del suolo, che chiaramente

praticamente appunto è ignorato all'interno di queste norme tecniche, non ci sono garanzie sull'housing sociale appunto non ci sono obiettivi legati a regolamenti europei, insomma con una visione un pochino più ampia. E il problema, quello che si teme, è che si vada avanti così, cioè con appalti appunto per attuare queste nuove norme tecniche del piano regolatore, che portino all'ulteriore devastazione. Ricordiamo che intere zone di Roma sono state completamente private del verde. Il caso più eclatante è il caso di Piazza dei 500, dove i pochi alberi che c'erano sono stati abbattuti, e adesso si hanno temperature che si aggirano attorno ai 50 gradi a terra, che però rendono invivibile l'intero piazzale, dove pendolari e turisti si trovano a dover passare parecchio tempo in attesa di autobus, taxi o quello che è. La soluzione che aveva individuato il comune era una ulteriore speculazione, cioè la costruzione di una specie di fontana, un fontanile da 500.000 euro, che avrebbe dovuto abbassare la temperatura nei dintorni, cosa che un albero fa naturalmente, ma perché non spendere 500.000 euro? Beh, perché non spendere 500.000 euro? Perché non ci sono. Quindi questo progetto, che inizialmente era stato ventilato, è stato scartato. E sì, ok, non butteremo dei soldi in un ulteriore attrezzo inutile, però chiaramente Piazza dei 500 resta invivibile. La piantumazione di alberi era presente all'interno del rendering, che è tanto bello fare tanti belli alberelli verdi quando questo esiste solamente su una mappa virtuale, ma poi chiaramente fisicamente questa cosa non viene fatta. Come, insomma, ci sono tanti belli alberelli verdi anche attorno all'ipotetico inceneritore, ma chiaramente sappiamo benissimo che sarà un mega ecomostro. E quindi per quel che riguarda le nuove norme tecniche legate al piano regolatore. Quindi sicuramente ne dovremo parlare, approfondire bene e parlarne, insomma, un pochino meglio lunedì prossimo. Quindi questo è uno degli argomenti di cui potremo occuparci lunedì prossimo, oltre che chiaramente chiamare nuovamente i comitati contro la costruzione dell'inceneritore di Roma, per avere aggiornamenti sulla sospensiva del TAR, che potrebbe quantomeno dare un po' di respiro ai movimenti per un cantiere che invece sta andando avanti a sprombattuto. E poi tutte le altre iniziative, abbiamo detto il 22 all'Azia Ambiente per quel che riguarda l'identificazione del sito della discarica come sito a alto rischio ambientale, quindi in via Campo Romano, mentre la sospensiva del TAR, parliamo di un presidio che ci sarà il 15 luglio in via Flaminia 189 alle 9 di mattina. E poi di un'iniziativa lungo l'Ardiatina, forse il 24 luglio, appunto daremo altri dettagli il lunedì prossimo anche su questo, e nonché anche date un pochino più precise, speriamo, del discamping che normalmente si tiene a fine agosto, inizio settembre, in quel del villaggio ardiatino, appunto per aggiornarsi su tutte le lotte contro il mega distretto della Monnezza, che negli anni è stato realizzato da quelle parti. Appunto parliamo della zona lungo l'Ardiatina, al confine tra il comune di Roma, il comune di Albano e il comune di Ardea. E poi tutto questo per arrivare a una manifestazione il prossimo settembre contro l'inceneritore, una manifestazione dalle parti appunto sempre dei Castelli Romani, probabilmente ad Albano Laziale. Quindi questo è tutto per quel che riguarda Impatto. Appunto la puntata di oggi finisce qui, vi lascerei con un pochino di musica e poi appunto a risentirci a sabato prossimo.
Salutiamo tutti e tutte coloro che ci hanno ascoltato, e un saluto speciale va chiaramente a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà personale. Quindi a lunedì prossimo.

0: Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Simonetta Grechi, curatrice della 25esima edizione del Clorofilla Film Festival, la nuova linfa del cinema italiano, a Festambiente presso le Nauli di Rispescia dal 5 al 9 agosto 2025. Ben trovata.
1: Grazie, è sempre un piacere. Quest'anno a Festambiente avremo, diciamo, un po' la stessa formula degli altri anni, quindi i documentari, e prima invece delle proiezioni l'appuntamento che diamo sempre è quello nell'Uliveto, dove quest'anno avremo due compagnie teatrali locali, la Compagnia dei Cuosi, che fa un lavoro su Pier Vittorio Tondelli, e Elena Guerrini, che presenta uno spettacolo nuovo. Però questo in realtà è un fuori programma, nel senso che non lo faremo nell'Uliveto, ma lo faremo all'alba del 9 agosto a Marina di Alberete, in collaborazione con il Parco della Maremma. Poi avremo un gradito ritorno, quello di Gianni Palomba, con le sue recensioni. Un altro ritorno sono I Sacchi di Sabbia con Pluto. E poi ospiteremo l'ultimo giorno, il 9 di agosto, Mauro Morucci del Tuscia Film Fest con un omaggio a Mattia Torre, insieme agli attori Cristina Pellegrino e Massimo De Lorenzo. Noi siamo molto affezionati alla scrittura di Mattia Torre e quando abbiamo letto che era nato il premio intitolato a lui, che si svolge appunto a Viterbo grazie al Tuscia Film Fest, agli amici e alla famiglia di Mattia Torre, ho contattato Mauro, con cui insomma avevamo avuto delle collaborazioni anche in passato, e ci siamo detti perché non fare una presentazione del premio a Festambiente, e così è nata questa serata che sarà poi l'ultimo appuntamento dei tramonti il 9 di agosto. Per quanto riguarda i film, abbiamo due anteprime nazionali, un documentario prodotto da Lega Ambiente in Palestina per la regia di Eli Andreotti, girato durante un campo di volontariato in Palestina appunto. E poi Chernobyl 40 è un documentario che parla dell'incidente di Chernobyl avvenuto 40 anni fa per la regia di Alessandro Tesei e Pierpaolo Mittica, un lavoro durato 10 anni, quindi con testimonianze e ricordi di quello che è stato il più grande incidente nucleare del secolo scorso. Per noi è un appuntamento importante questo, perché noi ci occupiamo come Lega Ambiente di Chernobyl da tanti anni e quindi ci sembrava importante dare a questo documentario uno spazio adeguato all'interno del festival. Poi avremo anche come documentari Maledetti Vegani di Fabrizio Gambardella, e come accade ormai da alcuni anni, alcuni dei documentari che presentiamo sono decisi insieme ad altri festival con cui collaboriamo, per cui Maledetti Vegani viene presentato da Antropocine, che è il festival diretto da Marino Midena, che collabora con noi. Come stai, Federico? E poi ci sarà anche Deserti Abitati di Claudio Valerio e Davide De Benedictis, che è un altro documentario che presentiamo insieme alla Festa del Cinema di Mare. Ci sarà un corto d'animazione che invece è presentato da Terra Mara Festival, Amar, di Isabella Erghera. E poi l'8 di agosto, per esempio, abbiamo un documentario girato in Maremma e avremo come ospite Luisanna Mesteri, che lo ha realizzato qua in zona. L'ultimo giorno poi avremo invece un documentario che parla di montagna e lo presentiamo insieme al CAI di Grosseto, e sempre l'ultimo giorno un documentario di Federico Santini per la sezione AgriDoc, che parla di una giovane allevatrice della zona, quindi parla di un ritorno in qualche modo alla terra e all'agricoltura. poi abbiamo anche un episodio della serie di Anna De Carbuccia, che è andata in giro per il mondo per 10 anni ad incontrare quelli che lei chiama i protettori della terra. E mi sono dimenticata una cosa importante: il primo giorno in apertura abbiamo un corto che proviene da Saturnia Film Festival. Come tradizione, Saturnia Film Festival porta da noi uno dei suoi corti, e il corto è Arborea di Letizia Zatti.
2: Ricordiamo anche che il Clorofilla Film Festival è diffuso nello spazio e nel tempo, dicevi prima della sì. collaborazione, perché trova ospitalità in altri festival che vengono prima e che proseguono dopo queste date.
1: Sì, esatto. Per esempio, il 1° di agosto premiamo all'interno del Magna Grecia Film Festival a Catanzaro il documentario vincitore del premio De Seta. Quindi siamo ospiti di questo importante festival in Calabria. Poi, come altri appuntamenti, saremo con altri documentari alla Festa del Cinema di Mare a fine agosto, e poi via via andremo avanti probabilmente fino alla fine di novembre per fare poi le premiazioni a dicembre. Quest'anno faremo anche delle premiazioni a Festa Ambiente. Premieremo i corti del concorso all'interno della festa l'8 di agosto. Infatti le proiezioni saranno il prossimo 30 luglio in uno spazio di Grosseto che è gestito dall'associazione Clan, con cui appunto seguiamo alcune proiezioni insieme a Clan, Kansas City, Storie di Cinema, insomma altre associazioni del territorio con cui collaboriamo. E il 30 ci saranno appunto le proiezioni dei corti, poi il corto che risulterà vincitore sarà premiato durante la festa.
2: Diamo i riferimenti web per il programma?
1: Visto che Clorofilla è dentro Festa Ambiente, direi di guardare direttamente sul sito di Festa Ambiente, www.festaambiente.it, dove ci sono, oltre al cinema, anche tutte le altre attività della festa, quindi l'animazione per i bambini, il teatro ragazzi, i concerti. Quest'anno avremo per esempio musica da Riconsiglio, Bobo Rondelli, Nina Zilli, Stazioni Lunari con Max Gazzè, Nada e Ascanio Celestini, oltre ovviamente a Ginevra Di Marco che è l'artefice di questo progetto, e poi gli Zen Circus il 7 di agosto e i Modena City Ramblers. L'ingresso è gratuito, quindi meglio di così.
2: 25esima edizione del Clorofilla Film Festival, la nuova linfa del cinema italiano, a Festa Ambiente presso le Nauli di Rispescia dal 5 al 9 agosto 2026. Un saluto e un ringraziamento alla curatrice Simonetta Grechi. Alla prossima.
1: Grazie a voi.
2: Ci vediamo lì.
1: Ci vediamo.

0: Con Andrea Martignoni, co-direttore artistico della 12ª edizione di Animafix Film Festival, Nuovi Linguaggi Contemporanei, a Bagheria, a Villa Cattolica, al Museo Guttuso, dal 3 al 9 agosto 2026. Ben trovato!
1: Grazie, bentrovati anche tutti gli ascoltatori della radio, sono contento, grazie per averci invitati. Anima Fix è un festival iniziato 13 anni fa, da 7 anni io mi occupo della co-direzione artistica assieme a Rosalba Colla, che mi invitò gentilmente all'alba del periodo Covid, quindi sono stato battezzato con la prima edizione nel 2020, in cui mi occupavo nel periodo del lockdown, e facevamo un'edizione aperta, fu uno dei pochissimi festival in Europa a essere in presenza del 2020, perché c'era un po' quella riapertura all'inizio estate in Italia rispetto al lockdown. E il festival ovviamente è cresciuto molto, pieno di cose. Partiamo il 3 agosto con un omaggio a Marianne Satrapi con la proiezione di Persepolis, che ho realizzato 20 anni fa dalla storyteller Marianne Satrapi in Iran, e verrà introdotto da Maurizio Padovano. Poi avremo la presentazione dei risultati di film realizzati durante i laboratori fatti questa primavera a Bagheria, coordinati dall'associazione Cubi, che è appunto l'associazione che si occupa del festival. Sono laboratori fatti con diverse scuole elementari, medie e superiori, che hanno prodotto 6 cortometraggi partendo da immagini di repertorio trovate fra film di famiglia e film appunto degli archivi visivi in regione siciliana. Poi andremo avanti con una 2 giorni dedicata a Next Frame, ossia una sessione formativa dedicata alle tecniche di presentazione dei progetti di animazione, con delle recitazioni pratiche e confronto con professionisti del settore, che vede come protagonisti alcuni giovani registi italiani: Filippo Foscarini, Marta Violante, Margherita Giusti, Veronica Martiradonna e Lucia Catalini. Saranno seguiti dal team del festival e da alcuni esperti del settore come Alessandro Giorgio, che è producer di Winstand Film, e il suo collega Davide Ferrazza, anche lui che si occupa appunto della Winstand Film, quindi per far capire anche un po' al pubblico, invitare il pubblico a seguire anche queste cose per capire cosa c'è dietro alla produzione e realizzazione di un cortometraggio di animazione. Poi avremo 2 mostre, una storytelling dedicata a Nico Bonomolo, che è un autore di animazione e artista pittore di Bagheria, e un'altra mostra sarà quella di Davide Fontana, quella di Rosalba Colla, la mia collega nonché patrona del festival, Sospensione, forme di un eco. Poi inizieremo con le revisioni di cortometraggi, ci saranno le prime sezioni di competizione, abbiamo 4 programmi di competizione con 31 film provenienti da tutto il mondo su 2200 che sono stati inviati per la preselezione, e queste 4 sezioni daranno poi vita ad altrettanti premi: sono il premio per il miglior film, il premio per il miglior film realizzato in pittura animata, il premio per il miglior anidoc, una forma ibrida che prevede l'unione dell'animazione col documentario, e il premio per il miglior film sperimentale, nonché il premio Bendassi, molto importante, per il miglior film di produzione italiana dedicato appunto al grande storico dell'animazione scomparso pochi anni fa e che era un grande amico del festival, oltre che mio personale. Ci sarà una retrospettiva di Vuki Evremovic, a cui abbiamo assegnato il premio Renato Guttuso per le opere realizzate in animazione di pittura, pittura animata, e faremo un incontro con lui e presenteremo i suoi cortometraggi che iniziano dal 96 fino ad oggi, saranno 7-8 cortometraggi. Poi abbiamo la sezione ibrida che prevede la proiezione di 2 film di lungometraggio dove l'animazione in qualche modo ha un ruolo importante. L'abbiamo chiamata sezione ibrida per dare un po' di spazio a quelli che sono le produzioni di fiction o di documentario lungometraggio, che però prevedono l'inserimento di sezioni animate. Nel caso per esempio del film che presenteremo, ci sarà appunto un'animazione di Agnès Patron che è nella parte centrale finale del film Un inverno in Corea, un lungometraggio di Koya Kamura prodotto in Francia, Corea del Sud, del 2025. Dopodiché abbiamo una sezione importante speciale per la collaborazione con l'aiuto dell'Istituto Cervantes di Palermo, con la Cinemateca de Catalunya a Barcellona. Abbiamo una sezione presentata dai curatori di questa sezione di restauro delle pellicole dedicata al grande Secondo Deschamps, che è stato uno dei pionieri dell'animazione della stop motion a livello mondiale, tanto quanto Méliès e altri personaggi importanti. Quindi faremo vedere una selezione di cortometraggi realizzati fra il 1909 e il 1912 nella nostra arena centrale, e poi un'altra corpo ancora più abbondante di film, di cortometraggi all'interno di una sala predisposta per le visioni, per un pubblico più limitato, che andranno avanti da inizio serata più presto rispetto alle proiezioni serali fino a mezzanotte. Chiuderemo il festival con un concerto solo di Marta Del Grandi, perché cerchiamo di mettere tante cose nel festival. Il festival si è ingigantito, è diventato di 7 giorni, all'inizio era di 5, e a volte ci chiediamo se non bisogna allungarlo ancora. Il problema è che poi si allungano le cose, ma i finanziamenti pubblici rimangono sempre fermi nella migliore delle ipotesi, quindi non è facile riuscire a mettere insieme tutto quello che vogliamo fare, che sono veramente tanta roba.
0: Diamo i riferimenti web per il programma?
1: C'è il sito animafix.com, poi ci sono le pagine sia su Facebook che su Instagram. Animafix, vi ricordo, è scritto con la PH. Vale la pena perché la location del festival è straordinaria e i contenuti del festival lo sono altrettanto.
0: 12esima edizione di Animafix Film Festival, nuovi linguaggi contemporanei, a Bagheria, Villa Cattolica, al Museo Guttuso, dal 3 al 9 agosto 2026. Un saluto e un ringraziamento al co-direttore artistico Andrea Martignoni. Alla prossima!
1: Grazie a voi, ciao.

0: con Barbara Barilla del Parco regionale Appia Antica per presentare l'Arena Cinema Torneranno i Prati a Roma, all'ex Cartiera Latina, dal 17 al 30 luglio 2026. Ben trovata.
1: Ciao, grazie per l'intervista. Intanto è il primo anno che si fa un'Arena Cinema qui in Cartiera Latina. I locali della Cartiera Latina sono anche la sede dell'ente parco regionale dell'Appia Antica e abbiamo sempre, diciamo, un programma un po' movimentato, concerti, spettacoli teatrali, reading, laboratori, show cooking. Ci teniamo molto in movimento. Quest'anno è il primo anno in cui abbiamo inaugurato questa Arena Cinema. Sono principalmente film girati all'interno del Parco dell'Appia Antica perché volevamo restituire un po' le location che sono, diciamo, un set naturale utilizzato per tanti film, da quando è nato il cinema, possiamo dire, fino ai giorni nostri, non ultimo l'Oscar per Sorrentino della Grande Bellezza, che è uno di quei paesaggi iconici appunto degli acquedotti, ma noi abbiamo voluto scegliere film un po' meno conosciuti, per cui si va da Bravissimo con la scena di Alberto Sordi, lui faceva il maestro, insegna ai bambinetti a riconoscere la cicoria sotto agli acquedotti perché così poi gliela vanno a prendere e lui c'ha la cena per la sera, per cui da film così a film invece anche recenti come Freaks Out di Gabriele Mainetti e prima di ogni film, appunto prima di Freaks Out, ci sarà lo scenografo che ha anche promesso di raccontarci un po' di dietro le quinte legato al film, oltre a raccontarci appunto come sono state girate le scene. E invece, ad esempio, prima di Bravissimo ci sarà uno show cooking proprio a base cicoria con degustazione a seguito e prima di Attila Flagello di Dio c'è un concerto con brani della PFM perché la colonna sonora, oltre a essere interpretata all'interno del film, ma la colonna sonora è stata fatta dalla PFM. Insomma, prima di ogni film abbiamo cercato di abbinare qualcosa di ugualmente curioso e interessante. E in più una retrospettiva per cui saranno quattro film dedicati a Ermanno Olmi che danno anche il titolo alla rassegna che appunto Torneranno i Prati, film che sarà proiettato come primo film della rassegna che appunto anche se è un po' anche questo iconico, lì si parlava di ritornare ad una normalità e che i prati che ritorneranno in quelle trincee, una volta tornati quelli, uno non si ricorderà più di quello che era successo durante appunto la Prima Guerra Mondiale. E per noi invece era un po' una speranza che, nonostante tutti i vari problemi che anche noi come ente parco riscontriamo, che dalla viabilità sull'Appia Antica al cambiamento climatico, questo caldo estremo di questi giorni, insomma, le varie battaglie piccole e grandi che facciamo a tema ambientale, il nostro auspicio è sempre quello che torneranno i prati e la vita sarà più semplice.
0: Com'è stata la ricerca e la scelta dei titoli?
1: Non è stata semplice. Per Olmi, oltre che Torneranno i Prati, è stato scelto Terra Madre che sarà proiettato il 21 e ci saranno anche esponenti di Slow Food e anche il nostro assessore regionale. Terra Madre era un docufilm che lui fece per un Expo dove appunto si parla dei problemi di scelte sostenibili sia per l'alimentazione ma anche sui metodi di coltura, di allevamento e quindi anche lì ci sarà un bel dibattito prima. E gli altri film, come ti dicevo, sono legati al territorio del parco. Noi volevamo riportare sullo schermo i 4.800 ettari che cerchiamo di valorizzare e promuovere tutti i giorni. E quindi c'è anche la banda degli onesti di Totò, perché abbiamo scoperto che tantissimi giovani non conoscono i film in bianco e nero e quindi per questo abbiamo voluto recuperare un po' anche questi film. E anche Le mani sulla città, che può sembrare un titolo strano perché è ambientato a Napoli, però siccome il nostro parco non è stato voluto dalle istituzioni, ma è un parco che è nato dal basso, dai comitati di quartiere, e Le mani sulla città parla un po' di tutto il lavoro fatto da Giuseppe Cederna sulle città, motivo per cui saranno ospiti quella sera anche Giuseppe e Giulio Cederna, che portano anche due articoli che il padre Antonio Cederna aveva scritto in merito al film, e Giuseppe Cederna moderna invece farà un parallelismo con Calvino, per cui insomma sarà un prefilm quasi teatrale.
0: Quanti sono i titoli in programma e quali saranno i giorni di proiezione?
1: Sono 12 film in tutto, il lunedì non c'è proiezione, i film iniziano tutti quanti alle 21, mentre invece questi eventi pre-film a seconda della serata tra le 7 e le 8 di sera, prima ad esempio del Marchese del Grillo che è il 24 luglio, ci sarà prima un concerto di Stornelli Romani e poi a seguire Paola Comin che è stata la press agent di Alberto Sordi negli ultimi 10 anni della sua vita e anche lei sarà presente, il concerto sarà alle 7. Paola Comin alle 8 e poi alle 9 inizierà il film.
0: I riferimenti web per il programma?
1: Su www.parcoappiantica.it con la doppia A, Appia Antica, e poi sui nostri canali social che sono Parco Appia, ci trovate sia su Facebook che su Instagram.
0: Arena Cinema Torneranno i Prati a Roma, ex Cartiera Latina, dal 17 al 30 luglio 2026. Un saluto e un ringraziamento a Barbara Barilla del Parco Regionale Appia Antica. Alla prossima!
1: Grazie.

0: con Nello Ferrieri di Cinemovel per presentare le arene itineranti Immaginario, Cinema e Comunità. In 9 comuni della Bassa Romagna dal 23 luglio all'1 agosto 2026. Ben trovato!
1: Ciao Federico. Questa è una prima edizione di una rassegna che abbiamo pensato per il nostro territorio, è l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, sono 9 comuni nella provincia di Ravenna che sono stati oltretutto particolarmente dalle alluvioni del 23-24, però siamo partiti da un altro dato, che il nostro territorio è sprovvisto di sale cinematografiche di prima visione, abbiamo due belle realtà che mantengono la presenza, ma per un territorio che comprende più di 100.000 abitanti siamo un po' sguarniti e ci siamo interrogati su come questa cosa nel tempo poi è successa. E abbiamo deciso di affrontarlo andando incontro a tutte le realtà coinvolte e quindi il programma prevede più di 30 proiezioni in 16 location diverse, coinvolgendo anche piccole realtà, piccole frazioni dei comuni, le arene già esistenti, cercando di immaginare un programma che coinvolga il territorio anche nelle scelte dei film.
0: Quanti sono i titoli proposti?
1: Comprendono alcune anteprime che abbiamo già fatto, il 12 luglio eravamo all'Arena delle Valli di Cotignola, che è una tradizionale arena di spettacolo all'interno dell'argine del fiume e appunto tutto il pubblico si siede sulle balle e anche tutte le strutture sono costruite in quel modo e lì abbiamo fatto la corazzata Potionkin che sfidando un po' l'anatema di Fantozzi, in realtà è stata una bellissima serata, abbiamo riscoperto un capolavoro restaurato della Cineteca di Bologna. Ieri sera invece eravamo al convento di Bagnacavallo, al convento di San Francesco con un bellissimo binomio con l'Accademia Bizantina Camp, i giovani allievi di Accademia Bizantina che si sono esibiti nell'accompagnamento musicale di cortometraggi, anche in questo caso restaurati dalla Cineteca di Bologna. Poi gli appuntamenti proseguono, lunedì 20 abbiamo un omaggio di Ivano Marescotti e siamo con Conselice nella piazza comunale, il comune dove Ivano per tanti anni ha diretto il teatro comunale di Conselice. Qui siamo con Silvio Soldini e siamo con una proiezione molto particolare perché faremo Un'anima divisa in due, però la copia verrà proiettata in pellicola col proiettore portateli in mezzo alla piazza. Cerchiamo di recuperare anche alcune tradizioni di convivenza e di socialità portando un oggetto un po' vintage in una piazza romagnola. Il programma poi prosegue, gli appuntamenti sono tutti molto molto calati sulla realtà e pensati proprio in dialogo con i luoghi in cui vengono ospitati. Sono 30 film di cui 15 registe, siamo molto contenti di presentare Le Bambine, un film che ha avuto un discreto successo, Tienimi presente, l'opera prima di Alberto Palmiero, Vita da grandi. Ci sarà Yuri Tucci che incontrerà il pubblico per presentare il suo libro, ma anche poi per presentare il film al pubblico. E poi abbiamo alcune cose un po' particolari, una che volevo segnalare è che siamo a Sant'Agata sul Santerno, una realtà molto particolare, estra, e lì faremo un incontro con Carlo De Amicis, autore della Guerra dei Caffoni, insieme a Davide Perletti, che è il regista del film tratto dal libro, ed è un'occasione per riflettere sugli anni 70, sul cambiamento del nostro paese, ma soprattutto su un progetto di proseguo del film che gli autori racconteranno al pubblico, tornare 10 anni dopo la Guerra dei Caffoni per raccontare la storia di questi ragazzi. E questo lo facciamo in un contesto particolare, appunto, che siamo in una realtà di agricoltura biologica, biodinamica, sono 6 donne che hanno fatto partire questo progetto e raccolto attorno a questa comunità più di 60 famiglie. E anche qui l'idea è quella di raccontare delle comunità all'interno della comunità.
0: Com'è stata la scelta delle opere?
1: Molto complessa, perché appunto intanto noi facciamo a parte le arene tutti i film gratuiti, quindi abbiamo un tema che alcune cose recenti non si possono fare perché sono in arena, sbigliettamento e quindi non è possibile proiettare gratuitamente. Però l'idea nostra era proprio quella di andare a cercare il film giusto per il contesto e da questo punto di vista ci siamo basati moltissimo anche sulle produzioni che sono state realizzate in collaborazione con la Film Commission Emilia Romagna, che in qualche modo avevano così un elemento in più di coinvolgimento del nostro territorio anche di identificazione. Poi abbiamo alcune cose invece più particolari come Malavia, un film di Nunzia Di Stefano che racconta un gruppo di ragazzi che fa freestyle a Napoli e li abbiamo fatti incontrare assieme a Peppo, che è uno dei protagonisti del film, nonché rapper a sua volta, li incontrerà i ragazzi, il gruppo dei freestyler di Lugo e probabilmente sotto lo schermo ci regaleranno qualche novità. Poi c'è un omaggio a Maggian Satrapi con il film Persepolis e ci sarà Gianluca Gianluca Costantini, l'attivista e fumettista che ci presenterà il lavoro della Satrapi, ma anche la lunga amicizia e collaborazione. Tieni conto che la Satrapi venne proprio 30 anni fa, a cavallo, a fare un workshop di fumetto, una delle sedi in cui si svolge Immaginario, Cinema e Comunità. Quindi per noi è anche un tornare su quell'esperienza che ha visto una delle più importanti autrici internazionali essere qui presente sul nostro territorio.
0: Ci dai i riferimenti web per il programma?
1: immaginariocinema.it, trovate anche tutte le possibilità per cenare con noi quando è possibile, anche con gli autori. Ci sono tante occasioni per stare insieme, oltre che al film, per condividere un piatto di cappelletti e un bicchiere di vino. E naturalmente i social, Facebook e Instagram, e poi vi aspettiamo qui in Romagna.
0: Le arene itineranti Immaginario, Cinema e Comunità, 9 comuni della Bassa Romagna dal 23 luglio all'1 agosto 2026. Un saluto e un ringraziamento a Nello Ferrieri di Cinemovel. Alla prossima.
1: Arrivederci, alla prossima, vi aspettiamo.

0: con il Cinema Forte per presentare l'Arena Centocelle City Movies a Roma, centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino dal 9 luglio al 6 agosto 2026. Ben trovato!
1: Grazie mille, ciao a tutti e ciao a tutte. Anche quest'anno, a parte la rassegna Centocelle City Movies 2026, si terrà tutti i giovedì dal 9 luglio al 6 agosto, con le proiezioni che avranno inizio alle 9.30, nelle due arene allestite dentro il Forte, nell'arena esterna, cioè d'ingresso di fronte al ponte elevatoio, e nell'arena interna sotto la copertura nella piazza d'armi di destra, che tra l'altro quest'anno ha un allestimento un po' più stabile e abbiamo avuto anche degli avanzamenti e dei miglioramenti anche dal punto di vista tecnico, di cui siamo molto orgogliosi. La rassegna parte, come dicevo, il giovedì 9 luglio con la proiezione in arena esterna dell'ultimo film premiato di Paul Thomas Anderson, Una battaglia dopo l'altra. Ci piace iniziare con questo film perché questa bellissima epopea americana, anti-americana, antisuprematista, e perché mostra questa parte viva dell'America che è femmina e razzializzata in un film veramente roboante e super avvincente. E nell'arena interna proiettiamo l'ultimo film di Franco Maresco, presentato a Venezia l'anno scorso, un film fatto per bene, che è un film divertentissimo, dissacratorio, un mockumentary particolarissimo. Giovedì 16 luglio proietteremo in Arena Parco Sinners, I peccatori di Ryan Coogler, un film del 2025 che è un horror afroamericano, e nell'arena interna presenteremo il documentario assemblato da Compass, intitolato I 181 giorni contro il 41 bis e lo sciopero della fame di Alfredo Cospito, che avremo modo di presentare con chi l'ha realizzato e con chi ha partecipato attivamente a quella lunga battaglia contro l'isolamento di Cospito e in generale contro il 41 bis. Giovedì 23 luglio proiettiamo nell'arena esterna The Voice of Hind Rajab di Ben Hania. È un film del 2025 ed è il nostro tributo alla lotta del popolo palestinese, col quale siamo molto legati. Lo proietteremo in versione originale sottotitolata e proiettiamo nell'arena interna Bugogne di Yorgos Lanthimos del 2025, l'ennesima opera di questo regista greco straordinario che riesce a mostrarci i lati nascosti dell'animo umano e delle relazioni umane con questo stile unico. E giovedì 30 luglio presentiamo l'ultimo film di Ethan Coen. Giovedì 30 luglio proiettiamo in Arena Parco l'ultimo film di Ethan Coen, On a Dog, che è un film divertentissimo, è questo continuare a giocare con i generi cinematografici tipico dei fratelli Coen e anche del singolo Ethan, ribaltando ovviamente ed è risultando assolutamente ironico e divertente il modo di usare i generi, ribaltandoli in questo racconto che è fondamentalmente queer femminista. Molto divertente anche questo film. E nell'arena interna proiettiamo Kneek Up di Pettiat, un film irlandese su questo fenomenale duo musicale irlandese super militante, fra l'altro ha recentemente anche suonato in luoghi molto istituzionali qui a Roma, però riscuotendo un grandissimo successo. E il film abbiamo scelto di proiettarlo in originale sottotitolato, nonostante esista anche la versione doppiata, perché per il duo The Kneek Up ascoltare la loro inflessione e la loro espressività in irlandese, insomma, era un po' rovinare veramente il film a proiettarlo in forma doppiata. E giovedì 6 agosto concludiamo la rassegna con la proiezione in arena esterna dell'ultimo film di Luc Besson, Dracula, l'amore perduto, che è questa bellissima parabola della mascolinità tossica vissuta in prima persona e volendo anche risolta dallo stesso maschio tossico, che questo Dracula veramente sui generis, super pop, insomma è un grande Luc Besson dei livelli di grandi film come Il quinto elemento. E all'arena interna proiettiamo l'ultimo film di Panahi, pluripremiato del 2025, Un semplice incidente. E con questo concludiamo la rassegna anche di quest'anno, che insomma in questi 40 anni appena compiuti di autogestione e occupazione non poteva mancare per il quartiere Centocelle e per tutta la città di Roma.
0: Com'è stata la scelta?
1: Non è stata facile perché l'anno di distribuzione di film è stato molto molto ricco, sia a livello di titoli di grandissimi autori e autrici da tutte le parti del mondo, e ogni volta al Forte si decide la cosa su piano consensuale e collettivo, per cui insomma c'è stata una bella riunione anche abbastanza partecipata per mettere insieme questa rassegna, e è stato un po' ad esclusione perché effettivamente di proposte erano state portate tante e di film veramente validi, per cui per noi è proprio stimolante metterci insieme e decidere che cosa far vedere, che cosa spingere appunto al nostro quartiere, ai nostri dintorni attraverso il grande schermo. Ovviamente puntiamo come sempre a film che abbiano un peso politico-sociale di un certo interesse, nonostante nella rassegna estiva la cosa che anche ci interessa è proiettare il grande cinema, come recita appunto il sottotitolo della rassegna, proiettare grande cinema e non puntare ai film troppo di nicchia, ma anche a quelli che richiamino un grande pubblico. Quindi diciamo, ecco, ci siamo molto divertiti, ci sono delle grandi escluse, però insomma avremo modo magari di proiettarli anche durante l'anno. Ah, vi ricordo che l'ingresso è totalmente libero, vi chiediamo gentilmente una volta finita la proiezione aiutarci a raccogliere le sedie, perché questo significa anche un po' l'autogestione, e trovate il programma sul sito del Forte, www.fortepalestino.net, e potete trovare anche notizia nelle varie giornate proiezioni sull'agenda condivisa di movimento Gancio de Roma, che sta all'indirizzo roma.convoca.la.
0: L'Arena Centocelle City Movies a Roma, centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino, dal 9 luglio al 6 agosto 2026. Un saluto e un ringraziamento a Cinema Forte. Alla prossima.
1: Alla prossima, grazie mille di tutto.

0: con Federico Spoletti, ideatore delle arene itineranti in Cinema Outside dal 19 luglio 2026. Ben trovato.
1: Grazie, buongiorno, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Il Cinema Outside è la versione estiva di un progetto più ampio che si chiama semplicemente In Cinema, che si svolge nella stagione invernale e che riguarda la promozione di un cinema accessibile a tutti, cioè la fruizione dell'esperienza cinematografica anche alle persone con disabilità sensoriale, quindi persone sorde, ipoudenti, persone cieche e ipovedenti. È un aspetto sul quale secondo me siamo un po' indietro in Italia. Io vivo nel Regno Unito da 30 anni e che è un po' forse un'isola felice da questo punto di vista, nel senso che tutta la cultura viene sempre resa disponibile anche alle persone con disabilità sensoriale. In Italia, benché esista una normativa internazionale che è anche una direttiva europea che è stata recepita anche in Italia, siamo un pochino più indietro da questo punto di vista e non sempre le persone che hanno disabilità sensoriali, che comunque sono tante, perché una persona su cinque dopo i 50 anni vive una forma di disabilità sensoriale, perdiamo l'udito e anche la vista un po' prima, perché un po' l'età media aumenta, un po' siamo sempre davanti a uno schermo, un po' usiamo sempre degli auricolari o delle cuffie a volume un po' troppo alto, per cui è un segmento di pubblico importante e che ha diritto di andare al cinema, di vivere in particolare la magia del cinema all'aperto, nel caso della nostra esperienza invernale che si chiama In Cinema Outside.
0: Come si svolgerà? Ci racconti un po' i luoghi e le modalità?
1: Si svolge all'aperto, ovviamente, per questo si chiama In Cinema Outside. Ha una sua prima tappa, che è anche la tappa un pochino più corposa in termini di programma, a Udine. Udine è la mia città d'origine, è anche quella che insomma, ha creduto nel progetto fin dall'origine. Quindi avremo a Udine addirittura quattro diverse location, un'arena centrale in centro città e anche quattro parchi periferici. L'idea è quella anche non solo di aspettare il pubblico, ma di andare verso il pubblico e cercare di coinvolgere un pubblico variegato, tipico forse del cinema all'aperto, no? Che incuriosisce e attira un po' tutti, quindi non solo chiamiamolo il pubblico senza disabilità, ma anche stranieri, famiglie, anziani. E anche questo credo sia la ragione per il quale abbiamo vinto il premio come primo progetto europeo Cultura più Impresa, che è il primo riconoscimento in Italia, è arrivato ormai alla sua 13ª edizione, che premia dei progetti ripetibili, che vengono identificati come progetti di valore che noi speriamo si diffondano un po' in tutta la nazione. Infatti anche noi andiamo in questo senso. Partiamo da Udine, ma poi andiamo anche in altre città. Andiamo a Firenze, andiamo a Roma, in tre diverse arene in collaborazione con la Fondazione Cinema per Roma, e andremo a Ravenna. Insomma, ci sono diverse tappe ancora non definite in termini di date, però insomma siamo un po' in divenire.
0: Tecnicamente, come funzionano le proiezioni?
1: È relativamente semplice, nel senso che tutti i film hanno anche i sottotitoli per le persone sorde e ipoacusiche, significa sottotitoli standard di fatto, con l'aggiunta delle informazioni per le persone che non sentono, quindi suoni, rumori, identificazione delle canzoni o del personaggio se parla quando non è inquadrato, mentre le persone cieche o ipovedenti possono ascoltare attraverso il proprio telefonino l'audiodescrizione, che è una voce che nelle pause di dialogo descrive i personaggi e racconta quello che accade. Si scarica gratuitamente attraverso un'app che si chiama Earcatch e con i propri auricolari si ascoltano appunto senza avere bisogno di una persona accanto che gli racconta, gli fa lo sussottaggio come succedeva una volta, hanno la possibilità di andare al cinema. E l'idea è quella ovviamente di arrivare alla normalità, cioè noi vorremmo che questa fosse veramente la normalità, non ci fossero delle poche proiezioni aperte a tutti, ma dovremmo arrivare al punto in cui non ci sia bisogno di parlare di cinema accessibile perché tutto sarà naturale. E quindi insomma non è che ci sono delle cose particolarmente tecnologicamente avanzate, c'è un'app che ti permette di ascoltare l'audiodescrizione, c'è la trascrizione in tempo reale delle introduzioni e dei Q&A con gli attori e i registi, se ci sono degli ospiti, sempre attraverso smartphone, per cui anche una persona sorda può seguire i dibattiti, però insomma è tutto lì di fatto, audiodescrizione, sottotitoli e trascrizione.
0: Com'è stata la
1: Anzi.
0: scelta dei titoli?
1: po' tipica dell'arena estiva, nel senso dei film che vanno ad accontentare un po' tutti. Ci sono dei film di animazione, ci sono grandi classici, quest'anno abbiamo inserito Shining, abbiamo Quando la moglie è in vacanza e anche La finestra sul cortile, filmoni che però ormai è un po' difficile vedere sul grande schermo in lingua originale con i sottotitoli e in questo caso anche con gli audio sottotitoli, nel senso che ovviamente una persona che non può leggere i sottotitoli ha la possibilità di ascoltare un voice over in cuffia che gli permette di capire l'inglese se non lo sa. Quindi ti dicevo, film di animazione, cortometraggi anche. Il progetto nasce in Friuli Venezia Giulia. L'anno scorso abbiamo avuto un concorso che riguardava dei cortometraggi che facevano parte di un programma finanziato dalla regione Friuli Venezia Giulia che si chiama Corti Senza Confine. Sai, siamo in un territorio di confine e ci sono 7 cortometraggi che hanno vinto questa prima selezione della regione. Dopodiché noi abbiamo avuto un concorso con 2 giurie, una di ragazzi del DAMS e una per la prima volta formata da pubblico con persone con disabilità, e durante l'estate, prima dei lungometraggi, facciamo vedere uno dei cortometraggi che ha vinto. E poi qualcosa che abbiamo già presentato quest'inverno, delle commedie francesi, uno si chiama C'era una volta mia madre, una commedia della BIM che secondo noi ha avuto non grande visibilità in Italia, ma un bellissimo film che insomma secondo me va molto bene per le versioni estive. Tutti sono stati scelti dalla nostra direttrice artistica, che è Angela Prudenzi.
0: Ci sono dei riferimenti web per il programma?
1: incinema.org, lì trovate tutto il calendario e anche la natura del progetto, che appunto è nato in Friuli Venezia Giulia ma cresce. Il prossimo anno avremo una rassegna al MoMA e ci stiamo diffondendo a livello europeo, perché stranamente l'idea di un festival e soprattutto sì, di un festival accessibile a tutti, anche se magari ci sono già proiezioni accessibili, però l'idea del festival del cinema, che è un'esperienza unica che ti permette un giorno di entrare in 3 mondi diversi, 4 o 5 se riesci a vedere 5 film, è un'esperienza che ti arricchisce culturalmente, che è giusto che sia vissuta da tutti indipendentemente dalle capacità sensoriali di ognuno.
0: Terza edizione delle Arene Itinerari.

0: Con Mauro Lamanna, direttore artistico della sesta edizione dell'Arena Itinerante Schermi Cinema Multipiazza in sette regioni da maggio a settembre 2026. Ben trovato.
1: Grazie, ciao, ciao, buongiorno. Schermi Cinema Multipiazza è una rassegna che va in giro per le periferie, per i quartieri popolari, per le aree interne, prima solo della Calabria, poi del sud Italia, adesso di tante regioni d'Italia. Porta in giro per l'Italia il cinema e in luoghi in cui spesso o non ci sono più cinema o luoghi addirittura spesso esclusi e emarginati dalla programmazione ufficiale, dalla cosiddetta cultura ufficiale, da tutte quelle programmazioni e rassegne estive che dovrebbero interessare tutte le aree urbane, ma che invece spesso tengono fuori buona parte appunto delle periferie di certi quartieri. Quindi noi andiamo proprio in questi quartieri e ci andiamo con i protagonisti e le protagoniste del grande cinema italiano che presentano un film, spesso loro, un film molto più spesso non loro, ma è un film che ha cambiato loro la vita, e incontrano le ragazze e i ragazzi di questi quartieri creando un grande cortocircuito in queste aree perché vengono riabitate e ripopolate attraverso la nostra iniziativa. Noi montiamo uno schermo sul fianco di un furgone e andiamo in giro così, con questo cinefurgone ambulante, con questo cinema itinerante per tutte le nostre piazze.
0: Quanti sono gli appuntamenti?
1: Più di 40. Siamo partiti con qualche sparuto appuntamento, siamo arrivati a quasi più di 40 in tutta Italia e siamo in sette regioni. Siamo partiti, abbiamo inaugurato questa sesta edizione proprio perché siamo quasi tutti del sud e siamo legati al sud d'Italia. Siamo partiti dalla città più a sud d'Italia, da una città simbolica, da Lampedusa, e siamo risaliti per Reggio Calabria, ora saremo a Foggia. Poi saremo a Catanzaro, Grosseto, Potenza, quindi ce ne andremo dalla Calabria alla Basilicata, poi saremo a Foggia, dicevo, in Puglia, torneremo in Sicilia per andare a Palermo, a Nicosia, poi ce ne andremo in Toscana, a Grosseto e finiremo con una grande chiusura, comunque una festa di chiusura a Roma a settembre.
0: Com'è stata la scelta dei titoli?
1: I titoli li scelgono gli ospiti. La direzione artistica che condivido con Gianmarco Saurino è molto divertente perché noi scegliamo gli ospiti, ma poi sono gli ospiti a scegliere i film, perché noi chiediamo agli ospiti, che spesso sono nostri amici perché noi lavoriamo entrambi nel cinema, di venire nelle nostre piazze e scegliere un film che gli abbia cambiato la vita. E questo rende la nostra programmazione una programmazione varia, eterogenea e per tutti i gusti, per cui uno può venire da noi e trovare da Batman a 8 e mezzo, da Tarkovsky al Ciclone. È molto bello perché le nostre sono piazze, arene cinematografiche che possono essere arene per cinefili, arene per famiglie, arene per bambini, perché abbiamo anche schermini, cioè proiettiamo dei film d'animazione per bambine e bambini prima delle proiezioni ufficiali, diciamo, del cinema un po' più per adulti. Quindi è una programmazione veramente eterogenea per tutti i gusti e per tutte le età.
0: La scelta invece degli ospiti e dei luoghi?
1: Avviene, diciamo così, per affinità elettive, cioè chiamiamo artiste e artisti del mondo dello spettacolo che pensiamo possano sposare questo progetto, che è un progetto che ha una sua natura politica, e per politica intendo in senso nobile, non certo partitica, ma nel senso proprio una visione del mondo, cioè quella di riconnettere, riabitare certi luoghi. Quindi scegliamo in questo modo le artiste e gli artisti. Quest'anno abbiamo già avuto Maria Chiara Giannetta, appunto Gianmarco Saurino. Ci saranno adesso Francesco Montanari, Matilde Gioli, l'artista Laika, lo street artist conosciuto per le sue opere di grande impatto anche politico, appunto. Abbiamo avuto per esempio Luca Marinelli, Vanessa Scalera, Pilar Fogliati, Pierpaolo Spollon. Le diamo sempre un po' così col contagocce agli artisti perché ci piace dirli a poco, ma avremo grandissimi ospiti che attraverseranno il nostro evento, però diciamo il modo in cui ci scegliamo è un po' questo, insomma, una postura di stare al mondo, ecco.
0: I riferimenti web per il programma?
1: Schermi Cinema Multipiazza, abbiamo delle pagine social molto attive dove comunichiamo tutto il programma e tutte le nostre anche iniziative collaterali, come le iniziative gratuite di formazione che facciamo in tutte le città in cui andiamo.
0: Sesta edizione dell'Arena Itinerante Schermi Cinema Multipiazza in sette regioni da maggio a settembre 2026. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Mauro Lamanna. Alla prossima!

0: con Andrea Paco Mariani di Open DDB Distribuzioni dal Basso per sapere le novità del mese della rete di produzioni indipendente. Ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e tutti. Per questa newsletter, prima della pausa, abbiamo fatto diverse segnalazioni. Innanzitutto stiamo annunciando le varie uscite cinematografiche della prossima stagione. Abbiamo già avuto modo di parlare insieme la volta scorsa di With Us Running Gaza, che sarà il primo film in uscita per la nuova stagione. Ma volevo invece citarvi oggi soprattutto le uscite streaming e le pubblicazioni in catalogo, perché ci sono diverse cose molto interessanti. E partiamo una su tutte. Noi abbiamo pubblicato i primi di luglio questo film che si chiama Il Pilastro, che avevamo già accolto al cinema durante l'anno, e qua a Bologna ha avuto anche una grossissima partecipazione di pubblico nell'arco dei mesi, e avevamo programmato il lancio streaming i primi di luglio in occasione del 60° anno di fondazione del quartiere. Non potevamo ovviamente immaginare che sarebbe combaciata con la drammatica situazione che è accaduta al Pilastro qualche giorno fa e tutto quello che ne è conseguito. Ci piace immaginare, nel dramma della morte che c'è stata, che questo film invece possa mostrare la vera storia di quel quartiere, che anzitutto non è un quartiere ma è soprattutto una comunità solidale. E il film, infatti, che è stato girato 2 anni fa, racconta esattamente questo. E ci piace pensare che la narrazione di questo film possa contrapporsi a tutte le dicerie che sono state dette su quartieri degrado, quartieri pericolosi, quando spesso questo non è altro che il tentativo di camuffare il vero dramma di ciò che è accaduto, e cioè la morte di una persona per mano della Polizia di Stato. Ripeto, purtroppo la coincidenza è stata completamente casuale, però vi consiglio di vedere questo film, perché è un lavoro che merita e che soprattutto racconta la storia pluridecennale di questo quartiere e della comunità che lo compone. E la solidarietà di quella comunità credo si veda già nei giorni successivi all'accadimento che c'è stato e tutto quello che sta succedendo, ahimè, anche in questi ultimi giorni. Passo alle altre segnalazioni. Innanzitutto abbiamo pubblicato Napoli Felix, un nuovo documentario che racconta la storia del carnevale solidale di Scampia. Noi siamo molto legati a quella comunità da tanti anni e a tutta la rete del Gridas, che immagino conoscerete anche voi. E questo nuovo documentario del 2026 racconta in forma aggiornata quello che è l'esperienza incredibile di questo carnevale solidale. E poi vi volevo segnalare anche, innanzitutto, un bellissimo film documentario di Ado Asanovic, che è un regista bosniaco molto legato anche all'Italia e che ho avuto il piacere di conoscere tanti anni fa anche di persona. E I diari di mio padre, come potete già immaginare dal titolo, è un film documentario che, attraverso i diari del padre del regista, ci riporta non solo a Srebrenica, perché il regista è originario di Srebrenica, ma anche a raccontare e toccare quello che è stato il dramma del genocidio di Srebrenica, che tutti conosciamo e che ogni anno a luglio ci troviamo a ricordare, sperando che nella memoria ci cieli il fatto che certe cose non accadano più, ma la storia, purtroppo, anche degli ultimi anni in altre zone del mondo ci dimostra che stanno ancora succedendo e c'è ancora molto lavoro da fare. Ultimo ma non meno importante, come molte altre realtà e redazioni, anche noi ci siamo concentrati sul 25° anniversario di Genova e quindi abbiamo pubblicato sul sito diverse cose sul tema. Abbiamo pubblicato un podcast realizzato da Alessandro Canella, direttore di Radio Città Fujiko. Abbiamo rilanciato tutte le opere film in catalogo sul tema G8 2001, che sono molti. Ci abbiamo Di vita non si muore, In campo nemico e tanti altri lavori. Ma soprattutto abbiamo lanciato, come facciamo ogni anno anche per dare sostegno e supporto all'azione e alle raccolte fondi del Comitato Supporto Legale, non solo tutti i libri che abbiamo pubblicato negli anni con loro, ma anche la nuova edizione di Nessun Rimorso, un'edizione aggiornata dal 2026, appunto per i 25 anni. Nessun Rimorso, per chi non lo conoscesse, è un libro che era già uscito al ventennale e che raccoglie, attraverso la scrittura, il fumetto e tante altre forme di comunicazione, diverse penne, diversi stili, diversi linguaggi, diversi autrici e autori, costruendo ovviamente quello che è la nostra narrazione, le nostre contronarrazioni sui fatti di Genova. E come abbiamo visto tutti e tutti, anche quest'anno se ne è tornato a parlare, giustamente, perché la memoria in questi casi gioca un valore fondamentale, e anche noi nel nostro piccolo abbiamo cercato, attraverso gli strumenti che abbiamo, quindi i film, di podcast e progetti editoriali di sostenere questo processo di memoria collettiva. Tutto questo e tanto altro, come sempre, lo potete trovare su www.openiddb.it.
0: Un abbraccio, Paco, alla prossima!
1: A presto, alla prossima!

0: con Alice Visconti, co-regista del documentario Note per il buon uso delle rovine, in streaming su due portali, OpenDDB e WAMTV. Ben trovata!
1: Buongiorno Federico e un saluto a chi ascolta. Ci tengo anche a ringraziarti per l'opportunità di parlare di questo nostro lavoro, che nasce dalla necessità di esprimere una condizione estremamente difficile, perché dopo la morte dei miei genitori mi trovo tuttora a gestire un debito di oltre 1 milione di euro. Quindi quando sul piano lineare non ci sono soluzioni concrete, in qualche modo la mente trova altre strade. I miei genitori avevano la passione del cinema e del teatro, parliamo di due persone che hanno costruito sotto l'attività artigiana, che era una tipografia, una piccola sala cinematografica che all'occorrenza diventava anche un piccolo teatro. Quindi io e mio fratello siamo cresciuti con proiezioni e spettacoli, quindi quando poi sono subentrate le difficoltà, non avendo appunto una soluzione sul piano lineare, sono andata a ricercare un dialogo e anche una creazione all'interno dello spazio che restava vuoto. Quindi in realtà il documentario è un mosaico di supporti visivi, perché abbiamo recuperato anche in modo casuale i vecchi Super 8 di famiglia. Ci sono i video 8 di Paolo Liberati, che è stato un amico di famiglia e che poi negli anni 80-90 costruiva anche i suoi spettacoli con la compagnia Tradimenti Incidentali, proprio in questo spazio di cui vi sto parlando. E poi ci sono alcuni video fatti con lo smartphone e anche alcune parti con le telecamere. Mio fratello ha curato il montaggio e anche alcune riprese le ho fatte io, altre Oreste Crisostomi, che è il co-regista e anche un amico. Ecco, quello che ci tengo a dire è che questo lavoro è stato realizzato grazie a una rete di amici che ha messo a disposizione le proprie competenze senza percepire alcun compenso. Parliamo di un documentario zero budget, ecco, no budget.
0: Che cuore hai voluto dare a questo lavoro?
1: Il documentario non si muove in forma lineare, altrimenti avremmo fatto un report, sarebbe stata una cosa estremamente pesante. Per cui, mentre costruivamo il documentario, c'erano proprio delle percezioni emotive. È troppo grande l'elaborazione del lutto, perché appunto c'è la perdita dei miei genitori più il debito. Cioè, era una cosa talmente potente da raccontare che non poteva andare in un racconto lineare. Quindi ci siamo mossi per suggestioni. Io visualizzavo sempre questa metafora del naufragio. Nel film i coprotagonisti sono Oreste Scalzone e Paolo Liberati, che sono stati amici importanti dei miei genitori, che ho conosciuto anche da bambina, quindi. E appunto Scalzone in particolare mi ha seguito in questa suggestione del naufragio, e l'intento era proprio quello di non restare solo sul racconto della mia storia, che non è ordinaria, cioè senz'altro, ma era quello di allargare il compasso in una condizione in cui ognuno di noi ha vissuto il naufragio in un modo o nell'altro, ognuno di noi ha avuto delle perdite, e quindi la spina dorsale del documentario in realtà è un'azione performativa che io ho voluto fare all'interno dell'opificio, quasi un atto psicomagico in cui ho realizzato un sentiero, perché questi paesi non mi appartengono, mi sono arrivati, e quindi c'è questa necessità di esprimere il fatto che la mia strada sia altrove in questo momento. E quindi c'è nel mezzo il fil rouge dell'azione performativa, che si va ad alternare a questi incontri che ho con i due coprotagonisti, dove appunto in qualche modo si sollevano le tematiche di cui accennavo prima, il futuro, il fatto di non avere una certezza minima del domani, di quello che accadrà, e neanche un luogo dove ripararsi. Sono tematiche pesanti, potenti, che però vengono affrontate in modo inusuale, mi viene da dire così.
0: Avete contemplato anche l'ipotesi di proiezioni in sala?
1: Sì, certamente, ne saremmo ben felici. Il 4 agosto avremo una proiezione in un piccolo spazio nelle Marche a Monterubiano, ma ovviamente parliamo di spazi privati. Il film non ha una vera produzione alle spalle, ce lo siamo autoprodotto con una minima cooperazione di realtà che non ci traghettano nelle proiezioni, non possiamo andare nelle sale, quindi il nostro è un circuito secondario off che certamente seguirà una strada piano piano. Adesso siamo stati nei festival e proseguiremo poi dove sarà possibile, più che volentieri, anche perché appunto il debito, i debiti, il tema è un tabù ancora oggi, nonostante sia molto diffuso se ne parla con difficoltà, e quindi ben venga la possibilità di incontrare il pubblico e di confrontarsi anche sul lutto, su queste tematiche.
0: Documentario Note per il buon uso delle rovine, in streaming su OpenDDB e su One TV. Un saluto e un ringraziamento alla coregista Alice Visconti. Alla prossima.
1: Grazie a te Federico, grazie ancora.

0: Con Daniele Filippo Rossi, regista del documentario Burkina Faso, la terra degli uomini integri. Ben trovato.
1: Ciao, ciao, piacere. Il documentario cerca di mettere in luce, far chiarezza su quella che è una missione che si è fatta, una situazione di Milano, costituita da un'equipe medica italiana che qualche anno fa ha deciso di fare volontariato in queste terre portando la cardiochirurgia. In questo paese c'è soltanto un cardiochirurgo, quindi il lavoro che fa SafeHeart è quello sia di aumentare la capacità cardiochirurgica del paese tramite questa equipe medica composta da volontari e nel frattempo anche formare l'equipe medica locale per aumentare la capacità sanitaria locale. Io 1 anno e mezzo fa, quindi sono partito con loro, con circa 10 persone, e mi sono immerso in questo contesto che per me era la prima volta per partecipare a una missione umanitaria. E in questa situazione ho potuto entrare a contatto con la popolazione locale in diverse situazioni, in diversi contesti, da quello spirituale durante la celebrazione di una messa domenicale colorata e luminosa, a un contesto invece estremamente conviviale, seduto attorno allo stesso tavolo con loro, mangiando pietanze tipiche quando siamo stati invitati da un ex paziente dell'associazione a cena. Oppure anche durante la visita stessa dell'ospedale, passeggiando tra i corridoi esterni con l'equipe medica e andando a conoscere i parenti e gli amici dei ricoverati in ospedale, che temporaneamente abbandonano il loro villaggio per andare a vivere nei corridoi dell'ospedale, quindi portando i beni di prima necessità per poter appunto stare vicino ai loro cari. E è stata la prima volta per me anche in sala operatoria. Avevo ovviamente estrema paura di fare qualcosa che non potesse andare bene e soprattutto ero anche un po' pietrificato da quello che da lì a poco mi sarebbe parato davanti, ovvero questi interventi di cardiochirurgia a cuore aperto. Infatti, quello che sicuramente mi ha aiutato moltissimo è stato il poter vedere, non in maniera diretta, ma il tutto filtrato tramite il monitor della telecamera, che in qualche modo mi ha un po' estraniato dalla situazione, non facendola percepire come non reale in quel momento, anche se in realtà a pochi metri di distanza stava succedendo davvero.
0: Com'era nato il progetto di realizzarne un documentario di questa esperienza?
1: Il progetto è nato l'anno scorso, qualche settimana prima della partenza, che è avvenuta negli ultimi giorni di febbraio. Sono un regista di Bergamo, lavoro in NT Next, un'agenzia di comunicazione di Bergamo, e uno dei soci della mia zia, Carlo Pedrali, in passato ha lavorato e collaborato con uno dei finanziatori di SafeHeart, Kinetro, che ha chiamato chiedendo se appunto fossimo interessati a partecipare e a documentare una delle missioni umanitarie che SafeHeart compie in Burkina Faso. E quindi poi Carlo ne ha parlato con me e entrambi nell'arco di 24 ore abbiamo risposto sì, noi ci siamo, e quindi sono partito alla volta del Burkina Faso con l'equipe medica italiana.
0: Come nasce questo sottotitolo, La terra degli uomini integri?
1: Dalla traduzione letterale del nome composto di questo paese, ovvero Burkina, che in una delle 67 dialetti che si parla in questa nazione significa uomini retti, uomini integri, e Faso che significa patria, quindi la patria degli uomini retti. E questo nome è stato dato all'inizio degli anni Ottanta da Thomas Sankara, un rivoluzionario che all'epoca presiedeva il governo, ed è stato dato per dare un forte senso di indipendenza al paese che proveniva da un periodo colonialista, ma anche per rispettare e onorare l'estrema forza di volontà che la popolazione burkinabè di questo stato appunto ha.
0: Che circuitazione sta avendo il documentario?
1: Abbiamo fatto due screening al MUDEC di Milano, sono stati ospitati al MUDEC di Milano, per questo bisogna ringraziare il Sole 24 Ore che ci ha concesso appunto gli spazi, e è in fase di iscrizione a diversi festival.
0: Ci sono dei riferimenti web per saperne di più?
1: Il sito di SafeHeart, l'associazione di Milano, e la loro pagina Instagram.
0: Il documentario Burkina Faso, la terra degli uomini integri. Un saluto e un ringraziamento al regista Daniele Filippo Rossi. Alla prossima!
1: Grazie a tutti, grazie.
2: Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.

bamboo.

0: Foolish, foolish, foolish, foolish, foolish, bad.
1: I fascisti qua non ci entrano, questa cosa è chiaro.
2: No, funziona, il fascista.
3: 20 anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
4: 20 anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
5: 20 anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. 20 anni di memoria collettiva.
6: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
4: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
5: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
4: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
5: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
3: Sempre con la stessa rabbia,
6: sempre con immutato amore.
5: È tutto Super Slay.

0: Radio Onda Rossa 87 900 900 900.
1: La voce dei senza voce, della cultura antagonista.
2: La voce della cultura antagonista. La radio che non campa d'aria. Io Nabio. Radio Onda Rossa, la radio che non si pia.

0: Bene, iniziamo ringraziando l'ascoltatrice e l'ascoltatore che ci hanno chiamato per dire che la radio si sente bene. E grazie anche a Clara per essere qui con noi, della rete No Bavaglio, l'avevamo detto poco fa, ma con te volevamo costruire l'approfondimento di oggi, in particolare sul il cosiddetto DDL antisemitismo, ma insomma come prima cosa ti chiederei di presentare, insomma, chi sono, chi siete come rete Non Bavaglio, quando nasce, il perché avete sentito la necessità di far nascere una rete che, insomma, la parola stessa lo dice, contro le censure. Quindi a te la presentazione.
1: Grazie a te Carla e Onda Rossa per questo spazio e a tutti i radioascoltatori.
0: Mettiti un pochino più vicino al microfono.
1: Stiamo facendo un passaggio ai microfoni.
2: Prova, adesso mi sento anche bene pure anche io. Allora, ben trovati di nuovo. Grazie per l'ospitalità e a Ondia Rossa e a te Carla per questo spazio che è importante sempre parlare con i cittadini fondamentalmente. Rete No Bavaglio nasce nel 2015, quindi siamo entrati alla seconda cifra proprio quest'anno. E nasce per contrastare all'epoca la riforma di Renzi sulle intercettazioni, e quindi con Stefano Rodotà e vari colleghi sono messi insieme e così, insomma, nasce No Bavaglio. No Bavaglio siamo un gruppo prevalentemente di giornalisti, ma il nostro obiettivo, la nostra come dire, anche auspicio è quello di tornare a far parlare i giornalisti con i cittadini, no? C'è stato questo scollamento negli ultimi 20 anni, poi faremo anche qualche nome e cognome perché non ci tiriamo indietro, però sicuramente abbiamo sentito la necessità non soltanto di difendere il nostro lavoro e quindi la libertà di informare, ma soprattutto difendere la libertà di essere informati, ecco, e trovare insieme, no, un linguaggio, trovare insieme una solidarietà, un sodalizio tra la stampa e la società civile. E all'interno poi ci sono moltissime associazioni, attivisti, rappresentanti istituzionali, insomma, cerchiamo di dialogare, di far dialogare le varie sfumature della nostra società.
0: Sì, infatti un po' anche, come dire, l'obiettivo di questa radio, no? È far dialogare, far parlare. Noi magari partiamo anche di più da aspetti specifici, quindi dar voce, diciamo, sempre a chi non ha voce, raccontare le lotte, raccontare tutto quello che non passa nei media, tra virgolette, ufficiali, perché sono tante. Anche noi ci, come dire, diamo informazioni, quell'informazione sommersa che a volte non riesce a bucare, soprattutto questo periodo, ma già da prima, bisogna dirlo. No, i nostri mezzi di informazione più grandi, ufficiali, no? Se non in
2: Il
0: alcuni
2: mainstream,
0: rari.
2: ecco, diciamo il mainstream. Ma
0: Sì.
2: assolutamente sì, Carla, però noi facciamo informazione e a 360 gradi siamo intatti, poi sicuramente è più visibile un televisivo, no? So, se sei in Rai, se sei, ma anche in Mediaset o in La 7, sicuramente i giornalisti che sono televisivi hanno più visibilità, e l'informazione e l'opinione, ecco, perché poi dovremmo aprire un capitolo sugli opinionisti che girano nelle televisioni, è sicuramente una forma di informazione, però ecco, ci siamo anche tutti noi, no? Tutti noi che ogni giorno comunque diamo voce a chi non ha voce, e questa è la nostra essenza. L'essenza del giornalista è proprio essere lo strumento di chi non ha strumenti, no? Se perdiamo questo abbiamo perso tutto, però dovremmo, ecco, cercare di trovarci anche noi. Noi,
0: Sì, almeno fare una
2: no?
0: riflessione seria, perché spesso da un punto di vista delle informazioni riuscire a capire le fonti, no, lo dico perché in questo momento in piena polemica in atto con come vengono interpretate e date le notizie, in particolare per quello che riguarda, insomma, la Palestina, insomma, il Medio Oriente, definiamo così, oppure l'Asia occidentale, come giustamente qualcuno dice che vanno chiamate quei territori. Dovrebbe farci estremamente riflettere, no? Non ultimo il fatto che, insomma.
2: Ma che se, Lo diciamo, se il capo della sede RAI di Gerusalemme, il capo della sede del Medio Oriente della RAI in Gerusalemme, definisce i coloni degli escursionisti, è un problema. E noi siamo stati chiarissimi e netti domenica, titolando proprio "Se le parole cambiano i fatti, non è informazione, è un'altra cosa". E quindi non, senza se e senza ma. Ed è una critica.
0: Ma se quei territori occupati normalmente vengono chiamati genericamente territori, neanche territori palestinesi, perché non c'è un'informazione sulla RAI che non definisce i territori occupati da Israele come territori palestinesi. Viene detto semplicemente l'esercito nei territori. Quali territori? Non si sa.
2: Ma guarda, un pochino dissento, perché poi noi ci focalizziamo, ecco, un esercizio che sto cercando di fare da qualche mese, perché la rabbia sta passando, in qualche maniera si sta trasformando. Se guardiamo vari colleghi del TG3, faccio alcuni nomi: Gianmarco Sicuro, Nico Piro, Lucia Goracci, Raffaella Cosentino di Rai News. Insomma, non è vero, ci sono dei colleghi che danno le definizioni come vanno date e danno le informazioni come vanno date, e che dovremmo provare a fare l'esercizio di parlare più di noi che non dei soliti noti che sono magari i velinari, ecco, del governo. Ecco, una cosa che ci tengo a dire: noi come Rete No Bavaglio, noi serviamo chi è governato, non chi governa. E secondo me questa è proprio la regola di base del nostro mestiere. Non, senza sì e senza ma. Esattamente come ci siamo scesi in campo subito il 7 ottobre ancora, perché ce n'è bisogno di dirlo, e noi non smettiamo di dirlo, che sicuramente condanniamo qualsiasi violenza, ma dall'8 ottobre era chiarissimo ed è chiaro che c'è un genocidio nella striscia di Gaza, non ha smesso mai, è continuamente. Se qualcuno pensa che 10 morti siano una garanzia di pace, ecco, è follia. Ecco, non credo che si possa transigere da questo. E c'è una parola bellissima che è statunitense, che è ok. Noi la utilizziamo, no? Per dare delle affermazioni, per dire che stiamo bene, per dire che va bene. Ecco, secondo me è una delle parole più belle di qualsiasi vocabolario, perché in realtà significa zero kill. Ed è stata coniata dai soldati statunitensi quando non c'erano morti, nessun morto in Vietnam. Ecco, zero morti è una buona notizia. E se c'è un morto, se c'è un ferito, è inaccettabile. E quello che avveniva nella striscia di Gaza era una preparazione, perché all'orrore non c'è fine. Guardate che a noi non ci fa piacere raccontare di guerra, a noi non ci fa piacere raccontare di omicidi, di soprusi. Vorremmo essere, invece che inviati di guerra, inviati di pace. Purtroppo poi la realtà è questa, e oggi in Cisgiordania sta capitando quello che nella striscia va avanti da 3 anni in maniera disumana, per sì. Non dimenticare che arriva, certo, dal 6 ottobre, dal 5 ottobre, al 4 ottobre e via, dicendo, tornando indietro, certo, nel tempo. Non dimentichiamo, non archiviamo quello che è successo, ma sicuramente oggi, Carla, dobbiamo prendere dei provvedimenti per quello che è oggi e costruire oggi che società noi vogliamo, anche da noi, no? E qua arriviamo poi magari anche a quello per cui, insomma, oggi siamo qua, che è proprio il DDL antisemitismo, perché coinvolge e sconvolge le nostre vite, coinvolge e sconvolge le vite dei cittadini, di tutti i cittadini che non si sono voltati dall'altra parte, che non hanno smesso di dire stop al genocidio. E se le istituzioni mettono il bavaglio a noi giornalisti, perché è un problema per la società, per quello che dovremmo essere, e se un cittadino viene negato il diritto di manifestare, di parlare, di criticare il governo di Israele, ecco, insomma, parliamo di qualcosa di serio, che è anticostituzionale. Ma prima che poi arriva la Corte Costituzionale, ci auguriamo anche questa volta il Presidente della Repubblica poi faccia richiamo e richiesta alla Corte Costituzionale, ecco, dove potremmo arrivare è molto pericoloso, visto quello che è l'andazzo delle scelte istituzionali di questo
0: sì, diciamo, delle scelte, no? Anche politiche, no? Perché politiche, il DDL, sì. Cosiddetto antisemitismo raccoglie un po' anche da un punto di vista diverso, però posizioni un po' bipartisan, no? Non solo del centrodestra, ma anche parte, questo centro non si capisce bene, diciamo del centrosinistra, in cui c'è un po', è un eufemismo dire un po', diciamo c'è un appiattimento su quella che è la definizione di antisemitismo, che non è condivisa da un punto di vista internazionale. Ci sono parecchie anche associazioni che non si allineano, no, sulla definizione di critica a Israele come come antisemitismo.
2: Ma sai, c'è la definizione dell'ira, per cui qualsiasi cosa, qualsiasi commento si fa su Israele, qualsiasi critica si fa nei confronti di Israele, è la definizione antisemitismo. E l'antisemitismo che poi oggi può sfociare, no, se passasse questo DDL, in ammende amministrative, in problematiche giudiziarie, insomma, no? E poi noi, ecco, stiamo chiedendo, peraltro l'Ordine dei giornalisti l'ha adottato già da questo marzo, e invece l'altra indicazione per definire l'antisemitismo, che è la Jerusalem Declaration on Antisemitism, nella quale ci riconosciamo, per cui se tu critichi il governo di Israele e l'operato del governo di Israele, non è che fai una critica agli israeliani. Cioè, c'è una differenza, cioè, è come la differenza, e molti colleghi, anche opinionisti, ma molti anche politici, rappresentanti istituzionali, che non sanno bene la definizione tra antisionista e antisemita. Eppure qua ci definiamo fortemente antisionisti, cioè antisemiti. I semiti sono anche palestinesi, anche noi siamo semiti, quindi è anche un controsenso, e non è accettabile non poter criticare Ben-Gvir. No, Ben-Gvir è stato criticato, la nostra Presidente del Consiglio, dopo il video, peraltro diffuso da noi, quando ha malmenato gli attivisti, no, della Global Sumut Flottia, un comportamento che ha regolarmente con qualsiasi
0: forse anche peggio
2: non, il nostro peggio non arriva a descrivere quello che Ben-Gvir fa nelle carceri israeliane, e criticare l'operato di Ben-Gvir.

0: penale o anche di quella amministrativa, come sta avvenendo per altri versi rispetto a alcuni decreti di sicurezza, no? Che vanno in prevenzione, potremmo trovarci inondati da una serie di limitazioni, ma anche di intimidazioni, no? Proprio onde evitare che le persone, guarda, l'abbiamo visto già partendo dalle scuole, se vuoi, in cui le varie circolari ministeriali, prima che alcune cose diventassero legge, fu stato impedito, no? Incontri sulla Palestina se non c'era il contraddittorio,
1: non si poteva parlare di Palestina, no? Nelle scuole. E pure questo, dove finisce la cultura,
0: dove basta la critica di una persona, uno studente, un familiare, per bloccare tutto, cosa non avvenuta rispetto magari ad altri temi, ad altri punti di vista, no?
1: Assolutamente sì. E, ecco, che repressione stiamo vivendo e cosa può passare in sordina, e perché stiamo lanciando l'allarme sul DDL sicurezza, e perché in questo momento
0: DDL,
1: no?
0: Sicurezza,
1: scusami, antisemitismo, perdona, perché hai parlato perché sono
0: no
1: dei,
0: no perché
1: sono,
0: magari no, c'erano tutte
1: no, no, e allora DDL sicurezza, guarda, è in discussione ma non ancora arrivata nella commissione, per cui abbiamo un po' più di tempo, ma non so quanto tempo. E perché sta passando nella commissione, quindi il provvedimento che la versione poi finale, quella che è già passata al Senato, e non ci stanno emendamenti. La commissione affari costituzionali della Camera e rischia proprio di essere approvato senza l'intervento di nessuno, senza che qualcuno possa in qualche modo, qualcuno della società civile, qualcuno anche di noi giornalisti che non siamo a pungolo su questo decreto. Perché poi, come dicevi prima, la parte istituzionale e partitica è un po' tiepida, è un po' timida su questo, perché in questo decreto antisemitismo ci sono firme di tutti i partiti, di tutti.
0: Purtroppo sì.
1: No, a destra, a sinistra, a centro-sinistra, campo largo, non so adesso come vogliono definirsi,
0: campo stretto,
1: come campo
0: sì,
1: stretto,
0: sì.
1: Strettissimo, non lo so, e rischiamo di avere un golpe estivo, perché passerà in sordina. E allora quello che stiamo chiedendo a tutte le forze democratiche è proprio di presentare degli emendamenti, di bloccare in qualche maniera la commissione, perché altrimenti può essere approvato senza possibilità di intervento. Invece chiediamo fortemente che venga non utilizzata la definizione dell'IRA, ma la definizione, proprio ribadisco, del Jerusalem Declaration on Antisemitism, che consente di criticare queste azioni del governo di Israele. Peraltro vediamo pure d'oltreoceano, insomma, Bibi tutto soddisfatto dell'incontro con Trump oggi ai funerali del governatore. Ma guarda, noi siamo, e nel frattempo stanno bombardando l'Iran, questa conversazione di un paio d'ore avvenuta ieri.
0: Ma anche i ministri israeliani stanno affermando che ridurranno, hanno già raso al suolo non so quanti villaggi nel sud del Libano, non solo non lo abbandoneranno mai, ma anche da lì, insomma, non voglio dire, insomma, continuano imperterriti, no, a espellere persone da quei territori,
1: dalle loro case,
0: dalle loro
1: i palestinesi
0: case.
1: Vengono cacciati, vengono presi,
0: i libanesi
1: sono allargati, ma
0: in Siria, cioè voglio dire, si sta allargando lo scenario e da noi non se ne parla.
1: La grande Israele si sta formando, una parte della Siria già annessa praticamente, il Libano stessa cosa, e la Cisgiordania hanno preso ancora più spazio. Cioè, si trovano in 30 chilometri oggi i Gazawi a vivere. E cos'altro dobbiamo vedere? Ecco, cos'altro dobbiamo vedere per insorgere? Quando un ministro degli esteri dice che il diritto internazionale è valido fino a un certo punto, noi dovremmo essere preoccupati, allarmati, perché o ti riconosce il diritto internazionale o ti ci riconosci. E non ricordo, in questo momento non mi viene, un altro paese africano si è tolto proprio ieri dal riconoscimento della Corte Penale internazionale, non me lo ricordo, perdonami, nel frattempo

0: Tempo Zelensky e Trump si incontrano, fanno un accordo per la coproduzione di missili. Netanyahu si incontrano e secondo me hanno anche discusso, perché a uno fa comodo che la guerra con Teheran continui, l'altro un po' meno, ma vediamo che cosa. Intanto il risultato è che da questa notte si sta ribombardando. Peraltro Teheran ha risposto anche colpendo l'Ucraina, una nave ucraina, perché è stata colpita una nave. Stiamo giocando a risico,
1: sì,
0: capito?
1: Sì,
0: è una cosa.
1: Base...
0: Anche raccontandomi, adesso prima lo stavo scrivendo, adesso dicendolo a voce alta, stiamo facendo la cronaca di qualcosa di orribile, qualcosa che dovrebbe far accaponare la pelle di tutti, nel quale manca fortemente una voce politica, istituzionale, del Parlamento, del centro-sinistra, che alzi la voce, alzi la testa, perché a un certo punto è inaccettabile che passi in sordina. L'aeroplano del primo ministro israeliano Netanyahu ha sorvolato per l'ennesima volta sul nostro territorio nazionale indisturbato, e qualcuno dirà ma è passato anche in Francia, cos'altro dobbiamo vedere, cos'altro dobbiamo assistere affinché noi e la società civile italiana alzi la voce, alzi la testa per contrastare quello che non va all'interno del Parlamento?
1: Sì, indubbiamente, diciamo che purtroppo quello che ci è messo di fronte la situazione, insomma, giù in Palestina, in primis Gaza, ma sicuramente pure tutto quello che è avvenuto in questi anni pure in Cisgiordania, è che il diritto internazionale piano piano è stato smontato di senso,
0: smantellato,
1: no? Smantellato, perché o è funzionale al diritto dei potenti, dei colonizzatori, a ricostruire e a legittimare alcune, insomma, anche lì, azioni di guerra, oppure, già ce lo insegnava gli attacchi americani in Iraq sulla famosa pistola fumante di Saddam, che poi non esisteva, una scusa, no, che lo sanno tutti, e così, insomma, di antica memoria, i primi anni del 2000 ad oggi, questo è stato piano piano la riproposizione del diritto del più forte in qualsiasi parte, insomma, del mondo, no? E però, insomma, gli ultimi episodi, quello che sta avvenendo giù in Palestina, cosa ci stupisce, in particolare a Gaza, no? Credo, è che a differenza, cioè anche se Brenica, no? C'è stato un massacro, sì, un genocidio, sì, anche in
0: Darfur,
1: Africa,
0: cioè, ce ne sono tanti.
1: Però, insomma, questo è in diretta, cioè, qui abbiamo immagini e racconti, e soprattutto c'è anche la grossa capacità di uomini e donne palestinesi che di fatto sono diventati, insomma, giornalisti, la nostra voce, la nostra possibilità di avere notizie dirette, video ci inviano, e che quindi, cioè, come si fa a girarsi dall'altra parte, insomma?
0: Guarda, non so come, ma guarda, non capisco neanche come si faccia a non considerarlo. Come guarda, noi come No Bavaglio abbiamo lanciato da subito nell'ottobre 2023 una richiesta di entrare a Gaza. Eravamo in pochi, l'abbiamo fatto, è diventata mondiale, una richiesta firmata da moltissimi colleghi della stampa internazionale. Guarda, lo spirito è sempre stato: vogliamo entrare a Gaza per essere anche scudo dei colleghi palestinesi, perché una volta, cioè, noi fino a fine ottobre 2023 pensavamo di non essere un target, no? Di non essere nel mirino dell'esercito, come lo pensavano gli operatori sanitari. Poi abbiamo invece purtroppo capito e scoperto che invece siamo un target, e nella striscia di Gaza sono morti più colleghi, più giornalisti che nelle guerre mondiali. Però poi è chiaro, no? Uccidere un giornalista significa uccidere una voce, qualcuno che possa raccontare quello che accade. E a tutti i colleghi che hanno delegittimato e delegittimano ancora oggi tutti i colleghi palestinesi, ma come colleghi libanesi, yemeniti e di altre parti del mondo, che noi dobbiamo andare noi per dire la verità, no? Per documentare, ecco, no, non è. I colleghi, noi li chiamiamo fixer, chi fa i viaggi, chi ha inviato insomma in giro per il mondo, si chiamano fixer, coloro che ci accompagnano poi nei posti, no? Che ci danno le indicazioni, ci organizzano, ci aiutano a organizzare le interviste, sono dei colleghi che si prestano. Se noi viene un collega estero qua a Roma, insomma, e ci conosce, che sia di Al Jazeera, che sia della BBC, che sia delle Monde o di, no, e ci chiede un aiuto per avere dei contatti diretti, ecco, è un collega. E quindi a tutti quei colleghi che giornalisti, opinionisti, soprattutto agli opinionisti che dicono ma non c'è la stampa internazionale, no, guardate che sono colleghi quelli, dei colleghi che non stanno dormendo da 1020 giorni, colleghi che hanno bevuto acqua e sale per stare in piedi, colleghi che non hanno perso un secondo, e molti di noi che abbiamo fatto da megafono a quello che ci raccontavano, niente di più, niente di meno. A tutti gli operatori sanitari uccisi, non è mai mancato un medico nella striscia di Gaza, perché sono entrati. E lì non è una questione di avere paura o meno. Se sei un medico vai a salvare le vite, se sei un giornalista vai a raccontare le storie. E più di 2000 medici uccisi, più attivisti dell'ONG, insomma, delle Nazioni Unite, insomma,
1: no? Diciamo che i target,
0: chi altro deve morire?
1: Infatti i target sono infiniti, qualsiasi cosa si muove può diventare immediatamente un target.
0: I bambini sono considerati terroristi da Israele.
1: Sì, gli stessi ministri hanno detto meglio ucciderli da piccoli.
0: No, quindi noi dobbiamo sottostare a un decreto che ci dice che criticare uno che definisce un definisci bambino, no? Lo definisce terrorista e lo uccide, noi non possiamo criticarlo. Cioè, dove finisce la democrazia? Dove finisce la libertà di pensiero e di critica? Ma soprattutto che sensibilità non devi avere affinché tu possa consentire a qualcuno che dica deliberatamente e senza nessuna causa effetto che una persona può dire che un bambino, un terrorista, lo può uccidere e noi non possiamo criticarlo? Cioè, siamo strani noi?
1: No, ma infatti probabilmente quello che c'è da riuscire a capire è anche, non so, questi giorni, come dicevi te, insomma, parecchie sono, o meglio, come ne parlavamo prima di andare in onda, no? E in virtù proprio di questa definizione di escursionisti è partita una campagna, mettiamola anche così, di mail nei confronti degli ordini dei giornalisti, nei confronti del CDA della RAI, insomma, per... di protesta, no? Anche di... Allora,
0: mi viene sogghigno, insomma, perché non ci vede, perché noi siamo di parte, come giornalisti, no, bavaglio, come giornalisti, penso, Onda Rossa, perché siamo un po' tutti, no, bavaglio, no? Se ci riconosciamo nella Costituzione, nell'antifascismo. E adesso noi abbiamo criticato i servizi, sia il servizio in diretta che il servizio poi mandato prima al TG1 e poi al TG2, credo, di Brunori, Giovan Battista Brunori, che è il capo della sede della RAI di Gerusalemme, non un corrispondente qualsiasi, e, nella quale ha definito degli israeliani attaccati da un gruppo di palestinesi e stavano facendo delle escursioni. Voglio dire, se cambi l'informazione, cioè non è possibile. E oggi abbiamo saputo che stamattina nella sede di Radio Rai 1 qualcuno ha fisso nella bacheca l'immagine che è stata pubblicata domenica, oggi credo poi l'abbiano rimossa da Italia Global Sumut Flottia su Instagram insieme a un'altra pagina, perdonatemi, sono un po' stanca, non ricordo, però avevano fatto una caricatura, ti ricordi la copertina dell'Espresso di qualche mese fa, in cui c'era questo colono che faceva, sorridendo, sogghignando, la foto alla palestinese mentre la stava, credo, malmenando, insomma, l'aveva malmenata, era subentrato nel suo villaggio, e che divenne una copertina che ha fatto il giro poi del mondo.
1: Sì, anche quella, no? Definita antisemita, mi sembra, no? Come dire, che voleva scatenare, sì, l'odio nei confronti degli ebrei.
0: Sì, secondo. E quindi hanno fatto una caricatura di questo con un microfono con scritto RAI. Qualcuno di Radio 1, immagino comunque qualcuno nell'edificio della radio, ha stampato questa immagine dai social e l'ha appesa nella bacheca di Radio 1. Ecco, è scoppiato poi nel tarda mattinata, primo pomeriggio, questa polemica su queste minacce antisemite nei confronti di Brunori. Ecco, detto tra me e te, da cosa si evince che quella mano, se qualcuno la va a recuperare la troverà, da cosa si evince che quella mano con scritto Rai sia di Brunori? Qual è la minaccia? Partendo dal presupposto che la caricatura può ricordare, può dispiacere, può ledere la memoria di coloro che hanno vissuto il periodo storico in cui erano cacciati, in cui erano derisi in una maniera più abietta, no? Perché l'uomo ha fatto anche questo. E poi le leggi razziali, perché poi quando ricordiamo tutto questo, no? Quindi abborriamo quello che nei campi di concentramento, abborriamo come stanno assolutamente sono stati trattati gli ebrei in quanto tali. E quindi se qualcuno ha avuto questo ricordo, sicuramente immagino personalmente è difficile, no? Come
1: non certo, è stato, cioè non toglie non è che stato non è di buon gusto,
0: ecco, non è giustificabile.
1: Certo, non è
0: però, il colono che fa questa azione viene identificato come un lupo, possiamo definirla Charles Hebdo, insomma, voglio dire, ci insegna, anche satira, insomma, poi quel microfono, chi l'ha detto che quello lì è Brunori? Si è sentito così, l'Usigrai è intervenuta con un comunicato, Unirai è intervenuta come la comunità ebraica di Milano, chiedendo le forze dell'ordine di indagare chi ha fisso questa immagine del colono travestito da lupo, travestito? Sì, secondo me è travestito, perché il lupo non arriva a fare quelle cose che i coloni fanno in Cisgiordania, sì, quello sì, che vorrebbero fare in la Siria. Mi assumo la responsabilità di quello che dico, insomma.
1: Sì, sì, si dovrebbe offendere il lupo.
0: Quindi, che devo dirti? E allora non facciamo una battuta, no, che ma dobbiamo
1: questo,
0: fare?
1: Cioè, è vero che ormai siamo, insomma, come dire, anche il cosiddetto definizione, quello che è il terrorismo di parola, veramente potrebbe sfociare e farci pensare a una società veramente senza confini, no? In cui uno deve sta attenta, non si sa bene che dove sono i confini, ma quello che più ti stupisce è che oggi uno si senta offeso, denigrato, colpito, violentato per delle immagini. Poi, insomma, come facevi te riferimento a Charles Bo, però lì la satira è
0: Lercio,
1: lì.
0: Ma ti ricordi anche il vernacoliere, insomma, certo. Ragazzi, e adesso io aspetto con questa tanta enfasi eccetera i provvedimenti presi per inesattezza detta dal capo della sede Rai di Gerusalemme, dal corrispondente che è però il capo della sede della Rai di Gerusalemme, qualche provvedimento. Ora capiamo, insomma, che cosa, che o va bene quello che ha detto, la descrizione che ha fatto. Beh, però guarda, per lasciarci, insomma, per non meno male che poi c'è Trump, però lo possiamo dire, ma no, perché
1: che rimette in riga,
0: ma alla fine ce la strappa, no, una risata, uno che dichiara alla cena con i corrispondenti della stampa internazionale e locale che è pronto per il terzo mandato.
1: Sì, sì, che vuole cambiare la legge.
0: No, ma noi supponiamo, ma vuoi cambiare la Costituzione? Ecco, pure lì, anche lì, per fortuna c'è la Costituzione, come ci ha salvato qua, come la riconosciamo qua, per fortuna anche negli Stati Uniti c'è una Costituzione, cioè il Congresso è una procedura talmente complicata e complessa che dubito riesca a farlo, eh. Poi io capiamo, insomma, c'è un po' di tempo.
1: No, però diciamo che pure questo ci fa ben riflettere. Quello che ci preoccupa magari è che in un momento in cui Israele si avvicina alle elezioni politiche, no? Perché parliamo
0: di ottobre.
1: E quindi noi sappiamo perfettamente che lo scontro ogni volta all'interno di quel paese passa sulla pelle dei palestinesi, perché chi vince, chi più dichiara di riuscire a portare sicurezza, e sicurezza sicuramente non è la sicurezza di tutte e tutti, ma è la sicurezza sulla pelle dei palestinesi. È sempre stato così. Anche, diciamo, la figura oggi che si propone come alternativa a Netanyahu, in fondo è un altro ex generale, un altro ex capo di Stato Maggiore, forse non ha fatto tante guerre quanto quello precedente, oppure non ha una visione militare, magari più.
0: Ma guarda, qualche volta i militari sono più pacifisti, no? Perché poi quando si parla tanto di guerra, poi chi va a farla la guerra sono i militari. Non parliamo di quello nostro, però, per favore, l'onorevole che portava la divisa una volta, non diamogli spazio anche qua da noi. Guarda, però, non soltanto i palestinesi, ecco, non cadiamo in questo errore. E la problematica e il fascismo del governo israeliano di oggi è un problema anche per tutti gli israeliani che convivono, che non vogliono questo governo, che che sono antisionisti, e non sono pochi. Dobbiamo sforzarci di vederli, di raccontare anche loro, di dare spazio anche a loro, perché insieme potranno far cadere questo governo fascista di Israele, guerrafondaio, criminale, perché se non diamo voce anche a tutti gli israeliani antisionisti, diventa un problema. E invece dobbiamo assolutamente
1: però questo apre
0: fianco,
1: diciamo, un altro scenario sicuramente, che è una riflessione da portare, no? Ed è quale futuro, che non è che possiamo fare magari noi qua, però va riproposto, perché insomma da quello che poteva essere anche un bagaglio politico, un'immagine, personalmente non ci ho mai creduto, quella dei due popoli, due stati, no?
0: No,
1: criticati da tanti, però sembrava l'unica soluzione che ha permesso solo, diciamo, alle politiche israeliane di rubare sempre più terra ai palestinesi. Non è stata rispettata mezza risoluzione dell'ONU, anzi le colonie nel periodo degli accordi di Oslo.
0: Io dalla prima volta che sono stata in Palestina nel 99 ad oggi, insomma, soltanto che è peggiorato, ecco, il checkpoint all'epoca non ce n'erano moltissimi, oggi ce ne stanno ogni 10 metri, quindi voglio dire è peggiorato assolutamente. Hebron è una prigione a cielo aperto, insomma, è inaccettabile, no? Era inaccettabile. Speriamo che l'attenzione, però ecco, l'iniziativa, che peraltro invito tutti quanti a partecipare domani alle 21, e per parlare proprio del DDL antisemitismo con dei giuristi e anche dei responsabili del BDS, di Amnesty International, perché guardate che questo DDL antisemitismo sarà un problema soprattutto anche per gli attivisti, per i cittadini, per tutti coloro che boicottano e che comunque non smettono di parlare di Palestina e di criticare il governo di Israele. Ed è domani sera alle 21 online. Per iscriversi, no bavaglio, prenotazioni @gmail.com, così credo di aver detto tutto almeno su questo argomento. E ci sarà BDS Italia, ci saranno insegnanti, sanitari per Gaza e
1: i presidi per Gaza.
0: I sanitari, i presidi per Gaza, che ci sono gli insegnanti, ma non so se sono non voglio dire una cosa per un'altra, ma
1: sì, no, leggevo anch'io, insomma,
0: sì, voci per la Palestina, un ponte per, insomma, sì, ce ne sono tanti di ospiti, ma interveniamo tutti, intervenite tutti, e perché insieme, insomma, sicuramente potremmo modificare se non altro qualche
1: quindi
0: cosa.
1: Quindi diciamo sarà un
0: boicottiamo, continuiamo a boicottare, perché non è vero che non serve a nulla, non è vero che non serve parlarne, scendere in piazza, fare volontariato, chi ognuno di noi quel poco che può fare, se lo fa sicuramente mettiamo paura qualcuno, insomma.
1: Sì, infatti questi, diciamo che continuano a moltiplicarsi comunque le iniziative, no? Sia territoriali, sia di denuncia, sia da un punto di vista per non dimenticare, ma non dimenticare non solo che cosa avviene in termini di guerra, no? Però io vedo che
0: non è una guerra, non è una guerra. In Palestina non c'è una guerra,
1: no,
0: è un genocidio.
1: Su questo sono d'accordo con te, però diciamo in termini di guerra, nel senso che spesso le iniziative che vengono promosse sono anche per far capire quanto giù in Palestina comunque si continui a produrre cultura, certo, film, certo, musica,
0: bellezza,
1: insomma, quindi non ci si ferma solo al momento del vittimismo, perché una cosa che probabilmente ci hanno insegnato le palestinesi, i palestinesi che non vogliono essere viste come vittime.
0: Ma perché non lo sono? La loro resistenza, no? Il Sumud ci ha insegnato che sono un popolo di pacifisti, sono un popolo conviviale, ecco, in questa convivialità, in questa bellezza, in questa ospitalità dovremmo trovarci tutti quanti, e non possiamo non difendere. E perché significa difendere il diritto internazionale, significa difendere noi stessi, perché finché non capita a noi, ma chi l'ha detto, non può capitare a noi una roba del genere,
1: sì,
0: non aspettiamo che accada.
1: No, diciamo che insomma abbiamo sempre detto che quello è un laboratorio, no, di controllo sociale, politico, sì, anche di sperimentazione di alcuni tipi di arma, le stesse gas lacrimogeni che sono stati usati in Palestina, sono parlo di prima del 2000, no? Quindi durante la prima intifada sono stati sperimentati e riproposti di tutte le mobilitazioni, poi a Genova 2001, cioè, come dire, è così, è uguale. Non a caso Israele vende le proprie armi dicendo sperimentate sul campo, se pensiamo ai droni, se pensiamo ad altri sistemi di controllo, a riconoscimenti facciali, pensiamo all'intelligenza artificiale, alle, come vengono individuati gli obiettivi, per cui sarebbe lunghissimo questo discorso, ma magari oggi ci interessa anche capire, come dicevi, di riaprire un attimo l'attenzione su questo DDL, perché passare direttamente in cioè lo stanno un po' blindando, perché questa mi sembra un po' il tentativo di questo governo, no? Chiudere la partita impedendo, quindi blindando un po' la votazione o la possibilità di discussione.
0: Ma chi, guarda, è blindarlo, ma è farlo passare così in sordina, cioè il testo che è passato al Senato, in cui c'è l'online, in cui c'è sta Gasparri, Robeo, facciamo così, insomma, le persone capiscono anche di cosa parliamo, tutti gli emendamenti presentati e le proposte, no? Hanno fatto poi una sintesi delle varie proposte presentate, ecco, rischia di mettere il bavaglio totale sulla critica nei confronti di Israele. E non è possibile che passi così in sordina. Quindi proprio a tutti i componenti della Commissione Affari Costituzionali alla Camera bisogna far richiesta di emendare, di provare a discutere, insomma, a bloccare e quantomeno di modificare proprio la lettura. Perché se passa l'ira, l'idea che tutto è antisemitismo, non è, a parte che andrebbe comunque è anticostituzionale a parer nostro, poi bisogna vedere, però sicuramente non si può far passare in sordina in commissione, e poi una volta che diventa decreto, ragazzi, sarà più complicato e complesso modificarla.
1: Vabbè, sicuramente, infatti, quindi abbiamo poco tempo per riaccendere comunque l'attenzione su questo decreto in questi giorni. Come dicevi, domani pomeriggio,
0: domani alle 21, domani sera alle 21, quindi dopo cena, insomma, che cena oppure a cena, comunque magari affacciatevi a mo' di radio e magari si discute.
1: Però prima, per poter affacciarsi, devono scrivere
0: l'email, sì,
1: poi lo scriveremo anche quando pubblicheremo.
0: Ah, grazie mille, assolutamente sì. E è nobavaglio prenotazioni@gmail.com e per avere, insomma, il link per partecipare a un link meet
1: con l'oggetto
0: partecipazione all'incontro di DDL antisemitismo, che è domani sera, perché è un rischio, ecco, un rischio per la libertà di critica, di espressione, non possiamo lasciarla passare in sordina, ecco.
1: Bene, non so se vuoi aggiungere altro, se magari, insomma, anche un, questo è la vostra mail, però so che avete anche
0: questa
1: un
0: l'email
1: sito
0: per partecipare al,
1: per chi volesse seguirvi,
0: per chi ci vuole seguire, abbiamo le pagine social, siamo abbastanza attivi al fianco dei cittadini, qualsiasi manifestazione ci siamo sempre, qualcuno di noi, e su Instagram, su Facebook, poi c'è il blog Pressing su Altre Vista, ma basta che cercate su Google Rete No Bavaglio e ci trovate, e se avete bisogno di accendere i riflettori su qualche cosa che magari ci sfugge o ci è sfuggita, noi ci siamo, siamo di più, siamo tanti, siamo tantissimi, e dobbiamo continuare a lavorare insieme a costruire, no?
1: Sì, diciamo, a costruire un mondo differente, perché, insomma, sì, questo che abbiamo non dà spazio non solo alla critica, alla possibilità, eccetera, ma non dà spazio veramente neanche a un futuro. Perché così come lo stanno costruendo,
0: ha un presente, guarda,
1: non c'è.
0: Ha un presente.
1: Sì, anche un presente, probabilmente. Ci siamo estremamente stretti. Quindi io ti ringrazio. Come dicevo, questo è il primo appuntamento, quindi online. Ci saranno altri appuntamenti pubblici. Immagini che da qui ci saranno. Questo per prepararci.
0: Assolutamente, ne stiamo preparando uno a fine agosto, inizio settembre. Ma poi ci vedremo. Poi, insomma, se ci seguite, e ve lo segnaleremo. Comunque, stiamo organizzando delle proiezioni, vari incontri. Comunque, qualcuno della Rete No Bavaglio, siamo in giro per l'Italia e nelle varie iniziative. E ci trovate in giro, in redazioni, siamo in tanti, ecco, ecco, una cosa che chiedo ai radioascoltatori, ai nostri lettori, diamo meno spazio a chi non in realtà non fa questo lavoro e non lo è, no? Troppi opinionisti prendono il sopravvento e quindi qualche volta magari
1: quindi
0: pensate
1: spegnete
0: che...
1: la TV.
0: No, mai, assolutamente. Beh, io, no, pagate il canone, accendete la radio, tutte le radio, accendete, cioè io pure sono in radio, quindi accendete la radio.
1: Beh,
0: accendete le TV,
1: proprio...
0: fate, basta che vi informate e non vi limitate, insomma, alle opinioni, ecco. L'informazione è un'altra cosa, non è opinione, la cronaca è proprio l'essenza, insomma, è la disponibilità nei confronti del cittadino, è la garanzia del giornalista,
1: diciamo,
0: le
1: manca,
0: fonti,
1: no?
0: Lo studio,
1: una,
0: no?
1: Una parte di giornalismo d'inchiesta sicuramente manca nei media mainstream.
0: Ce n'è, manca, ma guardiamo quella che c'è e difendiamola. Poi quello che non c'è si può costruire, si può aiutare i colleghi.
1: Vedo che tu sei
0: affinché...
1: molto più positiva.
0: Ma sono positiva, guarda, perché sono stanca, perché lo trovo inaccettabile delegittimare i colleghi, che siano palestinesi, che siano libanesi, che siano italiani, che siano francesi. Non si può delegittimare il lavoro di chi lo fa, no? Di chi è a servizio del cittadino. Io ogni mattina mi sveglio, non dormo per raccontare, e quindi anche per rispetto di tutti noi, ecco. Non lasciamo soli i cittadini, non lasciateci soli, perché è più facile criticare, è più facile parlare di chi fa che non criticare. E ripeto, l'esempio è anche non ci siamo tirati indietro, insomma, non si può non criticare l'operato di Brunori di venerdì e sabato. Mi dicono che ieri i servizi sono stati molto buoni, ecco, quindi se si può, noi possiamo sbagliare, guardate che siamo umani, non siamo un'intelligenza artificiale, non siamo dei robot, pensa.
1: A proposito di siamo umani, abbiamo presentato da poco dai microfoni di Onda Rossa questa trasmissione, il fattore umano, no?
0: Quindi voglio dire, se pensate che noi siamo automi, no, possiamo sbagliare, ma c'è la critica, c'è la smentita, c'è la richiesta di rettifica, c'è la querela, insomma, ci sono gli strumenti, ma anche parliamo di tutti i colleghi che fanno un buon lavoro, che sono al fianco dei cittadini. Guarda, sono tanti, perché se no non si saprebbero le cose, e se si sanno è perché la garanzia è che ci documentiamo, cioè, siamo dei critici che studiano, ecco, questo dovremmo essere, e pretendiamo questo sicuramente, sì, come cittadini e come ascoltatori, come lettori. Però ecco, insomma, parlare sempre di chi,
1: cioè delle cose che non vanno, tu dici,
0: non vanno,
1: questo significa darci un po', insomma, farci male da soli.
0: Cioè Onda Rossa, no? Ma che vogliamo dire Onda Rossa? Cioè tutto il lavoro che fa, dell'informazione fa, ogni tanto, insomma, parliamo anche noi, no? Diciamoci, ecco, che facciamo un discreto lavoro, quantomeno. Poi se sbaglia pure noi, criticateci, aiutateci a migliorare se abbiamo sbagliato, se sbagliamo a parlare, ma chiaramente non potete non parlare anche di noi, ecco,
1: certo.
0: Diciamo che questo è il...
1: Beh, questo mi piace, questa prospettiva, insomma, sarebbe da allargare. Poi se pensiamo a quello che sta avvenendo giù in Palestina, magari, e dico sta avvenendo giù in Palestina, quindi anche con uno sguardo molto ampio, no? Pensando anche ai tanti profughi palestinesi che si trovano a essere profughi non so quante volte anche in paesi fuori dalla Palestina. Pensiamo a quello che sta avvenendo in Libano, in Siria, come dicevamo, ma anche in Giordania, perché gli attacchi ultimamente sono anche dentro alcune aree giordane, e quindi anche da lì la presenza palestinese è molto forte.
0: Molti sono scappati lì, insomma, sono rifugiati lì, anche ultimamente,
1: gli ultimi pogrom dalla Cisgiordania, buona parte dei 40.000 sono della Cisgiordania di quest'inverno, magari una parte è andata sicuramente, aveva parenti in Giordania e si è spostata lì, per cui si ritrova di nuovo, come dire, sotto attacco in maniera differente. Però insomma, questo ci fa riflettere, perché come prospettiva, e non senza pensare di avere le palle di vetro, insomma, come dire, perché è impossibile leggerlo, e speriamo, io poi mi spero sempre di sbagliare nelle letture del futuro, però insomma, se pensiamo, guardando il passato, che quando scoppiò la prima intifada nel 1987 c'erano 20 anni di proteste dall'occupazione del 67, più o meno ignorate, no? O comunque dimenticate, o comunque attenzionate solo da una parte della sinistra, no? Però tutto quello che avveniva anche in giro per il mondo, come hanno ripreso, no? Un'attenzione, insomma, di fronte agli occhi del mondo, dal famoso discorso di Arafat all'ONU, ma anche dalle tante azioni, dirottamenti che ci furono in quegli anni. Ecco, nell'arco di 20 anni, dopo 20 anni, ci fu un sollevamento popolare che venne chiamata, no, la prima intifada, conosciuta come l'intifada dei bambini, l'intifada delle pietre. Dall'87 al 2000 anche lì, no? Poi dopo ci furono tutti gli accordi, uno dice gli accordi di Oslo, no?
0: Sembrava... Poi gli omicidi.
1: Sì, no, tutto tranquillo, eccetera. E poi con la passeggiata sulla spianata delle moschee, ma anche lì, quante erano le voci di giornalisti, giornaliste, analisti, analiste soprattutto palestinesi che dicevano guardate che qui si sta preparando una nuova sollevazione.
0: Guarda che erano tanti, perché, Carla, no, erano tanti, ma erano inascoltati, no, se ci
1: ma
0: pensiamo,
1: adesso
0: no?
1: Sta succedendo la stessa
0: sì.
1: cosa.
0: Ora io spero che oggi sono ascoltati, a differenza di 20 anni fa, insomma di 20, no, di 26 anni fa, almeno la seconda intifada, a parte ne approfitto per chiedere la liberazione di tutti i prigionieri palestinesi, barguti, lo citiamo insomma non perché sia più importante ma perché è una voce autorevole insomma che di cui forse oggi avrebbe bisogno il popolo palestinese e forse insomma
1: no, considerando anche le sue condizioni gli è stato sparato
0: sì, ma sai,
1: anche
0: il simbolo
1: carcere,
0: no sai il simbolo
1: no?
0: Ma come il medico Sayaf
1: sai,
0: quindi però sono dei simboli che ci auguriamo che vengano tutti quanti liberati ma proprio per questo, perché per chiudere insomma questo nostro incontro e dare spazio anche agli altri collegamenti
1: che parleremo proprio di prigionieri anche quelli italiani, anche quelli che stanno nelle carceri italiane,
0: palestinesi anche insomma senza garanzie e senza diritto, il che è allarmante, drammatico, ma non dobbiamo parlarne. Ecco, quello che per lasciarci in qualche modo, Carla, ti direi quello che provo però a fare ogni giorno è onorare tutti i colleghi uccisi per raccontare quello che stava accadendo, che non smetteremo mai di ringraziare, perché se non ci fossero stati noi non sapremmo assolutamente nulla di quello che sta accadendo nella striscia di Gaza. E soprattutto una promessa che cerco di onorare ogni giorno è facciamo rumore per Fatima Ossuna, per tutti i colleghi, insomma onoriamo chi è morto ma urliamo per chi è ancora vivo, per far sopravvivere ancora chi è vivo, perché non possiamo parlare soltanto dei morti, dobbiamo onorare assolutamente sì, ma dobbiamo alzare la testa e la voce per chi c'è oggi, perché è inaccettabile che ci siano bambini che non possono essere curati, bambini che non mangiano, esseri umani, adulti, donne, uomini, anziani, insomma è inaccettabile, certo. E noi non possiamo che non alzare la voce e continuare a fare rumore, ognuno in quello che fa nella propria vita,
1: o comunque a dire che il problema della sanità a Gaza è l'occupazione, è l'esercito
0: certo.
1: israeliano fare un esempio della
0: certo.
1: sanità, delle
0: certo.
1: scuole eccetera,
0: certo.
1: sicuramente
0: certo.
1: cioè non è un problema umanitario, no. Non c'è stata una carestia,
0: è un problema di complicità anche, è un sì. problema di complicità, perché se è inaccettabile che noi abbiamo dei rappresentanti del governo che predicano bene, razzolano male e poi lasciano sole le persone, quindi no, però poi adesso apriamo un altro, no, un'altra parentesi, è inaccettabile, quindi ognuno di noi faccia quello che può nella sua vita, nel suo mestiere, nelle sue condizioni, ma sicuramente dobbiamo continuare ad urlare, alzare la voce per chi è vivo in questa maniera, in questo momento, in più parti del nostro mondo, ecco.
1: E soprattutto diciamo non dimenticare che questo DDL inizia così in sordina, ma può significare il bavaglio
0: per tutti, per giornalisti che magari interessa poco, se non
1: insegnanti,
0: attivisti, Amnesty International, BDS, e, insomma tante, e Greenpeace, insomma immagino tutti attivisti che operano ogni giorno nel nostro territorio per aiutare il prossimo, e quindi siamo attenti e non lasciamola passare così. Quindi chi è attivista anche nei partiti, ecco, bussate per favore, fate la gentilezza se siete del PD di chiedere ai vostri rappresentanti di partito, se siete di AVS, di Sinistra Italiana, del Movimento 5 Stelle, insomma l'importante è che andate a chiedere conto e che si emendi questo DDL, non si faccia passare così com'è.
1: Bene, io ti ringrazio e a risentirci con l'evoluzione.
0: Assolutamente sì, magari domani affacciatevi anche voi e buon proseguimento e a risentirci, sia alla prossima.
1: Ok, grazie e buona serata.

0: E siamo di nuovo in diretta, come dicevamo poco fa, con una compagna dell'Assemblea per la Palestina di Sassari. Grazie per la tua disponibilità.
1: Grazie a voi.
0: Bene, con te insomma ci avete mandato qui in radio questo comunicato sulle gravi condizioni di salute, insomma ne avevamo già parlato le volte precedenti, insomma dei palestinesi comunque rinchiusi nelle carceri italiane, in particolare appunto di Riyad al-Bustani, rinchiuso nel carcere di Bancali vicino Sassari, però insomma è uscito anche questo comunicato particolare sulle sue condizioni di salute e la richiesta di tutele e di garanzia, no? Sia per lui che per tutti gli altri detenuti.
1: Sì. Esatto. Intanto vi ringrazio per aver accolto tempestivamente questo appello, anche perché noi come Assemblea Studentesca per la Palestina Sassari siamo state contattate, diciamo, dall'avvocata di Riyad al-Bustangi, Marina Prosperi, che ci ha fatto sapere di questa situazione veramente molto grave relativa alle condizioni del suo assistito. Attualmente Riyad al-Bustangi si trova nella sezione di alta sicurezza 2 del carcere di Bancali ed è di fatto detenuto come prigioniero politico palestinese. Lui è una persona anche abbastanza in là con gli anni, è un'autorità religiosa. La sua famiglia sta avendo grossissime difficoltà ad entrare in contatto con lui. Evidentemente dopo un ultimo contatto la famiglia stessa ha stilato una lettera che poi è stata appunto inviata all'avvocata, in cui si segnalavano segnalava la situazione in cui riversa al-Bustangi. Lui soffre di diverse patologie gravi che necessitano quindi di cure mediche, di visite mediche frequenti, e sono state segnalate all'interno di questa lettera gravi negligenze da parte appunto dell'apparato, del sistema carcerario in questo senso, negligenze che potrebbero mettere a rischio la sua vita, il suo stato di salute, ma che gravano fortemente anche sui diritti. Al-Bustangi soffre di crisi diabetiche, sembrerebbe che non riceva tempestivamente cibo e farmaci necessari, e questa cosa per quanto ci riguarda è gravissima. Inoltre sembrerebbe che in generale la condizione del carcere, come anche segnalato dall'associazione Antigone, non sia delle migliori, soprattutto in questo periodo in cui le temperature sono molto elevate. Dalla lettera dei familiari sembra che addirittura al-Bustangi sia stato privato del ventilatore. Quindi ovviamente questo contesto è estremamente grave, aggrava ulteriormente la situazione di una persona che tra l'altro ha dedicato la sua vita per aiutare gli altri, per aiutare il suo popolo attraverso appunto una rete di solidarietà, quindi insomma la situazione è veramente dal nostro punto di vista critica.
0: Sì, perché dobbiamo anche ricordare che lui è stato trasferito nel carcere di Sassari.
1: Esatto, questo... lui è stato trasferito il 25 di giugno dal carcere di Rossano al carcere di Sassari insieme ad un altro prigioniero palestinese, Abdelmuti Abu Nada, che si trova anche lui lì sempre in AS2. E diciamo la situazione per loro è estremamente complicata, perché poi oltretutto il team legale ci ha fatto prontamente sapere sin dagli inizi del loro trasferimento a Sassari che ci fosse una grossissima problematica dal punto di vista comunicativo, perché sembrerebbe che mentre all'interno del carcere di Rossano comunque venivano garantite delle videochiamate abbastanza frequenti sia con i familiari che con il team legale che segue entrambi a distanza ovviamente, e fosse anche garantita la presenza di traduttori o comunque di detenuti che potessero tradurre, perché al-Bustangi per esempio parla solo arabo, Quindi in questa condizione nel carcere di Sassari si sono ulteriormente aggravate le possibilità di comunicare con loro. Quindi attualmente il team legale ha ricevuto queste notizie esclusivamente perché la famiglia ha scritto questa lettera e poi l'ha tradotta e l'ha inviata, diciamo, all'avvocata. Quindi insomma la situazione è veramente preoccupante, anche perché questa situazione si aggiunge a un momento di buio totale che è avvenuto proprio nei primi giorni a seguito del trasferimento, in cui non si avevano notizie di Albustangi, non si sapeva niente. Difatti noi come assemblea ne avevamo già parlato in piazza di questa situazione durante appunto uno dei presidi domenicali, e poi abbiamo prontamente attivato una rete insieme alla rete del Cullezio, con cui appunto il comunicato di cui parlavi prima è stato stilato. Si tratta appunto di una rete di realtà locali che si occupa ovviamente di Palestina, ma di tante altre cose, compresa la smilitarizzazione della nostra isola. Insomma, cerchiamo di portare avanti
0: uno sguardo ampio, diciamo,
1: le battaglie che questi tempi ci richiedono, ecco.
0: Sì, indubbiamente, anche perché insomma, in quanto a militarizzazione o appunto tentativi di farla diventare, se pensiamo alla Palestina, una succursale, no, per il riposo di criminali israeliani, insomma, sappiamo, abbiamo visto che ci sono state varie iniziative anche in quest'ultimo periodo, compreso una suonata di pianoforte di Roger Waters, se non erro, no?
1: All'aeroporto
0: di Cagliari,
1: sì,
0: giorni scorsi, quindi.
1: Sì, sì, esatto. Ma diciamo che allora almeno ritorno un attimo al comunicato, poi amplio un pochino il discorso. Noi abbiamo scritto, diciamo, questo appello perché volevamo proprio che intanto le persone in Sardegna, ma anche fuori, sapessero di questa situazione grave in cui i detenuti, in particolare Albustangi, si ritrovano, e poi soprattutto per lanciare un appello sia alla garante dei detenuti in Sardegna, che tra l'altro ha già denunciato le condizioni critiche in cui vivono tutti i detenuti del carcere di Bancali, e quindi appunto tra l'altro la mancanza di medicinali, il sovraffollamento, anche la mancanza di personale adeguato a seguire determinati casi, e soprattutto per chiedere, insomma, sia alla garante dei detenuti che alla politica sarda, alle istituzioni sarde, di accertare le condizioni di Riad Albustangi, che in questo momento sono estremamente gravi, in modo che vengano, diciamo, monitorate immediatamente e che si trovi una soluzione. Quanto denunciato appunto dalla famiglia è estremamente grave, però è anche qualcosa di disumano, è profondamente ingiusto, un'ingiustizia che si aggiunge a un'ingiustizia ancora più grande, che è quella della sua, dal nostro punto di vista, illecita incarcerazione. Ovviamente l'appello è stato scritto e controfirmato anche per chiedere che tutte le condizioni di tutti gli altri detenuti vengano accertate e che si intervenga appunto affinché vengano migliorate. Io penso che sia importante parlare di questo perché tra l'altro queste catture sia di Albustangi che di Aburada fanno parte di un grosso tentativo di criminalizzare la solidarietà con la Palestina e con il popolo palestinese. Attualmente la cosa inquietante è che in Italia sono detenuti in carcere 7 prigionieri politici palestinesi, come anche voi giustamente stavate dicendo prima. Ci tengo a dire i loro nomi perché è importante ricordarli: sono Raed Dawood, Anan Yesh nel carcere di Melfi, Yasser Elastani e la Sali, chiedo scusa per le pronunce, Ahmad Salem, che si trovano entrambi a Rossano, Mohamed Announ nel carcere di Terni e poi ovviamente Riad al-Bustanji e Abdelmoudi Abunada che si trovano qui a Sassari. Questo noi crediamo che sia parte di un sistema repressivo sempre più ampio che parte da Israele che arriva anche qui nel nostro paese, nella nostra isola, un sistema repressivo che tra l'altro si sta facendo sempre più stringente, asfissiante, e che quindi non solo criminalizza la solidarietà con il popolo palestinese, ma criminalizza anche il dissenso che i cittadini e le cittadine esprimono ovviamente contro il genocidio del popolo palestinese, ma anche contro il genocidio del popolo libanese, che spesso viene purtroppo dimenticato, perché quello che stanno facendo i sionisti in Libano è esattamente lo stesso che sta accadendo in Palestina e che stanno portando avanti in Palestina da oltre 100 anni. Non so, sembra che la politica in questo momento stia proprio criminalizzando e reprimendo qualsiasi tipologia di pensiero critico e la sua espressione. Cioè, ci parlano di terrorismo della parola, criminalizzano il supporto alla Palestina e al suo popolo invece di trovare i veri colpevoli e di agire contro di loro. Quindi la situazione è questa. Tra l'altro, adesso non so, forse l'ho già detto, però l'Italia è anche il paese con il maggior numero di prigionieri palestinesi detenuti in Europa. Quello che è accaduto ai prigionieri che attualmente si trovano nelle carceri italiane è accaduto anche in altri contesti, per esempio in Belgio, in Inghilterra. La criminalizzazione della solidarietà ha visto proprio un'aggressione da parte dei governi occidentali, così come anche negli Stati Uniti. Quello che succede è che queste persone appunto o vengono messe in custodia cautelare e vengono attivati dei processi a loro carico, oppure vengono direttamente arrestati e poi a seconda dei casi o rilasciati o lasciati a marcire nelle carceri. Quindi questo è gravissimo, si sta probabilmente attuando quello che l'entità coloniale sionista auspicava, cioè l'israelizzazione della società, avviene anche da noi. Noi ci stiamo muovendo e vogliamo continuare a muoverci insieme anche appunto a tutte le realtà che hanno controfirmato questo comunicato, questo appello a un'azione repentina, affinché ci sia giustizia contro queste incarcerazioni del tutto illecite, affinché appunto vengano accertate le anche le modalità con cui i detenuti stanno affrontando le incarcerazioni, ma anche le modalità in cui queste accuse vengono portate avanti, perché tra l'altro la Corte di Cassazione aveva in precedenza, a maggio se non ricordo male, aveva annullato la sentenza del Tribunale di Genova, per poi richiedere nuovamente al Tribunale di Genova di fare ulteriori indagini, dopo che sembrerebbe, almeno questo è quello che ci è stato detto anche dagli avvocati che stanno seguendo questi casi, sembrerebbe che appunto siano arrivati degli atti chiamati atti AVI da parte di Israele, ovvero dei documenti dell'intelligence, chiamiamola così, israeliana, documenti che però sembrerebbero completamente privi di qualsiasi autenticazione, quindi sono mancanti di firme, mancanti di timbri, quindi l'accusa si sta basando su,
0: sicuramente
1: su documentazione, su una documentazione che non è neanche tra l'altro totalmente legittima, ecco.
0: Sì, che non è ammissibile nei tribunali italiani, cioè le veline dei servizi di altri paesi.
1: Esatto, assolutamente. In particolare poi da parte di una entità, chiamiamola così, che che tra l'altro sta portando avanti un genocidio. Quindi insomma questo è veramente molto, molto grave. Per quello appunto dicevo, noi stiamo continuando a muoverci anche qui sull'isola, soprattutto perché la cosa che è più inquietante forse in tutto questo, tra le varie cose inquietanti, cioè non la più inquietante, però sicuramente è molto preoccupante che la Sardegna stia venendo utilizzata in questo modo, e soprattutto che il popolo sardo magari non sia neanche completamente a conoscenza di tutto questo. Noi non vogliamo che la Sardegna sia un'isola di morte o di addestramento alla morte, dove tra l'altro la morte viene creata materialmente, vengono creati gli strumenti come nella fabbrica di bombe RVM a Domus Novas, o come

0: o le IDF, io preferisco chiamarle IOF, cioè le forze di occupazione israeliana, vengono ad esercitarsi qui sulla nostra terra, o addirittura le strumentazioni militari utilizzate vengono studiate all'interno delle nostre università, perché le nostre università hanno degli accordi con delle aziende di armi, in particolare con la Leonardo SPA. Quindi tutto questo diciamo fa parte di una di un disegno ben più ampio che noi abbiamo, diciamo, il dovere di contrastare quanto più possibile con tutte le nostre forze. Appunto, noi non vogliamo che la Sardegna sia un luogo di morte o dove la morte viene degli altri, viene preparata insieme alla nostra, e non vogliamo neanche che la Sardegna sia un luogo di detenzione per i palestinesi o per qualsiasi prigioniero politico, e ci teniamo anche a dire che non vogliamo assolutamente che la Sardegna sia il resort dei soldati sionisti delle IOF in vacanza qui dal genocidio. In questo momento la situazione è veramente sconcertante, perché la nostra isola è piena di sionisti, piena anche di strutture che li stanno ospitando, e questo, insomma, aggrava ulteriormente la situazione. Noi non crediamo che la Sardegna debba essere o possa essere un avamposto per i criminali sionisti. Il popolo sardo si è dimostrato più volte fratello del popolo palestinese, e noi a tutto questo non ci stiamo. Per noi è gravissimo sapere che un compagno palestinese illecitamente imprigionato per l'amore per il suo popolo e per aver aiutato il suo popolo da tanti anni a questa parte si trovi in questa situazione così grave, così disumana, che va contro qualsiasi tipologia di diritto umano.
1: Sì, considerando anche le condizioni, appunto, che dicevi anche te prima, le condizioni comunque dell'insopportabilità al calore e di quest'ultimi giorni, no? Dentro il carcere di Bancale, insomma, che mette a rischio la vita anche di tutti coloro che comunque stanno dentro quel carcere, no? Giusto il tempo di, tra virgolette, giusto il tempo di chiudere la Sinara, che era un altro esempio su cui ci sono fatte tante battaglie, no? Per chiudere l'altro carcere speciale, per aprirne poi un altro, diciamo, in qualche modo in sordina, perché ultimamente magari per in Sardegna era conosciuto, però insomma da un punto di vista delle condizioni carcerarie, da un punto di vista anche, diciamo, del continente, chiamiamolo così, se ne sapeva ben poco di questo carcere, no?
0: Certo, infatti noi vogliamo assolutamente evitare che la Sardegna diventi questo, cioè diventi una terra di detenzione. Tra l'altro, poi sì, assolutamente il carcere di Bancali, come dicevamo anche prima, ha già ricevuto diverse segnalazioni per le condizioni in cui riversano i suoi detenuti. Pensiamo anche è un carcere di alta sicurezza, di massima sicurezza, quindi, come dire, noi siamo ci uniamo alla preoccupazione della famiglia e del team legale, perché oggettivamente pensare che due palestinesi si trovino lì in questo momento è qualcosa di veramente agghiacciante e ingiusto, soprattutto per chi come loro non meritava un trattamento del genere, cioè chi si spende, diciamo, per aiutare la popolazione sofferente viene criminalizzato, ingiustamente processato e addirittura incarcerato e lasciato a marcire in condizioni veramente al di là di ogni possibilità immaginativa da parte nostra, e chi invece dovrebbe essere quantomeno preso in considerazione come entità criminale per i crimini che oggettivamente sta commettendo davanti agli occhi di tutte e tutti, si trova invece completamente libero, in una condizione di totale libertà, anche qui sulla nostra terra. Quindi questo dal nostro punto di vista

0: agghiacciante e va contrastato. Quindi speriamo che, insomma, intanto speriamo che questo appello venga ascoltato e che si arrivi, diciamo, a trovare una soluzione immediata per quantomeno per accertarsi delle condizioni di Riad al-Bustanji e capire, insomma, come procedere, ma poi soprattutto che venga fatta giustizia. In questo senso noi continueremo ad essere una rete per tutti i prigionieri politici palestinesi qui in Italia, così come anche per i prigionieri politici palestinesi che si trovano altrove, compresi quelli che stanno nelle carceri israeliane, dove sappiamo che il trattamento riservato
1: è sicuramente peggiore. Insomma,
0: è sicuramente peggiore.
1: Anche
0: sì,
1: delle affermazioni degli stessi ministri israeliani. Vedo che,
0: esatto,
1: come Sassari per la Palestina avete firmato anche l'altro appello, comunicato nato di richiesta di libertà, appunto, per tutti i prigionieri palestinesi in Italia, dalle mobilitazioni del 18 di sabato,
0: sì,
1: 18
0: sì, esatto,
1: luglio.
0: Esatto, diciamo, c'è stato un coordinamento nazionale e quindi abbiamo aderito, ovviamente, per portare avanti le istanze anche da questo punto di vista per tutti i prigionieri politici palestinesi e per la Palestina e il suo popolo meraviglioso e combattente.
1: Ti chiedo
0: che
1: giusto,
0: giusto
1: com'è andata, insomma, che cosa vi siete portati, diciamo, come a Sassari, che cosa va portato, se la mobilitazione del 18, poi se non erro c'è stata anche il 19 luglio a Sassari, non la domenica.
0: Sì, sono stati due giorni, sì.
1: Sì, perché, insomma, il carcere sta un po' fuori, quindi avevate un po' moltiplicato,
0: esatto,
1: le iniziative. Insomma, se questa cosa ha aumentato l'attenzione, la percezione di che cosa sta avvenendo sul territorio, se sono state iniziative importanti, per capirci.
0: Ma allora, diciamo che non sarò molto, positiva da questo punto di vista, perché la partecipazione non è stata altissima, cioè noi ci aspettavamo, o comunque forse non ci aspettavamo, però speravamo in una partecipazione più corposa, però sicuramente le persone che hanno seguito i due momenti, intanto, vabbè, erano già persone che vicine al popolo palestinese e alla causa, e diciamo che anche questo ci ha permesso di rispondere all'appello della famiglia e del team legale in maniera repentina, perché appunto noi siamo state contattate ieri mattina e poi prontamente abbiamo stilato il comunicato e sentito tutte le varie realtà per poterlo rendere pubblico prima possibile, in modo che non si perdesse tempo, perché comunque stiamo parlando di una condizione estremamente grave per Al-Bustanji, quindi è necessario agire prontamente. Diciamo che l'auspicio è quello che si riesca un pochino a riprendere con delle mobilitazioni e con delle azioni quanto più concrete possibile per aiutare non solo i prigionieri politici palestinesi, ma anche la Palestina e il suo popolo, così come il Libano e il suo popolo, e anche noi stessi, a contrastare, diciamo, l'ingerenza dell'entità sionista e del sionismo in generale. Penso che sia una responsabilità collettiva che ci dobbiamo prendere tutte e tutti, senza avere paura, o anche magari avendo paura, però con la consapevolezza che sia la cosa giusta da fare in questo momento.
1: E magari, appunto, come dicevamo anche prima, insomma, con Clara, una giornalista della rete No Bavaglio, magari anche mettendo un'attenzione a questo DDL antisemitismo che vuole essere fatto passare in sordina, ma che in realtà vuole limitare proprio le critiche, le mobilitazioni, le azioni di solidarietà, insomma, non solo messe in atto, la denuncia, l'informazione messa in atto non solo dai giornalisti, ma da qualsiasi attivista che, come dici te, vuole promuovere delle azioni concrete in solidarietà e per far finire l'occupazione in Palestina.
0: Assolutamente,
1: diciamo,
0: assolutamente. Sì, diciamo che questo è l'ennesimo tentativo di criminalizzare, di mettere un freno al dissenso e anche alle proteste, che dal nostro punto di vista sono legittime, perché non stiamo protestando per il nulla cosmico, ma stiamo protestando perché ci sono in questo momento persone, fratelli e sorelle, che stanno venendo ammazzati, cioè non è che muoiono così all'improvviso, non gli è permesso di vivere la loro vita in libertà. Ha una popolazione intera sotto occupazione da oltre un secolo. Diciamo che le motivazioni per essere arrabbiate e per manifestare il nostro dissenso penso che ci siano, che siano presenti in abbondanza, ecco. Quindi in questo senso chiediamo alle persone di prendersi questa responsabilità, perché è giusto farlo in questo momento.
1: Indubbiamente. Guarda, io ti ringrazio, ovviamente, insomma, se ci sono altri momenti di mobilitazioni nonostante, insomma, il periodo di calura estiva, insomma, la radio ovviamente aperta a dare, se ci saranno altre mobilitazioni, a raccontarle, magari a darvi voce anche per quello che avviene, insomma, le mobilitazioni che, come dicevi te, auspichi che riprendano con un po' più forza.
0: Sì, esatto. Io ringrazio tantissimo voi, grazie veramente di cuore. Speriamo che anche questo possa in qualche modo essere d'aiuto e di supporto ai prigionieri nelle carceri. E vi saluto ancora ringraziandovi tantissimo. Niente, libertà per tutti i prigionieri politici palestinesi e libertà per la Palestina, per il Libano e per il loro popolo.
1: Certo.
0: E per tutte e tutti noi.
1: Certo.
0: Grazie,
1: buona lotta.
0: Buon proseguimento. Buona lotta.
1: Ciao.

0: state nello stand, chiedeteci notizie, non abbiate riguardo. Chiedeteci notizie e informazioni.
1: Cara moglie, stasera ti prego, di a mio figlio che vada a dormire, perché le cose che io ho da dire non sono cose che deve sentir. Proprio stamane, là sul lavoro, con il sorriso del capo sezione.

0: Sono le 17:06, entriamo in voce, siamo sugli 87,9 di Radio Onda Rossa. Questo pomeriggio faremo alcune corrispondenze e per l'appunto passiamo subito la voce ad una compagna che si trova all'Aquila. Ci senti?
1: Sì, mi sento.
0: Perfetto. Se vuoi raccontarci che cosa sta succedendo, ci sta in atto un presidio, giusto?
1: Sì, allora, non proprio adesso, però tra poco, perché inizia tutto alle 18, però di fatto con il collettivo Fuorigenere, che è un collettivo transfemminista attivo all'Aquila oramai da 13 anni circa. E abbiamo organizzato questo presidio in merito a quanto è successo pochi giorni fa, in cui c'è stato il suicidio di una giovane allieva della scuola, ispettori e sovrintendenti di Coppito della Guardia di Finanza. E dato che stavamo seguendo in realtà alcune vicende che da 2 anni a questa parte si verificano all'interno di questa scuola, che dovrebbe essere un luogo di formazione, ma che in realtà ci sta facendo tanto interrogare su quanto avviene là dentro, perché 2 anni fa ci fu un'accusa di stupro e lesioni aggravate nei confronti di un capitano della Guardia di Finanza, che è stato denunciato da un'allieva. E altri 3 istruttori furono poi indagati per maltrattamenti e per l'esistenza di questi gruppi WhatsApp, che addirittura si chiamavano Caccia all'allieva, dove si scambiavano foto e commenti vari sulle varie allieve della scuola. C'è stato il processo, alla fine lui è stato accettato per il rito abbreviato, però di fatto l'ultimo episodio in cui c'è stato il suicidio di questa ragazza ci ha fatto un po' dire: ok, è ora che facciamo capire che hanno gli occhi puntati addosso, nel senso che basta questa omertà, basta questa finta protezione delle cose che accadono là dentro, perché lo stesso sindaco della città, diciamo, è uscito con vari comunicati, soprattutto uno contro Ilaria Cucchi, che sta facendo interrogazioni parlamentari per chiedere appunto verità in merito a quello che succede là dentro, dopo tantissime segnalazioni che sono arrivate. Ci ha tenuto solo a dire che la scuola rappresenta il fiore all'occhiello del luogo di formazione, diciamo, in quel campo per la città. Insomma, anche il sindaco non, di fatto sì, chiede che venga fatta luce, ma poi non, le stesse istituzioni hanno ignorato in questi anni tutto quello che è accaduto là dentro. E quindi ecco, volevamo un po' sia esprimere solidarietà nei confronti della ragazza, che comunque purtroppo evidentemente non ha retto il peso di quei luoghi e di quello che accade in quei luoghi, sia per chi ha avuto il coraggio di denunciare e chi continua anche a segnalare tutto quello che appunto che di grave accade dentro quella scuola. Di fatto questo.
0: Perfetto, grazie mille. Quindi ricordiamo alle 18 c'è un
1: Sì. Alle
0: presidio.
1: 18 c'è un presidio che regge appunto con lo slogan Guardia di Finanza, basta omertà, non è un caso isolato, è violenza di Stato. Queste, diciamo, sono le parole che abbiamo scelto per lanciare questo presidio a Piazza Italia all'Aquila. Chiaramente la storia non finisce qua, andremo avanti e continueremo a monitorare quanto, diciamo, accadrà poi nei prossimi mesi.
0: Perfetto, ti ringraziamo e questi microfoni restano a disposizione per eventuali aggiornamenti.
1: Ok, grazie mille.
0: Grazie e buone lotte.
1: Grazie, ciao.
0: E come stavamo dicendo poc'anzi, sarà un pomeriggio pieno di corrispondenze, è una giornata molto intensa nel nostro stivale, da nord a sud, per tutte e tutti quelli che fossero a Roma, che potessero raggiungere Spin Time alle 17 è partito un presidio. Tutte e tutti quelli che fossero invece che abbiano la possibilità di poter raggiungere la zona della Val di Susa, accorrano a sostenere i compagni e compagne. E da breve cercheremo di aggiornarvi su quanto sta accadendo direttamente da voci presenti sul posto. Bella.

in Valle di Susa nacque una delle prime formazioni partigiane d'Italia. Fu un giuramento per una resistenza

0: del popolo.
1: E torniamo in voce, siamo sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Abbiamo in collegamento un compagno dalla Val di Susa. Ci senti? Ci sentite?
2: Mi senti?
1: Sì, perfetto. Da poco è finita la conferenza stampa che si è tenuta su in Valle, anche oggi giornata di vessazioni da parte del governo e dello Stato in Val di Susa. Ci puoi raccontare che cosa è stato detto a questa conferenza stampa? Voi vi trovate a Venaus, si è tenuta, giusto?
2: Allora, la conferenza stampa è stata a Susa, adesso da Susa ci stiamo rispostando a Venaus. Okay. Perché di fatto stamattina ci siamo un po' ritrovati, era già stato detto ma ricapitolo un attimo, stamattina ci siamo ritrovati che questo campeggio che avevamo in programma da diverse settimane è stato, diciamo, attraverso un'ordinanza che non era stata del prefetto, che non era stata comunicata preventivamente come di solito avviene, è stato di fatto impedito, quindi i terreni sui quali doveva sorgere il campeggio sono stati circondati dalle forze dell'ordine, così come anche il presidio di San Giuliano. Okay. Quindi uno dei pochi comuni che ospitava anche un presidio notab che non era diciamo all'interno di questa ordinanza prefettizia, era il comune di Venaus, dove sorge appunto il presidio di Venaus, e quindi ci siamo spostati lì. Ora adesso stiamo tornando ed effettivamente è da quando siamo arrivati, da poco dopo che siamo arrivati, che è circondato dalle camionette. Anche adesso ci sono Digos, Celere che sta sulla strada davanti a Venaus, e quello che abbiamo anche detto in conferenza stampa è stato un po' ricapitolare quello che stava succedendo, perché è stata aggiornata l'ordinanza, seduta stante praticamente subito dopo il nostro arrivo, dicendo che era vietato il campeggio anche a Venaus. Ora, a differenza degli altri due posti, le persone partecipanti erano già sul posto, e quindi di fatto quello che collettivamente è stato deciso è che noi da qui non ce ne andiamo, zona rossa o no.
1: Quindi dovrete resistere anche senza scatole di fagioli, perché si è aggiunta a queste divieti anche.
2: Perché delle scatole di fagioli ce l'hanno risparmiata oggi, però effettivamente tutte le altre ordinanze sono veramente simili. Tra l'altro è veramente una situazione che è abbastanza un unicum anche nella storia del movimento. Sicuramente è un movimento che anche per tutti i compagni, tutte le compagne che sono venute qua, più grandi o meno, cioè lo sanno, la Val di Susa è super militarizzata, chi sta qui e chi lotta qui è abituato alla presenza in gente delle forze dell'ordine. Di fatto però cioè, questa qui è proprio una prova di forza, no? Forse perché il governo non è contento di come hanno gestito l'ordine pubblico nella giornata di lotta della scorsa di sabato, però di fatto è strano avere così tante forze dell'ordine in una zona di un presidio notav al di fuori delle zone di cantiere. Cioè Venaus, per chi non c'è mai stato o non se lo ricorda, non è una zona prospiciente a un cantiere del TAV. Lo era nel 2005, ma non lo è adesso. E quindi è assurdo che ci siano svariate camionette, che la Digos ci stia guardando in questo momento, che ci sia il comandante dei carabinieri di Susa che ci segue mentre stiamo entrando al presidio di Venaus. Questo è effettivamente una militarizzazione importante, e tuttora ci sono delle camionette al presidio di San Giuliano, al presidio di Tradue Rivi, ci sono tutti i posti abbastanza vicini tra di loro, ma non sono presidiabili nello stesso momento contemporaneamente dalle stesse camionette. Quindi diciamo che ci sono nuovi punti in cui questa militarizzazione si è distribuita, cioè ci sono, perché gli sbirri poi sono anche dentro ai vari cantieri. Quindi, diciamo che è una situazione un po' peculiare, ecco.
1: Allora, restiamo a disposizione, grazie mille per l'aggiornamento, salutiamo voi e anche quindi quelli che vi stanno seguendo in questo momento. Salutateli da parte nostra. Ricordiamo anche eventualmente di potersi aggiornare a tutti e tutti tramite la radio compagna Blackout. Alle 13 c'è stata anche una diretta della trasmissione Notav. Sì. Per voi che siete sul posto, comunque restiamo a disposizione, i microfoni sono sempre aperti. Che viva!
2: Guardate, noi vi ringraziamo un sacco per la disponibilità, per il fatto che ci state accompagnando in questo momento di lotta, e comunque lo ribadiamo, è stato deciso collettivamente che noi continueremo a stare qui. Stasera c'è la proiezione del documentario su Palestine Action, che qualcuno di voi forse ha già proiettato in qualche spazio sociale, e quindi noi rimaniamo qua. Ovviamente magari il programma potrebbe cambiare a seconda di come vanno le cose, però qua stiamo ormai. Siamo qui e non ci muoviamo. E quindi, vi ringrazio.
1: Immaginiamo che anche l'accesso e raggiungere il Venaus, il campeggio, non sia facile, però eventualmente ci fosse qualche compagno o compagna in zona all'ascolto che possono raggiungere e dare sostegno a chi sta resistendo nel posto, lo faccia. Bella, un abbraccio.
2: Grazie, un abbraccio a voi, ciao.
1: Grida forte la Valsusa.

ancora la serie, se hai un numero, un nome, un cognome, niente, vabbè. Sai che sei un illegale, dovresti avere un numero di riconoscimento. Io ti sono successo, mi sa che sei vero. Vero, preparato.

0: Sempre e comunque contro la violenza di Stato.
1: È cominciata di nuovo la caccia alle streghe.

0: tutti a difendere le istituzioni.
1: La violenza.
0: Ho visto nel corteo tante facce sorridenti, le compagne, 15 anni, gli operai con gli studi.
1: Ma la violenza.

camionette hanno fatto i caroselli, i compagni hanno impugnato i bastoni dei cartelli ed ho visto le auto blindo rovesciate poi brutte.

0: Chiesi Dado questa volta lotterà con noi domani.
1: Il campo così violento, vediamo giustissimo. Giusto.
2: Anche se
1: preso leggermente la palla, ma non c'entra nulla.
2: Se lo perde brutto, perde la gara. Cioè, se lo perde bene,
1: non puoi fare un'entrata del genere.
2: Mamma mia,
1: assolutamente.
2: Di foga, magari quello che
1: guarda.
2: No, infatti, ha rischiato la caviglia.
1: Sì,
2: ha rischiato.
1: Sì. Mamma, e protesta anche. E protesta.

al Muro Beverello erano ad aspettarci, oltre polizia, carabinieri e milizia, anche degli squadristi che ci minacciarono. Noi, la nostra protesta, non fu possibile farla altrimenti che con i canti. I fascisti non si avvicinarono.

come Carlo, tanta gente, tanti compagni, tante compagne, ci sono stati portati via dal fascismo, dai fascisti, in divisa o senza divisa. Riteniamo che non sia più il tempo di fare nuove canzoni antifasciste, sia il tempo magari di iniziare a fare nuovi atti di antifascismo, sia il tempo di incominciare a costruire materialmente tutte le precondizioni perché si verifichi una nuova, enorme, globale Stalingrado. Stalingrado è quella città che dopo tre lunghi anni di resistenza, con l'esercito nazista fuori che voleva entrare, è riuscita a respingerlo. L'esercito nazista se n'è dovuto tornare nella fogna dalla quale proveniva e da allora è stata Stalingrado in ogni città. È questo che dobbiamo costruire. E non dobbiamo neanche farlo per noi, per il nostro benessere o per quello dei nostri figli. Lo dobbiamo fare per tutti quelli che non ci sono più, che ce li hanno ammazzati. Uno di loro, in particolare un compagno di Milano che io non ho mai conosciuto ma che mi manca tantissimo da quando tre fascisti l'hanno accoltellato a morte, Dax, amava una vecchia canzone antifascista, una canzone degli Stormy Six, un gruppo degli anni 60 italiano. La canzone si chiamava e si chiama Stalingrado. Questa è la nostra versione di Stalingrado, una vecchia canzone antifascista. We don't need new Antifa songs. Action. We speak much louder than words.

0: anche francesi, americani e tedeschi fanno altri scavi e quindi portano via altro materiale archeologico. E all'ultimo chi arriva? Arrivano gli italiani con solo 120 anni di ritardo, e alla fine ci pensa ISIS a distruggere e a saccheggiare buona parte di quello che era rimasto. Da notare che solo nel 1960 viene pubblicata l'epopea di Gilgamesh in arabo. Ok, direi che adesso possiamo partire con il primo stacco e la musica città che utilizzeremo è un LP di Battiato del 1992 dedicato appunto a Gilgamesh, e quindi utilizzeremo una prima parte scritta per introdurre la storia e utilizzeremo poi la musica che lui ha creato, che è una sorta di opera che lui tra l'altro ha, diciamo, ha proposto anche a Baghdad, e quindi utilizzeremo direttamente questo tipo di musica. Speriamo vi piaccia e la puntata sia di vostro gradimento. Grazie.
1: Nell'antica città di Uruk, in epoche perdute della memoria, regnò Gilgamesh, colui che tutto intravide, l'eroe a cui i misteri furono manifesti. Estraete la tavoletta di lapislazzuli e leggetela la storia di quest'uomo che patì sofferenze di ogni genere. Cercò la vita eterna, raggiunse Utnapishtim, il lontano, e la completa saggezza. Per due terzi divino e per un terzo mortale, come sole possente, invincibile, regnava in Uruk, città dalle mura ben salde, e soverchiava tiranno i suoi sudditi contrariando gli dèi. E gli dèi convennero di dargli un avversario pari in forza e bellezza. In terra precipitarono una stilla di firmamento ed ecco sorgerne Enkidu, figlio del silenzio, saetta di Ninurta, delle umane cose ignaro. Enkidu, preso umano dall'abbraccio di Donna, una sacerdotessa del tempio di Ishtar, verso Uruk si avvia a sfidare Gilgamesh, che le divina nel sogno le mosse e gli intenti. L'incontro è scontro d'astri tremendo, e tremano le mura e sussultano i telai delle porte allo schianto dei corpi avvinghiati alla lotta. Soggiace infine Enkidu, e Gilgamesh vittorioso l'abbraccio gli tende, suggello d'eterna amicizia. Terribile prova ora attende i due amici. Nella remota foresta, labirinto trapunto di cedri, ove il viaggio si fa a passo di danza, sta Humbaba, potenza del male, terrore di umani. Trema la terra e freme, ignara della sorte del combattimento, e buio e luce insieme.

Allora, cominciamo questa, come dire, sto interessante storia. Allora, Gilgamesh era per due terzi divino, la madre era la dea Ninsum e il padre era un re mitico di Uruk. È il più di tutti, è il più bello, il più forte, il più saggio, ma è anche prepotente, ingiurioso e dispettoso.

0: Per esempio, una delle cose che lui faceva, praticamente suonava un corno, scusate, dando l'allarme a tutti gli abitanti di Uruk, che sembrava che fosse circondata, attaccata, eccetera. E praticamente, dopodiché, si faceva delle grasse risate perché questo non era vero. Giovani erano costretti al lavoro, forzato perché lui non continuava a costruire opere, monumenti, eccetera. E tra le altre cose, una cosa che faceva particolarmente arrabbiare gli abitanti di Uruk, pare che si fosse inventato lo Ius Primae Noctis. Io leggerò, diciamo, un po', farò un po' il racconto e Daniela, che è con noi, leggerà, diciamo, una parte di queste tavolette, così, diciamo, in modo da entrare più direttamente nella poetica, insomma, dell'epopea.
1: Nell'ovile di Uruk egli va avanti e indietro. Come un toro selvaggio, a testa alta, egli si mostra superiore. Non ha rivali e le sue armi sono sempre pronte. Vengono angustiati i giovani di Uruk e si dicono: Gilgamesh non lascia andare il figlio da suo padre, giorno e notte è prepotente. Egli è il pastore di Uruk, l'ovile. Egli è il loro pastore, ma forte, famoso, intelligente, dalla grande saggezza. Gilgamesh non lascia andare la ragazza dal suo innamorato, la figlia del guerriero, la moglie del giovane. I loro lamenti udirono gli dèi. Il loro lamento udì più volte Anu. Convocarono Aruru, la grande. Poiché tu, Aruru, lo hai creato, crea ora la sua controparte, possa essergli uguale nel giorno del suo ardore. Che combattano l'uno l'altro, così che Uruk possa essere pacificata. Quando Aruru udì questa cosa, l'immagine di Anu concepì nel suo cuore. Aruru lavò le sue mani, prese un grumo di argilla, lo gettò nella steppa. Essa creò un uomo primordiale. Enkidu, il guerriero, progenie del silenzio, potenza di Ninurta. Tutto il suo corpo era coperto di peli, i capelli erano come quelli di una donna. Il suo ciuffo cresceva abbondantemente come grano, non conosceva la gente e il paese.
0: Quindi Enkidu è un essere praticamente selvaggio che vive in comunione con la natura e gli animali e li protegge dai pastori e dai cacciatori e distrugge le loro trappole. Questo naturalmente fa arrabbiare, diciamo, tutti i cacciatori che sono là vicino, finché un cacciatore lo vede e va da Gilgamesh per lamentarsene. E questo gli suggerisce una cosa abbastanza particolare, di farlo incontrare con la prostituta sacra, Shamat. E tra le tante cose che si erano inventati, diciamo, i sumeri, c'era anche la schiavitù e la prostituzione, sacra o meno sacra. Nel frattempo, Gilgamesh ha diversi sogni che sua madre interpreta come favorevoli e in particolare gli anticipa che incontrerà un uomo che lo proteggerà e che lui amerà come se fosse sua moglie. Questo è un verso, diciamo, non so come dire, abbastanza per alcuni criptico, così criptico che in tante versioni di questa epopea è stato o censurato o traslato, insomma, con un altro linguaggio che non fa capire questo aspetto particolare. Il cacciatore quindi porta Shamat nel lago dove Enkidu beve con gli altri animali e quando Enkidu la vede ne viene sedotto e dopo 7 giorni e 7 notti di amplessi è completamente frastornato. Voi direte è normale, insomma, vabbè. E comunque comincia a perdere i peli, la forza e soprattutto viene scacciato dagli altri animali. Portato da Shamat in un villaggio, viene educato a mangiare pane e a bere birra, che Shamat gli presenta come segni dell'umanità e della regalità. Quindi da questo punto di vista possiamo, diciamo, confermare che la birra è stata inventata dai Sumeri. gli insegna a vestirsi, a parlare, eccetera. Mentre Shamat lo invita ad andare ad Uruk a incontrare Gilgamesh, un abitante del villaggio parla del pessimo carattere del re di Uruk e in particolare dello Ius Prime Noctis, quindi del diritto, tutti penso sappiamo cos'è, del diritto da parte del re o insomma, di una figura diciamo gerarchica elevata di andare con le donne prima ancora che queste si sposino, e questa cosa fa infuriare Enkidu. Quindi Enkidu arriva a Uruk e ferma Gilgamesh per impedirgli l'ennesimo stupro e cominciano una battaglia furiosa fra i due, battaglia vinta da Gilgamesh, che però riconosce la forza di Enkidu e piangendo lo abbraccia e così diventano inseparabili. Ora leggiamo un altro pezzo di queste tavolette.
1: Enkidu bloccò coi suoi piedi la porta della casa dello sposalizio e non lasciava entrare Gilgamesh. Essi si affrontarono alla porta della casa dello sposalizio, litigarono nella strada. La popolazione si rattristò, gli stipiti furono distrutti, il muro tremò. Gilgamesh ed Enkidu si affrontarono, come un toro in lotta si piegarono. Ma Gilgamesh dovette piegare il ginocchio, i suoi piedi sul terreno. Allora la sua ira si placò, il suo petto si calmò. Dopo che il suo petto si fu calmato, Enkidu a lui così parlò. Come un essere unico ti ha generato tua madre, la vacca selvatica del recinto Ninsun. Il tuo capo è esaltato sopra tutti gli uomini, la regalità sopra il popolo Enlil ha decretato per te. Amico mio, prezioso, perché hai voluto fare questo? Ogni cosa fortemente hai voluto.
0: Dopo qualche tempo Gilgamesh propone a Enkidu di compiere delle grandi imprese per conquistarsi una fama imperitura. E decide di andare nella foresta di cedri in Libano a prendere dei fusti, anche se sa che questi sono sacri e protetti da un semidio, che però è anche un mostro, che si chiama Umbaba. Compiendo in pochi giorni un cammino per cui ci verrebbero mesi, e dopo che Gilgamesh fa una serie di segni premonitori, interpretati da Enkidu come positivi, con l'aiuto del dio del sole combattono Umbaba e lo vincono. Umbaba chiede di non essere ucciso, promettendo di essere fedele a Gilgamesh. Enkidu invece non ha alcuna pietà e suggerisce a Gilgamesh di ucciderlo. Tornano quindi ad Uruk da eroe e durante i festeggiamenti la dea Ishtar, dea dell'amore e della morte, se ne invaghisce e gli chiede di giacere con lui. Gilgamesh rifiuta, visto che precedenti amanti della dea sono stati da questi uccisi e trasformati in animale. Al rifiuto di Gilgamesh, Ishtar si rivolge al padre, dio del cielo, per chiedere vendetta.
1: L'ira furibonda della dea. Quando Ishtar udì queste cose, Ishtar divenne furiosa e salì al cielo. Andò Ishtar e davanti ad Anu, suo padre, si mise a piangere. Davanti ad Antu, sua madre, scendevano le sue lacrime. Padre mio, Gilgamesh mi ha più volte insultata. Gilgamesh ha sparso insulti contro di me. Insulti contro di me e calunnie nei miei confronti. Anum aprì la sua bocca e disse, e così parlò alla principessa Ishtar. E che? Non sei stata tu ad essere ostile col re Gilgamesh? E Gilgamesh, in risposta, ha sparso insulti contro di te, insulti contro di te e calunnie nei tuoi confronti? Ishtar aprì la sua bocca e disse, così parlò ad Anu, suo padre. Padre mio, dammi, per favore, il toro celeste. Voglio uccidere Gilgamesh, proprio nella sua abitazione. Se non mi darai il toro celeste, percuoterò la porta, romperò la stanga, spezzerò gli stipiti, svellerò le porte degli inferi. Farò risorgere i morti così che mangino i vivi, e allora i morti saranno più numerosi dei vivi.
0: Ancora una volta i due eroi non possono che vincere e quindi ammazzano il toro celeste. Questo rende ancora più furiosa Ishtar e tutti gli altri dei, perché Gilgamesh ed Enkidu hanno abbattuto due figure divine, un Baba e il toro, e decidono di punire Gilgamesh in un modo particolare, facendo ammalare e morire Enkidu. Quindi, come dire, insomma, effettivamente Gilgamesh era raccomandato, per cui anche se era lui che aveva spronato Enkidu a fare queste opere grandiose, insomma, in realtà chi ci va sotto è Enkidu. Adesso leggiamo un altro pezzo e così, diciamo, andiamo più o meno verso la conclusione di questa prima parte del racconto.
1: Ascoltami, amico mio, questa notte ho fatto dei sogni. Gli dei Anu, Enlil, Ea e Shamash erano radunati e deliberavano. Anu aprì la sua bocca e disse, così parlò ad Enlil. Poiché essi hanno catturato e ucciso il toro celeste, hanno sconfitto Kumbaba, che viveva nella foresta dei cedri, poiché hanno strappato i cedri sulla montagna, che uno di loro muoia. Enlil aprì la sua bocca e disse, che muoia Enkidu, ma non muoia Gilgamesh. Shamash aprì la sua bocca e disse, ma non è per tuo comando che andarono e uccisero il toro celeste e sconfissero Kumbaba? Ora Enkidu, che non ha commesso colpe, come mai dovrà morire? Enlil si adirò contro Shamash e così gli rivolse la parola. E poiché tu ogni giorno scendi e come loro, compagno, cammini. È prostrato Enkidu davanti a Gilgamesh e i suoi occhi si riempirono di lacrime. Amico mio, fratello mio, perché lasciano libero me al posto del mio amico? La disperazione di Gilgamesh e i preparativi per i funerali, quello non sollevava più la sua testa. Toccò il suo cuore, ma esso non batteva affatto. Egli coprì il volto del suo amico come si copre quello di una sposa, come un'aquila volteggia su di cui cucciolo è nella fossa. Egli gira attorno a lui, avanti e indietro, strappa e scuote la sua riccioluta chioma, toglie e getta via le sue preziose vesti come se fossero un tabù.
0: E dopo cominciamo con un intervento di Daniela, diciamo, a tirare un po' le somme e a capire cosa c'è dietro, cioè quali aspetti, diciamo, razionali, politici possiamo dedurre da questa prima parte della cosa.

Gilgamesh mandò un grido che si sparse su tutta la terra. Disperato disse: «Ti farò riposare su un letto preparato con amorevole cura. I principi della terra ti baceranno i piedi e io stesso trascurerò il mio aspetto e vagherò in aperta campagna. La tristezza è entrata nel più profondo del mio essere e solo adesso scopro».

0: E adesso Daniela di Dynamo Press fa una lettura, diciamo, dell'epopea di Gilgamesh nella prospettiva della genealogy.
1: Ciao a tutte e a tutti. Allora, prima di iniziare e restituire questa lettura da parte di Genealogy rispetto all'epopea di Gilgamesh o Gilgamesh, penso sia necessaria una precisazione. Allora, nella ricerca che ho svolto ho individuato alcuni contributi specifici dedicati all'epopea, ma non un documento che stabilisca una lettura unica. Questo perché la Genealogy si descrive come un campo di ricerca in evoluzione, una definizione che è stata data da Zilandiar, è un fiume che trova la propria strada. Questa definizione venne espressa in un articolo risalente al dicembre 2018, proprio un articolo che si intitolava "Che cos'è la genealogia?". E per chi ancora la conoscesse poco, la genealogia viene tradotta come scienza delle donne, insieme come scienza della vita, e questo perché si fa un richiamo al legame in lingua curmangi tra la parola jin, donna, e la parola jian, vita. E la critica è per l'appunto quella che riguarda il modo in cui le scienze sociali hanno rappresentato le società, la natura, le donne, trasformandole quindi spesso in oggetti da classificare e da governare. E in questo quadro la mitologia assume un valore molto, molto particolare, perché i miti sono delle fonti utili per comprendere il subconscio collettivo, le strutture ideologiche di una società. E un primo contributo che vorrei riportare è proprio un articolo pubblicato sul portale di Genealogy, pubblicato nel marzo del 2023, che si intitola "Che cosa vogliamo ricostruire? La terra come fonte di vita e non come nemica". E questo testo viene prodotto dopo i terremoti del 6 febbraio 2023 che colpirono in particolar modo la Turchia e la Siria e causarono decine di migliaia di vittime e lasciarono moltissime persone senza casa. E quindi l'articolo parte proprio da quella catastrofe per sostenere che un evento naturale diventa una tragedia sociale, anche a causa di condizioni di profonda povertà, degli edifici instabili, della mancanza di infrastrutture, di un'edilizia orientata al profitto. E in questo dialogo con il presente compare anche la figura di Gilgamesh, che viene utilizzata per riflettere sulla separazione tra umanità e natura. E nell'articolo, ovviamente, come ci veniva detto prima da Emanuele, Gilgamesh rappresenta il superiore, il signore, la mentalità del dominio che si separa dalla natura e si colloca al di sopra di essa e al di sopra dei suoi sudditi. Dall'altra parte poi c'è la figura di Enkidu, che rappresenta inizialmente una condizione differente perché vive nella foresta, tra gli animali, le piante, altri esseri viventi. Poi, attraverso l'incontro con Shamat, viene introdotto ai modi della città. E dopo questa trasformazione gli animali, le creature della foresta, cominciano ad avere paura di lui ed Enkidu perde la propria appartenenza al mondo naturale. Nell'articolo questo passaggio è interpretato come un processo di assimilazione, di cui ovviamente Gilgamesh rappresenta quella mentalità che produce e governa questa assimilazione. Dopo lo scontro che abbiamo letto tra Gilgamesh ed Enkidu diventa il suo compagno e viene incorporato nella ricerca della fama che ha Gilgamesh. E qui c'è un passaggio decisivo, che è il passaggio rappresentato dalla spedizione nella foresta dei cedri. Gilgamesh propone di entrare dentro la foresta e uccidere Humbaba, che è il suo custode, e questo perché? Perché vuole accrescere il proprio prestigio. E l'articolo ci mostra proprio come la foresta sia un luogo che progressivamente perde il proprio carattere di realtà sacra, della quale ovviamente l'essere umano fa parte, ma diventa poi progressivamente uno spazio da conquistare. Quindi l'impresa della spedizione nella foresta dei cedri, che nell'epopea è definita eroica, può essere riletta in questo senso come una manifestazione evidente della mentalità del dominio. Inoltre, dentro questo stesso percorso compaiono, come dicevamo prima, altre due divinità femminili che sono la dea madre, Ishtar, gli abitanti di Uruk sottoposti agli abusi di Gilgamesh, ai lavori forzati, si rivolgono alla dea madre affinché li aiuti e crei un rivale, un essere capace di fermare Gilgamesh. E la dea ascolta la popolazione, ma poi le verranno rivolti degli attacchi che rappresentano, secondo l'interpretazione appunto di questo articolo, la svalutazione del nutrimento, della cura e della dea madre stessa. E anche la figura di Ishtar, che è la protettrice di Uruk, come si diceva prima, dea dell'amore, dea ambigua e ambivalente, anche lei prova a fermare i due personaggi, ma anche lei fallisce. Il secondo e ultimo contributo che voglio nominare è uscito nel maggio del 2025, quindi un po' più recente, sempre sulla piattaforma della Genealogie, e si intitola La cultura dello stupro, radici storiche e riflessi sociali. Ovviamente tutti questi articoli sono reperibili facilmente in lingua inglese. E questo articolo ovviamente non nasce da un fatto di cronaca specifico, ma parte dalla persistenza nella contemporaneità della violenza patriarcale nelle case, nelle strade, nell'educazione, nella politica, nel lavoro, e cerca di ricostruirne le radici storiche attraverso una figura mitologica. Quindi Gilgamesh viene considerato un esempio archetipico dell'inizio della legittimazione della violenza sessuale contro le donne, e in questa prospettiva la violenza supera la dimensione privata, la dimensione individuale, ma diventa un meccanismo del sistema patriarcale attraverso il quale le donne vengono tenute sotto controllo. Questa è un'interpretazione sintetica che ho provato a restituire, ma che ci pone comunque altri interrogativi che ci riguardano direttamente e che riguardano appunto quali relazioni sono state spezzate durante la costruzione della società gerarchica, quale prezzo hanno pagato le comunità, le donne, la natura, e quali di queste logiche ancora riguardano e attraversano il nostro presente.
0: Adesso mandiamo un altro stacco e poi partiamo con la seconda parte del racconto, molto interessante perché ha diverse affinità con la Bibbia, ma anche con altre cose della mitologia greca.

Gilgamesh mandò un grido che si sparse su tutta la terra. Disperato disse: «Ti farò riposare su un letto preparato con amorevole cura. I principi della terra ti baceranno i piedi e io stesso trascurerò il mio aspetto e vagherò in aperta campagna. La tristezza è entrata nel più profondo del mio essere e solo adesso scopro».

0: Allora, seconda parte di questo racconto che inizia dalla morte di Enkidu. Gilgamesh è disperato per la morte di Enkidu e per la sua sorte di mortale e chiede consiglio ai sacerdoti e dei saggi di Uruk che comunque, dopo aver provato a sconsigliare qualunque tentativo e dietro minaccia di Gilgamesh, uno di loro, Auridea, gli suggerisce di incontrare l'unico immortale Utanapishtim, certo che i sumeri parlavano, insomma, avevano un linguaggio bello complicato, detto il lontano, salvato dagli dei durante il diluvio universale, e quindi chiedere consiglio a lui. Gilgamesh intraprende un viaggio arrivando alla fine del mondo, dove c'è un monte che fa da passaggio verso il cielo e verso il regno dei morti. I guardiani del monte, esseri metà umani e metà scorpioni, dopo che Gilgamesh si è presentato come un eroe, cioè quello che ha ammazzato il toro celeste, quello che ha ammazzato un baba, gli aprono le porte e gli indicano un percorso di 12 giorni completamente al buio. Naturalmente Gilgamesh non si tira indietro e, scorgendo una luce in fondo al tunnel, la segue e arriva a un giardino incantato, e quindi a quello che poi successivamente sarà individuato come il paradiso terrestre, con fiori e frutti belli ma finti, cioè non mangiabili, dove si trova Sidori, la vivandiera degli dei. Gilgamesh, che diciamo non è mai gentile, insomma, obbliga Sidori a dargli le indicazioni per incontrare il lontano, cioè semplicemente gli entra dentro casa e la minaccia di distruggere la casa, insomma, se non gli risponde. Adesso leggiamo un altro pezzo, diciamo, dell'incontro con Sidori.
1: La taverniera a lui si rivolse e così parlò a Gilgamesh. Non c'è mai stato, Gilgamesh, un traghetto, e non c'è nessuno che, dai tempi immemorabili del paese, abbia mai attraversato il mare. È soltanto il guerriero Shamash che può attraversare il mare. A parte Shamash, chi può attraversare? Il passaggio è stretto e la sua strada difficile. Inoltre, da ogni parte vi sono le acque della morte che bloccano il suo accesso. Anche se tu, o Gilgamesh, attraversassi il mare, quando sarai arrivato alle acque della morte, che cosa farai? Ma vi è, o Gilgamesh, Ur-Shanabi, il traghettatore di Utnapishtim, ma con sé ha degli amuleti in pietra e sta potando i cedri nella foresta. Va! E che tu possa vedere la sua faccia. Se possibile, attraversa il mare con lui. Se non è possibile, torna indietro.
0: Allora, Gilgamesh incontra il traghettatore e naturalmente ingaggia una battaglia con lui, perché, come dire, evidentemente è la sua unica modalità di rapportarsi con chiunque, umano, divino, eccetera. Distruggendo tra l'altro i famosi amuleti. Il traghettatore gli dice che l'unica possibilità è di spingere la barca con dei pali lunghissimi che arrivano fino in fondo al lago, che però si sciolgono a causa dell'acidità delle acque. Finita la traversata, Gilgamesh viene finalmente visto dal sopravvissuto al diluvio universale, che cerca di dissuaderlo dal suo proposito di essere immortale. Su richiesta di Gilgamesh, il lontano gli chiede come è possibile che lui sia diventato immortale, e quindi su sua richiesta il lontano gli racconta del diluvio universale. Gli dei, adirati con gli uomini, decidono di distruggere l'umanità, che stranamente era concentrata in una sola città. Uno di questi dei, Enki, decide di risparmiare la famiglia di Utnapishtim, suggerisce quindi, gli suggerisce di dire agli altri abitanti che gli dei faranno piovere focacce e grano dal cielo, ma in effetti questa pioggia, diciamo, benefica è il segnale dell'inizio del diluvio. Nel frattempo Utana Pistim ha predisposto la sua nave, esattamente con le indicazioni che gli ha dato Enki in termini di grandezza, scomparti, livelli, e ha fatto salire ogni specie di animali e portato sulla nave ogni seme di tutte le piante. All'alba del settimo giorno il diluvio cessò. Utana Pistim guardò fuori dalla nave dove regnava il silenzio e l'intera umanità era tornata ad essere argilla. Utana Pistim pianse così fiumi di lacrime guardando fuori dalla nave dove scorse un'isola, e all'alba del settimo giorno liberò, qui c'è qualche differenza con gli altri diluvi universali, prima una colomba che però non tornò indietro, poi una rondine, anche questa tornò indietro, e infine un corvo che non tornò più indietro. Quindi abbandonò la nave e dopo una serie di sacrifici in favore degli dèi, gli dèi furono molto contenti perché praticamente si raccolsero intorno alla fragranza e all'offerta di profumi che erano sostanzialmente una sorta di cibo degli dèi. Ma Utana Pistim intimò al re degli dèi Enlil di non accostarsi, in quanto era stato lui che aveva deciso di scatenare il diluvio. Dopodiché c'è un conflitto degli dèi con il lontano, quindi Enki interviene accusando di sconsideratezza Enlil, il re degli dèi, che avrebbe dovuto punire gli uomini che compivano i delitti piuttosto che ucciderli tutti. Sarebbe stato infatti preferibile diminuirne il numero, ma non sterminarli tutti. Enki concluse invitando Enlil a fare le sue scelte. Il re degli dèi salì sulla nave e, prendendo per mano Utana Pistim e facendolo inginocchiare, lui e sua moglie li benedisse, rendendoli così simili agli dèi e quindi immortali, intimandogli però di vivere lontani nei pressi della foce dei fiumi. Qui chiaramente c'è un'incongruenza nella storia, perché poi non si capisce come l'umanità riesce a ingenerarsi. Per esempio, invece, nel diluvio diciamo raccontato dai greci, lui e la moglie praticamente buttano dietro di sé delle pietre, da ogni pietra che buttano, quelle che butta l'uomo diventa un uomo e la pietra che butta una donna diventa donna. Qui, diciamo, in questa epopea non si capisce come fa l'umanità a rigenerarsi, anche perché questo era di interesse degli dèi, perché appunto gli dèi si giovavano degli effluvi, degli odori di questi sacrifici. Quindi Gilgamesh chiede a Upanishad come far riunire nuovamente gli dèi per dichiararlo immortale. Dopo aver ricevuto una risposta negativa, la moglie propone di rivelare a Gilgamesh un segreto.
1: Mentre era seduto con la testa tra le gambe, il sonno come nebbia spira dolcemente su di lui. Utana Pistim a lei si rivolse. Così parlò a sua moglie. Guarda questo giovane che cerca la vita eterna. Il sonno come nebbia spira dolcemente su di lui. Sua moglie a lui si rivolse. Toccalo, così che l'uomo si svegli, che possa ritornare in pace per la via per cui è venuto, che possa tornare al suo paese per la porta da cui è uscito. Utana Pistim a lei si rivolse. L'umanità è malvagia, egli ti imbroglierà. Orsù, cuoci le sue porzioni, ponile ogni giorno accanto alla sua testa e segna sul muro i giorni che ha dormito. Lei cosse le sue porzioni di pane, le pose ogni giorno accanto alla sua testa e segnò per lui sul muro i giorni che egli aveva dormito. Il suo primo pane era già secco, il secondo era già deteriorato, il terzo era umidiccio, il suo quarto pane divenne bianco. Il quinto aveva manifestato chiazze. Il sesto era appena cotto. Il settimo era ancora sulla brace, allorché egli lo toccò e l'uomo si svegliò.
0: Quindi dopo questo ennesimo tentativo non riuscito, cambio microfono, scusate. Dopo questo quindi ennesimo tentativo non riuscito, sostanzialmente congedano Gilgamesh, ma la moglie, che evidentemente tra i due era la più, insomma, la più buona e la più anche positiva, insomma propositiva, suggerisce al marito di rivelargli un altro segreto. Gli dice che esiste una pianta pungente come un rovo, e se Gilgamesh la raggiunge e la raccoglie dentro, che si trova dentro un lago, riuscirà a raggiungere questa pianta, raccoglie questa pianta miracolosa e la mangia, riuscirà a raggiungere l'immortalità. Gilgamesh effettivamente trova questa pianta, ma non la mangia, e decide invece di portarla ad Uruk per dividerla con gli anziani di Uruk. Intrapreso il viaggio di ritorno, il re di Uruk si ferma per lavarsi in una pozza d'acqua. Nel mentre si purifica, un serpente si avvicina e, annusata la pianta della giovinezza, la mangia, perdendo così la sua vecchia pelle. Gilgamesh è nuovamente disperato e piange. Piange amaramente la perdita della pianta e comunque torna ad Uruk, e diciamo che a questo punto ha acquisito il dono della saggezza. Concludiamo con un ultimissimo, diciamo, pezzo di queste tavolette, e così andiamo verso la conclusione del racconto.
1: Giunsero a Uruk. Gilgamesh a lui parlò, a Ur-Shanabi, il traghettatore. Sali, o Ur-Shanabi, sulle mura di Uruk e percorrile. Ispeziona le fondamenta e scruta la muratura in mattoni. La sua struttura in mattoni non è forse di mattoni cotti? E le sue fondamenta non le gettarono i sette saggi? E la città? I giardini, le cave d'argilla, il tempio di Ishtar? E così Uruk si estende.
0: Dunque adesso andiamo con un altro stacco e, diciamo, continuiamo a commentare l'epopea di Gilgamesh.

Allora, questa epopea è effettivamente, diciamo, è molto rilevante nella cultura curda, e tanto che Ocalan ha scritto un libro che è intitolato appunto Gli eredi di Gilgamesh. È una pubblicazione del 2001 e va premesso che in effetti in questa pubblicazione Ocalan non parla di Gilgamesh, cioè non parla dell'epopea di Gilgamesh. Lo cita soltanto, diciamo, en passant, e questa pubblicazione precede il paradigma del confederalismo democratico, essendo una pubblicazione di quasi 25 anni fa. Sintetizzo gli aspetti fondamentali, diciamo, quantomeno della prima parte, diciamo, di questo libro, che come al solito è di più di 400 pagine. Dopo aver ricordato che la società del Neolitico, quindi dal 6000 al 4000, sono nate nelle terre dei Sumeri e da qui si sono sviluppate in tutto il mondo, precisa che queste erano società matriarcali e cita il mito di Enki: il cielo è chiamato En e la terra Ki. Anche se c'è il predominio di En, questo è consapevole che senza Ki non può esistere. En sposa tutte le dee e determina la nascita di varie altre divinità. Ma suo figlio, Marduk, scaccia la dea madre Tiamat dal cielo. Questa rappresentazione quindi si riproduce nei rapporti sociali con le conseguenze dello sviluppo di una società patriarcale in cui vige l'ordine degli dei, cioè tutto è comunque giustificato dal fatto che, come dire, sono gli dei che hanno predisposto il funzionamento, diciamo, della società, quindi le classi, eccetera, con il re che ne è il rappresentante, coadiuvato dalla casta sacerdotale. L'ordine degli dei presuppone anche una gerarchia sociale e quindi le classi, al cui gradino più basso stanno gli schiavi, esito di guerre coloniali che annientano città e successivamente le città-state della Sumeria e degli imperi che la seguiranno. Cioè, sostanzialmente, come dire, per quanto per dire la civiltà sumerica è durata più o meno 2000 anni, questa civiltà è stata completamente annientata dalla cosiddetta civiltà successiva, che praticamente distruggeva tutto quello che poteva distruggere in termini di architettura, eccetera, faceva prigioniere le persone, si prendeva tutti i beni e in questo modo praticamente la civiltà successiva, come dire, partiva da una base di ricchezza. E quindi questa cosa si è riprodotta tante volte ed è diventata in realtà un modello appunto del colonialismo. In questo senso siamo quindi tutti eredi di Gilgamesh, inteso come archetipo delle successive formazioni sociali e di questa modalità, diciamo, di predominio e di accaparramento delle ricchezze. Tuttavia, le civiltà si divaricano in qualche modo, e quindi mentre in Occidente si sviluppa lo scientismo e l'individualismo, in Medio Oriente resta un legame dell'individuo con la comunità e con la natura. Quindi Ocalan propugna un rinascimento illuministico in Medio Oriente per disincrostarlo dal passato e rappresentare un modello per una società democratica planetaria. Adesso un altro piccolo stacco e poi un altro commento da parte di Daniela, e poi andiamo verso le conclusioni, che spero vi interesseranno.

0: Eccoci di nuovo qui. Allora, da questo momento l'intervento cambia un po' prospettiva. Riparto ancora velocemente dall'epopea, però poi sarebbe molto interessante riuscire a riproiettarci sulle città del presente. E, abbiamo letto precedentemente del viaggio di Gilgamesh che incontra appunto questa taverniera Siduri, che tra l'altro è interpretata in vari modi a seconda dei frammenti, da quello paleo-babilonese a quello babilonese standard. Però rimane un dato: Gilgamesh arriva da lei sconvolto dalla morte di Enkidu, quindi la forza, le imprese e il tentativo di raggiungere la gloria hanno rivelato tutti i propri limiti. Gilgamesh poi prosegue il viaggio, sperimenta ancora il fallimento della propria ricerca con la sottrazione della pianta dell'eterna giovinezza da parte di un serpente, e quindi a quel punto l'eroe torna alla città di Uruk. Quindi la redazione babilonese standard si apre e si chiude con le mura di Uruk, che portano il nome di Gilgamesh, ma incorporano anche il lavoro di chi quella città l'ha costruita, di chi quella città la abitava, di chi ha trasportato i mattoni, ha preparato il cibo, ha tessuto gli abiti, ha partorito e curato i corpi. Quindi la città appare così come una costruzione materiale. E gli edifici organizzano lo spazio, le istituzioni ne stabiliscono gli usi e il lavoro collettivo produce le condizioni dell'abitare. Quindi questa eredità di Uruk permette di leggere anche il presente delle nostre città, come ad esempio siamo a Roma, il caso della città di Roma. Negli ultimi anni il patrimonio urbano è entrato sempre più dentro un sistema di concessioni, di bandi, di canoni, di procedure di regolarizzazione. Un esempio è la delibera 104 del 2022 che presenta il patrimonio pubblico come un bene da destinare ad attività di interesse generale, riconosce la possibilità di affidarlo a soggetti che perseguono finalità pubbliche. Il punto critico però riguarda il modo in cui viene valutata la funzione sociale di uno spazio. La procedura assegna un punteggio ai progetti presentati, mentre il radicamento costruito nel quartiere nel corso di anni rischia di perdere il proprio peso specifico. Un caso è quello dell'esperienza di Casale Garibaldi, che mostra gli effetti concreti di questo meccanismo. Le attività culturali che il collettivo di Casale Garibaldi e le attività sociali che hanno portato avanti, come anche le relazioni costruite nel tempo, vengono inserite in una domanda amministrativa e il risultato può essere che l'assegnazione dello spazio possa andare a una realtà diversa dalla comunità che lo ha reso vivo e socialmente utile. E il governo della città dunque tratta gli spazi sociali come unità patrimoniali da rendicontare, e la mobilitazione di questa mattina appunto a Casale Garibaldi individua proprio questo terreno comune e lo collega a tante altre realtà romane attraversate da procedure di sgomberi. Un altro caso è quello di Spintime, che mostra lo stesso paradigma però sul terreno dell'abitare. In quel palazzo si sono costruite nel tempo abitazioni, servizi, attività educative, culturali e di relazione, no? E la gestione istituzionale continua però a inquadrarlo principalmente attraverso la proprietà dell'immobile, la regolarità dell'occupazione, l'ordine pubblico, la prospettiva dello sgombero. Nella notte di ieri, tra l'altro, un incendio ha provocato l'evacuazione dello stabile, centinaia di persone, bambini, anziani, persone con patologie sono rimaste e sono ancora fuori dalle proprie abitazioni, e oggi, durante questa giornata caldissima. Quindi anche in questo caso crisi climatica e casa, la crisi climatica di cui parlavamo prima durante il primo momento di commento partendo da genealogia, quindi crisi climatica e casa si incontrano in un modo molto concreto, poiché anche la crisi climatica agisce dentro questa organizzazione della città. La possibilità di proteggersi dal caldo, no, dipende dal reddito, dalla qualità delle case, dalla distribuzione dei servizi, e la crisi ecologica assume quindi una precisa dimensione urbana e profondamente di classe. Lo stesso paradigma è poi riconoscibile in luoghi molteplici, no? In Val Susa il conflitto intorno alla Torino-Lione riguarda da decenni l'uso del suolo, l'acqua, la salute, il potere degli abitanti di intervenire nelle trasformazioni del proprio territorio. E un altro caso che ci riguarda è stata la vicenda di Bologna dello scorso 19 luglio, con l'omicidio di Fakir nel quartiere Pilastro durante un intervento della polizia. È una vicenda che ha portato il diritto alla città dentro il rapporto quotidiano fra istituzioni e corpi. Quando il corpo viene affrontato prima di tutto come un pericolo da contenere, il dispositivo della sicurezza produce conseguenze irreversibili. E questi fatti appartengono a situazioni differenti, ma si collocano dentro un orientamento nazionale riconoscibile. Con il decreto legge sulla sicurezza del 2025, le lotte ecologiche, le proteste, i conflitti sull'abitare sono entrati con maggiore facilità nel campo della repressione penale. Seguendo la prospettiva che abbiamo utilizzato prima, la prospettiva interpretativa di genealogia, questi elementi appartengono allo stesso processo, il rapporto con la natura e allo stesso tempo il governo degli spazi. Quindi il ritorno di Gilgamesh alle mura di Uruk porta il racconto proprio su questo terreno. La città dura attraverso il lavoro comune, la sua forma politica dipende dal valore attribuito alle persone che la costruiscono, che la abitano e che la mantengono in vita.
1: Allora, concludiamo questa trasmissione con una nota un po' particolare. Come abbiamo detto fin dall'inizio, moltissime popolazioni sono vissute in questi territori e hanno prodotto tantissimi beni architettonici. Questi beni sono praticamente stati rubati e attualmente si trovano al Louvre, al British Museum, al Pergamon di Berlino, al New York Museum of Arts, al Museo Gregoriano Egizio del Vaticano, al Museo Barracco, quindi in questo caso sono due musei italiani, e anche in collezioni private. A concludere l'opera ci ha pensato l'ISIS, che ha trafugato e venduto migliaia di pezzi ai califfi degli stati petroliferi, distruggendo anche quanto era intrasportabile. Quindi praticamente abbiamo raccolto molti di questi pezzi e li abbiamo stampati in 3D e quindi abbiamo organizzato una mostra che è stata esposta ad Ararat, al centro socioculturale dei curdi ad Ararat, durante il Nevroz, e che sarà riaperta e credo visibile quotidianamente a partire da settembre, dove abbiamo un po' tutti quanti questi esponenti, quindi Gilgamesh, Shamaran, Ishtar, eccetera eccetera. La porta di Ishtar, che è una cosa grandissima, volevo però dire che noi abbiamo un pezzo che sarà 25 centimetri, invece Gilgamesh, quello che sta al Louvre, è più grande di 3 metri, quindi c'è una bella differenza. Volevo concludere ricordando i titoli dell'ultimo re degli Assiri, vissuto nel primo millennio avanti Cristo. Dunque lui si autodefiniva re di Babilonia, re di Sumer e Akkad, re di Kush, re dell'Egitto, re delle terre, re dei quattro angoli del mondo, re dell'universo. Come dire, una persona molto modesta, e credo che ci ricordi qualcun altro che con più o meno si attribuisce gli stessi titoli, però è suggeribile avere uno sguardo più lungo, perché come è scomparso Assurbanipal, di cui adesso noi abbiamo stampato la sua testona, così scompariranno gli altri che si definiscono re dell'universo. Grazie, speriamo che questa puntata vi sia piaciuta e sia di ispirazione. Buonasera a tutti e tutti, e in particolare alle persone private della propria libertà in Italia e ovunque nel mondo.
2: Sì, grazie a tutte e tutti. Ricordiamo che questa sarà l'ultima puntata di Radio Onda Rossa di Kilama Sadi per questa stagione radiofonica, ma non vi preoccupate, ci vedremo a settembre tutte e tutti insieme. E ancora una volta si ringrazia Daniela Gallier per la sua presenza qua, speriamo di rivederla presto. E si consiglia ancora vivamente di comprare e leggere il libro Sui tuoi occhi, un bellissimo racconto su Rojava e le strutture del confederalismo democratico. A presto e grazie per essere stati con noi su Radio Onda Rossa sugli 87.9, un segnale che disturba.
1: Grazie. No. La corda

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato. Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
4: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto, Super Slay.

proteggerò. Da questo tetto le insegne spente, da questi passi che si avvicinano.

brun dans mon émoi. La nuit je trace et consume la vie

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
1: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Radio Onda Rossa.
1: 87.900 MHz nella modulazione di frequenza. Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, la voce libera. Libera la voce. Radio Onda Rossa.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 euro al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 euro al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 euro per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

ti scriverei se ci avessi le palle, se potessi farlo, ma non c'è via d'uscita d'entrata, sì, ma solo per pochi, dico non per me. Sono capolinea, ma non si aprono le porte, non si gira la chiave, al capolinea, mamma, ti do un bacio nel vento, guardi in alto la luna, al capolinea della metro B.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto Super Slay.

Sallante fu arrestato e condannato all'ergastolo. La sua famiglia è internata in un manicomio criminale. Al suo paese fu cambiato nome e lui fu rinchiuso in una cella di 2 metri per 1, alta 1,50 m, con 18 chili di catene addosso, nella completa e muta oscurità per 12 anni, prima di essere trasferito al manicomio, dove infine morì. L'arma con cui aveva attentato al re, affiandolo ad un braccio. Un temperino di 8 centimetri.

dolore, mi rincuora ogni tanto il sapore delle note vicino all'unione, per lasciarmi alla luce al chiarore, ho cambiato più volte l'umore, per lasciarmi alla

Iaco fradicio su un parabrezza, Chiara è posseduta da Fabio ma in segretezza, Luca un turno di notte su un camion della Mondezza, Gianni ha chiamato Matto e ha fatto la sua saggezza, Alessandro sta su una tavola e sente addosso la brezza, Silvia porta Elsa in pancia e mentre si accarezza pensa come reagirà poi Sergio a troppo.

fermata non frena. Lorenzo trova un uomo sopra il parabrezza e lo mena. Luca invia messaggi a raffica, Chiara scrivendo scema. Valerio guarda il collega un po' triste e non gli fa pena. Serena si crede pazza, è questo che dice a tutti, che bazzica con il pazzo famoso che vive in piazza. Mario mette la sirena, ma lui butta giù la bomboletta piena, scappa via veloce restando di schiena.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
1: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.